0: giorno dell'omicidio. Sempre secondo i PM, la fase della colluttazione, dell'aggressione e dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti. Intanto emerge che i consulenti della Procura in materia di impronte hanno trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi, la terza sul contenitore per sapone liquido che era posto in bagno al piano terra di casa Poggi e che, secondo la condanna all'ex fidanzato, sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla Procura stessa, che ha ricevuto mandato dal Ministero della Giustizia di poter richiedere, se necessario, anche una rogatoria. I magistrati potrebbero quindi ascoltare testimoni dall'Uruguay. Intanto oggi il Fatto Quotidiano è tornato a puntare i fari sulla vita dell'estero. L'ex consigliera della Lombardia nel paese sudamericano. Stando alle dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato 20 anni come massaggiatrice nella tenuta di Minetti e del compagno Cipriani, l'ex igienista dentale non avrebbe mai cambiato vita, ma avrebbe continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. L'11 maggio del 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala ricostruita dopo i bombardamenti che nell'agosto del 1943 avevano colpito Milano e la Sala del Teatro. Oggi, 80 anni dopo, le celebrazioni per quella riapertura piena di significato. 3 giorni di iniziative, a iniziare dalla cerimonia pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Diversamente dal 7 dicembre, il Capo dello Stato era seduto in platea e non nel palco centrale dove oggi ci sono stati gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per artisti creata da Giuseppe Verdi. Sul podio dell'orchestra scaligera il direttore musicale del teatro Riccardo Chailly per il Nabucodonosor di Giuseppe Verdi in scena dal 16 maggio, in sala anche una registrazione della voce di Arturo Toscanini.
1: Buona domenica a voi, tutti i nodi che non si erano sciolti vengono fuori, tutte le problematiche vanno evidenziate. Intanto mi dispiace molto che in un paese senza spirito di critica, perché vige lo scendiletto in giorni delle feste promozioni, il coinvolgimento, il conflitto di interessi, spirito di critica zero da parte dei giornalisti, in generale, con qualche dovuta eccezione, mi duole molto dire cosa? Che se leggete il minuto di raccoglimento non fatto per Evaristo Bercalossi appartiene a un protocollo, perché se hai un passato in azzurro, e sappiamo bene quanto il mio grande amico Becca sia stato penalizzato da una scelta nell'82, non è stato mai in nazionale e quindi non si fa il minuto di raccoglimento, per dire come funziona questo paese degli scendiletto, della critica zero, del conflitto di interessi. Se tu sei coinvolto dentro una celebrazione della società, come potrai mai criticare quella società? Intendo dire che funziona in questo modo e dobbiamo accettare delle cose dal mio punto di vista inaccettabili, perché io sono l'ultimo a poter e a voler parlare, ma il giornalista deve avere uno spirito critico, altrimenti se trascorri 30 anni soltanto a rimorchio, dal mio punto di vista non hai fatto il giornalista. Premesso questo, sono emersi tanti temi significativi. Intanto le parole di Elkan confrontate con e rapportate a quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti rendono l'idea del momento Juve, no? Con Luciano Ildiz si può vincere, si deve vincere, e sono troppi mesi che Elkan fa questo tipo di proclama, che secondo me deve passare attraverso i fatti, perché se tu non vinci uno scudetto ormai da 6 anni e soprattutto non ti avvicini, credo che le parole contino zero e che occorra prendere, io ieri ho registrato un video prima delle dichiarazioni, occorra prendere come manifesto ineccepibile quanto detto Spalletti dopo la partita, quando ha parlato in campo di facce da C

da cazzo, puntini sospensivi. Tra l'altro ho letto delle pagelle oggi, Cop Meners 6 e mezzo, finalmente cattivo. Ho visto un'altra partita, vi chiedo scusa, e credo che le indicazioni di Spalletti di fine partita debbano essere un proclama e anche un modo da parte di Elkan di memorizzare quelle che sono le vere necessità. Spalletti dice: sono state spese 2 lire, fa capire non posso chiedere la luna, ma quelle 3-4 cose fammele bene. Quindi tra facce da cazzo e 2 lire già spese, Spalletti dei segnali li ha già mandati, e credo che Elkan debba rispondere non mettendo il pilota automatico, ma andando dalla teoria alla pratica, parlando il meno possibile ma facendo i fatti. Vedremo cosa accadrà oggi, perché mentre sto registrando questo video gioca il Como, alle 18 gioca la Roma, il Milan contro l'Atalanta con il problema Pulisic dell'ultimo minuto che non parteciperà alla partita di stasera, quindi rispolverato Leao che era stato bocciato, e Vlahovic a precisa domanda ieri ha risposto: il mio futuro non so, vedremo, puntini puntini puntini. Mentre Spalletti, lo avete ascoltato cosa ha detto, i miei direttori, mi fido dei miei direttori, ci sono dei contatti in corso e spero che questi contatti puntini puntini puntini. Lui lo vorrebbe, la richiesta è alta. Vi ho sempre detto che il Barcellona non è mai stato in lizza, vi ho sempre parlato di Allegri, ma alle condizioni giuste da parte di Vlahovic, che se potesse scegliere sceglierebbe lui. Ma il futuro di Allegri va scritto, e le parole di Vlahovic sono secondo me un guanto che lui lancia, un guanto di sfida. Se mi dai i soldi che io chiedo, bene, cioè non posso passare da 12 a 6 e mezzo. Se tu mi hai dato 12 milioni e mi dai adesso 6 e mezzo, io sto facendo gol e ti sto portando io in Champions, mi devi dare una cifra diversa. Quindi vedremo come si evolverà questa trattativa, ma siamo dentro un frullatore da dove possiamo togliere alcune cose, dove le parole di Spalletti secondo me sintetizzano quello che vi sto raccontando da tempo. Si sono fatti 20 nomi, hanno accostato alla Juve di tutto e di più, e il ragazzo con la clausola da 38 milioni, la trattativa per quello, sta andando a prendere quell'altro, ma sono tutte cose per riempire dei video, dei giornali che Spalletti ha smontato, perché ha detto chiaramente ce ne vogliono 3-4, non ha detto 3-4 ma lo dico io, per poter essere subito da corsa, per poter migliorare, questo lo dico io, la personalità, per non avere dei tempi morti durante la partita, per poterle aggredire le partite, per poterle chiudere e concretizzare, all'interno di un discorso che vede secondo me poca gente di grande personalità e di grande leadership. Se poi tu spremi Yıldız hai dei problemi. L'Inter di ieri è stato impressionante, perché hai visto a Roma, indipendentemente da una partita inutile che l'Inter ha dominato dal primo all'ultimo secondo, hai visto delle situazioni su investimenti di Uff, Sucic, che tu hai fatto e che sei convinto ti daranno un ritorno. C'è una bella differenza, cioè tu hai un nucleo di titolari, interverrai su quel nucleo, prenderai altra gente, ma hai una base fondamentale, e quello che hai fatto l'estate scorsa risalterà sempre più con il trascorrere dei mesi, perché Diouf è sicuramente un eccellente interprete e Sucic è un centrocampista moderno, e secondo me le squadre si costruiscono così, non rivoluzionando esattamente ciò che dice Spalletti. Non è possibile, abbiamo speso 2 lire negli ultimi mercati, eufemismo, ma mettendo i correttivi giusti. L'ultima considerazione, e la prossima volta fate un minuto di raccoglimento uscendo dai canoni assurdi e ridicoli, perché se non ho una presenza in maglia azzurra sono un morto di Serie A, questo lo dico io, anzi un morto di Serie B, se ce l'ho sono un morto di Serie A. Solo in Italia succedono queste cose. Avete visto che non è stata ancora stabilita la data del derby, perché sulle 12:30 vogliono prendere un po' di tempo. Il furlanesimo stasera vivrà una fase molto importante, perché Milan-Atalanta è una partita delicata. Il furlanesimo con gli adepiti, vi ho sempre detto che il mercato del Milan ha sempre più visto il coinvolgimento di Paolo Busardò, anche questa storia in pochi la trattano, che ha buonissimi rapporti con tante società, ma che non dovrebbe essere
l'uomo di fiducia di un amministratore delegato quando hai un direttore sportivo come Tare. Infatti Tare in questo momento, ma già da quando si è insediato, conta quanti il due di denari quando regna Bastoni. Questo per dire che il furlanesimo e i suoi adepti hanno portato

alla decisione di fare una petizione con, non so, 35, 38, 40. Io non penso che con le firme tu possa pretendere le dimissioni o il fatto che venga sollevato qualcuno. Penso che però con le firme sia una sintesi incredibile del momento di disaffezione e della non stima che c'è nei riguardi dell'amministratore delegato, perché il furlanesimo con i suoi adepti e un direttore sportivo che mai ha avuto un ruolo, e io sinceramente mi dispiace per Tara, glielo devo dire, non avrei accettato mai un ruolo in cui ha fatto più o meno il passacarte. Ecco che un grande club come il Milan vive una domenica essenziale per non correre rischi in chiave Champions, ma dal mio punto di vista ha dei problemi ancora più grandi in relazione al futuro. Tutto questo quando vedremo il giro dei direttori sportivi. Tra l'Atalanta e D'Amico è finita, tra Palladino e l'Atalanta è quasi finita. Chi si meraviglia adesso evidentemente non ha seguito le cose dell'ultimo mese, mese e mezzo, ma ci aggiorneremo, e già durante la giornata, prima di sera, spero di venirvi a fare nuovamente compagnia. Buona domenica, grazie.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Si è aperta una settimana che risulterà ancora piuttosto dinamica, piuttosto movimentata sull'Italia in questa prima parte del mese di maggio, che si sta mostrando piuttosto piovoso. Anche quest'oggi, lunedì, ancora molta instabilità con temporali, soprattutto al centro-nord, che proprio al nord potranno essere anche di forte intensità, accompagnati anche da grandinate. Poi arriverà anche aria più fredda, tra giovedì e venerdì quest'aria fredda alimenterà una nuova intensa perturbazione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia, formando un altro vortice di bassa pressione proprio nei pressi della nostra penisola, ma ci saranno anche giornate un po' più soleggiate, ad esempio domani martedì sarà una giornata buona su gran parte d'Italia e anche domenica poi il tempo dovrebbe migliorare. Andiamo adesso a vedere il satellite che ci mostra quest'oggi il passaggio di questa perturbazione sulle regioni settentrionali, che stava già portando a acquazzoni temporali e poi insisterà almeno fino a questa sera su gran parte del nord. Al centro-sud il tempo invece migliora, passa qualche nuvolata stratificata, ma comunque senza grandi conseguenze nelle prossime ore. Andiamo a vedere la situazione attesa poi nel corso della settimana per quanto riguarda le temperature. Come dicevamo, valori ancora inizialmente miti sull'Italia, specialmente al centro-sud, le vedete le temperature 850 ettopascal, però vedete quest'aria fredda, quindi sull'Europa dilagheranno correnti artiche che porteranno un brusco e sensibile calo delle temperature anche sull'Europa centrale e su parte d'Italia, soprattutto nella seconda parte di settimana, quindi valori anche sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere la situazione attesa adesso per la giornata di mercoledì, quando transiterà un nuovo fronte. Questa volta fronte più basso, impegnerà soprattutto il centro-sud, portando qualche acquazzone, qualche temporale da ovest verso est. Mercoledì andrà meglio al nord, ci saranno delle nuvole alte stratificate, ma giornate in prevalenza asciutta sulle regioni settentrionali. Chiudiamo infine con l'evoluzione prevista per la seconda parte di settimana. Tra giovedì e venerdì l'aria fredda nuovamente si ritufferà sul Mediterraneo occidentale e centro-occidentale e andrà a diventare un altro vortice di bassa pressione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia proprio nel corso della fine settimana, in particolare tra giovedì e sabato, dopodiché è probabile un miglioramento per la giornata di domenica. Ma per le conferme necessarie di questa evoluzione rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco, un'intercettazione dell'8 febbraio 2017 recentemente depositata dalla Procura di Pavia vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe «è successo qualcosa quel giorno alle 9:30». Secondo i PM il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna di Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Il legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano insufficienti.

0: di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato dagli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Poperin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
2: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
3: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del Mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
4: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita e l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico, e scientifico nella stessa maniera

0: per noi fondamentale.
1: Bentrovate, questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero 1 al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milano sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Resch e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il classico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Gran Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul posto.

0: podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto dal compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro un super Zarcone ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal sentungite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri, e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan. Vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane. Ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli. Però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan. che da stasera si è complicati. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice ma prodezza di carne secca, ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri e dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra, e ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che ha fatto quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente, dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina, e poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercavano o cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico, se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, è sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose. Al punto che Chiffi, e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
3: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di queste perturbazioni che si è portata dalla Spagna verso i Balcani. Ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, a meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dall'afflusso della più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il Nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso dell'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

Ascoltare il Litfiba è sempre un piacere, è sempre un per chi ama soprattutto il rock, per chi ama quello che era la musica rock dei nostri anni 90, il Litfiba senza ombra di dubbio regnano sovrani ed è sempre bello ascoltarli. Ora, a parte la battuta polemica o comunque, sapete, il 1º maggio c'è sempre un po' di polemica, no? Anche per quello che è successo con e la cantante che ha detto no, ha tolto la parola partigiano, ha messo essere umano, e o Piero Pelù che ha detto anche Mussolini è morto sul lavoro, ovviamente scandalo, la gente ha gridato allo scandalo. Bene, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata del primo programma diffuso in Italia, cioè diffuso, lo spiegherò sempre proprio perché magari sono le prime volte che ci guardate sia su Nexon Channel sia su Teleroma 56, che è diffuso perché è una puntata che viene suddivisa in varie parti della giornata e quindi vi permette di seguirci sempre e comunque in ogni ora, cioè quando siete magari occupati a fare una cosa non ci potete seguire, bene, ci seguite l'appuntamento dopo. Noi siamo con voi. Allora, prima di iniziare, oggi avremo un ospite importante, devo fare attenzione anche ad esprimermi bene perché avremo una professoressa, la professoressa Angela Biscaldi, che è una docente di antropologia culturale nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Statale di Milano. Quindi tra un po' l'andremo a conoscere, andremo a chiedere a lei di cosa si tratta lo studio che stanno realizzando, le varie idee che appunto il mondo universitario sta portando avanti. Ma come fanno i bravi presentatori? Diamo il via al nostro programma. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con yesweare.com, Mauro e Simona. Simona in questo caso non c'è nella prima parte del programma, verrà nella seconda e nella terza parte. Il numero a cui potete far riferimento è il 338-59-14319 per mandarci i messaggi per parlare con noi. Entriamo subito nel mood un pochino più istituzionale, perché ci va. Quindi adesso voglio trovare anche una base istituzionale proprio per tenere, ovviamente non è che posso mettere la mia solita base, quella lì di io utilizzo, per chi magari se è la prima volta che ci segue e si collega con noi, utilizzo la base di Poliziotto Super Più, quella che io adoro, quei film, i film di Michael Jackson, di Michael Jackson, i film di Bud Spencer e Terence Hill. In questo caso Poliziotto Super Più era solo di Terence Hill, quando vedeva rosso perdeva i superpoteri. Come vi dicevo, oggi abbiamo come ospite la professoressa Angela Biscaldi, docente di antropologia culturale del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche alla Statale di Milano, dove appunto insegna antropologia culturale al corso di laurea triennale e magistrale in scienze sociali per la globalizzazione. Intanto già chiedo scusa in anticipo se qualche cosa dovesse sfuggirmi, proprio perché farei anche io l'antropologo. L'unico antropologo che conosco è l'antropologo forense di Bones, no? la serie TV. Inoltre la professoressa è da 20 anni anche referente per l'orientamento del corso di laurea, occupandosi dell'inclusione, della promozione degli studenti universitari. E appunto noi abbiamo invitato la professoressa Biscaldi per parlarci in dettaglio, perché loro stanno facendo una ricerca che sta svolgendo, che sta rivolgendo appunto in merito ai percorsi universitari degli studenti di prima generazione a Milano. Lo so, sembra complesso, quindi io adesso so che la regia cercheremo in qualche modo, nei modi tecnici. Intanto ringrazio anche Cinzia che comunque ci sta seguendo al telefono, quindi quando vuoi intervenire puoi intervenire tranquillamente. Vedo già la professoressa in collegamento. Ovviamente non potremo stare in collegamento tutte e due contemporanea, quindi io cercherò di interagire con la professoressa. Intanto mi chiedo sempre scusa perché tecnicamente mi sento sempre un po' a disagio quando ho a che fare comunque con chi insegna all'università. E di questo, quando parlavamo fuori onda, è una cosa interessante, perché molto spesso uno dice: ma io non posso accedere all'università, è difficoltoso, ci vogliono soldi, come faccio ad accedere, ma perché no, la famiglia, il peso della famiglia. Io potrei parlarne tantissimo, magari poi lo dirò dopo, anche perché appunto, come vi dicevo, la professoressa ci parlerà in dettaglio della ricerca che sta svolgendo in merito ai percorsi universitari appunto degli studenti di prima generazione. Ma io vorrei chiedere alla professoressa che ci spiegasse, ovviamente spiegasse a me e al pubblico acculturato che abbiamo sia sui nostri canali che ci trasmettono comunque gli amici.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Non avere un supporto familiare, quindi trovare difficoltà che i figli laureati non trovano, e significa poi anche avere spesso un peso psicologico, un senso di disorientamento maggiore rispetto ai compagni che
0: lo
6: magari hanno fratelli, cugini, i cui genitori sono stati laureati, quindi per i quali insomma l'università è un posto familiare anche nelle narrazioni, no? E nei ricordi associati alla storia familiare.
7: Che tipo di storie sono emerse durante la ricerca?
6: Guarda, sono emerse storie molto diverse. Grazie, Cinzia. Perché la caratteristica dell'approccio antropologico è proprio quello di, attraverso le interviste in profondità, di raccogliere le storie di vita e quindi di entrare in dialogo con i soggetti per ascoltare proprio il loro vissuto, che parte dalla difficoltà nell'iscrizione, alla reazione della famiglia, a come ci si trova nell'ambiente accademico. Quindi sono emerse storie molto diverse, che sono dovute sia all'essere primogeniti e ultimogeniti, nel senso che non so, il primogenito ha un carico di responsabilità ancora maggiore, perché si sente di dover aprire la strada. Sia maschi che femmine.
0: Io sono il caso, però.
6: Certo. Contesti molto maschilisti in cui l'accesso di una donna all'università viene ostacolato, ad esempio, dagli uomini della famiglia. Sia dall'abitare in una città piuttosto che in un piccolo contesto rurale, essere sede o fuori sede, come si dice. Quindi certo, prima gente che arriva dal meridione si trova a vivere a Milano, effettivamente magari ha delle difficoltà in più rispetto a un prima gen che abita. Deve anche affrontare il problema dello spostamento e dell'allontanamento da casa. E tutte queste diverse storie comunque hanno in comune il fatto che il ruolo della famiglia è un ruolo molto importante nell'immaginario, perché la famiglia può ostacolare oppure essere indifferente alla scelta del figlio e quindi non fornire supporto, quel supporto necessario, oppure può sovrainvestire il figlio di aspettative, no?
0: Troppe, anche, troppe, certo.
6: Ci capita di leggere anche fatti di cronaca, per cui questo sovrainvestimento a volte sul percorso universitario dei figli poi può convertirsi in una forte angoscia, l'adattazione e desiderio appunto di essere al passo con gli esami, insomma, può trasformarsi anche in vissuti difficili.
0: E ne abbiamo letti.
6: Quindi ci è parso molto significativo appunto lavorare su questo legame con le famiglie. Ci piacerebbe forse anche in seconda battuta fare una ricerca sulle famiglie da cui provengono i primogen, perché questo rapporto, no, tra studenti e famiglie si è rivelato un po' decisivo trasversalmente anche con le differenze che le dicevo, no,
7: nel, sì, sì, sì,
6: nell'essere diversamente posizionati. E abbiamo appunto scritto un articolo che si chiama Solitudine, Orgoglio e Resilienza, che un po' sintetizza le tre caratteristiche dell'essere di prima generazione, no? Un forte senso di solitudine perché si sente di essere i primi a fare qualcosa e quindi di avere meno capitale familiare alle spalle, ma anche l'orgoglio di fare qualcosa, e quindi spesso ci hanno raccontato che quando si laureano la famiglia dice oggi ci laureiamo, perché si laurea non solo lo studente o studentessa, ma anche tutta la famiglia, forse anche i nonni, insomma. E resilienza è proprio questa capacità di resistere di fronte a difficoltà che si ha la consapevolezza di esperire in maniera diversa rispetto ad altri che sono stati più privilegiati.
0: Allora, la domanda che vorrei fare, intervengo, intanto ringrazio Cinzia, intervieni sempre quando vuoi, tu sei al telefono, quindi grazie per le tue domande, per gli approfondimenti che magari appunto mi sfuggono. Io la vivo molto, quello, soprattutto quello che sta dicendo la professoressa, proprio perché l'ho vissuta in prima persona, sia io che mia sorella siamo figli di emigranti, cioè nel senso che siamo nati a Salerno, genitori salernitani, vissuti poi a Venezia, e ci siamo trovati a dover studiare a Venezia da fuori sede, fortunatamente comunque avevamo la famiglia che era lì, ma ad essere comunque i primi rispetto alle cugine, rispetto a tutti gli altri familiari che si sono laureati, noi invece no. Questa cosa magari ha dato un over, come ha detto lei prima, un peso eccessivo a quello che poteva essere la nostra mente. Ci sono anche casi estremi, ne abbiamo visti purtroppo, di ragazzi che comunque pressati dall'ansia del genitoriale poi non ne uscivano bene. E continuiamo, perché poi avete avuto, immagino, anche delle difficoltà, no?
6: Allora, innanzitutto ci siamo resi conto che i prima gen non avevano la consapevolezza di essere prima gen, quindi reperirli, intervistarli è stato abbastanza difficile, perché inizialmente loro avvertivano un disagio, ma che non sapevano spiegarsi in termini di mancanza di supporto familiare. Quindi la sensazione di non essere all'altezza, di sentirsi smarriti, veniva più vissuta come una colpa personale. Quindi una volta che abbiamo cominciato a raccogliere queste interviste attraverso un po' un campionamento a valanga, che vuol dire per noi antropologi andare nei cortili, entrare durante i corsi universitari, sensibilizzare, chiedere chi di voi è primo in famiglia a frequentare l'università e vuole essere intervistato, ci siamo accorti che erano tantissimi, veramente, forse la maggioranza degli studenti che proprio nella nostra università, ma soprattutto che loro stessi hanno quasi percorso un cammino di consapevolezza durante questa ricerca e queste interviste, hanno capito che non era tutta colpa loro, cioè che forse una parte di quelle difficoltà che trovavano era anche dovuta al fatto che effettivamente stavano facendo qualcosa di diverso rispetto ai compagni che erano laureati. Quindi direi una prima, se vogliamo chiamarla difficoltà, è stata questa, no? Quella di reperire gli studenti da intervistare, perché è stato necessario proprio per loro rendersi conto che appartenevano a questa, tra virgolette, categoria, quindi anche il coraggio di poi partecipare alla ricerca. Certo. La seconda caratteristica della ricerca è quella che noi non intendiamo creare una nuova categoria di diversi, no? Ce ne sono già tante di categorie, però intendiamo aprire l'università con uno sguardo più inclusivo, perché ci siamo resi conto che il punto di vista che porta il primo gen e la sua famiglia sull'università è un punto di vista estremamente valorizzante per l'università e la rappresentazione sociale del sapere. Lo studente di prima generazione e le loro famiglie hanno spesso la sensazione che il figlio acceda ad un privilegio studiando, ad un mondo che ha ancora un valore sociale e di cittadinanza molto importante, no? E quindi attraverso queste interviste anche ci è tornata una parte di rappresentazione sul mondo universitario che è molto importante per l'università, che spesso è sotto attacco per moltissimi motivi, oppure viene svilita. Pensiamo a tutti i discorsi sul fatto che ormai il titolo di studio non serve più a niente, no? Oppure l'università dei baroni, l'università corrotta, eccetera. Sì. In realtà il punto di vista che hanno portato questi ragazzi è un po' una linfa vitale per l'università. Perché
7: è un po' un riscatto, diciamo, per come è vista adesso l'università.
0: Hai ragione.
6: E ci hanno raccontato appunto che per loro non si tratta solo di accedere al mondo del lavoro con una qualifica in più, che certamente è una cosa importante. Però non si tratta solo di questo, ma si tratta proprio di avere uno spazio di crescita personale per loro molto importante. Abbiamo interviste bellissime dove un ragazzo in particolare dice: io questa cosa qua senza l'università, questa consapevolezza, questa capacità critica, questa apertura è impossibile senza l'università, no? Quindi l'università deve essere garantita a tutti, perché è veramente un momento di crescita personale e anche di cittadinanza, molto importante. E questo da un lato restituisce una parte della storia che accade nelle nostre aule, da un lato ci fa anche prendere consapevolezza a noi accademici che nelle nostre aule ogni giorno avviene proprio un processo progressivo di inclusione che permette a studenti e studentesse di acquisire delle competenze relazionali e umane veramente molto importanti nella società contemporanea. E quindi questo progetto non solo favorisce il benessere dei prima generazione, posso dire che forse favorisce anche il benessere dell'università come comunità di apprendimento.
0: Secondo lei ci sarebbe, cioè, qualche cosa da cambiare? Cioè, si auspica che qualche cosa possa cambiare nel sistema universitario?
6: Da un lato l'inclusione degli studenti di prima generazione permette appunto all'università di arricchirsi di moltissime storie, di moltissimi vissuti. Pensiamo anche al patrimonio culturale delle famiglie migranti, no? Abbiamo anche bellissime interviste, no? di ragazzi con una traiettoria biografica di migrazione che raccontano quanto è stato importante per loro mettere in dialogo la loro cultura di appartenenza con la cultura di appartenenza dell'università italiana. Quindi

0: da un lato promuovere questo processo di inclusione rende l'università più ricca, più multiculturale, più attenta, dall'altro lato io mi auguro veramente che tutte le università abbiano questa attenzione che credo sia un po' la sfida del futuro, cioè quella di aprire il sapere a sempre un maggior numero possibile di studenti e di famiglie. Perché al momento appunto la situazione italiana è una situazione che, come dicevo all'inizio, concorre a duplicare, no? Questa disuguaglianza sociale nel giudizio di orientamento delle scuole, nell'impossibilità anche per ragioni economiche di accedere ad alcuni percorsi. Pensiamo anche ai test d'ingresso che sono molto selettivi, ma non tutti arrivano con le stesse competenze ai test d'ingresso.
1: Certo.
0: Quindi è proprio una sfida quella di includere il più possibile e di costruire un'università in grado di valorizzare le competenze e anche l'umano delle singole persone che la frequentano per un mondo, diciamo, più eco e anche dove la giustizia sociale diventi un
1: Una
0: patrimonio
1: priorità,
0: condiviso.
1: certo.
0: Ora a che punto del progetto siete arrivati?
1: Esatto,
0: Allora,
1: sì.
0: siamo appunto nella fase operativa, dopo la fase di ricerca, in cui stiamo mettendo a punto delle misure di sostegno, di supporto, di dialogo con gli studenti di prima generazione. Le presenteremo all'Open Day d'Ateneo, dove ci sarà appunto uno stand prima generazione. C'era anche nell'Open Day d'Ateneo dell'anno scorso, dove eravamo nella fase di ricerca, quindi l'anno scorso cercavamo studenti da intervistare, informavamo di questo progetto. Quest'anno con gioia torniamo al termine della fase di ricerca e presentiamo appunto queste misure di supporto che sono importanti perché il dialogo tra i pari, la possibilità di avere uno sportello dedicato, di rivolgersi a qualcuno se ci sono difficoltà pratiche, burocratiche piuttosto che psicologiche, quindi di sapere che non si è soli, può veramente decidere della qualità di un percorso, quindi non abbandonarlo. A volte i prima gen lavorano, quindi devono
1: Certo.
0: conciliare il lavoro con lo studio, altre volte sono in difficoltà con la burocrazia, col pagamento delle tasse, quindi sapere che c'è un punto di riferimento può rasserenare e anche permettere l'iter della carriera più celere.
1: Quindi la domanda che io le faccio, e intanto ringrazio sempre Cinzia, intervieni sempre quando vuoi proprio perché mi stai aiutando in tutto e per tutto. E quando è il prossimo appuntamento?
0: Troveranno anche me, troveranno i tutor che si
1: Esatto.
0: occupano di questo progetto e oltre a trovare la presentazione di tutti i corsi di laurea triennali
1: Il 23
0: dell'università nel
1: maggio.
0: nostro cortile di Via Festa del Perdono. È sempre un momento molto gioioso, l'Open Day, perché accoglie tantissimi giovani con tante speranze. Cerchiamo di supportarli.
1: Allora, noi intanto la ringraziamo, ringraziamo la professoressa per averci dato queste informazioni. Vi aspettano quindi a Milano, ripetiamo, l'Open Day il 23 maggio alla Statale di Milano, dove appunto ci sarà la professoressa e tutti gli altri professori. E grazie ancora, noi siamo giunti al termine, abbiamo questo, lo spazio è questo, ci vediamo alla seconda parte di Yes We Are. Grazie ancora alla dottoressa Angela Biscaldi e a Cinzia di Lifestyle Made in Italy per averci aiutato in questa intervista. Ciao Cinzia, arrivederci professoressa, sigla!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa del Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te li dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore, così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang. Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. E, cosa è successo al Milan di Allegri?
2: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
1: Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
2: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo.

0: lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco.
1: Ma questione solo tecnico o anche mentale, direttore?
0: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
0: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
0: Ma guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati
1: con semplicità, ma chiarezza d'estrema, sì.
0: Li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente, che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande, che puoi chiedergli più dopo.

0: che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto. Questo perché devi passare indietro il pallone al portiere? Non c'è motivo. Perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa? Ecco, tutte queste sono delle domande e diciamo degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi Bremer, per noi che in qualche modo abbiamo seguito il cambiamento della Juve da negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a
0: perché
1: caso.
0: Non a le caso, domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta e fa da tempo due precise richieste: il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, cioè la figura, dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque, esatto, giocatori
0: lì. Non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di lavoro.
1: E l'attaccante con la faccia di C, che però sia fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic. Poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Ildiz. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu. E invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo.
1: Bravo.
0: Perché? Io e te abbiamo parlato per anni diciamo di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose, esatto, che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore. Perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi. Perché sulla fascia tu hai il Diz e Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo no, detto con tutto il rispetto per Bremer. Certo. Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso, le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: Guarda, il più che altro il secondo gol, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non frame.
0: La testa.
1: Esatto, che però non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione. Che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico, giusta.
0: Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva io non ho capito perché.
0: Che ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sta incredibile, ma anche il palo di Zegrova, insomma.
1: Sì.
0: Poi vedi quel Zegrova della mattonella di Zegrova, dei 5 minuti di Zegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, e al dribblare di tutti e due è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione, però Zegrova è uno che può essere realmente pericoloso
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rensch su un'azione che sta

0: anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro,
1: Guarda,
0: fallo dell'attaccante, per il VAR, rigore.
1: ho letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo, cioè il 101esimo è il gol della vittoria, perché il rigore è discusso, c'è il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
0: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene, a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no, che lascia
1: Esattamente questo,
0: perplesso.
1: perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic proprio con il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
0: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
1: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile,
0: Già.
1: perché
0: Paradossalmente adesso la Juventus, per esempio, deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
1: aspettiamo poi il risultato di stasera,
0: Di stasera,
1: chiaramente, che
0: certo.
1: pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
0: Che può chiudere un posto in Champions, perché se
1: E può
0: Napoli
1: chiudere
0: vince stasera,
1: sicuramente
0: due
1: un
0: vanno in
1: discorso,
0: Champions. Esatto.
1: esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire,
0: In Europa.
1: soddisfatto del piazzamento in
0: Certo.
1: Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità. Però mi è piaciuto il modo di parlare io, ribadisco, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra, e queste motivazioni la squadra le
0: Le
1: sente.
0: percepisce, sì.
1: Nel Milan non vedo questa sicurezza, e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante, che ha agganciato il Milan, ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente, tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata o odiata antagonista sicuramente c'è. E quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
0: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, e alla fine ha vinto la leggere più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la leggere più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
1: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato un osso duro con tutte, ma anche con la Juventus, è sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente. e quando diciamo all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
0: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici. Non si può porre rimedio, quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
0: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
1: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che diciamo parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico o perlomeno il baluardo non può essere un protocollo, non si possono dare, per dare uniformità diciamo di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità, e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto, basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante, no, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
0: C'è anche un'altra nota vocale che da Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, no, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori, io però credo che ci siano dei limiti.
1: Qual è il giocatore non nominato?
0: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
1: No, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia stabilizzata nei giocatori, cioè un giocatore posso dire può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Lewis.
0: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona, mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
1: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse, cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint-Germain, e poi il Paris Saint-Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio i giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire. Proprio deve sparire, io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco, e poi dopodiché quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club. E qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
0: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
0: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Al Question Time in Senato, la Premier Giorgia Meloni ha analizzato il rallentamento economico, sottolineando come il quadro internazionale complesso e le tensioni geopolitiche stiano frenando la crescita e la competitività delle imprese. La Presidente ha dichiarato di avere le porte aperte per un confronto concreto anche con le opposizioni per le emergenze nazionali, a patto di mettere da parte gli interessi di partito. Sempre nell'aula di Palazzo Madama, la Premier ha confermato l'impegno strategico sul fronte dell'autonomia energetica, annunciando che entro l'estate sarà approvata la legge delega e saranno adottati i decreti attuativi necessari per definire il quadro normativo utile alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia. Il presidente americano Donald Trump è atterrato a Pechino per un delicato vertice bilaterale. Rispondendo ai giornalisti sulla questione medio orientale, Trump ha mostrato fermezza, dichiarando che gli Stati Uniti non necessitano di aiuti esterni per gestire il dossier Iran, rivendicando la totale autonomia d'azione. In faccia a faccia con la leadership cinese si preannuncia teso, con i riflettori puntati non solo sulla sicurezza globale, ma anche sui nuovi equilibri commerciali. Buone notizie sul fronte del monitoraggio sanitario. I test biologici hanno confermato la negatività dei due cittadini stranieri in Italia che erano stati posti in isolamento precauzionale al Sacco di Milano e all'ASP di Messina. Nonostante ciò, l'attenzione resta alta poiché sono stati individuati 6 nuovi casi sospetti attualmente sotto esame. Le autorità sanitarie continuano l'attività di screening e invitano alla calma, sottolineando che i protocolli di biocontenimento stanno funzionando efficacemente per circoscrivere ogni possibile focolaio. Vasta operazione della polizia coordinata dalla Procura di Napoli, smantellata un'organizzazione che rivendeva informazioni riservate e sfiltrate abusivamente dalle banche dati dello Stato. 29 le misure cautelari emesse. Il procuratore Nicola Gratteri ha illustrato un sistema basato su un vero e proprio tariffario dai 6,25 euro per accertamento che coinvolgeva agenti infedeli delle forze dell'ordine e dipendenti pubblici. In 2 anni sono stati eseguiti oltre 1,5 milioni di accessi illeciti per monitorare calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Svolta positiva per il caso di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa da Castel Arquato, Piacenza, con i 2 figli minori il 20 aprile scorso. I 3 sono stati rintracciati dai carabinieri in Friuli in buone condizioni di salute. La procuratrice, Grazia Pradella, ha spiegato che l'allontanamento dei ragazzi è da considerarsi consenziente e legato a una situazione familiare definita dalla donna come fortemente problematica. Gli inquirenti mantengono riservo sul luogo del ritrovamento per tutelare la sicurezza e il benessere dei minori. Intervenendo sul caso del delitto di Garlasco, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi alla luce delle nuove evidenze e dei dubbi procedurali emersi. Secondo il guardasigilli, l'intera vicenda giudiziaria evidenzia la necessità di una riforma legislativa che renda più flessibile la revisione dei processi in presenza di nuovi elementi tecnici. Intanto ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i magistrati di Pavia, l'indagato Andrea Sempio avrebbe mentito affermando di essere passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno del delitto. Per l'accusa, Sempio sarebbe tornato consapevolmente sul luogo dell'omicidio subito dopo i fatti, fornendo una versione dei suoi spostamenti definita palesemente inverosimile. Presentati a Roma i dati dell'Osservatorio Antoniano sulla povertà, che delineano un quadro allarmante per il nostro paese, non è più solo emergenza alimentare. Oggi l'11% delle famiglie e il 12% dei single chiedono aiuto per pagare le bollette di luce e gas. La povertà colpisce sempre più spesso nuclei monoreddito e lavoratori che non riescono a coprire le spese per scuola, salute e trasporti. A incidere pesantemente sono anche le tensioni geopolitiche, con un aumento dell'assistenza richiesta da cittadini stranieri in fuga dalle zone di conflitto. La sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà, il sostegno allo sviluppo economico e il rafforzamento della stabilità del sistema Italia. Attorno a questo principio si sviluppa il progetto Nazione Sicura by Remind 2026, iniziativa pensata come spazio di confronto tra istituzioni, settore pubblico e privato, imprese e rappresentanti dei principali comparti strategici nazionali. A richiamare il ruolo delle istituzioni nel garantire sicurezza, legalità e fiducia è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
1: La sicurezza si afferma sempre più come diritto dei cittadini, chiamato a porsi come garanzia dei principi democratici e delle libertà costituzionali. Non esiste vera sicurezza senza libertà e non esiste libertà autentica senza sicurezza. Questo equilibrio rappresenta il cuore dell'azione del Ministero dell'Interno. Sicurezza è innanzitutto prevenzione. Prevenire oggi significa saper leggere la complessità e costruire sistemi capaci di anticipare il rischio. E questo richiede investimenti nella formazione, nell'intelligence, nell'analisi dei dati e nella collaborazione tra istituzioni. Significa anche rafforzare il presidio dei territori, valorizzando il ruolo dei sindaci e delle autonomie locali, che sono il primo punto di contatto con i cittadini.
0: Nella volontà di promuovere una visione condivisa della sicurezza risiede il valore strategico del progetto, non soltanto presidio dell'ordine pubblico, ma fattore essenziale per proteggere comunità, infrastrutture, luoghi di lavoro e filiere produttive.
2: Sicurezza economica significa non poter essere, diciamo così, minacciati oppure ricattati da un punto di vista economico, e quindi significa, nel nuovo contesto globale che viene definito il New Global Disorder, riuscire appunto a garantirsi gli approvvigionamenti di materie prime, per esempio, che sono necessarie per la nostra economia, per una grande economia di trasformazione, garantirsi anche i mercati di sbocco, perché la nostra economia si fonda su un elevato livello, quasi 650-660 miliardi di esportazioni annue, e significa garantirsi appunto anche la possibilità di commerciare, quindi trasferire questi beni di importazioni ed esportazioni.
3: Sviluppata sul fronte digitale, e quindi sicuramente la cybersicurezza, che è fondamentale non solo per il gruppo e per la tutela dei dati del gruppo, ma anche per la tutela dei dati dei nostri passeggeri e dei nostri viaggiatori. C'è poi la sicurezza delle infrastrutture, che è assolutamente fondamentale, ripeto, non solamente per il gruppo ma per il paese, perché noi assicuriamo movimentazione sia a merci che a persone e le infrastrutture del paese. E c'è un terzo livello di sicurezza su cui c'è un'attenzione specifica da qualche anno a questa parte, che è quella della sicurezza delle persone, intendendo per tale sia i nostri viaggiatori, i nostri passeggeri, ma anche il nostro personale.
4: Di fronte a queste sfide serve uno Stato forte, autorevole, capace di prevenire, proteggere e intervenire, ma serve anche una grande alleanza istituzionale e sociale che coinvolga pubblico e privato, amministrazioni, imprese e cittadine. Ed è proprio questo il valore di iniziative come quella di oggi, come Nazione Sicura: costruire un confronto serio, concreto e responsabile su un tema che riguarda il futuro stesso della nostra comunità nazionale.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Aria più fredda in arrivo dal nord Europa porta altre nuvole e piogge anche sull'Italia, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma sarà un giovedì molto variabile anche al centro-sud. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese e in giornata torneranno piano piano ad aumentare le nuvole, arrivano principalmente dal nord Europa, ma poi richiamano anche nuvolosità alta dall'Africa. E quindi, insomma, sull'Italia giornata, ripeto, molto variabile e instabile. Le precipitazioni dove stanno più probabili e insistenti? Sulle regioni settentrionali, dove in giornata, specie nel pomeriggio.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali,

0: IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione,

0: un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Per onorare la memoria di un giovane talento.
2: Prestigioso riconoscimento internazionale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione del CEO guidata dalla Presidente Christy Coventry. Durante l'incontro, la numero uno dello sport mondiale ha insignito il Capo dello Stato del collare olimpico in oro e ha consegnato la Coppa Olimpica 2026, premio assegnato al popolo italiano per lo straordinario sostegno verso i giochi invernali di Milano Cortina. All'udienza erano presenti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e l'amministratore delegato Andrea Varnier. Il capo dello Stato ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il linguaggio dello sport universale è capace di superare ogni barriera politica e culturale.
3: Benvenuta, è un gran piacere vederla nuovamente.
4: Welcome, no, it's lovely to see you again.
3: Non più nelle nevi di Cortina, ma a Roma. E sono molto grato, Presidente. Io ho soltanto dato il sostegno che ritenevo doveroso e convinto ai veri protagonisti delle Olimpiadi invernali. Ed è stata una grande soddisfazione vedere il successo e i buoni risultati, il clima che si è creato di amicizia tra tutti i partecipanti di ogni parte del mondo. La ringrazio molto di questo, sono onorato di riceverla. Mi sento definitivamente arruolato nell'affetto per il CIO. Sono lieto di questo suo apprezzamento per i nostri protagonisti del mondo sportivo, che hanno fatto allora un gesto, una scelta di grande coraggio ai limiti della follia, ma è ben riuscita.

Buongiorno, ben ritrovati. Situazione ancora piuttosto movimentata sul bacino del Mediterraneo perché arrivano delle perturbazioni. È attualmente in atto una perturbazione che sta interessando in particolare le regioni del centro-sud, ma una nuova perturbazione arriverà nella giornata di giovedì ed è questa che vediamo scendere dal nord Atlantico. Rimane aperta la porta Atlantica, dunque c'è ancora la possibilità di nuove precipitazioni, nuovi temporali e anche fenomeni di forte intensità. Vediamo adesso la situazione in generale dettata da questa circolazione depressionaria alimentata da questa presenza di aria fredda in quota, piuttosto fredda in quota sull'Europa centrale, che tenderà nel corso dei prossimi giorni ad estendere la sua influenza anche al bacino del Mediterraneo e questa rinnoverà delle fasi di tempo instabili e a tratti anche perturbate. Infatti l'aria fredda che raggiunge proprio il bacino Mediterraneo andrà a contatto con un flusso di aria più umida di provenienza mediterranea e questo produrrà dei forti contrasti. Infatti vediamo adesso, vi faccio vedere innanzitutto la traccia lasciata al suolo tra il 14 e il 15 di maggio della perturbazione che interesserà proprio le nostre regioni, saranno maggiormente coinvolte le regioni del centro-nord, ma poi questa perturbazione si estenderà poi successivamente, nei giorni a seguire, anche verso il sud Italia. Dicevo, sono le regioni del centro-nord quelle che saranno maggiormente penalizzate dai forti contrasti. In particolare, vi faccio vedere adesso la prossima immagine, che mostra proprio la zona di contrasto tra l'aria più fresca in quota e l'aria calda e umida di natura mediterranea che riaffiora proprio verso le regioni settentrionali. Questo contrasto produrrà fenomeni di forte intensità tra il 14 e il 15 di maggio, quindi si potrebbe rivedere una situazione simile a quella avvenuta qualche giorno fa con temporali anche forti tra il Piemonte e la Lombardia verso il Veneto, grandinate localmente, insomma una situazione piuttosto molto instabile, ecco, l'atmosfera è piuttosto instabile in questo frangente. Infine, vi faccio inoltre notare come questa aria fredda che raggiunge l'Italia porterà un sensibile raffreddamento su tutta la nostra penisola nel corso dei prossimi giorni e queste sono le anomalie di temperature previste in Europa tra il 16 e il 17 maggio, quindi in sostanza nel fine settimana. Quindi notate come buona parte dell'Europa si colora in

0: in azzurro, in blu, quindi vuol dire che andremo, l'Europa andrà sotto la media tipica del periodo e su alcune zone del centro Europa, ma anche il nord Italia, potrebbe vedere un freddo insolito per il periodo. Ovviamente sono temperature ben al di sotto della media tipica del periodo e qui su questa zona potremmo anche avvicinarci sui valori più bassi proprio per questa metà del mese di maggio. Poi da domenica la situazione andrà migliorando. Per vedere un miglioramento più deciso, diciamo, dovremmo aspettare intorno al 20 di maggio. Questa ovviamente è una linea di tendenza perché ci dovrebbe essere una rimonta dell'anticiclone, ma lo vedremo poi al prossimo aggiornamento. Vi rimando a tutte le nostre previsioni, scaricate la nuova app aggiornatissima, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Ci sono serate all'interno del Vogliamoci bene, Vogliamoci tanto bene. Ben ritrovati sul mio canale YouTube con i miei tre angeli custodi, ancora per tutta questa settimana. Da settimana prossima avremo nuovi ospiti. Il Vogliamoci bene che parte da ieri mattina, che finirà stasera. Sai, abbiamo la finale di Coppa Italia, quindi stiamo lavorando sull'evento e quindi non chiedetemi e non chiedeteci quando si giocheranno le prossime partite, ma figurati, siamo a mercoledì quando sto registrando questo video, sono le 13 abbondanti, probabilmente quando avrete visto questo video, ma a maggior ragione, se doveste guardarlo e verificarlo dopo le 18 di stasera, potreste aver avuto dei riscontri diversi, ma ritengo assurdo quello che stia accadendo, però vogliamoci bene, non è colpa di nessuno, sai. Tanto agli internazionali d'Italia le date le hanno fatte 15 giorni fa, certo, e quindi non potevamo assolutamente capire, immaginare l'evoluzione di Sinner. E quindi dai, oggi c'è la finale, non facciamo polemiche, siamo buonisti, ma non si tratta di essere buonisti. A me piace essere buonisti, ma soprattutto mi piacerebbe che ci fosse un criterio riepilogando. E siamo a livello ormai di bussolotti. Prendete i bussolotti e pescate lì le date, che forse facciamo prima e non arriviamo a sabato mattina. Riepilogando, il presidente della Lega, l'amministratore delegato tra Simonelli e De Siervo, ci fanno capire molto chiaramente che la soluzione più logica sarebbe quella delle 12:30 di domenica. Mi riferisco al derby. A quel punto il trasloco di altre quattro partite. Se non ricordo male, ci sono tutte le altre cose collegate, giusto? La Juventus, il Como, il Napoli, insomma, tutte le partite senza fare la conta, che non ha senso, legate alla zona Champions, e lo stesso Napoli che non è ancora aritmeticamente, devono traslocare a quell'orario lì. Quindi si gioca il derby alle 12:30, si gioca la partita del Como alle 12:30, si gioca la gara del Napoli alle 12:30, quella del Milan, e facciamo un riepilogo rapido rapido. Però poi interviene il prefetto, che in quanto prefetto e comunque in generale il diktat era stato quello di non far giocare il derby di sera, perché di sera c'è il rischio al buio, non lo so, di scontri tra le tifoserie. Non capisco la differenza tra il buio e il pomeriggio, se devono esserci degli scontri, sperando che ci siano mai, ma questo è un mio limite. Però lo mette alle 20:45. Interpellano la Lega che dice non se ne parla neanche. Poi la Lega fa un comunicato, dice: speriamo che il buonsenso, questa è la sintesi, porti al ripristino della nostra data, ma il prefetto ha deciso, non ha deciso la prefettura, non è che ha deciso il tabaccaio sotto casa, con tutto il rispetto. E siamo arrivati a mercoledì. Premesso che 5 partite alle 12:30 sarebbero un qualcosa di sconvolgente a maggio, io sono d'accordo con Sarri, che non lo dice egoisticamente per il derby, perché la Lazio è impegnata in una finale stasera, e il derby sarà sicuramente per il blasone, ma non ti dà dei riscontri di classifica, perché la classifica è andata. Giocare 5 partite alle 12:30, 4 partite fate voi quante, 3 anche 3, ma anche 2, parlo in generale, alle 12:30 con 25 gradi di una domenica di maggio, sarebbe per me una follia, una cosa senza precedenti. E ieri sera ho cercato di, tra virgolette, provocare, ma in modo costruttivo, trovatemi in uno dei campionati di riferimento, ma vorrei andare anche a Cipro, con tutto il rispetto, in Romania, in Bulgaria, ma in Premier, nella Liga, in Bundesliga, in Francia, in Portogallo, hanno giocato 5 partite a maggio del 2030, mai. Ma soprattutto qui tu vuoi appellarti al TAR su una decisione del prefetto, minacci di appellarti al TAR su una decisione del prefetto, comunque vada, è un'altra storia incredibile del nostro calcio, è una storia che veramente ci fa capire quanto purtroppo sulle decisioni non ci sia il 5% di scenari positivi o di percentuali positive. Cioè le cose più normali da decidere sono in questo modo stabilite, quindi ci meritiamo e meritiamo di non andare al mondiale? Sicuramente. Meritiamo di vivere questa storia? Sicuramente. Adesso si sono candidati in due per le prossime elezioni con Malagò favorito, ma adesso, ripeto, non passiamo al buonismo. Il buonismo, la critica deve essere una critica concentrata su fatti, altrimenti passiamo al buonismo e mi sembrano tutti quelli che fanno i biografi di Allegri, che qualsiasi cosa accada non è mai colpa di Allegri. Premesso questo, volevo dire alcune cose. Tanto complimenti alla Juve Stabia, che ha giocato una partita vera a Modena, moderna. Ignazio Abate è un candidato, vi ho anticipato questo, per il Sassuolo, se dovesse andare via Grosso, corteggiato dalla Fiorentina. Complimenti al Catanzaro, che ha vinto meritatamente, va in semifinale e incrocerà il Palermo. Secondo me il Catanzaro ha una squadra per poter reggere e giocarsela fino in fondo, può andare in Serie A oppure meno, è un altro paio di maniche. Sugli allenatori stanno arrivando conferme su un video che vi ho fatto prima di fine aprile, Palladino in bilico, destinato più ad uscire che a restare, davano Palladino 100%, resta l'Atalanta, il grande lavoro, bla bla bla bla, al momento vengono confermate queste voci, quindi due settimane dopo ci sono conferme assolute. Dice Lazio-Inter di stasera, se guardiamo gli organici, ragazzi, parliamo di una cosa indirizzata. Poi ci possono essere notti magiche, c'è una differenza clamorosa all'interno di una stagione che è stata dignitosissima da parte della Lazio, e per Sarri potrebbe essere anche la sua terz'ultima panchina, o la sua terz'ultima presenza, panchina no perché stasera va in tribuna alla Lazio. Vi ho detto alcune cose in passato, dobbiamo aspettare settimana prossima, quindi Palladino conferme su quanto dicevamo, c'è grande malcontento da parte di De Laurentiis per quanto riguarda il lavoro di Conte, non sto facendo un virgolettato, ho ricostruito, ma grande malcontento perché pensa di aver speso tantissimi soldi per un obiettivo che avrebbe potuto raggiungere anche spendendo 70-80 milioni in meno, e questi sono i fatti. Togliete Noah Lang e togliete Luca, il Napoli in Champions ci sarebbe andato lo stesso, però invece ha speso 70-80 milioni e Conte dice che è tutto a posto, ma De Laurentiis, per De Laurentiis non è così. Per prudenza aspettiamo il contatto, il confronto, e poi vedremo come cosa decideranno, però alcune cose ve le ho già raccontate, adesso aspettiamo, ci vuole l'aritmetica che sancisca la qualificazione alla prossima Champions. E poi c'è l'Inter che secondo me sta lavorando in modo molto molto molto concreto su tutti i reparti, soprattutto sulla difesa, ed sono confermate le anticipazioni su Muharemovic, quello che vi ho raccontato anche su Solé a partire dalla scorsa estate, quando lui era in lizza per l'Inter, ma c'era la sua storia personale che andava chiarita, e quindi anche l'Udinese non avrebbe voluto cederlo, essendo arrivato non da tantissimo tempo a parametro zero. Se l'Inter prendesse due difensori così, visto che Acerbi andrà via, che Darmian andrà via, e che è in bilico De Vrij, che ci sarà una rivisitazione del pacchetto difensivo, con due difensori così, per me farebbe dei colpi straordinari per il presente e per il futuro. Ultima cosa, vi lascio, Mi avete scritto, ma sono informazioni sbagliate su Mann, sono sincero, con tutti i rispetti. Io credo che bisognerebbe informarsi, possiamo sbagliare tutti, ma dire che Mann sia in scadenza di contratto con il Napoli è disinformazione. Sui direttori sportivi bisogna, visto che parli di un argomento,

Essa grandissima sorpresa di qualche anno fa, e vedo che scrivono tutti: la Roma sta lavorando per liberarlo, De Laurentiis chiede dei soldi. Secondo me, rispetto a chiunque, stanno scrivendo e dicendo delle cose che non hanno alcun tipo di senso, perché in questo momento il Napoli non sta pensando ad ascoltare offerte, stanno andando oltre su una cosa che secondo me oggi è battezzata in modo completamente diverso. Però aspetteremo, vi auguro un buon mercoledì, non so se siete in relax, al lavoro, in vacanza, come possa essere il tempo dalle vostre parti. A Roma è nuvoloso, speriamo che non piova. Buona finale a chi va allo Stadio Olimpico stasera e buon tutto ai miei amici che mi seguono più qui. Ciao ragazzi!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Perché può essere liquidato.
4: Ma allora perché dice le cose due volte, Daniele? Perdonami.
3: Ma no, chiedilo a lui. Chiedilo
4: oh, bravo, lui. Ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze. Caso, perché se si presenta che a fine partita, Sarri, ma come mai poi dopo fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le cesse, eccetera, eccetera? Cioè, vuol dire, sarebbe un controsenso, sarebbe incoerente da parte sua, sarebbe incoerente.
5: Sì,
4: come
5: sì,
4: una persona coerente?
5: No, non
4: forza, simpatico o antipatico, secondo me ci va. Cioè,
5: vabbè, vediamo.
4: Dire,
5: sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché in un posto che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché l'ho mandato. Adesso c'ho l'audio.
4: Ma c'è anche un Lazio?
5: Sì.
4: Ha scelto Roma Lazio.
5: Sì, c'è l'audio, tra poco faremo sentire, girerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu mi hai detto niente alla fine, mi hai detto che
4: fa, niente. Ma che fa?
5: Mi hai detto, sì. Ma detto, sì.
6: Io dico, alla fine ci va, facendo un po' di cinema, poi dopo.
5: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
6: Potrebbe dire, se era per me mia moglie non ci andavo, però poi siccome c'è questi ragazzi, quell'altro,
4: vabbè, allora.
6: Lì, vabbè. Magari potrebbe fare anche così, io non lo so, perché poi magari, insomma, altre volte, certe cose, ora, magari potrebbe essere andata a qualunque, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
4: Sì, non ce l'ha più. Sì.
5: Non ce l'ha più. La vita dura di allenatore. Allora, no, io li capisco, c'è una vita durissima. Allora, bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata? Siamo arrivati alla penultima, qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
6: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
5: Juventus, Fiorentina.
6: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare. Però questa è una partita per me, la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.

0: Roma-Lazio.
1: Roma-Lazio, vince la Roma. 0.
0: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
2: Beh, non per niente, due titoli consecutivi.
0: L'anno scorso
3: Ho fatto le attenzioni a Massimo, perché dall'Inter vince il torneo dei
2: Pallotti. Vabbè, perché lancia piena, Daniele, lancia piena, hai lasciato un po' il terreno.
0: Dai Daniele, Genoa-Milan.
2: Vai.
3: 0-0.
0: Juventus-Fiorentina.
3: 1-0.
0: Roma-Lazio.
3: 2-0.
0: Bene. Ok, va bene, lo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui, saluto Nicola Ceccarini, a lunedì. Nica, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, Nica. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Macanà, Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che devono fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà un piegamento di forze enorme alle 12 dalla notte praticamente fino ad arrivare all'evento, al posto, quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità della prefettura di passare questo tempo alle 12, dai, su, no?
0: Esatto. Allora,
1: complica un po' le cose.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Mino Capua.
1: Ciao Mino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido. Cosa io? Non ti sento, Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento? Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Non lo so, volete provare?
0: Oh, adesso sentiamo, mi sembri quasi una grotta.
1: Attufato.
3: No, non ci sono.
0: Va bene. Allora, un po' di temi qua e là. Ripetiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve, cioè, lo voglio dire. È sembrato convinto.
0: Convinto.
1: Cioè, non è...
0: Due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
1: Io non vengo.
0: Non ho capito.
1: Secondo me lui ha detto vengo, okay. Lo vedo in panchina. Ma che è successo, Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Siccome è una persona di parola,
0: tu dici non si
1: credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino. Papino.
4: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea. Chi cambia idea è sempre una persona intelligente, che evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, di sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buon senso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la squadra come prevede il regolamento, come prevede il contratto che lui ha con Lazio. Quindi sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbe in difficoltà.

0: e quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
1: Guido De Carolis.
2: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo lui aveva ragione, non vuole ci andare perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però no, che è una persona intelligente e quindi mi conviene anche andarci. Però,
1: no, ma ci allora, deve andare, che secondo me è diverso.
2: Esatto,
1: deve andare.
2: Quello che vuole, quello vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
1: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però
0: non già puoi, 12
2: ci devi andare. Ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente Peter Tennyson non è che l'ha detta sbagliata, eh?
1: No, no.
2: Cioè, quando parla di cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male.
1: No, no.
2: La verità è quella. Cioè, chi ha fatto il scenario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
1: No, no, no, questo è dubbio, no? Il concetto io sono d'accordo, è giusto, perché è stato, no, forse è stato l'unico che le ha cantate alla linea a tutti quanti, come allenatore è stato l'unico, io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto, però deve andare.
3: Ma certo
1: deve andare, perché c'è una partita importante e non può mandare un saggio di non importanza.
3: Allora, che debba andare non ci piove, però siccome Sarri, io non, allora,
1: tu dici coerenza,
3: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare, perché lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora ragazzi, che fa?
2: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
3: Ah, no, cioè, non lo so, ma sai, che però non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito avvertito molto terminato su questo poi
0: di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tra che uno o due, non lo so.
1: Aspetta, sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, che è successo? Sei lontanissimo dal telefono. Niente. Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo.
3: Ti attacca,
1: prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
3: sembra essere stato rapito da Daniele.
1: Davvero, mi sono... Allora, secondo Pasquale andai in panchina, addirittura c'era questo derby. Andrà allo stadio ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è suo. Sì, sì. Cioè va allo stadio ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi Daniele.
4: Ma io non posso che dire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare.
1: Sì, in panchina. Sì.
4: Lui aveva ragione, in principio aveva assolutamente ragione. Poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri. È una cosa inspiegabile, francamente.
1: Che non è un bel, non è nemmeno un bel messaggio.
4: No, cioè,
1: da dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può dare a me,
3: questo,
1: perché questo è un derby molto importante,
3: esatto,
1: per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi a me non mi è piaciuto, come, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
3: Dice che questo è un messaggio un po' di rassegnazione.
1: Di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
3: Ah, tu no, pensi allora, no.
1: A meno che non ci sia una strategia, no,
3: questo
1: voglio,
3: mi troppo,
1: voglio insomma, pensare perché... A meno che non ci sia
3: no,
1: strategia.
3: No, per carità, si sa tutto, però insomma, io sono curioso di capire se ci andrà e di capire se ci andrà di quello che ha dopo.
0: Scusa, perché c'è, sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdone, quale

0: potrebbe essere la strategia. Non vengono mica cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai cori, tra i giocatori e i tifosi.
1: Sì, scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità Pino Marco, che può essere più o meno legittima, però se è un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no? In questo momento fa blocco, no? Tutto come Sarri dice, no? C'è il derby, ma dall'altra parte, dai, c'è la possibilità di tagliare un traguardo, poi dice,
2: la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, vado in campo e faccio il 100% per genere, impedirti quel
1: Marco dice, allora ma qualcosa sotto.
2: Cioè, ma così siamo. Ma io, cioè, non, è una cosa non. Vabbè, lascio la parola, prego.
3: No, volevo completare il ragionamento, sì, che sì. Non ho sentito completare. Allora, ribadisco, cioè, non può non andarci, per motivi che ho detto, anche se nel principio aveva ragione, sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questa finale di stagione a non andare in panchina, questa sarà una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè, se lui va in panchina ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, dato manca una giornata.
1: È quello che diceva Marco, però.
3: Capito? Secondo me non è mica secondaria.
1: No, non è impossibile questa cosa.
3: Se non chiedo così
2: volessi, da farti cacciare la gara. Sto facendo la bocca del diavolo,
1: oltre, ma...
2: no, sto facendo la bocca del diavolo, cioè... e lo ammetti, poi io sì, mi dico ovvio, che è così, non sto nella testa della... però faccio il lato del diavolo.
3: Ragazzi, si fa cacciare, non prendi i soldi, perché sta causa,
2: però si libera, però si libera, però si libera, però si libera.
1: Libera dalla Lazio.
0: Marco, io non credo, sei una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
1: Io fermo quello che stai dicendo, è molto intelligente.
0: Assolutamente. E quindi non credo che faccia una scamola anche per farsi mandare via. Non ci credo, però Sarri sta a fianco alla squadra e con la squadra per,
1: sì, per... Però si sta discutendo anche, voglio dire, non è parliamo io allenatore della Lazio, se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. Allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, la squadra già uscita grossa rotta dal doppio fronte in campionato Coppa Italia con l'Inter non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'è dei problemi anche di formazione di uomini in nostro
2: paese. Immagina una cosa, scusa Pino, tu
1: una cosa del genere.
2: Chiedo anche a Guido, involgo, allora immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso, immaginate un allenatore che è finita la partita di Italia, ha perso in quel modo, molto dispiaciuto, sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis. Era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore dice, signori, io domenica ci sarò insieme ai miei ragazzi, noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
1: No, ha ribadito
2: io questo sarebbe avrebbe avuto un effetto molto forte, nell'ambiente anche. No, no, mi sbaglio, Guido, Bino, dimmi una volta.
1: No, però sarebbe stata una tattica più, voglio dire, no, auspicabile.
2: Cioè, io so che ormai stanno perso tutto.
1: Guido, Daniele, che ne pensi?
2: Però vengo al derby, io me lo voglio bagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
1: Sentiamo.
2: Vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una in questo disastro di stagione.
4: Allora, secondo me lui al derby c'ha carico, ok? Io non sono d'accordo quando dici no, però non devo dire così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega.
2: D'accordo, ma ha fatto bene.
4: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, e non è la prima volta che lo dice, lo diceva già quando faceva allenato la Juventus, fa sempre a lui giocare alle 12:30 gli schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 80 anni fa, tutti quanti alle 3:00. Poi non è possibile, c'ha ragione o non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo, lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa, cioè dice a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12, alle 12 di domenica, con magari a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può essere da un'altra parte, a me quel tipo di faccio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto. Però,
2: ma va bene, questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
4: Anche perché si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì, se il prefetto l'ha postato il lunedì sera alle 20.45. Quindi lui dice, io sono rimetto alle 12, non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però non è l'uomo sport che parla, cioè, anzi è l'uomo di sport che ma non sta discutendo del derby della Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non credo che lui dice, io non ci vengo così, mi cacciano, e quindi è una sessione regolare e probabilmente non andrà a fine stagione. Si rimette e se ne va. Cioè, non c'ha bisogno di farsi cacciare per tutta causa, sinceramente non ci credo.
2: No, quello è stato voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
4: Andrà e giocherà.
2: No, ma io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi sento, che l'ha detto due volte, e tra l'altro l'ha ribadito anche la sera.
0: Rabbia, Marco, tra modo di rabbia, subito, sono d'accordo, lui non ce l'ha con la Lazio, né tanto meno con le persone, cioè con la confusione
2: si
0: è creata in un momento dove ovviamente ne risentono tutti, risentivano tutti, e lui ha preso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione, tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi
2: no, ma sono d'accordo.
0: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
2: No, su questo io sono d'accordo sul concetto, io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì, sono d'accordo, e il passo successivo...
1: Hai aggiunto un altro...
2: Ho aggiunto una cosa, per carità, come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
4: Quelli sono molto gravi.
2: Quelli sono molto gravi, secondo me.
4: Non mi aspettavo la in finale.
2: Esatto. Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come te l'aspetti, vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
0: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ci sono tante altre difficili, e quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, e secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non meraviglio.
2: No, a parte che si dovrebbe esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
4: Magari Simonelli, anche lì Simonelli fa una gaffa, cioè perché gli dice non ci aspettavamo la Lazio in finale, per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale dell'internazionale di tennis, e quindi ti dice, ah, ma io l'ho messo il derby perché io non aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo, mica mi aspettavo la Lazio della Roma in finale di Coppa Italia, ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro.
3: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova, dicono peso da conto del buso. Cioè, volete la traduzione, se volete faccio una traduzione,
1: la dove è peggio del buco,
3: bravo, ridicolo, veramente ridicolo.
2: No, è stato, no, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella salute equivale,
1: siamo arrivati
2: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque
3: siamo al delirio,
2: quello è delirio proprio. Infatti, io ho consigliato il 3 maggio
3: è da TSO, adesso
2: ma non esagerato,
3: ma non è possibile, ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni i tempi, e dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto, non abbi buon senso, sta zitto, dai, per carità.
2: Senti Pino, chiudiamo così, chi può in questa corsa Champions giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina?
0: Rischia tanto, la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate, e quindi

0: certo, il derby è uno sgambetto, eh? Per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
1: Che lanza,
2: Guido?
1: Una gufata di quelle proprio, un'elluttata, Braselli è elluttata quando...
2: Lo adoro per queste cose, perché
1: è proprio...
2: Ma perché è elegante?
1: Ma no, ma lo dice con la raffinatezza. La
2: Ma che è raffinato,
1: è un tocco, una vellutata di quelle proprio.
2: Ma è raffinato.
1: Di livelli...
2: scusa.
1: Ah, che bravo Pino.
0: No, ti adoro.
1: No, ma io ti voglio bene per questo motivo. La tua lazialità è inconfondibile.
2: Guido, tu chi pensi rischia?
3: Un colpo di tacco Pino eccezionale.
2: Bellissimo. Io lo scrivo, per la Champions, Pino capo, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima questa cosa. Lunedì sei nostri.
1: Come vada?
2: Guido,
1: ragazzi.
2: Guido, dicevi?
3: Non vedo favorita la Roma, diciamo, vedo favorita la Juventus.
2: Sì. E chi rischia?
3: Milan, rischia poi.
2: Tutti il Milan. Cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
3: Sì, perché è vero che l'impegno su carta dici vabbè, insomma fa una partita che interessa solo a loro, però bene, no. Quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè è in caduta libera totale.
1: Io per questo motivo Guido credo che possa fare una partita importante a Genova,
3: sì, io
1: perché non è che può questa deriva risultati può magari si interrompere a Genova.
3: No, io lo vedo molto male, prende tre gol domenica il Milan, ma
1: può vincere pure 1-0,
2: sì,
1: eh.
2: Sì, sì, sì. Vediamo.
3: Puoi vincere pure 1-0, però ho detto, cioè sono domenica che prende sempre, ne prende tanto, insomma, sì, sì, sì. Ha una situazione con le auto avanti,
1: però recupera Pulisic,
2: vediamo.
3: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo, certo, la Roma casa con la Lazio, per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come è andato, è vero che il derby è tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine alla lunga la motivazione più alta alla Roma rispetto alla Lazio.
2: Sì, credo, sì. Ma invece dovrebbe avere anche la Lazio.
3: Sì, ma...
2: Sai, sgambettare i cugini così è grande motivazione. Delle volte nei derby si fa anche che si gioca anche per far dispetto all'avversario, eh?
3: Assolutamente sì.
2: Cioè, scusatemi, qual è la motivazione di Torino Juventus all'ultimo giorno?
1: Esatto.
2: Allora pure il Torino
1: rovinare la festa al
2: il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi va a campo con quella motivazione.
3: Ma guarda, poi il Parma contro la Roma faccia benissimo, ecco, perché la Roma vince al Parma al 90 al 101esimo, ecco.
2: Vediamo.
4: Mi ricordo, chi è l'allenatore del Genoa.
2: Quindi potrebbe avere motivazione a fermare Milan.
4: Certo.
2: Li ha caricati a pallettone, insomma, capito? Va bene, andiamo a vedere. Sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Caroli.
1: Guido,
2: un abbraccio. Un abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino Capino. All'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Pino.
2: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, eh? Vai, via.
5: Allora ragazzi, Genoa Milan 1-0, Juventus Fiorentina 2-0, Roma Lazio 0-1, con un grande saluto a mio amico Stefano Pallomeni.
1: Povero Bonanni.
2: Però hai visto 1-0 Genoa Milan, che il suo presidentissimo
1: lo so dall'incarico.
2: Hai capito?
1: Adesso salza la sicella,
2: va bene. Allora, voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché ci seguo sempre, perché non sa delle polemiche, non capisco la tua polemica. Allora, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho spezzato. Poi se non è chiaro, mi spiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte parole di Sarri sull'attacco alla Liga, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno. Vedo in questa maniera, cioè,
1: qual
2: nel
1: è
2: senso,
1: la polemica, dai, no?
2: e poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me doveva assolutamente dire noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
1: non mi sembra una polemica, sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
2: Mi dispiace se Andrea l'ha vissuta in maniera diversa.
1: Allora,
2: quindi dai.
1: Pronostici di Daniele, no?
2: Sì, no, Daniele ha fatto 1-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i ministri.
1: Ah, no, dopo.
2: Facciamo dopo perché siamo sforiati.
1: Benissimo.
2: Daniele,
1: ciao Daniele.
2: Ciao, ciao.
4: Ciao ragazzi.
2: A lunedì, ecco.

0: Bene, siamo tornati io nel bailame di tutti i temi, caro Stefano, mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV Lazio, su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente, come
1: saluto
0: sempre.
1: Da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Ora il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo. De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamo un...
0: No, adesso vi faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su
0: vari
1: temi.
0: I pronostici, perché dopo andiamo fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, no.
0: Qui non ci rinviamo. Non rinviamo.
1: Troviamo fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: È tutto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata, lo faremo. Quindi
1: lo faremo.
0: È tutto scritto, caro mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao, Simone.
0: Salutiamo. Ciao Simone.
2: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Si rivolge tanto il TAR e respinge, passa che la palla.
1: Ma ti immaginavo al Crello, oggi non sei al
0: Castello. Oggi non è Castello. C'è Massimo? No, ancora no. Dicevi?
2: No, dico, sei arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Ahi, pure tu c'hai qualcosa su Sarri?
1: Allora, siccome abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: 20 minuti, allora, sfruttalo al massimo.
1: Monologo, Paolo, Sarri, questione derby, orario,
0: Milan
1: con le
0: questioni mine,
1: con le
0: poi lotta c'è,
1: poi lotta Milan, ci mettiamo tutto il chetto,
0: allora,
1: dobbiamo essere tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di Cardinale, lotta c'è Champions League, chi rischia di più, cominciamo da Sarri, panchina o non andrà panchina, Paolo?
0: Dai Paolo, vai, dobbiamo essere
1: veloci,
0: facciamo tutti i temi, dai, via.
1: Vai.
2: Dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo, il consulto con il prefetto ha portato alla decisione per giocare addirittura non alle 12:30, a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nell'affermazione, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da, diciamo, da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i tiri. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema è che nessuno può capire che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il resto, perché è traino economico, non ci sarebbe il resto dello sport, quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché è di un'altra federazione, non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché ci hanno dimenticato nel cronogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Bete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda, cioè abbiamo sentito una Bete che ha fatto discorso, dice no, ma quello di prima andava bene in fondo, perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non per fare rivoluzione, molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che, vabbè, i calendari sono sicuramente tasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, saluto il direttore.
0: Hai anche
3: ciao
0: Simone Braglia, portierone.
3: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
3: dopo averlo visto nel centro benessere.
0: Hai visto, sì, adesso come sta in forma? per ingiovanito, ma è una roba
1: sta facendo il lifting, capito? Quello
0: ma io adesso
1: hai visto non c'ha più le rughe.
3: Io mi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo i salutiamo.
1: Ciao Massimo, eccoci qui. Ti no, ma hai visto come senza rughe adesso?
0: Ma
1: è
0: una roba. Ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo.
1: Pettinato,
0: bellissimo, era bellissimo. La giacca, la camicia, una cosa. Ma un omone, capito? Un omone di Simone. Ma non ci va in panchina Sarri. Dai, veloce, facciamo un giro.
4: Ci deve andare per forza, perché comunque, ho detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina via la squadra. Io credo che bisogna entrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega per calcio purtroppo non ha voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ciò non ci va?
3: Sì, dai, deve andare, capisco tutto, però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma. Anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, la decisione, Paolo, ci sei andato su questo insomma rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato,
0: è una sconfitta di tutti questa.
1: Ecco, come il tuo parere?
2: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente, però ribadisco, mi sembra sempre scusate il termine, il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare, per questioni di ordine pubblico, questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando mezz'ora. Allora io dico, ma diciamo, è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto. Ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano dire in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla, questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa tu su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni, perché quando si giocava i derby di conseguenza tutta la giornata. Massimo è caduto. Simone?
4: Sì, io
0: ci
3: sono.
0: Vai.
3: No, dicevo, non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dire la mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamo chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta della Champions, questo sì lo possiamo dire, ma non vedo l'ora finisca con questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tra i peggiori, se non c'è niente.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: Oh, assolutamente.
0: Per tante cose.
1: E considera che Napoli ha 70, una seconda, c'è cioè la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza dai, è superata, è incompiuta. Tanti anni di luce, no? A Napoli, e poi da Roma hanno fatto il Ciapanò, come si chiama? O no?
2: Certo. Piramidiche, tutto, cioè tutte che stanno dietro sono
1: Paolo, scusami, visto che insomma sei stato una mezz'ora. Il Milan, allora l'intervista di Cardinale Letta e poi soprattutto questi rapporti non proprio liaci tra Ibra e Allegri.
2: Ma guarda, io diciamo, dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se, se è una sensazione che riguarda...
0: Allenatore poi... compreso?
2: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice, ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi, va benissimo, che significa? Se ci fosse già detto, adesso non ha voluto, diciamo, fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, lo capisco, saranno assolutamente determinanti, non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Treco Furlani? Perché magari in questa logica, diciamo, di riproveri a tutti, c'è anche Furlani dentro, e che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice, noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale, che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere, non siamo professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società, e per i reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quel tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Che questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima evoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo, abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose, questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta sempre di un fondo anomalo, a dire la verità, perché ecco, è la prima volta in questa intervista lascia trasparire questo aspetto agonistico, cioè lui dice, io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Cioè, questa è una parola importante.
0: Gli ha detto praticamente, se non si va in Champions, è fallimento.
4: Beh, sì.
0: Il rischio è, rischio di un Max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il Milan, rischio del Max fallimento.
4: Sì, sì, no, fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle mie posizioni, se non addirittura qualche volta è stato più.
0: Perdiamo, ma...
4: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutte, non ce n'è uno che secondo me si salva, si è tolto Modric, che ha i suoi anni, quindi si può capire la freschezza atletica può essere... Poi è quella che ha giocato in questo caso, oltre infortunio. Però i giocatori.

0: di carne non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato. Dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao, a chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però è uno su tutti, è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
1: Orlando?
2: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
1: Anzi, ma... mi permetto di dire che agita un po' le acque. Ecco.
2: Sì, no, cioè, che serve? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire, ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saper gestire, a non tenerli diciamo alti, no? Nelle prestazioni, anche nelle paure, no?
1: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Raglia qui da noi, c'è una cosa che mi è rimasta impressa, ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque ha tenuto a galla la squadra, è vero, gli va riconosciuto, nel momento, sì, di difficoltà l'ha tenuta a galla, nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione. Lui ha detto,
2: no,
1: così.
2: L'ha tenuta, quattro sconfitte in cinque partite,
3: però diciamo tenuto. Massimo, è vero, però diciamo così che ogni squadra poi ha una crisi, no? Più o meno,
2: certo,
3: profonda,
2: certo.
3: E il Milan c'è la buona parte della finale, che poi è l'ultimo tratto,
1: che è quello più importante.
3: Napoli nella parte centrale, vi ricorderete dei quattro giorni, quanto è stato, cinque giorni di,
1: sì, sì,
3: di riflessione, sì, si, sì, pensava che il Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan, è solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda poi si decide la storia.
2: Sì, però è più forte Napoli,
3: sì, sì, la... sì, no, quelle crisi però la Roma ci ha avuto a marzo, la Juve
2: è più meno... guarda a casa, quando è andato mio amico, la Roma mi sembra che
3: sì, ma sono molto amici, sono amici, si vogliono, ma
1: ti voglio bene a massimo,
3: un giorno ci sarà...
2: da quando è andato via amico vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride, molto simpatico anche nelle conferenze stampa.
1: Mirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso,
4: l'ho presa a te, no?
1: Paolo,
5: io te l'ho detto l'altra volta, cioè, due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente, diciamo, puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato non sono loro due, perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, un Guidolino, Casini, che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile, e dall'altra parte a lei, come dire, fiorito come sempre, perché poi alla fine, se guardare i numeri, a lei negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua 20 punti è andata sotto i 2 punti a partita,
1: che
5: diciamo è importante. Quindi quello vuol dire che diciamo, non sono più parole e impressioni, anche se queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè, da quando verifico queste situazioni, perché non le avrei mai idee fino al 2018. Ecco, però adesso sì, adesso è il caso di dirle che sono preoccupanti.
1: Paolo, senti, prima di salutarti, prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo l'ultima cosa, poi ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata per il Parma, il Napoli mi sembra insomma che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore, perché?
5: Guarda, devo dire, io lo vedo nel derby. Nel derby, perché per poi alla fine c'è una doppia partita che non è solo quella da Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non essere, di non essere sconfitti al derby. E siccome la Lazio con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente i tifosi, sicuramente l'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come dicevo, l'ultima soddisfazione è quella di fare il difetto maggiore ai cugini.
1: Ecco perché il comandante si deve presentare.
5: E in questo caso alla Roma paradossalmente potrebbe anche andarne solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions, cioè il non vincere significa uscire dalla Champions.
1: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po'. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
5: Ma io guarda, preferisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non si è uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci sia, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide,
1: dove
5: se lo tengono, non credo che vadano su altre alternative.
1: Allora andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora cominciamo, caro Paolo. Genoa Milan,
5: guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri,
1: quindi
5: 0-1 corto muso.
1: Juventus Fiorentina,
5: e qua devo dire anche un 2-0, se non un 3-0.
1: Quindi che faccio?
5: 3-0.
1: Roma Lazio.
5: Guarda, io qua devo dire che stavo in pareggio. Ho 0-0 o 1, ti dico 1-1.
1: Questi i pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che a domani sono 50 anni dallo scudetto del Torino, stiamo vedendo delle immagini bellissime
3: su Sky.
1: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul Corriere bellissima dei due gemelli Graziani e Puli, fantastici. Sì.
5: Vabbè, mi inviti nozze, insomma, cioè
1: questa è una foto... non chiederlo.
5: No, ma ti ringrazio, ma dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questi 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché il funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere nazione, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
1: Paolo, grazie, ci sentiamo presto.
3: Ciao Paolo.
1: Un abbraccio.
5: Grazie a voi, direttore.
1: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi torniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã, Piccari e Stefano Impanini.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
2: Ciao Simone.
3: Ciao
0: Simone. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ancora buon pomeriggio
0: allora,
3: a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trasformato, non è che trasformiamo Pisa-Napoli, però insomma io devo dire, dobbiamo dire che Napoli ha una partita difficile domenica. Non l'ho messo in gioco pronostico perché abbiamo scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili, Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere occupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora che dobbiamo faremo apri, non so, Simone, Stefano, Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma.
1: Certo,
0: cioè, e conseguire una vittoria, c'è la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere l'obiettivo. Braglia.
3: No, è già più probabilistico che Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi una squadra che è già matematicamente retrocessa, non vedo qua siano difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato di Genoa Milan o Juventus Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdoni Simone, lui dice abbandonare la vostra perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che sono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo, ci potete criticare voi, sentite la diretta, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo no, a me dispiace, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti con le sedi, con le radio che si... quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, no, mamma mi dice di due parolacce in diretta, allora non lo voglio. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto innovato, Tempo Radio Sport, andate a seguire tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto fine, scusate l'intermezzo Stefano. Però mi sembra giusto, perché se no sembra che non è che ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo fatto mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interisti dice, oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro perché abbiamo fatto il puntolino, l'Inter pronto a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ma è andata.
0: È andata, insomma, no? Quindi, no? Solo così.
1: La questione sulla lotta sempre.
0: Adesso c'è
1: e sulla zona anche voglio dire calda.
0: Esatto, zona.
1: Serie A, questo duello. Cremonese, Cagliari,
0: esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus Fiorentina. A Juventus oggi le devo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate, prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Derby.
0: Due tappe di montagna.
3: Due partacce per la Juventus, per la Fiorentina. È vero, si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi me l'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi ha detto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby

0: si può fermarmi un attimo su Fiorentina. Poi
1: andiamo. Ok, vai.
2: Ma vabbè, se prendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto direte prima De Paola.
0: 3-0.
2: Penso che vinca di Cotumuso la Juve, se vince. La partita più difficile della Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più nostra, perché Torino è una squadra che comunque in saluta, i derby sono sempre derby e non li vuole mai perdere nessuno.
0: D'accordo. Una tappa dura, una di quelle salite Gran Premio montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina non
3: massimo,
0: abbia
3: la Fiorentina è una partita delicata, se non vince questa partita anche giusto non vale in Champions League, ma siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su, sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita piuttosto la Juve ce l'ha all'ultimo nel derby,
0: che sono quelle affronta due avversari che non hanno nulla a dire se non fare lo scambetto
3: alla Juve, come la Lazio,
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata, quindi...
3: però sai il gioco come Parma partita facile, abbiamo visto Juventus Verona una partita facile come è andata a finire, Verona Roma. Ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto tipo la Roma. Io poi ripeto, questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta la Juve Fiorentina è una partita insidiosa, ma io se non c'è in casa è meglio che saluta tutti, perché... poi allora, magari se Como fa più è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se
0: in
3: non vince un
0: batti la Fiorentina sempre il Milan rimane della Liga, il Milan
3: si rischia, la cosa che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna aspettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0 2-1 episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto vibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Può vincere secondo te?
3: Sì.
0: Nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Braglia, che pensi di questa partita? Il Milan, nonostante il problema.
2: Io non penso possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, se possono fa il Nocrezio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche il Milan possa vincere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva in una situazione da un periodo tremendo, è vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno, e l'ambiente, questo tipo di ambiente non ti facilita la prestazione, giochi con il pallone che per 50 kg, dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gliarda, come ha sempre fatta, al di là che ha perso che partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino, a modo di vedere.
0: Vedi più rischio per il Milan in questa partita?
2: Sì, di tutte le partite che saranno da qui a fine campionato, io credo che il Milan sia la partita che deciderà il centro.
0: Orlando?
4: Tardissimo,
1: con

0: Simone, purtroppo
1: a Milan ti aspetto, Milan un po' più attento, più basso.
0: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi, però in quel campo...
1: Cioè, dice che, non, partita, che tu dici una scossa caratteriale non arriva da Milan.
0: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento possono fare differenza al Milan? Boh, ma anche Leao l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan...
2: Manca Salemakers, Massimo.
1: Salemakers, sì.
2: Manca Salemakers e
0: Mori. Salemakers perché... Cioè, io vedo un Milan che fa anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Mm. Però ovviamente...
1: E però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto?
3: Dipende cosa succederà sugli altri campi.
1: Punto a un po' con il Genoa, no ragazzi, un punto potrebbe...
0: No, un punto fuori, Marco.
3: Fuori, no, no, dove va?
0: Fuori. Perché penso che...
1: C'è un'altra partita, dopo casa col Cagliari,
3: sì, ho capito, ma le altre devono pareggiare anche tutte le altre.
1: Guardate che le altre pure non ce l'hanno, cioè secondo me questo turno ci può dare veramente
3: ma
1: tanto,
3: sì, vabbè,
1: perché
3: capito, certo, pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come
2: posso scusate,
1: certo
2: ha ragione Massimo, se pareggia, se il Milan pareggia, arrivano con Roma e Milan a pari punti,
1: perché tu dai per scontato che la Roma vince?
2: No, se pareggia e pareggia la Roma, pareggia anche la Roma nel derby. Il Como vincendo, sì, o il Parma, sì, arriva a pari punti.
3: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71.
2: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica busa va in Champions,
1: sì,
2: perché è arrivato che la Juve secondo me va in Champions. E il Como, no, arrivando a pari punti come Milan, va il Como in Champions.
1: Vabbè, vediamo.
2: Se pareggia c'è il Massimo, se pareggia ci sono il Milan è fuori.
3: Fa 6 punti?
1: Sì, secondo me sì. Secondo me sì, pure per me. Per te, Orlando?
0: Sì, sì, anche se c'è la Cremonese l'ultima che si giocherà la Serie A, e come si gioca Champions, e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita al vero il Como,
1: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive, lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan era in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
3: Attenzione.
1: Che dire?
0: Sì,
1: io ho letto che infatti che
3: Nkunku Pulisic.
0: Ma Pulisic che tocca?
3: Sì.
0: Senti, Leao è stato un problema, ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema, l'ho visto camminare anche nelle ultime partite, e questo atteggiamento che in partite come queste devi tirare fuori
1: queste partite, devi lottare, devi
0: esatto, devi lottare,
1: devi dare fritto proprio in queste partite.
0: Meglio che sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Nkunku, sentendosi più libero e magari la
1: più responsabilizzato, magari.
0: Esatto, appoggiandosi più su di lui, riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato, Marassi. L'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando.
1: C'è rivalità, dai, c'è rivalità.
0: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della vita, del pressing, venga messa sotto, poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, non partita.
1: No, è una partita.
2: Io vedo una debolezza, presenza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non c'è un ambiente, è una presenza di cardinali, su vedi il cardinale ha rilasciato
1: parlato, però ha detto
2: ok, sì, sì, certo, okay, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Raica, rispetto a quello che per dire che in questo momento la società doveva essere presente, certo, in quel di quelle partite e in questi momenti di difficoltà.
1: Certo, c'è una presenza vicino.
2: Vicino della società, la parte di cardinali.
1: I fichi ne sono arrivati a Roma per far sentire la finanza proprio in queste settimane.
3: Esatto. Il calcio cambia, questa presenza. Siamo che sta tutti i giorni lì. Magari ci sono le gol. No, sono altri modi per comunicare.
1: Sì, sì.
3: Serve la presenza fisica.
2: Però è diverso, Stefano. Sì, il calcio è cambiato, però comunque.
3: Per anni non ho mai visto la proprietà americana, Liverpool, hanno vinto pur il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
2: Ah, sì, ma allora quindi... è diverso, Stefano.
3: Ho capito, ci dobbiamo adeguare, però. Quando ci parla a noi dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo no, quale. Insomma, da. Anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, il proprietario, Cardinale abbia rilasciato un'intervista a Simone, in cui è stato molto chiaro.
2: Sì, però, no, la chiarezza dell'interlocutore sì, però...
3: Che poi sia contestato, sia criticato, lui almeno...
2: No,
3: non
2: però dico, come ha detto il direttore prima, Stefano, sì. Il direttore prima... cioè che lui abbia detto che fa palestra che può fare piazza pulita non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella di un filare di campionato.
3: Sì, va bene, ma Simone sei sceso mille volte in campo, sono due partite da vincere, Simone, poi dopo ci parlerà adesso. Non è che il calcio adesso stai in ritiro a Genova, deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che devi vincere due partite perché deve pensare anche fisicamente a essere un calciatore mosso in Champions League, quindi un'annata poi dopo si traccerà una riga. Ma non è che il calciatore dorme, pensa a Cardinale oppure a Ibra, rapporto Ibra Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma c'è partita da giocare e da vincere, se no vuol dire che non siamo, non c'è la mentalità giusta, cioè non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste del Cardinale, su di chi è la colpa, su magari no, vecchi rancori, sapori che ci sono stati durante l'annata. No, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere questa battaglia, il Genoa e il Cagliari.
1: Io credo proprio. Orlando, sì. Senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Pass a Como, con il Como.
0: Che dispiacere, io...
1: però era anche da mettere un preventivo.
0: Sì, no, certo, d'altronde...
1: Ne può stare tutta via Como, pazza.
0: Era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi...
1: Mi dirai io una cosa, ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
0: Ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque. E non so se mi passa un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
1: però, dubbio che possa essere da Real.
0: Assolutamente sì.
1: Maglia, tu che dici, è troppo presto? Ho aggiunto.
2: Ma io sono a favore di un Nico Pass al Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri, che ha il Pass, che tutti noi riconosciamo in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva.
1: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
2: Sì.
1: Stefano, tu vieni pronto.
0: Scusami, prego, prego. Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo,

0: io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due davano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola, oh, se ci pensiamo, ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
1: Sì, sì, però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
0: sì, sì, è francese, due mezzo idiota, però
1: dai, non lo dire, dai, giù.
0: No, no, lo dico io, ah, no, no, no. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
1: Vabbè, non ti piace Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
0: Sì, no, no, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid, quando ha perso i due giocatori centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, però certo, secondo me è a tornare a vincere con quella continuità anche loro. Loro fanno molta fatica.
1: Stefano, lo chiedo anche a te, è pronto? Passo, sì, Real, via, andare.
2: Per qualsiasi grande,
1: che ricordiamo, è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
2: No, pronto, sì, sono tutte caratteristiche, praticamente se tu mi dici appunto a livello, che so, di altri calciatori nel suo ruolo, stanno un pochino più avanti, perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè, Yamal, Due, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel pari, di avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove dai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore, sì, forte, sì, anche dentro, una grande personalità, oltre, esatto, anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, no, forza, no, quindi forza,
1: quantità, può
2: migliorarsi ancora.
1: Orlando, che voto dai la stagione dell'Inter, visto che festeggi girerà in casa questa Coppa Italia insieme allo Scudetto nell'ultima apparizione in casa?
0: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodo Glimt, che sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità lo Sporting di passare nettamente superiore anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotesi finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
1: Ha spagato un po' di inesperienza a Givu, dai, come ha gestito,
0: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter passa quel giorno, quella partita, quel quadro ottavo di finale, sì, poi lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Brian?
3: Sì, sono d'accordo io. No, l'unico neo purtroppo io ero in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
1: E Stefano, ti voglio chiedere cosa, oltre al voto, se parlo
2: 9, anche 9. Sono d'accordo con loro, io ecco, se fossi l'Inter rimpianto di essere giocato al ritorno,
1: sì,
2: bellissimo al ritorno, perché pure perde su quel campo di classica che hanno perso tu,
1: però te la sei giocata però te la sei giocata male.
2: Ma ritorno, senza colore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, facciamo due gol al ritorno.
1: Ti fare questa domanda. Chi ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di
2: allenatore?
1: Guarda,
2: ti posso dire una cosa, non so, me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante. Mi ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente. Quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di lignosi, se è proprio dietro.

0: relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè Barotta, Ausilio, tre Supercoppe Italiane, tre Coppe Italiane, tre scudi.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare, Kivu, dopo un anno, primo anno guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, mi è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
1: ecco,
2: a questi livelli. Sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo, parla l'italiano meglio di un professore,
1: meglio di chi ci vive, meglio di chi
2: universitario, no, devo dire che è molto intelligente, l'intelligenza sì. Lo ha portato a gestire una squadra, una casa che non era niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque, non so chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
3: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, presidente, per il modo di relazionarsi con il gruppo, mi sembra Carlo Ancelotti.
1: Ah, sì, è
3: la sensazione di essere proprio.
0: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato il Brasile fino al 2030.
3: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan in cui veniva vinto la prima Champions League con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano giustamente come Stefano vinto tutti quei trofei, non era semplice per un neo allenatore, diciamo. E quindi ci ricordiamo che i primi a dover abitarne eravamo stati proprio noi, quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito. E invece
1: questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
3: Cioè era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: Guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, hanno dato tutti Juric, Pioli, questa.
3: Sì, io avevo detto. Però
1: Zanetti dubitavamo,
3: dubitavamo tutti comunque facesse quello che ha fatto.
1: C'era dubbio su di lui, gruppo, sì. Ma pensa, complessivamente avevamo messo la stragrande maggioranza al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente dello scudetto.
3: Esatto.
1: Molti hanno dato il Napoli che fosse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezza aveva dato anche Ucchioni il Milan vicente lo scudetto, quindi...
3: Sì, no, io ho detto a Roma, quindi il discorso per me
1: gioca dal prossimo anno, fammi per favore.
3: Carletto Ancelotti
1: va bene, Carlo Ancelotti, ok, va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo, dai, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni, attenzione, ultime due partite di giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa Milan,
2: io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus Fiorentina
2: 0.
1: Roma-Lazio.
2: Scusate, c'è un allarme che è partito.
1: Non sentiamo,
0: niente.
1: Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio 2-1.
1: Vado da Braglia, Genoa-Milan, nella tua partita.
3: 1-1.
1: Juventus Fiorentina
3: 1-0.
1: Roma-Lazio
3: 3-0.
1: Veniva a passare. Allora, in palloni.
0: Vai.
1: Genoa-Milan
0: 1-0 per il Milan.
1: Juventus Fiorentina
0: 2-0.
1: Il derby
0: 4-1 per la Roma.
1: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa-Milan, 2-0 Juventus-Fiorentina, 2-0 Roma-Lazio.
0: Ah, quindi proprio non te senti che... Che è successo?
1: Voglio provare a rincuolare.
0: Ah, cioè rinuncia, vuoi vincere il titolo?
1: Voglio vincere il titolo, no, voglio provare la rimonta.
0: Ce n'è davanti.
1: Vabbè, ci provo, però fa la scalata finale, si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
0: Ciao Massimo, ciao Simone.
1: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi vediamo un po' di messaggi, a poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, esaltazione fine è falsa. Allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli, voglio rivederlo il prossimo anno, perché... Confermarsi, capito, è sempre però, più difficile, ma gli, allora, però gli altri... che fai? Non gli dai un voto positivo?
1: Ma gli altri devono fare gli allenatori.
0: Io
1: vinto scudetto e Coppa Italia la prima, e
0: io mi ricordo che Conte
1: esame quando... per chi vuole il prossimo anno, certo, siamo tutti curiosi.
0: Io mi ricordo quando vinse Conte il primo scudetto con Juve, certo. Pure lì ci fu una sottolineatura Conte, perché e comunque Conte aveva fatto un cammino allenatore, è andato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però, nel senso, dice, allora, che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri la doppietta, è arrivato il mago, lui no, però il prossimo anno vediamo un po' se...
0: Sì, vabbè, ma questi sono molto...
1: No,
0: giudizio, ma insomma, insomma, sappiamo.
1: No, però chi si merita, secondo me,
0: sì, elogi, come fai?
1: Poi, il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che il prossimo, cioè, io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno dà un... alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di da un voto positivo, no? Poi il prossimo anno se va male, fate il giochetto paraculi, ma l'anno scorso
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Il campionato
1: sarà così.
0: Fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: dominato
0: una... quindi o poi ogni campionato ha storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna verificare, però non è che questo viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare, non è che annulla quella precedente, non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto rimane, resta, poi vediamo quale sarà. Io quello che interrogo è che tipo di percorso ha questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti sociali, vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista, però presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale,
1: poi come?
0: È bel biglietto da visita,
1: ma come poi capito?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: poco. Seminari c'è stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta la Lazio in finale, dall'altra parte scudetto vinto contro il 4 giornate, se non ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano vittorie nette
0: e,
1: da questo punto di vista, indiscutibili, belle pulite.
0: Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: Ma invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Ah, vabbè, a lui dice, faceva riferimento alla partita col voto. E ancora un altro audio.

0: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli Vassoli riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, alle 14:15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
1: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fuori dal problema che. Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
2: Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che lo stapperebbe due botti di champagne. Penso licenzierebbe in tronco, risparmiato 2 anni di contratto, 3 milioni e mezzo.
1: Com'è? Tu dici?
3: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo tifo stapperebbe. Senti, ma
1: Sì,
3: scusate.
1: ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me per un altro tipo di discorso si deve presentare, punto e basta, quindi
3: Certo, si deve presentare,
1: far
3: se
1: giocare
3: non lo
1: alla
3: farà.
1: grande squadra. Prego, vai.
4: Ciao Marco, ma certo che va Sarri, ha cambiato idea, il prefetto può cambiare idea, Sarri deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro, Alfonso da Battipaglia.
1: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano. Sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona. Poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 vince campionato e Coppa di Spagna,
3: L'anno
1: la
3: successivo vince la
1: coppiata.
3: Champions. Fino
1: E l'anno successivo,
3: alla Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
1: bravissimo,
3: Gol
1: bravissimo.
3: testa, io stavo lì. Gol di testa di Messi, te lo ricordi? 2-1? No,
1: Sì.
3: sì, finì? 2-1? 2-0.
1: Aspetta, non lo
3: Lo
1: stavo
3: aveva
1: vedendo,
3: controllato
1: sì.
3: prima. Finale di
1: Dice
3: Roma
1: sì.
3: 2009.
1: Aspetta, la Champions
3: Barcellona
1: League la vince
3: Manchester
1: il
3: United.
1: 2008-2009. Ma questo per dire, insomma, che non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo proseguito. Cioè, l'hai visto per salutare il City? C'è
3: Beh,
1: stato un
3: insomma,
1: video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutto quello che ha vinto col City. Si sta sparando da questa. Guarda qua, ecco, ce l'abbiamo preso, guarda. Lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava dai trofei. Quindi siamo ai saluti
3: finisce
1: di una grandissima avventura.
3: un'era.
1: Chissà dove andrà.
3: Questa è una bella domanda. Lui coltivava quel desiderio di andare una
1: Una
3: nazionale.
1: nazionale.
3: Insomma, Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi, qua resta? L'Inghilterra. Forse optare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere
1: Addirittura.
3: l'uomo. Beh, insomma, perché no? Cioè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
1: Vabbè, speriamo
3: No, nel senso che dove devi,
1: sì.
3: cioè, dov'è la skill di
1: Nazionale
3: Guardiola?
1: inglese,
3: La nazionale inglese.
1: va bene, vediamo. Pure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio. Vai.
0: Ciao, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non mentiamo più di tanto, grazie.
3: Gianni scherzava, ma
1: No, ma io pure perché qualcuno ha detto che è stata la vita dura quest'anno, vita dura,
3: sì, no, tu hai
1: vita
3: ironizzato.
1: dura, ironizzato, certo. Allora vai un altro audio, dai.
5: Al di là di tutte le ragioni che può anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite a orari molto simili del mezzogiorno, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
1: Sì, ma
5: lui
1: poi.
5: dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
1: Ma poi mi sa che ci saranno 25 gradi, perché qui continua a venire giù una pioggia. Fa
3: Bello freschetto.
1: pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio. C'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è se non diamo la sufficienza a chi Conte Allegri che gli diamo, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conte Sao per sostituire Salah, 50-60 milioni lo venderei e prenderei un pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ilse con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Paz alle spalle di Vlahovic. Beh, la roba, sarebbe proprio spettacolo, quindi, Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Paz, Ildiz, Bernardo Silva, saranno tutti del tuo al pallone.
3: Se perdi il pallone?
1: Se perde, chi corre al posto? Ci mettiamo qualcuno a correre lì.
3: Sei contento a spalle?
1: Allora, dunque, vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non siamo in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
6: Ma a me ci fa un po' da ridere. Cesare è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha fatto un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot di partite c'è anche di mezzogiorno, e lui non gli sa bene, quindi lui fa bene a non presentarsi. Io trovo assurdo questa cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta allontanando dal calcio, perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
3: Però questo, dai,
1: anche vero, io sembra concordo. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre.
3: Però, insomma,
1: ecco chi andrebbe
3: fischiato di questa critica Champions League. Potrebbe verificare, tu non
1: ecco.
3: L'hai approfondita.
1: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi.
3: Ah, ecco.
1: È arrivato.
3: Subito il giorno dopo. Quindi
1: questo vediamo un po'. Dunque. Le ultime due partite la carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe il clamoroso
3: comunque
1: 5 le squadre avviate a 71 punti. Allora servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente, un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto, Pisodinese mi sembra veramente
3: Napoli,
1: Napoli è un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbe il campionato tutte 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premerebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori la Champions e Juventus, Roma. Ecco qua. Questo sarebbe fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso praticamente se si sono verificati tutti insieme, ecco,
3: Napoli che fa un punto
1: mi sembra probabile
3: che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile, si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto adesso.
1: Vediamo che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. L'abbiamo fatta.

0: Ci siamo, siamo pronti. Solo una news al volo, perché il programma all'internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il dei campi della 37esima giornata di Serie A. Partiamo subito con Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica. Per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Il Lemark non si discosta dal suo classico 3-5-2, con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi, che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo a Kim Samiro, che potrebbe dire il posto ad Ebicer, Vural, e a 2,5 dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro e Comarin. Ai lati, Leris e Angori, in vantaggio su Touré. Davanti, la coppia formata da Reo e Stojkovic.
2: Trasferta per Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez, può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay, e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte ovviamente Alisson Santos, per completare l'11 del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37ª giornata, a Napoli serve una vittoria per centrare la Champions, come finisce
3: e arriverà questa vita, caro Marco. Pisa Napoli, vincerà il Napoli, segno 2-2
0: anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, Como Parma, per il Como Ivano Alessandro, il Parma e Edoardo Mammoli.
4: Il Como è già in Europa per la prima volta nella sua storia. Smaltita la smorra da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi tutto per tu per la zona Champions. Si riparte dal Parma. Fabrica si ritrova, no? Dal primo minuto Kempf scarta, ma dovrebbe essere Diego Carlos in difesa. Smolcic, anche se Van der Breggen lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vai invece è acciaccato dopo Rona. Mediana rifornita dall'intoccabile Rone, insieme a Cugna, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifitore al centro. Il Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine è sempre Dovias, unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda attacco, dove Pellegrino è pronto.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024.

0: su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
5: Completo da Mario Zic a destra, Hill al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta a centrocampo. Torna a rovella del primo minuto con Taylor e Base a completare il terzetto, pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia con Isaac a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Zicciani. A voi studio.
6: Il derby secondo Stefano Palomini.
7: Vincerà la Roma, ma Lazio segno 1.
6: Segno 1 anche per me. Juventus Fiorentina, per la Juventus Camillo De Michelis, la Fiorentina Nicolò Righi.
8: Luciano Spalletti per il match con la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1 in porta. C'è ancora Di Gregorio contro Lecce, ha rischiato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra giocherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly. mentre a sinistra agira Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe

essere confermato con Mainers. La certezza centrocampo per Locatelli è solo nei prossimi giorni. Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKenny e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali da Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste rotazioni e i viola si presenteranno i titolarissimi. Ante a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Endur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gunnarsson e Solomon sull'auto di sinistra. Agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Sergio Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina, segno 1.
1: Copio in collo. Andiamo a tiro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Kelly, per il Verona Elena Giacomo.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Cristian Chivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Fai e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonini.

0: si dirà San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo San Marco potrebbe confermare quasi in tutto la formazione vista contro Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradice e Frese, con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson e Edmundson davanti a Montipò, così come si è confermato Belgali sulla destra, e si vedranno Akpakpro, Gardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suzov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefano Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter, che vincerà Inter Verona, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18, invece per l'Atalanta Filippo di Santoville Bologna Lorenzo Leonardo Nischi.
3: Ancora un piccolo passo per Atalanta, poi sarà definitivamente Conference League, dove col Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di emozioni. Classico 3-4-2-1 per i maschi, nonostante Raffaele Paladini ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Ien, Cossono e Scalvini. Classe chi importa, difesa 3 con quella di Jim City e Onestanor, centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così Gonzaleschi a sinistra, favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Spadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Bacca. Voi studio.
4: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata, sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. Questa è l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per vantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione di Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step, pugnare la New Balance Arena. In porta sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso posto in difesa, dove a completare il reparto con Gio Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese composto da Eland ed Eggem, scelta forzata, in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Pitic infortunato. A centrocampo Mos calpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Froiler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi e Orlini, con il primo in vantaggio per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Atalanta Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta, Atalanta Bologna, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo Udinese Cremonese per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche Blue Energy Stadium e la Cremonese e la mister Gustavo Neich ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Kellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa assenza pesante perché si somma all'assenza del lungo degente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo coperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico di stare della gara a qualche adattamento. In porta sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christian e Solé. A destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Rizzala, a sinistra in mediana Piotrowski con Castro e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro, mentre sarebbe titolare Barbie, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Petella, uscito contuso nell'ultima partita ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Valcute come esterni, relativamente a destra e a sinistra. Al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista di infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese Cremonese, Stefano, finisce
3: la vita dell'Udinese. Udinese Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo Lecce, importantissima anche questa, perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza, così come per la Cremonese. Per il Sassuolo Antonio Parotto, per il Lecce Paolo Verri.

Grosso ha perso Manukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Prati, Conè e Bardi. Da valutare invece le condizioni di Zas, scappò per un problema al tallone e assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbero recuperare e partire da titolare al fianco di Moremic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna, sulle fasce davanti a Prati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berdi dall'inizio con Lorente a sinistra e poi il ballottaggio altissimo tra Anzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Le ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta il Lecce, che nel 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno dei infortunati Gaspar Fofana, Berisha, Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chiedra, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così per la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così, nel 4-2-3-1 ci sarà Capitanfano in porta, la guardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Silbert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramani e Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece, Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente. Studio.
1: Francesco cerca punti importanti per salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce.

0: E c'è segno 2.
1: Per me è segno X. L'ultima partita Cagliari-Torino delle 20.45 per il Cagliari, Elena Cardi per il Torino, Emanuele Pastella.

0: contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, che coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Per l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undicitore dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, aprire naturalmente in porta. Davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina, da tenere in considerazione anche la squalifica di De Pedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Folluscio. Copia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti come detto Boccanti, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
1: Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20.45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineiris squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casey con Pedersen e Obrador sui corsi laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, quale ha il grande obiettivo di recuperare il derby contro la Juventus fissato l'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti. Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è l'attenzione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
2: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
3: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
2: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi e la 37ª giornata di Serie A.

0: Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana, di domenica, mica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno, almeno questa.
1: Si chiude una giornata. Almeno
0: si chiude una giornata a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
1: Sì.
0: Poi altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
1: La retrocessione l'hanno messa
0: sì.
1: In fondo.
0: E quindi vediamo come andrà a finire, gli obiettivi appunto ancora in ballo, c'è le 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite da salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro tutti e due in trasferta, quindi... Hanno diciamo così la situazione giocando in trasferta e poi l'ultima la chiudono in casa, invece lì bisogna capire, è molto importante loro questo passaggio.
1: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
0: in difficoltà.
1: Cioè, non lo so se ce la farà, ma Cremonese come l'ultima, mentre il Lecce ospiterà il Genoa. Si è andato, no?
0: Anche per il Lecce è una partita chiave, non fare il risultato.
1: Sì, no, certo.
0: Sassuolo importante.
1: Però all'ultima credo che c'è più vantaggio
0: è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite, Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutti insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che
1: accade. Ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quello, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
0: Sì. Per noi sarà un po' complicato, ma insomma ci divertiamo come sempre a seguire quello che succede.
1: Io seguo una partita, quella seguirò.
0: Sì, una e poi però metto a dire quelle sulle altre.
1: Ma dopo le...
0: No, io le dico.
1: Lo vedete subito. Tutto?
0: Sì.
1: Ma così te la Lavini però.
0: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine conti i gol, no? Voglio dire,
1: ma questo sì, però insomma no, ti diventi
0: vabbè, metto gli occhi, diverto un po'. Dunque vi do anche gli appuntamenti, tra poco ci sarà TAC come sempre dalle 16 alle 18, poi Tempo News alle 18:30, storia di calcio oggi a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
1: Saurone
0: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante,

0: Sauro,
1: un bel giocatore,
0: che è uno dei nostri che sentite, ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Alle 18.30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gol TV in Toscana, Italia 7 sul 19, per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TM Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate, cercate TM Radio, appare subito il login con il nome di Quiette Rosa, siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì.
1: A lunedì, Marco.
0: Buon fine settimana,
1: subito
0: in cabina di regia come sempre ad Andrea Maglioca e Claudio Ferese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
2: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Dunque, Stefano, ben trovato come sempre.
1: Grazie, ciao Marco. Ciao.
0: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
3: Ciao Daniele. Ciao ragazzi.
0: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io prima ho accennato il tema Vlahovic, ci sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus o rimanere. Io 3 milioni sembra insomma un po' una proposta, no, come dibattene, un po' possibile, no? Che addirittura io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: ma bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, insomma, per chi gli cura gli interessi in Premier. Da qualche altra parte, insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava lui di Haaland in Europa. Io lo ricordo. Poi dopo le cose sono cambiate. Era tra i 2 e il 2000, no? Cioè, c'ha 27 anni, credo da gennaio. Ce li faccio. Quindi è stato, mi ricordo, esploso con la Fiorentina, da allora mezza Europa, o no?
0: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato un momento magico.
1: È un momento magico, però, insomma, tra i 2000 e il per Europa c'erano lui, cioè voglio dire, sì, erano pochi, eh. Poi dopo c'è questa parabola, che poi dopo la con Martinez è quello che ha segnato più tutti. Poi scopri che nella Juventus ha fatto più assist di tutti, gol di tutti, è stato dopo l'altro. Cioè, sì, la sì, gol è assist, ne ha fatto 40.
0: Poi dopo sentiremo Spalletti, no. Allora facciamo una cosa, facciamo un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche, diciamo, in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante l'Inter in questa partita.
1: Campionato, dici?
0: Di campionato, sì, sì.
1: Ho visto il primo tempo, che poi ho visto il primo di grande Lazio. Secondo me, poi la mia,
0: sì, sì, certo.
1: Se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio, cioè, per caratteristiche, che se gioca, diciamo così, un pochino, non deve sbagliare niente, detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su, certo, questo non ci è più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter. Nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle di Saxen, ha avuto 3-4 palle di gol in 20 minuti, quindi attenzione, questa partita persa nettamente 3-0, voglio dire, sì, l'è persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
0: Tu dici che ha preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
1: Ma la Lazio si distende e va incontro, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io all'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
0: Sì.
1: E però attenzione, perché la Lazio, se sta ingenata, non la batti. Non la batti. Deve trovare una giornata importante e credo che l'Inter faccia fatica a batterla. La Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi cazzo.
0: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
1: Non tutto, però deve fare una buona. Se fa un'ottima partita non la batti.
0: Massimo Bonanni.
3: Allora, che la Lazio deve fare una partita quasi perfetta, non perfetta, per vincere, è per discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma quello su come squadra sai perfettamente stare come gioca, hai la fortuna di giocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero che la Lazio possa fare una gran partita, possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppure non dovesse vincere possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso in Coppa si merita di fare una gran figura in finale. Poi si vince bene, non ci vince niente.
0: Daniele, dicono dopo la partita di sabato quanta percentuale resti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter.
4: Allora, innanzitutto credo che una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambieranno la squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se poi sono due partite, lei sarà favorita al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo la storia delle finali, anche delle finali di Champions, ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Di Matteo batté il City, credo, mi ricordo che insomma vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
0: Sì, sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di tempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembrano segnate sulla carta, poi sì, campo fine. Però ecco,
1: ma guarda, spendo dalla premessa evidenziata da Sarri dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0, sì. Ha detto premessa, Inter è più forte di noi, però insomma, non puoi regalare quei gol. La Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter è l'ara. È vero che va in verticale i giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'è la Lazio impressione, ti va via che c'ha Noslin, Zaccagni e Saxon.
0: Noslin è in grande forma,
1: sono giocatori che danno fastidio alla guardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al De, cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa scelta con le ossa rotte, no? Però per carattere potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti che ti impegnano, ti fanno fastidio. Ecco, poi l'Inter è più forte, hai favori del pronostico, non ci sarà una notizia dell'Inter, solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. La partita secca non lo so, insomma,
0: avviciniamo domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo obiettivo meritato. Sì.
1: Non deve capire quale Europa sarà.
0: Quale Europa, perché alla fine si può aprire uno scenario clamoroso.
1: Certo. Comunque insomma ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista, certamente gli manca un po' di freddezza, no? Alcune partite si è persa, la possibilità anche di andare a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora darci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Tre giocate e via. C'è il gol di Lucas, fotografa poi che questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là. Lui approfitta delle situazioni del difensore, Lucas, e poi tira questo drop, la luce piena, fa un gol proprio da opportunista. poi risolve la partita, tre punti e speri ancora.
0: Certo, certo. Daniele Garbo sarà per il Como? Daniele Garbo.
4: Ma mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League, mi sembra molto vicino la Champions League, anche se Como mi sembra di aver capito, se non l'ho detto male, che è in vantaggio rispetto a tutte le potenziali
0: sì.
4: Però da pari punti insomma, mi sembra molto difficile, da tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. E io ho detto prima quello che ho detto del Como, ieri è una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla contato vincere una partita così, ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. E ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
0: Sì, equilibrata nel numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento la squadra che da quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo.
3: Credo che alla fine la Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprietore giovanile, visto che il Como è ormai secondo me una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto sto giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare solo.
0: Infatti vado al volo un attimo su tutto il mercato web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morale e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento ancora di Ivan Cardì, a parte proprio alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire se sono anche qui insomma, se resta oppure torna al Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia diciamo anche del fair play finanziario, eccolo qui, di fare i conti con il fair play finanziario, non è certo un dramma, si può partire con sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. Poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa cosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte una base.
4: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche.
1: No,
4: lo
1: stadio già
0: individuato.
1: Giocherà a Reggio Emilia.
0: Esatto, Reggio Emilia, dove
4: è il mapping. Il problema è che giocheranno fuori casa,
0: sì.
4: Non giocheranno in casa.
0: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da ridare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
5: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare complimenti a Como, che in Europa è uno scenario famoso, potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League col Milan, perché con la stima busta, se non ero uno tra Milan e Juve, però sono più Milan come Champions League, lo devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
0: Sì, è un vantaggio in squadra di Como, parlavamo prima.
4: Sì, ma arriva a quattro squadre, mi sembra non improbabile di più.
0: Difficile. Però se
4: arriva
0: succede,
4: a quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
0: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
4: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre da pari punti. Credo proprio sia impossibile.
1: Impossibile, no, Daniele, difficile. Sì.
4: Vabbè, ho capito. La Juve
1: batte la Fiorentina e perde il derby 71.
4: Ok. Poi
1: Mina
4: la
1: pareggia,
4: Roma
1: Mina può pareggiare e battere il Cagliari.
4: Sì. La Roma
1: può pareggiare il derby e vincere a Verona 71. Il Como può vincere 2.
4: Contemporaneamente.
1: Eh?
0: tutte queste credi poco nella compatibilità che si possa verificare tutto questo, sì.
4: Però contemporaneamente, ragazzi,
0: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
1: Qualcuno perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma è difficile anche l'ipotesi.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Nelle tutte le classifiche Bulls, come testa?
0: Sì, sta messo benissimo.
1: E la Roma, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato Milan, no, che ancora è destino nella sua mano, voglio dire, il Milan è il quarto.
0: Sì.
1: È ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma. Che a 71 con chiunque.
0: Allora, prendiamo altro audio, dai, 3182200013.
6: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao Luigi.
6: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per Marento, tracce di Ronaldo.
0: Ah, vedi?
1: Bravo, grande.
0: Vedi, riprendo la tua frase su Ken e lui invece.
1: Insomma, voglio dire, ha delle
0: perdite. Sì, secondo me voi siete sudati tutti e due, però io...
3: No.
0: No, vabbè, così, per
1: ma
0: verità,
1: tracce poi. Mica si
0: tracce
1: uguale.
0: Però tracce, un po', però
1: tracce. Lavi tracce, lavi tracce.
3: Però ti dico, Malen, però Malen, no, no, Malen, davvero ti dico, almeno degna, oh. No, Malen degna.
1: Diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
0: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dice ci sono, è passato perché
1: labili
0: appena tracce. appena labili tracce. Dai, vai con un altro audio, 3318200213.
7: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare l'Europa 2032.
0: Ah, ok.
7: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, si giocherà domenica.
0: Anche questo è vero.
7: Ok, nella prossima giornata. Noi non sappiamo il giorno che si giocherà,
1: non è una cosa
7: e pensiamo di organizzare gli europei del 2032.
0: Vabbè, è un appunto che...
1: Ma noi siamo invece la patria dei orologi, dei VM, dei tutologi, del grande fratello, tutto. Cioè, adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la cosa. Io farei ora la questura, farei ora la lì. Adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, non è una partita, è il derby. Siccome ci sono stati i precedenti di scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data. Poi è un orario, non una data, un orario. Certo. Quindi voglio dire, non... cioè, tutti hanno una soluzione, ma io guardo l'invio questi qua, che hanno
0: bellissima.
1: Le certezze, che dicono di certezze.
0: Daniele, dacci una soluzione pure tu.
1: C'è qualche consiglio?
4: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni la finale dei internazionali.
0: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
1: Bellissimo, cioè, ma che fa? Adesso martedì.
0: Uno
1: dica la sua, dai.
4: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare notturno al derby di Roma.
0: Oh, bravo. Non ho capito perché
1: no, lo sai che hanno detto alcuni. No, però amico, dice la Coppa Italia, c'è l'internazionale, perché non... Ma non è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi diranno quando.
0: Sì, tanto così.
4: Però, ragazzi, siamo nelle mani del Lega di Serie A, che questi anni ha combinato danni più danni da grandi. Quindi vuol dire, un branco di impatti come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
0: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Carbo, perché poi esterno ci andiamo nel blocco successivo sul tema, per un altro audio, 3318200013.
8: Ma per ragione continuate a dire che il Com va in conference, qui date per scontato che Lazio vinca la
1: Coppa. Ma non l'avevamo detto noi, ma l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
0: No, io non l'ho detto. Cioè, sono più possibilità, vediamo quello che
1: succede. Ho
0: capito. Non abbiamo scontato nulla, esatto. Insomma, quindi. Allora, dunque.
4: Ma chi resta nel concorso pronostici, volevo sapere.
0: È sempre Bonanni che ha fatto fatto un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
1: Orlando,
0: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve, hanno preso tutti, poi
4: ho preso il punteggio, però vedo
0: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, tu stai facendo un finale clamoroso,
4: Valencia, se non posso salarmi.
0: No, no,

0: risposta. Hai raggiunto tutto il plutone, hai raggiunto pure Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio.
1: Che ha beccato
2: anche mia moglie che sono per pericoloso.
0: Lecce Juve, hai capito? La presa piena.
3: Bonanni
0: 66, Orlando 65, Picari 62, Ceccarini 57, De Paola.
1: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Bragli, siete Garbo, per il 56, titolo. Pallomeni 46.
1: Siete in tre per il titolo.
0: Tre per il titolo. Una manciata.
1: Bonanni deve difendere. Senti, ma Roma Lazio la metterai nelle
0: prossime. Forza, quindi preparatevi, caro mio.
1: Ci vuole tutta la tua maestria,
0: eh sì, assolutamente.
1: Cioè, decidere una cosa, o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là, dando l'uno secco, no?
0: Hai capito?
3: Guarda che a me vincere il derby,
1: vuoi vincere il titolo?
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive, se la mettiamo così, anche Bonan aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
3: Grazie.
1: Mica c'ha la botta con
3: grandi tracce.
1: No, è un errore. No, mi prendo Ube. Ti aveva la botta.
2: Bonan aveva una taglia, ragazzi.
0: Giggs c'aveva la botta così.
1: Erano tutte e due mancini. Sono tutti mancini.
0: Sono
1: tutti mancini.
0: Allora,
3: due rimasti
1: longilini. Un po' meno.
0: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Gabbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando, c'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa, tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite a 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
1: Se andate a...
0: tutto, vado in dato. Devo indagare e allora
1: il record negativo scritto
0: proprio in grande vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede per record
1: negativo. Si è andato a fare una cosa
0: proprio.
1: Che nessuno scrive proprio, si è andato proprio a
0: infierire in maniera proprio No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions Allegri andrebbe confermato?
2: Ma io ovviamente con senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia da un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere, e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto.
0: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
2: Secondo me.
0: Bonanni?
3: Io sempre ho forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la pensano come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un corso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha. Quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, che al momento non ha, quindi devi fare la scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
3: Secondo me ci sono comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente ci sono.
0: Va bene, tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni, io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Daniele, ciao Massimo.
0: Ciao ragazzi, a presto.
4: State ascoltando le repliche della programmazione.

0: produzione di TMV Radio.
1: Intanto aspetta che saluto Massimo Orlando, che
2: ciao Massimo.
1: Ciao Massimo, ben trovato.
3: Ciao,
1: e poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli, che saluto Filippo. Grande affetto. Ciao Filippo, ciao, ben trovato.
4: Ciao Massimo. Ciao Filippo.
5: Grande Massimo, come stai?
4: Bene, tu stai bene?
5: Sì, meglio così che peggio.
4: Grande.
1: No. Posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento. Insomma, persone stimo molto. E qui va bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa?
2: Io,
1: la
2: devo dire. Se ti vuoi esporre,
1: no, ma posso anche esporre. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto. Siccome Stefano mi ha fatto una sua idea a questa finale di Coppa Italia, io ho detto, guarda, io mi appello soltanto a una data. Allora, la finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
5: Cosa accade il 13 maggio?
1: No, no, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi giriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio Roma 1-0.
2: Okay. Sì, ma anche ascoltate del 20 anni, quindi...
5: 26 maggio, pensavo
1: 26 fosse maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno,
2: capito?
1: Ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
2: Punto.
1: Sì.
2: Adesso, poi giovedì vediamo tutto qua.
1: Va bene, allora, caro Filippo, qui andiamo a guardare pure i numeri, sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. E prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions e Max pericolo, vediamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli. Ultime partite appena 3 gol fatti, poi da questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno è ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la vigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo, però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
5: Ma sinceramente voglio dire, quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, i giocatori, allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? Questo è un po' il caso del Milan, insomma, se facciamo fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, credo che è successo qualcosa nel momento in cui Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché a me io stesso mancare è tornato a fare i punti e il Milan da parte sua che ci ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse caduto qualcosa di non so quanti di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire quello che è successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché Milan spesso ha vinto, aveva vinto non facendo le grandi stazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare su al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivare. E allora adesso ci troviamo in questa situazione, dice, davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano di Milan per andare in Champions. Poi, diciamo, si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisogna fare in questa situazione poco chiara.
1: Orlando.
4: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo io.
1: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, questo finale?
4: No, un problema di testa sicuramente, la testa poi ha

0: Siro giocare diventa difficilissimo. Il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
1: sì.
0: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a giornata di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25. E si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però. Perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società che, perché poi tipo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare quel lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
1: Stefano Palomeni.
2: Non lo so, secondo me Milan ha semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non ha conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione qui.
1: Da dopo la Lazio è successo il cataclismo.
2: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al pari. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
1: No? Quello che dico.
2: Si è arrivato a questi giocatori, una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che sta male, Leao fischiato, i giocatori che devono fare la differenza non la fanno, c'hai quei Fulcrug, questi in Q, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare qualcosa c'hai. E adesso devono fare due partacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Massimo non sanno come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova a non avere paura, magari strappare un punto e vedere poi all'ultima porcaglia di cosa fare. Adesso non hai più Atalanta, non hai Sassuolo, cioè squadre molto dinamiche che ti impegnano, che sul discorso fisico.
3: Sì, Stefano, io credo che se mi permette, dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà neanche per loro, però per essere sicuro Mina deve fare.
2: No, questo sì, così si vince a Genova.
3: Rischia di rimanere fuori.
2: Però sai, c'è il derby di Roma, c'è
3: esatto,
2: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve.
1: Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono, ma il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Non sono molto d'accordo su questo
3: punto. Io nel senso che ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che nasca prima l'idea di gioco. Uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi si attivano i giocatori, giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea. Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio andare gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nei primi quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione. Quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, ha il centro molto basso, ha sempre avuto il campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando sono venuti meno prima Leao, poi lo Pulisic, i giocatori che sono stati presi in dunque Fulcro non hanno mantenuto le aspettative, e le cose sono cominciate a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più positivo, e mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare, io mi ricordo, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio una partita giocata in questo modo, io credo che una squadra come mia deve fare una partita di comandoli, e si deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare mai due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
1: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammi subito uno, chiedo regia, poi c'è un altro aggiunto che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
4: Salve ragazzi, se volevo fare una considerazione, quest'ultimo anno di questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione? Magari sbagliata. Vi ringrazio, salve.
1: No, grazie Regio Stefano. Può essere anche questo.
2: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, tranne la reazione finale, in cui ha creato molto. Sì, anche prima tempo le ha avuto una bella palla, insomma, due occasioni si è avuto, però insomma mi sembra un poco combinata, poco armonica. Fragile in difesa e poco. Si crea poco, si crea istinto. È una squadra che sta sai anche sì. Però secondo me ce la fa.
1: Che la può fare? Lui che deve affrontare il Genoa fuori casa e poi Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a vedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36ª giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 l'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
0: Sì. Vuoi dire?
1: No, le quattro squadre di Allegri alla 36ª giornata.
0: Sì. Allora, il problema della preparazione può essere un problema.
1: Cioè, non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno nuovo o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
0: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare a volte alla settimana. E a lei, l'esperienza, tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno, il Milan si trova sì ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato, per come ha vinto alcune partite, per come le recuperate diverse al 95esimo, il Milan teoricamente dovrebbe avere 6 o 7 punti meno. Parliamoci chiaro.
1: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Maignan è un fattore che fa parte della squadra, quindi deve parare.
0: Sì, benissimo, però io ricordo gol a Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma, gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io sì. Sono sempre detto. Sempre all'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia, insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato a Genoa, uno dei stadi,
1: poi c'è De Rossi, Filippo.
3: È un cuore giallo
0: rosso. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà le Makers, che
1: un giocatore
0: questo Leao non serve. Però ecco, pensare che il Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi batto le mani.
5: Filippo, no, io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi

0: devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione, secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo stare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per andare, per mettere in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che, come diceva Massimo, anche se con degli aspetti mentali, psicologici, poi vanno a influire sulla, sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere il tempo e spazio, quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'è gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che sia un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, cioè da paura, o Stefano, ricordo più la paura, tensione, chiaramente tocca, e la stazione viene meno.
1: Ma Filippo, senti, ma Leao che pensi che si possa trovare? Che soluzione? Non c'è niente da fare.
0: Faccio fatica, Dio, però mi sembra che, sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora sa, o il club o l'allenatore, se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non so se sarà messo sul mercato, quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il potenziale, o forse il potenziale è quello. A volte sembra che si batti per quello che ha, per quello che è, e non abbia voglia di poter di più, di poter essere quel davvero l'elemento trainante come ci ha fatto intagliare in qualche partita.
1: Ma secondo te Allegri rimane? Poi ti saluto.
0: Ma non so, io credo di sì, insomma è chiaro che è un po' legato tutto al raggiungimento del risultato a noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, prima non è più raggiungibile probabilmente neanche il secondo, ma arrivare al Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si verrà tra la società, vedrà lo stesso Allegri, ci sono le serie internazionali, non lo so.
1: Vabbè. Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima Massimo e anche Stefano, sottolineiamo. Ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, metteresti?
0: Oh, che miseria. Io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
1: Vai.
0: Se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strada. Gianni Rivera, poi vi metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto un allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Paresi.
1: Beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie. Filippo, al disturbo, grazie come sempre.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: C'è
5: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Insomma, non dico una squadra anni 80, cioè c'è passo, non c'è ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativo davanti,
1: sembra
8: una squadra veramente strutturata su pochi movimenti senza palla.
1: Questo.
8: C'è una squadra piatta.
1: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 3182002123 prima di chiudere questo blocco, vai.
9: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Grazie. Merito al Milan, hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà e proprietarie eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Sembra la PC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del mondo.
1: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore per il discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì, però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea, vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del di Fabregas, che è un'altra...
8: In questo momento, da questo dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che poco intensa. Cioè la Juve è vero che alterna pressione, però vedi questo pallone ogni tanto che viaggia delle accelerazioni, ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là. Poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo in questo momento.
1: Eh sì, perché adesso è a rischio costruttivo.
8: Non come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello ci vuole adesso, sì, come adesso dobbiamo dire, in questo calcio moderno c'è poco di moderno.
1: Sì, sì.
8: C'è molto di antico, ecco.
1: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
10: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E vado a dare di nuovo buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
11: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao Massimo.
1: Con noi Giuliano Giangheda. Ciao Giuliano.
12: Ciao Giuliano. Ciao, ciao Massimo.
1: Ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli, lo sappiamo. Ciao Alessandro, ben trovato, ci sei?
13: Ciao ragazzi, ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo. Ciao Alessandro, ben trovato.
13: Ciao ragazzi, ciao.
11: Ciao.
1: Allora,
13: voglio
1: iniziare questo passaggio sentendo parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
14: Vai. Vede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, andare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali, anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze abbiamo, parlava di Vlahovic, non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo e quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contessa, il gol duellato.
1: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
8: Questo quindi... era dopo partita o prima di...
1: Dopo partita.
13: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e guidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dà le situazioni anguste e tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione è un attaccante che dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
1: Vlahovic deve rimanere però. Cioè...
13: Vlahovic in teoria partita ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove ha fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che ne riesce a stoppare i palloni e li fa fine in fallo di fondo. Dai su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, abbiamo detto no vabbè, ma ci state prendendo in giro.
1: Giuliano, vengo da te, quando dice, insomma lo conosci perché ce l'hai avuto, Giuliano, quindi quando dice non si può giocare senza un criminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
12: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto, e secondo me con 3-4 acquisti mirati, la Juve è andata forte, ha la possibilità quindi di andare a lottare

lottare per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere tre o quattro elementi da Juventus, se non devi andare a prendere tanto per prendere. La base è buona, la base

0: prefina.
1: Stefano Pallomeni, mi lascio la brutta. Stefano.
2: Ma voglio dire, è stato chiaro, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde. Però insomma, adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso. Questa volta è uno scoglio difficile da superare.
1: Però che messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma.
2: Ieri mi è piaciuto, cioè, ieri,
1: è piaciuto
2: un po' partita, quando ha parlato, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter fare tutto, saper fare tutto, ma poi alla fine, a presa dei conti, escono delle partite da 6 più 6 e mezzo.
1: Si rifiuta qualcuno in particolare secondo te?
2: Secondo me sì, senza saperlo. Invece su Vlahovic
1: è andato tutto.
2: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello, il profilo è quello, bam! Che si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
1: Tu dici la parte caratteriale, ha sottolineato secondo te?
2: No, no, proprio della, come il vino, no? Il carattere, c'è un carattere in cui tu pensi, sei dentro la partita, sei bravissimo, però alla fine no, non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se la Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Cicchetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti. Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, sei pregi di difetti, però quello c'è avanti Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori. Che ha fatto? Niente. C'è tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
1: Orlando.
3: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente la partita giocata bene, come abbiamo visto, c'è una squadra. L'Inter, ad esempio, fa il 2-0 e il 3-0 tante volte con grande facilità. Ecco, questo manca alla Juve, che nella partita si è aperta, e se non fa due parate di Gregorio, butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Io spero per la Juve che Vlahovic non faccia partite e che capisca che partire dalla Juventus, anche con meno soldi, sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare. Sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo avanti. Continua a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi. Lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, a forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta il passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se rimane Ildiz con Seisao, Vlahovic è convinto, con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la cosa è fatta. Per me
1: Senti, Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti, bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni rispetto a esonerato come lì.
4: Ha fatto capire che una cosa aveva chiesto, l'abbiamo raccontato mille volte, ha chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata frecciata e indirizzata a Comolli.

0: è un messaggio alla società, c'è stato, dai.
1: Ma non è che è un messaggio, è un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stiletta a Comolin, no, non credo, però credo che ha detto finalmente, io un calciatore, una centravanti, non è arrivato, ci ha detto la verità, cioè, non è che poi, non è che è Superman Spalletti, sta combattendo, quindi sta combattendo, come ha detto Luca, correttamente Alessandro, guidando, pilotando la squadra in alcuni momenti, sembra, cioè io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto, comunque due calciatori che secondo me sono stati formidabili, Kelly e McKennie cava il pallone cioè un tocco davanti, il passaggio, la corsa giusta, intenso, partita serena, perfetta, da grande, ha fatto una grande prestazione. Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi questo pallone che ogni tanto si fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto tre cose, insomma, sì, a quei livelli ha detto bene, devi fare la difesa, dai, su. Cioè questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere veramente stupidaggini. Invece poi quando Macina gioca a una certa velocità si è del lavoro di Spalletti, quindi Spalletti la fa più perché vede l'ora, finisce questa stagione per poi impostare alla gara la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare dei bei tagli dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve.
2: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori migliora, li ha portati a livello ottimo, però poi c'è quel 20% che gioca l'80%, ma lui poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che se una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' piccole, questo non deve succedere, perché quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, non lotti per vincere, non sei la Juve, sei una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a lanciare, mandare dei messaggi, è anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70-90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia, perciò bisogna muoversi secondo me con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi se li vuoi costano tantissimo.
0: Tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove?
2: Ma se rimane Bremer, io avrei portiere, centrocampista, attaccato.
0: Ah, ok, quindi se rimane
2: Però può darsi che serve anche un difensore, per cui cioè non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. È un discorso, è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette la società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva che può giocare da tutte le parti, qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi il gaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che siamo i giocatori e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre, però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale ha bisogno di qualche elemento da Juve.
0: Massimo, ti chiedono se potresti ancora su Locatelli.
3: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace? Non ti piace?
3: No, lo dico da un po', okay. Stefano, no. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace, significa che piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Spalletti, Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, l'ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
3: Ma ma per me quel ruolo

0: loro ho sentito che c'erano Tonali, giusto? C'è stato comunque
1: sì,
0: un sondaggio per Tonali. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dargli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male, gli altri vedono bene.
2: No, no, vabbè, sono anche
0: no, no, no, no, no, per l'amor del cielo.
2: Non so se Alessandro...
0: Per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
2: Andiamo
0: a andare Callulu, Bremer, Kelly, dalla parte il terzino sinistro, scusate, non mi Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene, ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto, se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario, si muove praticamente dove vuole, però dando sempre qualità. Il giocatore di Serta Vlahovic con Indiz e con Cao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve almeno per l'Italia è fatta.
2: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
1: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli che peraltro ha rinnovato è un buon giocatore, ma se ne parlano da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus. Quindi io tengo nella rosa, per l'amor di Dio, nella rosa Locatelli sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello. Quindi sono d'accordo con Massimo, poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Andiamo ad avere una Juventus un pochino migliore.
2: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Un gioco noioso? A me non mi sembrano un gioco noioso.
1: Posso sospirare?
2: No, ci mancherebbe. Finché si sospira va bene tutto.
3: Quindi non ascolto
1: sì, meglio sospirare. Meglio sospirare rispetto a determinati metodi. Messaggi meglio, è
2: no,
1: meglio
2: sollevazione dell'incarico. Ma se non uso il gioco di Spalletti, ma allora uno si determina che fa? Va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, adesso non voglio essere cattivo, però
3: vabbè,
2: insomma,
3: come si fa a dire? Sono 3-4 giocatori forti. Confermare questo anche perché, come ha detto giustamente Spalletti, non è che rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo, due anni, e quindi. Si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi. Perché...
1: Bravo.
2: Chi sacrificheresti tu?
3: Io sto zitto, me lo tengo con me.
2: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto.
3: Non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
2: Ma non dici, però c'hai un giocatore che sacrificheresti.
3: Subito.
2: Sattarelli, che idea hai di questa cosa che dice Stefano?
1: Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che Juventus sacrificio lo debba fare.
2: Se
3: Stefano pensa in passato, scusami, ti prego.
2: Sono stati sacrificati dei giocatori.
3: Mi sembra di capire che fu un certo Zidane
2: dopo che l'ha fatto da
3: no, no, no, ho capito, però dico, no, ma adesso la Juventus ha fatto
2: ha fatto
3: 7 anni. Ho capito. E se ci andiamo allora il direttore sportivo
2: che il mio sacrifico viene in su, scusa.
3: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, e che facciano loro mestiere lo facciano bene, anche facendo scelte regolari, facendo anche cavolari di voi.
1: Guarda Stefano, se tu pensi al Diz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 mana come lì io me li metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece secondo me può essere sacrificabile Bremer, però poi
3: la rosa due tre psi forti poi
1: sì.
3: Ti tu, insomma,
1: si può fare Bremer, no? Può essere sacrificabile secondo me, poi devi prendere un difensore forte, credo che si trovi, e poi poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificato.
4: Cioè, io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
2: Secondo me
4: Spalletti non... poi ci,
2: ci penserà. Poi... adesso lo chiedo pure Orlando Gianni, da chi sacrificheresti, Orlando?
0: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione al gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, no, poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel fermare e far plus valenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa capacità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
2: Giuliano Giannichetta?
5: Dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve avere oltre 100 milioni e la Juve ce n'ha uno solo, e che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche un segnale di crescita, di una situazione nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che se no, perché tanto se vai a prendere un giocatore forte come ho detto prima costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore parametro
3: zero. No, ma Giuliano, esempio, però facevamo riferimento che magari cedendo pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche vettori. No, però avendo Spalletti, faccio un esempio, adesso sì. Fantastichiamo, Ancico. Che gioca in Atletico Madrid, non so quanto può dare, costa di meno, può giocare. Spalletti, secondo me, Spalletti fa giocare, gioca bene chiunque. Giuliano, tu ce l'hai avuto, io ho visto un'immagine in cui è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta fallare. Cioè, c'è qualcosa che non va. No, non poi il prossimo anno, non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato. E ci ha lavorato ogni volta gli avversari, è difficile così, è faticoso.
5: Aspetta, allora non è sacrificare, significa
3: no, sacrificare perché voglio dire c'è una quota, due giocatori sacrifici, tra virgolette, cioè voglio dire, poi però magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago con palletti in panchina,
5: sempre la Juve,
3: c'è sempre la Juve, capito? Se arriva, faccio esempio uno come Ancico, mia, voglio dire.
5: Vabbè, tu
3: chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere. Spalletti magari c'è fuori.
5: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro fantastichiamo, metti che qualcuno prenda 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Paestra, Alessa, Scaldini.
3: Vabbè, capito.
5: Allora,
3: qualcosa
5: allora deve... questo va bene.
3: Questo diceva noi.
5: Fare questo mercato diventa molto.
3: No, quello che dicevi te, Giuseppe, sono d'accordo. Cioè, c'è di breve per avere Kim. No. È zero, cioè è incastro, quindi
5: cioè,
3: sì, lo puoi pure
5: cioè in 58 deve spendere 50,
3: esatto,
5: cioè,
3: però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti diciamo più allenabili, io non vorrei che Spalletti già secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
1: ma
3: che
1: ce l'ha,
3: esatto, no, cioè, quindi anche sui presunti big che dir si voglia, cioè dice sai che ci ho lavorato tre mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore, capito Marco? Se mi fa sempre lo stesso errore vuol dire non ce l'ha, non ce l'ha.
2: Giuliano dice che le idee ce l'ha dalla prima settimana Spalletti, i giocatori, hai sentito? Sì, ha già fotografato Giuliano, vero?
5: Sì, sì, la riconosce proprio.
6: Lui li fotografa subito. Comunque.
5: Per quello che ogni tanto lancia quelle nelle conferenze, lancia tra virgolette quelle frecciatine. Sì. Quello che c'è bisogno, chiaramente, che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché vedo comunque qui è un mercato difficile. Io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome che gira più tutti, va bene. In attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Quando dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e farei crescere Piero Lewandowski, questo giovane. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente deve far così, perché se no c'è tutto gli più bravi, poi devi prendere altri.
4: Cioè
5: altri.
4: Tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
5: Se abbiamo di terminare l'offensiva, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno di qualcuno dietro, poi, sì, un'alternativa.
6: Alessandro, sei d'accordo?
5: È successo un po' di anni fa Sergio Alvarez, dai. Anche se erano tutti e due giovani, tutti e due 2000, però Alan giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la caratteristica un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
6: Ale, sei d'accordo? Siamo quasi chiusi.
1: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Opelà e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
6: Ale, posso fare un'altra domanda a te?
1: Come no?
6: Ma tu, sinceramente,
1: sì.
6: Allegri lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
1: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
6: Giuliano, sei lo stesso avviso che tu?
5: Sì, secondo Spalletti, col materiale che ha...
6: No, Allegri.
5: Ah, sì, ho sbagliato, sì, Allegri con il materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché...
6: Addirittura.
5: La Juve, con i criminali offensivi che ha... Non ho capito, scusa.
6: Non poteva fare di meglio, quindi, rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
5: No, sicuramente voleva far di meglio, però andiamo
4: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo.
5: I giocatori del Milan, ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve, più o meno è quella, diciamo che...
6: Quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
0: No, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro. Da certe situazioni io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico, che ha vinto quello che gli altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente Marco dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, c'è uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto, ecco, questo Allegri non lo fa.
6: Allora, due news,
4: no,
6: di
4: però tu mi metti,
6: due news, aspetta, metti
4: un po' paura.
6: Io tante di la... news. Derby di Roma, calcio finanza questa, l'assessore onorato, si giochi lunedì alle 21, basta avere paura degli
4: isoltri della TV.
1: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
6: Mi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo
1: Si giocherà sicuramente sicuramente se Onorato dice si giochi alle 21 si gioca la domenica alle 12:30, guarda per quanto conta Onorato.
3: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia.
6: Aspetta,
3: Giuliano mi preoccupa molto.
6: Giuliano è d'accordo con Onorato, Giuliano.
3: Deve finire la stagione, Alessandro.
0: Sì.
6: Basta con sta paura di
3: ascoltate la notizia che vede l'ora
6: dei tifosi, Giuliano.
1: Si è fatto male il programma.
6: Ecco, sì.
0: Ha controllato tutto, però non credo che c'è una partita alle 21, credo.
7: È un bro di Giugio.
0: Spero di no.
6: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Thuram, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
0: Sarà contenta la Lazio.
6: La notizia di adesso, la così. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
3: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare.
6: No, certo, pure io si immagino
1: per lo spettacolo. Stefano, ti do una notizia, sai che sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Thuram o non Thuram verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata.
6: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
0: No, ma secondo me no, che per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato. La Lazio secondo me è partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come a giocare è parte molto molto favorita, però secondo me la non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
6: E tu Orlando?
0: Senza Thuram.
6: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
0: no, sono d'accordo con Giuliano, secondo me la partita di sabato Lazio, di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare, la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque per di secca sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
6: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici lo prende e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
1: Guarda, e allora aggiungo un'altra.
3: Ti stai piano lo stai cagando, Alessandro.
1: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà e lascia passare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
6: Ci può stare con previsione, perché insomma.
1: No, ma io di questo ne sono convinto.
6: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli quali. Ragazzi,
0: no, vabbè, ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglio i pronostici.
6: Ah, ecco, c'è appena questa cosa. Va bene, Giuliano,
3: Giuliano.
6: Un caro saluto, presto, quando vieni a trovare, ti aspettiamo.
0: Grazie. Ciao.
6: Un saluto anche a Massimo Orlando, Massimone, buona settimana.
0: Ciao.
6: Ale.
3: Ciao Alessandro.
6: Oh, Ale,
3: ciao,
6: aspetta, dimmi. Ale, ti saluto così. Dimmi. Allora, c'è Ube che scrive su Thuram, sembra molto narrativa di giocatori con le caratteristiche ce ne sono tantissimi.
3: Sì, un miliardo.
6: Dice lui.
1: Sì. Poi non tantissimi.
6: Un altro ti scrive il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
3: Beh, basta adesso.
6: Il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
1: Possono rispondere?
6: No,
1: possono rispondere. No, ma mi sono messo a ridere, dai. Che ride, non so cosa fare.
6: Va bene.
1: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché commette, però rido.
6: L'avresti dato quel rigore?
3: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè, ciao Alessandro.
6: Ciao Ale.
1: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
6: Un abbraccio ad Alessandro Sapelli.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo.
6: Franco Piantanini di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
9: Eccoci.
6: Ti sento affaticato pure a te.
9: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, lo dico dopo che sto facendo. Vai.
6: Va bene. Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
9: Buon pomeriggio.
6: Noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento e con altri ospiti, insomma, giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo, grazie anche alla redazione di tutto il Cato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda. Ripeto, c'è la prefettura decide di giocare il derby venerdì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto il ricorso, partito il ricorso al TAR

0: per opporsi a questa decisione. Quindi quando si giocherà questa giornata? Non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantino e Pier Vincenzi un pensiero su questa vicenda, poi andiamo anche altre cose, dai.
1: No, l'hai fatto da dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio, quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero optato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli, perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta e il giorno dopo viene fuori che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la porta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Servo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso a VAR. Non so se c'era, non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma, possono decidere di fermare il campionato a due giornate alla fine.
0: Che vi devo dire, Franco Piantanida?
2: Ma allora, stavo controllando prima, mentre proprio stavi per presentare, il giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma 2027, così almeno ci troviamo, è il 16 maggio, lo dico adesso.
3: A che ora? A che ora?
2: Sei pure l'ora? No, pare fosse sempre 16, 17, ma allora il tempo cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di era, no? Però lo vuole 16, segniamocelo il 16 maggio, ok, quindi ok. No, la cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone, nel cervellone, che fa i calendari, quindi poi bastava inserire questa piccola cosa, e poi per il resto mi sembra che sia veramente ben po' dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri, quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come fosse poi bello che 5 partite in lotta al centro vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, ragazzi, ma cosa c'è da dire?
0: No, veramente va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi siamo già.
4: Un bel messaggio dell'ascoltatore, però il rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
0: Sì, è zero.
4: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha dei famigli, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu ti cambi 3 volte di carta in tavola. Oltre che ha pagato, oltre che il danno, la beffa, cioè nel senso, c'è proprio, non c'ho anni allo stadio. Quindi boh, non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi in questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
2: Allora, tra l'altro aggiungo solo che è vero, cioè, ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della clienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi, o per la passione che c'è comunque ancora del calcio, a dura prova questa passione.
0: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGE in questo momento. Derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio, risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Servo, ha risposto all'Agile lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole, per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Palomeni? Comunque giorni prima, perché mi sembra penso che stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Dici, poi non andiamo a al mondo, credo, non si capace nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a dire che c'è una cosa.

0: andare avanti, cioè, queste sono le basi proprio, perdonate, sono proprio le basi, se ne stanno le basi.
1: No, le centrano orario senza tener conto
0: della prefettura, cioè è clamoroso, cioè, lo fate un tavolo, riunite, fate telefonata, che
1: voi... fa questo lavoro, di solito se c'è un evento sensibile
0: si garantisce la sicurezza, insomma,
1: no, dovrebbe, non lo so, così dovrebbe accadere questa cosa, cioè, uno dice vabbè, ma dai, ma che conta avere la prefettura, sì, conta.
0: Andiamo avanti, vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così, aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini, vabbè, dai, srammaliamo un po'. Sentite, prima è un po' il discorso sull'andamento di Conte, e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri, e ci siamo un po' da domande del tipo, chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi, tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, mercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare una sorta di giochino tra noi.
1: E ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, un po' difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto a Milan, almeno c'era una partita, ma io credo che Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions, farebbe il suo. Io so di essere in minoranza.
0: Quindi salverebbe un po'.
1: Secondo
0: tutto.
1: Me sì.
0: Ok.
1: Non salverebbe.
0: Ha raggiunto l'obiettivo. Dai.
1: Insomma, voglio dire, arriva tra i primi quattro. L'anno prima si è arrivato ottavo, è fatto tuo. Mi sembra che abbiano comprato 165 attaccanti, no?
0: Mentre tu dici Conte avrebbe comprato.
1: Conte invece ha perso un sacco di uomini, però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti all'Inter, due giorni dal termine sono tanti, dai, non è qua nel suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra i primi 4 ci devi arrivare.
0: E allora, Franco Piantanida.
2: Sì, Conte di corto muso, cioè, al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio Conte di corto muso, cioè, ma io guardo, si può trovare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, sia a confronto con Oblund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato da infortuni, giocatore a 70 milioni di euro, questo per dire che di corto muso, perché sono andato tutto anche sul voto sul sistema del campionato eccetera, ma Conte ha fatto a peggio di Allegri, si è creduto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo, là col scudetto, la possibilità di stare alla fine sotto, e poi invece si sono dati un po' di fragilità per me sempre più psicologiche, ma anche per ovviamente le tattiche di queste ultime giornate, ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
0: Lorenzo Di Benedetto.
3: Ma difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato tutti e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutti e due, meno male, chiaramente tra virgolette per il Napoli, che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Hojlund o Lukaku si fosse fatto male due mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo questa stagione. Allegri vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che, avrà fatto peggio lui, vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno e l'altro.
0: Andrea Pier Vincenzi.
4: No, sono tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco a squadra, anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli ha dato merito a lui, non che l'aveva un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di difensiva, ma poi no. Cioè, tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso sta già tanto su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' più, Modric per infortunio è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, i giocatori sono

0: tutte e due. In quel contesto lì non hanno funzionato, anche lì secondo me la responsabilità poi ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni, Pulisic sull'esterno e Leao esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è insufficienza almeno nel dare un gioco a squadra. Su Conte l'allenatore franco, nel senso minimo il campionato ha fatto anche 120 con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche per Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche Napoli, cioè ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, l'Inter e una è la Juventus, proprio giovane. La Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che già ha aperto in fuori, sì, le sì. Altre a livello di qualità di gioco, Fiorentina, che spesso abbiamo notato, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la vuoi guardare, sì, qualcosa lui dice il fa benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, e quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: Io voglio fare un'altra domanda: perché adesso FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazio, dimmi un motivo.
2: Curriculum.
1: Curriculum.
2: Dico sì. No, dico. Sì, insomma, non è che se fai male o benino, malino, un anno.
1: Per ricostruire sceglieresti
2: Baldini.
1: Sai che mi convinto.
2: Ma perché è veramente proporzionale lo stato di crisi nel nostro momento? Cioè, non per Silvio, Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me molto bravo. Non è poi, voglio dire, accorato ed è vecchio, è da scoprire, quindi è l'uomo giusto per riscoprire, far riscoprire ai calciatori di oggi, come si può dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati con principi di gioco, no, con questa cosa l'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza da vincere le partite aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amico a giugno, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va, infatti risparmiarsi pure insomma del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto
1: principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due alla FIGC?
0: Perché c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa in nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, aveva un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero, proprio per dare veramente una rottura.
1: Bergo mi ha detto uno spagnolo.
0: Guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però, proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a uno commissario tecnico straniero.
1: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Marzio, un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri, ha detto proprio i microfoni di Sky, caro Piantanida.
3: No, sì, grazie, voglio dire. Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena andato in pensione, io penso a sua moglie, gli devo mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché andrà a Cagliari, è andato in pensione, poi ha detto no, sì, la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. E finisce la carriera da dirigente, sai che quasi, ma che sta antipatica, ma sta cazzata, no, nel senso, poi se voglia va da Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione la giusta. Il perché scelgo figlio, secondo me è uno tra Conte e Mourinho, è lo
1: no,
3: stesso.
1: Come Conte e Mourinho? No, Conte
3: Conte Allegri è lo stesso. No, aspetta, te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta. Però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro perché
1: siamo poi vecchi, di mentalità vecchia.
3: Ma non è una questione di essere vecchio, perché poi fa pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte. Poi magari lei ci porta al mondiale, lo chiamiamo Conte, ci porta al mondiale e lo vinciamo. Mourinho va a avere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente liberale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio di lirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non lo dà Farioli. È fortissimo, bravissimo e tutto, ma purtroppo tra cui vuole serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lascia Farioli, è il migliore idea. Senza paura, ma non siamo la Germania.
1: No, non c'è questa mentalità. Sono d'accordo
3: con te. Hagelsmann e lo mette in nazionale.
1: Sì. Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
0: No, ma il fatto è che l'allenatore in nazionale allena giocatori già fatti. Se non è in nazionale, magari uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 200 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi lottare col passato, quello che è inutile che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce, ti serve uno che dà un processo,
1: ma
0: no?
1: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso,
0: ma tutte e due,
1: grazie Conte, è chiaro che Conte c'hanno di contratto, è un problema, perché se lui dice io rimango e rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrei per una soluzione proprio
0: cambiata. La nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia lì, speculando sull'avversario. No. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, di diretta, piuttosto che la partita possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso. Come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Tu non lo conosceva nessuno, gli hanno dato la mano alla nazionale, pur non è che gli gestiva. Faceva l'allenatore, c'era il selezionatore, portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della situazione. Che l'Italia debba fare qualcosa. Quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 milioni all'anno.
1: Abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
4: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della Natale, di mettere o Allegri o Conte, quale dei due, perché dei due, tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
1: È vero,
4: è bravo, con la nazionale inferiore, ha tirato i miei risultati, ho avuto ad esempio quel
1: cattivo,
4: no? Non era nessuno. Allenava primavera, date squadra prima dell'internazionale.
2: No, ma non è tanto quello.
4: Buon lavoro.
2: Lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo e anche la maggior parte delle persone, è rischioso, la nazionale.
1: Certo, cioè, rischio.
2: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che dobbiamo aspettare i soli noti. Non mi spiego. Secondo me lui 7-8 under 21.
1: Magari sarebbe un bel segnale,
2: voglio dire, tanto peggio di così
1: è apposta.
2: Cosa
1: apposta.
2: C'è peggio di così?
0: Stefano, ma l'Agna che cosa ha fatto la Spagna quando è finito il ciclo? Ha messo in tutta la
2: tanto vale la pena a rischiare, perdere qualche partita e far buttare in volti nuovi, veramente
1: qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
0: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. Insomma, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15,

0: c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie, 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima su Baldini, ma perché come sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni, insomma, mi fiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo. Cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi dai Grigi a Mancini, uno di questi, giusto?
2: No, i giocatori.
1: Ah, giocatori,
0: perché a quel punto lì va bene, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece della cotaglia di calciatori per poi andare a prendere il centro avanti dall'Argentina, che se non lo pensa,
1: è vero.
0: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
1: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco, Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te, Conte prosegue con il Napoli sì o no?
3: No, per me andrà via.
1: Per me andrà via.
3: Sì.
1: Lorenzo Di Benedetto.
0: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il sostituto, però.
0: Difficile. No, prima ci siamo, giustamente dicevi Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi si sta dando retta.
1: Beh, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanina?
4: Aspetta, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto a nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli, incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me stanno creando le condizioni per la sua permanenza, perché poi non è sporco, è una cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima, per ribadire, hai ripronunciato?
2: Per me 50-50.
1: 50-50, non sei ancora deciso.
2: No, non sono ancora... Manca probabilmente potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
1: L'incontro con De Laurentiis, con Faraone, potrebbe
2: perché
1: essere...
2: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
1: Va bene. Vediamo. Questo
2: provare.
1: È una cosa importante, un altro di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Lorenzo.
1: A presto.
0: Ciao. Ragazzi, ciao.
1: Ciao, grazie ad Andrea Rimane, grazie a Franco Piantanina. Ciao Franco, a presto, mi raccomando, grande forma. Ciao.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TM Radio.
1: Partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto super portierone Simone Braglia.
2: Ciao Simone.
6: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche a Pier Vincenzi.
6: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
1: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo chiamo, dalla redazione di Netto, eccolo qui, Federico Bertoni. Ciao Federico. Federico, ben trovato, buon martedì.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, martedì. Sì, sono in redazione qui a Netto,
1: buongiorno. Buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo girare un attimo su Di Bala, ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito tutti gli aggiornamenti che arrivano, la prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega che fa, dice decidiamo tutto con serenità, usa il TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico, però
7: una follia,
1: non so, fai tu perché noi abbiamo già dato in precedenza.
7: No, per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando certo. Si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, è un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo. Non doveva esserci, e qui l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, e non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
1: No, ma cioè, veramente ci stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, e poi

0: magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dici?
1: Certo.
0: Cioè, proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari, si poteva fare eventualmente, vabbè, comunque. Detto questo, su Dybala, che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione, e come ha detto Stefano, sembrava anche come dire, vabbè, io non dire da me, insomma, in questo momento... Vediamo.
1: Sì, sì. Non lo so, sinceramente, Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso. Sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma, nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parla del Boca, io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando bene, fa ancora la differenza. E domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
0: sì, sì.
1: Il problema è che non giocava da quanto, però, ne gioca uno ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Gasperini, che gliene importa?
0: Certo, Braglia!
2: Dimmi!
0: Hai sentito?
2: Dybala?
0: Dybala, tutto il casone. Tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
2: Il casotto del derby, sono d'accordo con quello che diceva Federico.
0: Sì.
2: Sì, si doveva vedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di calendari, sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi, per amor di cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba. Quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
0: Mm-hmm. Gian Vincenzi?
3: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità di... Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità di giocatori. La differenza l'ha fatta con Lucman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro somigliamo a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì fa meno. Se un altro Dybala non lo trovi, e se arriva Dybala vorrà quella gara tra lui, perché abbiamo già detto tante volte che Gasperini non è Roma per fare quarto o quinto, Gasperini è Roma per un salto di qualità e possibilmente in 2 anni lottare per il titolo. Quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno di lui, perché
0: guarda, vinci. Guarda, qua c'è Pietro 331-82-0013 che ci scrive, Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno da metà?
4: Abbiamo detto.
0: Però il problema è questo, cioè nel
4: senso, vedere anche il compenso, costruire un accordo economico, esatto. E tenerselo anche
0: che lui è scadenza, e quindi
4: 20 partite di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
0: cioè deve essere tutto conforme a quello che è la situazione anche del giocatore, certo. Quindi prendere in considerazione questo, lui non può prendere, la società,
4: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
0: sì, vero, perché questo è sembrato, secondo me. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione,
4: probabilmente,
0: molto probabilmente, perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda,
2: sì, però non c'è più rispetto nei confronti delle persone da parte delle società, purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, c'è la cacciata di Sbravatti dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto, è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti che oggi come oggi
0: si è perso un po' il rapporto forse con le persone.
2: Si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, il rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono

0: quindi non riesce a vincere più.
1: Vabbè.
0: Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo.
1: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
2: Sì,
1: qui,
2: è vero, insomma. Marco, però sentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui senza appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
0: Non è più lo spogliatoio, non è più lo spogliatoio.
2: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che è visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è un lavoro anche umano, di valori, fatto bene l'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno, se no senza anima tu non vinci.
1: No,
2: uno sport,
1: guarda,
2: cioè,
1: detto bene,
2: da fare, sono d'accordo con quello che ho detto.
1: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, ho letto
2: anche
1: passato,
2: nel 2040, nel 2080 sarà così.
1: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordo,
2: salvo gli avatar, insomma, se poi ci parlano tutti, no?
1: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita, avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, da quando dice dall'altra parte sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
2: Può uscire anche dal campo incavolato, non è quello, è proprio si respira, cioè si respira quell'aria lì. Poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione. Mm-hmm. Tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
1: E quanta fatica.
2: Bravo, però ci rientri preparato, quasi professionista.
1: Assolutamente,
2: perché
1: assolutamente, sennò ti fai male.
0: Marco, posso, scusami. Per rapportare questa idea che diceva Stefano, che vinci col spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
2: Che vincono senza sin.
0: Esatto, proprio, esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
1: Certo.
0: Negli altri, un esempio lampante, alla luce di te, il Milan in questo caso è tutto meno che un gruppo, da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, no, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
1: Senti Federico, dando un'occhiata a cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, Ingorgo Champions, ragazzi, a 2 giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
3: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutto era una lotta a 2, Juventus Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di 2 giorni è diventata una lotta a 5, di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei 3 punti che gli servono. Gli altri sono tutti in gara e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma. La Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella partita difficile, più che onestamente io e Fiorentina vedo più semplice, però io in questo momento, se dovessi mettere un euro, non lo metto sul Milan.
1: Non lo metto sul Milan. Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
4: 3 mesi fa ho detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, 3 mesi fa. Mi dava una sensazione di
1: quindi anche tu escluti fuori il Milan, anche tu?
4: no, ha questo vantaggio enorme

0: parità di punti, fa fuori la Roma che fanno tutti e due sei punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento con la Lazio che giocherà tra l'altro domani, la Roma secondo me sicuramente parecchio più forte della Lazio, sinceramente con la Lazio che avrà una squadra anche un po' malcommessa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari non giochi 120, secondo me Milan c'è cioè, leggermente dietro ma non nettamente, perché manca un colpo di rimbalzo che là e se vince Genova l'ultima col Cagliari. Per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' calato da quel punto di vista, ma credo le motivazioni alla fine in Cagliari non può che finire con un risultato pieno a fare il Milan.
1: Braglia?
2: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarlo con un'autostima mille rispetto a una squadra il Milan che arriva da partite molto deficitarie da un certo. punto di vista di forma mentale, per in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como è un playing, dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita
1: Cremona, che a 71 secondo me ci arriva.
0: Secondo me, perché la Juve c'ha qualche partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, è una squadra in salute. Quindi pure la Juve è dentro.
3: Ma Juve ha ritrovato Vlahovic, mi
2: vincenzi.
3: Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
2: Ma per me la Juve è fuori dal contesto.
1: Fuori dalla Champions?
2: No, fuori nel senso che entra dentro.
1: Entra dentro, cioè fuori dal mucchio, l'ingorgo, tu dici. Scuote la testa, aspetta, ferma, scuote la testa.
4: No, non so nulla.
1: No, tu tutti dentro pure io, questo ingorgo, ci sta.
4: Perché l'ultima, il Toro, mi sembra per forma.
1: Sì, dici.
4: Quindi secondo me noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe avere il Como. Le altre non lo so. Diciamo così.
2: No, quello c'ha ragione.
4: Milan secondo me non le perde le ultime due.
1: Non le perde.
4: Pareggio una vittoria.
1: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
2: Ma non lo so.
4: Ma che ne perde ancora, Simone? Non lo so. Io
2: ascolta, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
1: Che è una battaglia davvero, Federico, sì. Così. Ma perché aspetta? Perché c'è De Rossi è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola tutta.
5: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma, però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà, perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico che si scansa, no? La faccio semplice, è ovvio che questo non potrà succedere, in più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata, tra l'altro Genoa e Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie, quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica, in questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque né niente, perché certo. Milan Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, è una partita di 20 giorni fa.
4: No, ma non c'è dubbio, Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite.
5: No, con il Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi, il Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
4: Ma Genova riperde il Milan.
5: Però tu hai detto che secondo te pareggia, allora secondo me se il Milan fa 4 punti poi bisogna vedere cosa fa la Roma, perché se la Roma ne fa 6 allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
1: È un bel finale, quindi però bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, che ancora non sappiamo tra altre cose. Però ultimo giro, Federico, parla da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? C'è il ritiro, domani va nel ritiro, vero?
5: Sì, domani inizia questo ritiro.
1: Cioè, tu sotto processo.
5: Sì, sembra anche un ritiro.

0: ritiro che non mette d'accordo tutti, perché l'abbiamo
1: Allegri non era molto contento, non mi è sembrato proprio molto,
0: pare di no, pare
1: di percepire che non c'è proprio una grande in questo momento linea comune tra facciamo una cosa, io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
0: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza dell'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno tare. A gennaio lo stavano comprando,
1: ha portato i giocatori del Milan, questi
0: Urlani,
1: sono i becca dei
0: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora, vi dico loro. Che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Cucuì, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più. La situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare chiarezza, stabilire una linea di comando.
1: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, luce che devo andare in pausa.
2: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, né più né meno.
1: E quindi la prima cosa che deve fare?
2: Ma anch'io e mo, o vendo la società, però non c'è acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ho vinto lo scudetto, la società che c'era quando ho vinto lo scudetto.
1: Federica Mammaldini?
2: Sì. Però non succederà mai, perché bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
1: tu dici deve richiamare Maldini. Bene, Pallomeni, prima cosa?
3: Beh, la situazione, io non sono favorevole per i toni, però in questo caso l'eccezione.
1: Quasi pure tu riportare Maldini.
3: Beh, la situazione è molto confusa, Cioè ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, anche per un non banale, però per una decisione di ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto, e magari no, mettere le tende a Milanello.
1: Certo.
3: No, cioè non lo so.
1: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
4: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari dico che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
1: Sì, grande lavoro di Tare, di Allegri, diceva.
4: Ok, perdi, abbiamo sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, non è troppo facile, così, è come il domino degli allenatori. E quando fanno male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi. Cioè, società,
1: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
4: La squadra comunque è competitiva, se arriva vinta, la colpa di giocatori, da allenatori, tutti quanti. Perché deve essere colpa di un lato, di uno che si soldi e compra i giocatori? Questa cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, dire che se perde coglione, non è capace a fare squadre, fa bene, non capisce niente, così via. Io credo che ci vuole più equilibrio, soprattutto più intellettuale, per giudicare quello che c'è in campo.
1: Giusto, vabbè, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
3: Ciao Andrea.
1: Federico, diciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede cielo azzurro alle tue spalle, giusto? in fondo.
0: No, no, la mia destra.
1: No, io la vedo da ieri, c'è il riflesso.
0: È riflesso, sì,
1: ah, tu
0: sì,
1: l'hai davanti.

0: giornata, bella oggi, giornata, una bella giornata.
1: Sì, sì, sì. Ti vedo un cielo azzurro proprio.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Vabbè, mette in Italia.
0: Un cielo romano, qui un siamo cielo. Meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
2: Mentre il cielo fuori italico è lumbeo per Pellegrino, 24 sì. minuti sta capitando.
1: Da zero già. Roba, questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner. Mette pure paura. Mamma adesso, mia. Capito? Va bene, caro Federico, a presto. Buona
0: grazie, grazie ragazzi.
1: Un abbraccio.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Stefano, c'è Simone Braglia. Ciao, Simone. Noi. Ciao, Simo. Ciao, ciao Simo, ben trovato. Ben ritrovato Simone. Stai bene? Tutto ok?
4: Sì, sì, tutto ok.
1: Allora, diamo anche buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
2: Ciao Franco.
5: Eccomi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a te tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però senti pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
4: Ah, a me, tra Conte e Allegri? Ma chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica è Allegri.
1: Perché? Però mi dici perché?
4: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari. Cioè la squadra si è involuta all'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
1: Qualcuno poi potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi...
4: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra. Di cui
1: cioè tu dici che l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo
4: stai... Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
1: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, e c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono dei anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
4: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è il capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società, perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti, dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si è adotta del fatto di dover capire anche il mercato, forse non c'è il rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
1: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole, avendo una squadra top, ha miseramente fallito. Buongiorno, gli scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede all'inizio, ma va bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice paura che la Juve non arriva qua, quindi altri temi.
2: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco, attenzione, adesso è focalizzato su questi due fuori classe.
1: Beh, sono i due allenatori importanti del nostro campionato.
2: Per un motivo o per l'altro non sta convincendo, soprattutto perché la squadra non ha uno spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, l'ho detto. Cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
1: non ha avuto, non ce li ha avuti qualcuno
2: per colpa dire. Magari anche di, non lo so, di responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
1: Io faccio, sai,
2: la responsabilità anche dell'allenatore, di chi o di qua, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma. Vuol dire un po' di tutti, perché se si fanno mai in 8 o in 10 ci sarà un problema.
1: Certo.
2: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
1: Questo è
2: il giocatore più importante. Quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro con tutte. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions

0: c'è una stagione sopra le righe. Mm-hmm. Ma le altre quattro, te dimmi chi, sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
1: Tutte compiute, tu dici.
0: Mamma okay. mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, sta più, ha preso il largo.
1: Sì, sì,
0: ha preso
1: sì.
0: il largo. Dopo Pasqua ha preso il largo.
1: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
2: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che prima partiva dallo scudetto della passazione, secondo, reduce da un mercato sontuoso, terzo, come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo, il numero industriale di infortuni fatti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico, questo è tutto da vedere. Il Milan partiva dall'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone di andata, 42 punti, eccellente, tanto vero che era in zona, diciamo, tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari, obiettivamente non è che c'è grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulis, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto suo, quindi 6, io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa, se il Milan non ci va diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
1: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio una domanda. Visto anche la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambierete gli allenatori tutte e due? Stefano?
0: Bella domanda.
1: Considerando che con un altro anno di contratto, quindi...
0: Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso faccio questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti. No? Tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15.
1: Certo, ok.
0: Quindi allenatore.
1: Cambiare sia allenatore.
0: Le due l'una, non è che puoi cambiare i giocatori,
1: tutte e due,
0: cioè lì che immagine, no, che dica quello no, e dico, guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
1: una rivoluzione dei giocatori, non so.
0: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità, e quindi cambia allenatore.
1: Vado a ordine stavolta e poi mi lascio braccio.
2: Allora, sì, allora io dico questo. Voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi chiedo perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte? Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
1: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri, la qualità di calcio, non di Conte.
2: Lo dico io perché, sì. Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri. E quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancore, eccetera, il giudizio non si mai sereno e mai obiettivo. Rispondere al tuo quesito, allora, Allegri, se vince la Champions, non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno.
1: Okay.
2: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'avventura, che prevede abbattimento del monte stipendi, certo, puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo Bogdan, Anchisa e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri. Ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
0: Tu sei certo, Franco, perdonami ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
2: Sono certo che non vince, perché lui per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto di Arsenal.
1: Allora, mi manca Braglia.
3: No, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte. Perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, nella maggior parte dei casi, però io dico che Conte, anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze da un punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra è voluta.
2: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente la differenza. Osservazione perfetta.
1: Sì.
2: Però, a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità 5 mesi e poi improvvisamente la perde, come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che sta che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
0: di Roma, contro la Lazio dopo il derby.
2: Sì, no, scusami, di Napoli comunque. Di Napoli. che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. Se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa alla Juventus all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Gaggio, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
1: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano. La mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
0: ci può stare,
1: cioè, il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione. Cioè, vedo, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
2: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questo tuo giudizio, secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
1: Però 0-3. Ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, è vero quello che sottolinei, però io penso anche, Franco, che per fare un cambiamento ci vuole tempo, no? Cioè, non è che con una partita tu piazzi,
2: quindi
1: devi, non lo puoi improvvisare, quindi credo che
0: servono anche allenamenti diversi.
1: Esatto, servono anche allenamenti diversi, servono poi tu insegni da questo punto di vista.
0: Lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto, perché c'è l'altra settimana, devi fare 50 metri indietro a ricorrere, esatto, uno contro uno in fase di non possesso.
1: Cioè, l'ha detto ieri sera,
0: esatto. Non è che ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3, e 4-3-3 ti cambiano in media, oh, ma devi coprire il campo, sì, in maniera, sì, differente.
1: Sì.
0: Cioè, non è 4-3 ti avvantaggia,
2: Sì, non, sì, solo, sì. Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due metà del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'irridio.
0: Esatto, bravo. Scherzando.
1: No, è verissimo.
0: Cioè,
1: verissimo.
0: Non è che ti diverti, un'idea era lui 4-3-3, ecco, mi ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezz'ala. No! 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
1: Sì,
0: giocarla anche bene.
1: Guarda, ti posso dire,
0: ti infilano.
1: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di una trazione di avere ospite Clo, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto, all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla, e è voluto del tempo dal ritiro fino alle prime partite per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole

0: un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
1: quello che tu dici ancora te, allora, mentre Conte però fa fare elementi un pochino più, no?
0: Diciamo, sì.
1: Io non so Max a che punto Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè, ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
2: ha un
1: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento, esatto, di un calciatore.
2: Stefano, lui aveva c'è tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed è il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
1: Sì,
2: allora, lui avendo perso Ciao, Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. Ovviamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
1: è così.
2: Gimenez è stato assente
1: così, dai. Ma poi Franca, ragazzi, a gennaio voleva altro, dai, non ci giriamo intorno, dai. Non è arrivato nessuno, dai.
2: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi vette, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leo con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno e che poi c'ha Firenze si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a questo del Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
0: Beh, Malen avrebbe fatto a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che fanno
1: gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà distinto da cosa? Da Malen, da Dovigas, chi è che segna là nella Juve? Vlahovic, torna. Ma il Milan ha detto bene, Franco, adesso avevi fatto le sulle e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo o per l'altro. Ma davanti, ragazzi,
0: però
1: dai,
0: però
1: non è che voglio difendere Allegri, ma chi è che ma il Milan, ma chi è
0: un'osservazione,
1: ma dai, però,
0: tutto
1: un'osservazione, sì, però Marco, non c'è nessuno davanti, dai, su.
2: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan ha detto
1: Pavlovic l'attaccante arriva, che alla Remba sembra,
0: sì, però perdonatemi,
1: un corsaro che parte da dietro, che fa la
0: solo una cosa, è vero che chi fa i gol è, però
1: no,
0: anche vero,
1: sono d'accordo,
0: che
1: poi
0: tu
1: ci
0: non crei, cioè, quando vedi la squadra non crea.
1: Allora,
0: non crea,
1: capito, Leao lo fischiano, Leao non è becca e Pulis sta male,
2: allora,
1: con cui
2: anche questa storia del fatto che non crea è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol d'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende attraverso Nkunku, gol di Pavlovic, gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
1: No, scusa, mi sei dimenticato la parata di Carnesecchi su Nkunku.
2: E Carnesecchi su Nkunku, e attraverso di Nkunku.
1: Sì.
2: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non provo?
1: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcro fa gol.
2: Fulcro che fa gol.
0: Sì, vabbè, ma finale.
1: No, 3-3, vabbè, no.
0: Io non lo considero.
1: Una partita folle pure quella, no? Come a Parma, perché a Parma che...
0: Il finale è stato... Finale. C'è una

0: domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascolto dal 331 820 213. Vai.
1: Buongiorno Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda al dottor Orme, col quale ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulcru, hai preso il centravanti Kunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato a Tecane a 24 milioni e gioca Schalemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Stupinian che avrei pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai gestito
0: abbiamo capito il senso.
2: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leo con la pubalgina, Plisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia. Quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrum prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrum, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo. Allora, se tu hai preso Atakame in estate come alternativa a Salamacchia, se le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri. Perché diciamoci la verità, l'unico merito che conosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perché con la Cremonese in casa, va a casa mia e dice: signori, per fortuna nostra e mia, è successa una lite putana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia. Vanno a prendere Rabiot, e se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
0: È stato importante il suo arrivo. Braglia, vai, dimmi la tua. Mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
3: Non sono d'accordo su questo, cioè Rabiot sicuramente il giocatore importantissimo, però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque Maignan aspetta un
2: però,
3: po' di dire come
2: Simone, Simone,
3: io le ho contate, sono
2: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi 5 mesi.
3: Anche domenica
0: è emozionato il
4: tiro di Raspadori,
3: anche domenica, soprattutto il primo gol,
4: anche il tiro di Raspadori,
3: il terzo di Raspadori, sicuramente il Maignan del derby, secondo me le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genoa non vince.
0: Bene, la sentenza tua finale proprio.
4: Vuol dire che allora farà. Perché non è
0: di solito li sbagli.
4: Esatto. Stiamo scherzando.
0: Senti, puoi salutare così Franco. Franco, mi piace questo gioco che sto facendo. Ogni tanto ho preso poi il Milan adesso in questa fascia. Mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan? Tuoi?
2: Allora, mi sembra così. Alla sprovvista dico: primo Lera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. 3 palloni d'oro più 2 che avrebbero meritato il pallone d'oro.
0: Bella, me sono segnata. Va bene, vi devo salutare, ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio, a prestissimo. Saluta Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
4: Ciao.
0: Non si sa le partite.
3: Venerdì,
0: non si sa quale partita con l'Inter. Oh, ma voilà, Trebien.
4: Braglia.
0: Braglia, allora lo chiama Simone Braglia. Ciao Simone.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato, Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per

0: Davide. Ciao Davide, ben trovato.
1: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene, per me di nuovo?
1: È buona la bustina, spero di sì.
0: Mi sento male, proviamo ancora un altro po' perché mi sento di la linea disturbata.
1: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo adesso. Caduta del tutto, quindi sì. Riproviamo decisamente.
2: Proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo, mi hai detto dalla redazione di tutto Cato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa, a barre l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla gara è fortissima, i valori, diciamo, è una partita totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
2: Abbiamo visto tante, Marco.
0: Il pronostico è troppo scontato.
2: Quindi che vuoi dire?
0: No, io da voi, no, così, ma...
2: Dipenderà dall'Inter, insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma questa è la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì, ripeto, secondo me quello che ho detto prima, e la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi dice, fa una partita di sostanza.
2: Sarà una sorta di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi e ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà lì da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, l'Inter fa una sua partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere
0: uniti,
2: di conoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi. Capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tre forti.
0: Certo, su questo c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Maccone. Mister, ci sei?
1: Perfetto,
0: ci sentiamo forte e chiaro, benissimo. Bene. Arrivo subito da te, Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
1: Sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di serie inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto San Siro. Mi viene in mente Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quel ciampo con il Bor che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanze i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa rispaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche a mister: quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti puoi inventare in una finale?
1: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare i Sarri, magari,
0: ma non lo fa da tempo, insomma.
1: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arrivare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, che comunque, per esempio, sfruttare uno Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha di Marco, che comunque non è un difensore, ha bastoni e magari non può avere il passo di un svelto come Isaacsen, ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaacsen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Taldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
0: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
3: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint-Germain l'Inter l'anno scorso alla finale di Champions, provare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
0: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude. È più in vantaggio, però non esclude la presenza di Cataldi, ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere
3: una discussione, un po' di gerarchie, quindi sì. Probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa, provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa entrare un allenatore in una situazione del genere, di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un livello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate, c'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso fatto ieri.
4: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Seie Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Ciao, uguale anche se ti parte. Sì. Con Cusano palla. Sì. Però Patrick è uno veloce. Ne recuperi. Capito? Tavares lo trovi da bandierina là, sta facendo un uno contro uno. Perde la palla contro il pione. Sì, che fai?
0: Certo.
2: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo. Poi Patrick?
0: Vediamo.
2: Secondo me deve giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene. Non lo so, sta bene? Perché certo. Rovella pure potrebbe essere anche Rovella. Però Rovella è uno che... una posizione la lascia, è meno ordinato, di
0: vediamo
2: meno geometri,
0: il dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia? Enzo Palladini.
1: Io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi che potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
0: Come, mi rincuoro il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
1: In campo, come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi non però se valgo forza in campo potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
0: 3-1, dai.
1: Però il calcio è bello perché
0: ma ci mancherebbe.
1: Le cose vengono sovvertite.
0: Mister Mancone, come finisce?
3: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
0: 1-0, dai, 1-0, va bene, a te ti chiedo dopo.
2: No, io non mi pronuncio.
0: Ti pronuncio alla fine.
2: Non mi pronuncio
0: della...
2: perché c'è una giornata particolare. Temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
0: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
2: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa. Mi hai messo ansia.
0: No, lo dico a Enzo, non conta niente il calcio, la scaramanzia numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13.05.26, se tu rigiri questa data viene fuori 26.05.13. Che succede?
1: La Coppa Italia della Lazio.
0: Capito?
2: Che io non ricordo che
0: magari un 1-0 così pure lì, no, nel finale
2: non ricordo che sia stato.
0: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
1: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata e non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Vuole chiedere cifre molto alte.
0: Quindi il problema sono le commissioni?
1: Come sempre sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, piccolo, non tanto piccolo, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
0: Ma quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
1: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
0: Però chi vai a comprare da zero? Perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione. Mettiamo che sono 20 milioni di commissioni. Il giocatore con un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
1: Secondo me non gli basta.
0: Non gli basta, manco quello.
1: Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, per in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
0: Se lo scende questo non ci sono possibilità.
1: E quindi e poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante,

0: un'offerta.
1: Quindi ad oggi che percentuale dai di uscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
0: Ma io spero per gli amici Juventus

0: partito, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti i soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si trova a accontentare della Turchia o della Arabia
1: allora,
0: a livello competitivo, no? Però la possibilità c'è.
1: Stefano, ecco, a questo punto, con quello che dici, penso, vedo una percentuale bassa pure io che si può riuscire a un'operazione del genere.
2: È stato molto chiaro, molto,
1: ma difficile. È possibile, ma bella cosa
2: o difendere, insomma,
1: ma si può abbassare le commissioni, ma cioè, nel senso
2: è raccontato,
1: sì, però
2: quanti giocatori sono andati là, Lilalo oppure altre parti, guadagnare uno a 27 anni fa due conti, e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
1: tra io e il Fenerbahce, ma il Fenerbahce,
2: ma ci ha spiegato bene,
1: sì, per carità, no,
2: pagano, la stagione è giustissima, pagano in maniera provata i calciatori,
1: un po' d'amor proprio,
2: siamo anche lì poco competitivi, che la Turchia però, e ti danno un sacco di soldi, o c'è l'Osimhen,
1: sì, Davide Bancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
3: Ma sono di un'idea leggermente diversa, che poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che ha 50-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri, secondo me la volontà del calciatore è di provarci, e di provarci a stare lì e di essere l'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti ha giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento delle chiacchiere, perché altrimenti con 6 mesi a disposizione questa storia è già chiusa. Secondo me loro aspettavano qualcosa di più importante. Come in
1: dice, non è arrivata adesso aperto alla Juve, questa è la lettura che stai facendo.
3: Hanno tenuto il filo, perché sostanzialmente credo che a 20 anni, se non mi sbaglio, 27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè, ci sono tante altre cose, oltre che quelle, sì, 3 milioni in più, 3 milioni in meno alla nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole diminuire il campionato turco, il Fener, però insomma c'è qualcosa, cioè, quello arabo non lo tengo manco in considerazione, tutto rispetto, però per un giocatore del genere dico, però buon peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, la volontà o quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi il durace come avete detto prima, tanto quelli che tirano fuori i soldi poco gli interessa, perché purtroppo i calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa.
1: Sentite, un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa che poi dopo farò vedere anche dei meri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Radic e Vanoli, poi riporteranno tutti da Radio Firenze più tardi quello che eventualmente avviene, a capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corso alla Fiorentina, ormai sembra retrocessa, invece di farla salvata. Poi c'è D'Aversa che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, e D'Aversa da quando è arrivato, guarda qui, c'è una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi ho detto prima di andare in missione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi anche questa situazione.
2: Sì.
1: Mi dite la vostra, è giusto?
2: Ma sai, non è giusto, non è giusto, il calcio l'abbiamo visto tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo, sono stati confermati, perché magari la visione della società
1: è diversa,
2: c'è cioè, okay, un tamponatore, loro ha fatto benissimo, grazie, di vederci, ha fatto un ottimo lavoro.
1: Ma anche la storia di Torino,
2: siccome secondo me il Torino c'è casca un paio di volte, cioè, ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene, quindi poi rinnova il contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da una parte,
1: è un pallino
2: chiama Rossi. E Rossi, le dichiarazioni, quando non mi sento di dire, non mi sento di dire,
1: apre una porta, tu dici.
2: Ma insomma,
1: anche
2: sono
1: Fiorentina
2: fatto bene,
1: via De Rossi.
2: Sì.
1: Quindi tu dici un ballottaggio.
2: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
1: quindi,
2: non so, c'è
1: quindi pure
2: Rosso, Vanoli,
1: chiuderà con Vanoli, tu la possibilità.
2: Sarebbe sorprendente.
1: Se chiude, se lo manda via?
2: No, se
1: dovesse rimanere,

0: se dovesse rimanere.
1: Se dovesse rimanere, sarebbe sorprendente, secondo me, o no?
0: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi il mister, che ne pensi?
2: Se, se io fossi sicuro che Paratici ci resta la Fiorentina, direi che sicuramente Vannoli non resta e che arriva Rosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché sennò sempre detto ci devo vedere, ne dobbiamo parlare, ci devo pensare, quindi so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché è una situazione molto complicata. La Ranzata ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che è il suo mestiere da fare, ma secondo me anche la Roma ha dimostrato di avere le stime per essere un buon allenatore, poi non andiamo a ricordare come era avvenuto il suo onero. E quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta, bisogna capire poi prendere il suo posto.
0: Io oggi si incontro e Paratici dice guarda, me ne vado.
2: Andarsene, o se ha avuto un'offerta e l'offerta le ha avute sicuramente, non gli dà.
0: No, scherzo, no. No, era una battuta, no, perché in effetti
2: hanno un modo,
1: ma chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte?
2: Ma si parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura a Milan a fine stagione, e al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che è stato bocciato l'anno scorso perché comunque era ancora squalificato, perché non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vannoli, però ecco, mi sorprenderei se Vannoli, che ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi direi comunque se dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino a 44 punti, già gli stessi di Vannoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
3: Ma il mondo del mercato degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura di direttore sportivo sia preponderante, perché tu puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma sportivo la in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi un altro problema per quanto riguarda un allenatore è che quando ti sei fatto quel profilo di allenatore che magari è tappabuchi, purtroppo poi ti capita di fare il lavoro e magari non essere confermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare su una squadra magari più umile, o una squadra diciamo in corsa. In caso Vannoli, sostanzialmente credo che poi
0: forse chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
3: Io penso che quando si fanno dei risultati, altrimenti poi diventa strano. Io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto i risultati non tanto diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere confermato, di fare molto bene, di non avere la riconferma. Poi per quanto riguarda i fini della società, perché questo anche molto importanti. Io credo che il Torino con davvero o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si sa quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me un allenatore che sa mantenere il gruppo, fare un calcio con, diciamo, che passa il convento, va benissimo, cioè, nel senso che comunque non credo arriveranno dei profili credibili, non so se Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
0: Allora, scusate, mi interrompo un attimo, perché è stato chiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
1: alla Federazione Italiana Tennis
0: di posticipare la finale, esatto, alle 17, giusto?
1: 30.
0: Quindi un cambio di orario.
1: Stanno parlando prefettura di Roma.
0: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, credo, alle 12 e far
1: compromesso. Allora così esatto, potrebbe andare.
0: La finale di tennis dell'internazionale alle 17.
1: Quindi secondo
0: 30.
1: Me mi sembra fuori.
0: Quindi stanno trovando
1: forse era una possibilità
0: forse
1: da parte
0: oggi delle... un'indicazione.
1: Secondo me oggi. Secondo me oggi noi avremo questo tipo ci sta questo contatto tra la Serie A e prefettura, tra l'altro anche sono stati sempre molto cordiali, sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi si sono risentiti e quindi è una buona notizia, questo nel senso che di comune accordo sceglieranno l'orario per domenica. E così almeno è l'incastro che la preferirebbe. Vabbè, facciamo così senza dare cose.
0: Vediamo come andrà a finire, però mi devo fermare, concludi te perché poi devo chiudere.
3: Sì, dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo più dinamico perché magari le ambizioni in più ce l'ha, tutto qui.
0: Bene, Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Ciao Enzo.
0: A presto Enzo Palladini, grazie anche Davide Manconi.
4: State ascoltando repliche della programmazione di TM Radio.
0: Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato. Come stai? Tutto
5: buon
0: bene?
5: Buon pomeriggio. Bene, grazie, tutto bene.
0: Buon
5: grazie.
0: Pomeriggio Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
5: Eh no, che c'è già tanta confusione, se parlo anch'io poi si dica ancora di più. No, credo che purtroppo le cose si sanno anche prima, quindi pensarci per l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
0: Sì, ma c'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima.
5: No, sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione, Sinner, che smuove tanta gente.
0: Prendono questo Sinner.
5: No, sapendo che c'è questa possibilità, visto che arriva sempre in finale.
0: Non è una cosa
5: per fortuna
0: assolutamente no carità. Vabbè,
5: bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4. No. visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui
0: allora
5: anche alle 6, alle 7 potrebbe
0: adesso giocare. Chi dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno, meglio che non glielo dica adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è tribuna, lo sai, è squalificato questa tribuna. Va bene, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa cose del genere
1: due cose, però non mi sembra neanche quale? Gli europei, organizzare gli europei, che c'è?
0: No,
1: non c'entra niente.
0: Vabbè, allora
1: stiamo parlando di un episodio, ha detto si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo,
0: assolutamente.
1: Ci sono internazionali il prossimo anno, il 16 maggio, vogliamo anticipare uno prima.
0: Sì, l'abbiamo ieri Piantanita ci ha detto già la data della finale al prossimo anno.
1: Non so che ti dico nel derby lì, dai, sono
0: senti Michelangelo, prima di andare alla partita di analizzare insieme un po' la finale, però ti voglio chiedere una cosa. Abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' imbarbugliata, cioè nel saluto addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
5: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che che ci sono nel calcio e fa paura.
0: Ma che posso chiederti una cosa? Tu che sei stato una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che saggio

0: ti sentiresti mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le questioni sono tante, si parlava di 20-25.
1: Sì, però questo si fa capire che non è lui a decidere.
0: Questa è una cosa da cambiare. Il calciatore cos'è? Un pupazzo che non può decidere.
1: No, sì, a questo punto. A questo punto credo sì, perché dopo alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono una grande squadra, voglio rimanere, tranne se avrà richiesta da Real Madrid, Barcellona, credo, da qualche altra squadra.
0: Il Fenerbahce è pronto a pagare le commissioni. Fenerbahce. Vabbè, adesso non dire cose negative su Fenerbahce.
1: No, tutto rispetto. No, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League del Fenerbahce con la Ventus, abbiamo vinto 1-0.
0: Ma hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso, scusa.
1: No, è bellissimo tutto il tifo, perché è una bella situazione.
0: No, per carità,
1: tifo,
0: tra i due Fenerbahce, permettimi di dire, c'è una differenza adesso con tutto il rispetto per chi... No, lo dico io, ma ne assumo io la responsabilità, mi sembra una differenza.
1: No,
0: tutto
1: però
0: qua.
1: Vedi... Questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno va via dice: io voglio andare via, punto. Io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, vuol dire. Quindi questo è... Sinceramente non saprei cosa dire, io ho giocato con grandi campioni, non si è arrivato a questo punto.
2: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von Leyen di estendere il campo di applicazione della National Risk Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega, l'Unione Europea però chiude.
3: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim al-Khoudry, il 31enne accusato di stragi e lesioni aggravate rifatte di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Antedosi. Adesso è scontro sui pressi di soggiorno, la città intanto scende in piazza contro paura, Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e del Premier Meloni dai sono investite, 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
2: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Elimara. Alle Maldive i sub speleologi finlandesi forniti attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della cava sottomarina distante dall'entrata, il corpo di un 5 sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
3: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle guardie dell'evoluzione. Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro italiano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, detto. Intanto anche minaccia Teheran da parte del presidente USA, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza a discutere della guerra.
2: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Vicenza e Lecco.
3: Ora parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sui spostamenti e sull'erogazione dei servizi.

0: Per tutta la giornata di oggi, coinvolti i trasporti, sanità e scuole, è invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
1: Ecco, a più tardi.
2: Siete ascolto di TMV Radio. Se lo letto su tuttomercatoweb.com è realtà. Il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Colti su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza griglia professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati e dunque buona settimana qui su TMV Radio. Un saluto da Lucio Marinucci. Sono le ore 9.45 di questo lunedì 18 maggio 2026 ed è già tempo di attuarci con un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Tanto di cui parlare anche questa volta. Dobbiamo riepilogare quanto accaduto nel fine settimana. Ieri sera ci sono state le gare dei playoff, le gare d'andata di quarti di finale, quindi avremo tempo di commentarle insieme e di ricordare a breve anche i risultati della prima tranche di questi quarti di finale. Io saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre in questa puntata. Saluto anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale 61, ma chi ci sta seguendo ovviamente tramite app e tramite sito di TMV Radio. Intanto però andiamo subito ad avere il primo ospite di questa settimana di A Tutti, come sempre dalla redazione di tucci.com c'è con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: E come dicevamo Luca, ogni volta ci troviamo a commentare dei risultati, perché tanto nei playoff di serie ci si gioca ogni pochi giorni. Ieri ci sono state le gare d'andata dei quarti di finale, ormai si sta arrivando veramente un po' la Red Razionem di questo turno dei playoff di Serie C. Ricordo i risultati: due vittorie, una della Unione Brescia che batte 0-3 il Casarano. È vero che ha dimostrato il Casarano di essere squadra delle rimonte, ma insomma adesso pare veramente difficile rimettere in gioco il tutto. Poi la Salernitana che batte il Raven 2-0 con gol nella ripresa, e poi due pareggi per 0-0, un Potenza, quello e l'altro Lecco Catania. Insomma, Luca, che cosa ci hanno raccontato questi quattro risultati? Perché c'è chi sorride, c'è chi invece è abbastanza morto e c'è chi ancora rimane un po' con un'espressione neutra.
2: Sì, chiaramente sorride la Salernitana, no? Siamo da Salerno, ieri battuto la Violetta, la Venna di Mandorlini. Comunque prima della gara c'è stata davvero una scena, si è avuto modo di vederla,
1: sì, Roma
2: stropicciarsi gli occhi, vero, se ne sta parlando tutta Italia, è davvero di serie superiore, anzi di serie A,
1: pienamente.
2: È impressionante quello che abbiamo visto ieri, alla di là dell'ottima prestazione della Salernitana nel primo tempo, mi è piaciuto tantissimo, forse meglio anche il tecnico Cosmi, sono d'accordo con lui, di Caserta. Però purtroppo nel primo tempo è andato nello spogliatoio di 1-2 con un risultato ad occhiali 0-0, nonostante avesse comunque tirato in porta 4-5 volte tre miracoli di Polizzi e un palo interno di Ferrari. Nel secondo tempo è venuto fuori anche la qualità del Ravenna, e nel momento migliore Ravenna si è stata colpita, ha colpito sempre con una chic, entrato, spacca partite, due cross, prima per la testa di Scano, decimo gol stagionale per l'ex Avellino, e poi il gol di testa del bomber difensore, sempre testa chiaramente di Anastasio, fa 2-0, e quindi chiaramente adesso c'è il ritorno, c'è ancora 90 minuti. Il tecnico Cosa aveva precedentemente, prima della gara, parlato in conferenza del 49% di possibilità, adesso si è andato al 50% di era di marca, quindi il 2-0, il Ravenna Benelli mercoledì si replica, deve fare due gol per superare la Salernitana.
1: Sì,
2: poi altre gare, chiaramente Lecco Catania 0-0, Catania che tenta a decollare nonostante il ritorno in panchina di Toscano, brutto episodio, scudi tra le tifoserie per l'inizio, sì, della gara, questo episodio che non volevamo leggere, e però purtroppo è successo, grazie però all'intervento della Ligos, ha evitato il peggio. Però cioè, amici da casa, amici tifosi, lasciamo stare le guerre, lo stesso la facciano altrove, noi vogliamo bene, ricordiamo che è sempre un gioco, ecco, il calcio, quindi siamo tutti più sereni, soprattutto in questo momento. Poi invece, quindi ecco, un buon punto il Catania, e poi sicuramente la vittoria netta di Brescia a Casarano, anche se Casarano questi scherzetti l'ha fatto già, questo scherzetto ha fatto Renato. Renato settimana scorsa perse 3-0, anzi ha perso 3-0 con Renato, e poi anzi 2-0 addirittura, ha vinto 3-0 lì al Arena, mentre è una squadra che comunque improsticabile, davvero gli uomini di Bari sono davvero giocatori che comunque hanno l'obiettivo di continuare, vedere cosa succederà, se quale sarà ovviamente l'avversario, perché ad oggi l'avversario, la semifinale, stando ai risultati, è proprio Brescia, tra l'altro Salernitana, che riecheggia qualcosa già lo scorso anno, se vi ricordi,
1: Come
2: Mocellin, presidente dell'esclusione di Brescia, Salernitana doveva spareggiare, doveva sfidare con il Frosinone, che è andato in Serie A, e invece tocco la Samp, e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi davvero una bella sfida, se dovesse essere questa, che tra i due tifosi c'è anche un bel gemellaggio, tra l'altro.
1: sì, è vero, hai fatto bene, insomma, a ricordare i flashback della passata stagione di Serie B. È chiaro che non li ricordiamo con particolare piacere, sia diretti interessati che non, ma però potrebbe essere veramente l'incrocio. Poi diciamo dei due attacchi che invece sono rimasti a secco: il Catania pare con il Lecco, non una grandissima prestazione, dicevi bene, è vero che la squadra era stata ferma a lungo, come sempre quando si tratta dei playoff, però l'impressione è che anche il ritiro, c'era stato questo ritiro per cercare di trovare delle ulteriori poi energie magari da riversare in campo. Mi sento di dire, per quello che si è visto ieri, non è che abbia dato dei grandi risvolti a livello di campo, perché la prestazione è sembrata molto simile alle ultime che abbiamo visto del Catania, un po' a bulico, ma talvolta pulso lì davanti alla porta. Lecco ha fatto la sua gara ordinata dopo una pagina d'approfondimento proprio sulla partita con dei colleghi. Ci si aspetta di più, è lecito aspettarsi di più. Ora è vero che c'è la partita Catania ed è un fattore il campo, però ecco, se la Salernitana esce bene, se l'Union Brescia al momento esce bene, se anche l'Ascoli, a mio modo di vedere, nonostante 0-0 e rigore sbagliato, non esce malissimo, il Catania Ania delle big è quella con meno convinzioni.
2: Tra l'altro mi dicevano che la partita potenza di Ani è un ottimo Ascoli, ha sbagliato come
1: Sì,
2: dicevi il calcio di
1: esatto.
2: rigore, però ha giocato bene. Quindi io credo che le squadre che hanno pronosticato, davvero grandi piazze, Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia nella semifinale, nella Final Four, è davvero emozionante. Solo pensare l'apporto delle varie rispettive tifoserie, è davvero, sono quattro squadre che possono stare veramente in Serie A, per cui davvero è un bel vedere, vediamo cosa succederà. E lì, Catania sta stentando, non è servito chiaramente il ritiro, a volte bisogna sbloccarsi mentalmente. Il Catania purtroppo da quando è andato via Toscano, poi Viali, ha trovato
1: Sì.
2: una serie di negatività, risultati non proprio positivi. Vediamo, ci auguriamo che anche il Catania possa risollevarsi, anche perché poi giocherà in casa. Ricordiamo il doppio risultato, ecco, il doppio, basta anche un pareggio. Insomma, il Catania, se dovesse finire 0-0 nel proprio stadio, quindi sicuramente significherebbe che il Catania passerà al turno, e quindi se la vedrebbe poi con uno tra la vicenda tra Ascoli
1: E
2: e
1: Potenza,
2: Potenza.
1: esatto. Sì, decisamente. Poi il Massimino sappiamo che è un favore, ecco, come dicevo prima, quindi riuscire a vincere non sarà per niente agevole. Attenderemo i verdetti poi delle gare di ritorno che si disputeranno mercoledì sera, però poi mi sento anche di fare insomma, una finestra, aprire una finestra sulla Torres Luca, perché comunque è una società che negli ultimi anni ha sempre raggiunto obiettivi importanti. Quest'anno è andata diversamente, alla fine però è arrivata la vittoria nell'unico playout di questa stagione, nell'unico spareggio, vittoria all'andata e vittoria poi legittimata anche al ritorno. C'è stato il successo sul Bra per 2-1, gol di Sorrentino e di Stefano, i due poi termini offensivi forse più interessati della squadra sarda, ma comunque per dire che la Torres era nettamente favorita in questo doppio confronto con il Bra, e alla fine ha fatto un po' la voce grossa.
2: Tra le tiri che è tornato al burro dopo la vendita si cava di reni, quindi diciamo che
1: Sì.
2: è stato un acquisto azzeccato a gennaio, e oggi la Torres l'ho visto anche a Arezzo, non mi è dispiaciuta, anzi mi dispiace tanto che i giocatori dell'Arezzo festeggiavano, erano convinti della vittoria della rispesa al 94. 4-3 sulla San Medetese, poi sappiamo come finire.
1: Quindi
2: si ritrovarono a fare i play-out, però si sono ritrovati a play-out. Però ripeto, non ho mai avuto un sentore che potesse precipitare, perché è una squadra ben costruita, si è trovata lì, come hai detto tu, come hai ricordato giustamente tu, una squadra che negli anni passati aveva sempre partecipato, aveva partecipato alle Lampi, anzi sempre stabilmente nei playoff.
1: Assolutamente.
2: E poi quest'anno è stato un anno brutto, un anno proprio non positivo, non sorribilis. Però chiaramente capita, può succedere, adesso bisogna risettare tutto, è importante, hanno salvato la categoria e sono convinto che il prossimo anno sia la società e sia il direttore sportivo faranno tutto per riportare i colori rosso-blu quando più alto possibile, quando più in alto possibile.
1: Sì, decisamente. Poi il Brian ha fatto questa comparsata in Serie C, in realtà anche con onore, poi per certi momenti, però io penso, insomma, tutto il rispetto della cosa, che non sarebbe stato facile riuscire a mantenere la categoria. Sono riusciti ad arrivare ai play-out, però poi appunto la Torres ha dei valori nettamente superiori, forse con un'altra avversaria mi sento di dire la sarebbero potuta giocare di più. Luca, io a questo punto ringrazio come sempre per il riassunto sui risultati, il riassunto sulla fine settimana, è sempre un piacere, ti auguro buona settimana, buona giornata, buon lavoro e ci sentiamo alla prossima.
2: Anche Lucio, buon pomeriggio.
1: Grazie a Luca Esposito e a tutta la redazione ovviamente di tucci.com. Abbiamo ricordato un po' i risultati di questo weekend anche con i verdetti, perché la Torres mantiene la categoria, il Elba scende subito, un anno fa festeggiava la promozione in Serie C e adesso torna invece in Serie B. Per quanto riguarda gli altri risultati, che ormai importano un po' meno, ma che alla fine hanno dato anche loro dei verdetti, ricordiamo che si è disputata la Supercoppa di Serie C, che nella giornata di sabato poi visto il Benevento alzare il trofeo, Benevento che ha concluso al primo posto nella mini classifica contro le altre vincitrici, contro l'Arezzo e contro il Vicenza. Il Benevento aveva battuto l'Arezzo 1-0, mentre il Vicenza aveva vinto 5-2 contro i Toscani. C'è stata sostanzialmente la fine

nella giornata di sabato, e il Benevento ha vinto con merito 4-1 addirittura contro Vicenza, ha vinto di folate questa partita. Il Benevento è stato bravo però a dettare i ritmi sin dall'inizio, è stata una vittoria meritata quella della formazione di Floro Flores, che sappiamo è confermato anche per la Serie B, e quindi si è concesso anche il lusso di alzare questo trofeo Supercoppa di Serie C. Noi stiamo andando in pausa intanto, nel prossimo blocco ci anticipiamo che potremo riportare un po' di notizie, ci sono anche delle news interessanti su alcuni progetti dal sito di tuttoc.com, e poi avremo una finestra di approfondimento proprio sulla partita in particolare andata in scena fra Lecco e Catania, pardon. E qui parleremo un po' di questa sfida e capiremo che risposte ha dato, che risposte potrà dare poi invece il terreno di gioco da Massimino nei prossimi 90 minuti. Noi intanto ci andiamo in pausa, arriviamo qui dopo il break, sempre TMV Radio a tutta città.

Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sulla centrale del Po Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito la consegna tra due leoni del tennis italiano. Sempre nazionale trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Assori, campione del doppio. E nella domenica super sportiva festa scudetto l'Inter, Napoli in Champions, ora volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo a MotoGP con il Gran Premio di Catalogna, la domenica di Barcellona alla fine ha premiato Gian Antonio, ma che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze, una giornata che troppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente e la moto di Acosta testa rompe allenta, Alex Marquez la centra e striscio evitando il peggio ma perde il controllo, finisce contro il muro del rettilineo a 250 km/h. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade via dal box tenendosi braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalla cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. La seconda via si tampona Marini, la prima staccata, finisce in mezzo bagnaia ma il francese avere la peggio. La gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Dal Fernandez, ballone in curva, estende Martin, fine corsa il compagno di squadra. Ayura farà altrettanto con Acosta, che in infrazione ha provato a vincere ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta Fabio Di Giannantonio a trionfare come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia, Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Felix Gall e a un sempre sorprendente Davide Piganzoli. L'Italio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpiaci con l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 km. Perde treno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo e riparte domani con Rono via Reggio Massa. Chiusura NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiude qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference al 2018 dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Siete all'ascolto di BMW Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai sentito in onda, se dici, ci faremo il altro per risponderti.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Ben ritrovati nuovamente in diretta questa mattinata di TMV Radio, sempre a tutti con Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Ricordiamo poi come sempre che nel pomeriggio alle ore 17 ci sarà la seconda tranche giornaliera con i colleghi di Firenze, anche loro con tanti graditi ed interessanti ospiti. Intanto però torniamo a breve, come abbiamo detto avremo un collegamento per quanto riguarda una delle gare di ieri, dei quarti finali del playoff di Serie C, ma intanto riportiamo anche alcuni commenti, alcune notizie proprio dal sito, dall'app di tuttoc.com, perché ci sono sì le dichiarazioni dei diretti interessati, dei protagonisti delle partite di ieri, degli allenatori, non solo, ma ci sono anche delle notizie purtroppo non sempre del tutto positive per alcuni progetti. Infatti, prima di arrivare poi di nuovo sui playoff, riporto le dichiarazioni di Franco Ninivaggi, che è presidente ovviamente della Mura, che anche quest'anno comunque ha condotto il suo campionato nel girone C, un campionato condotto appunto a distanza di Spezza dalle zone calde della graduatoria, addirittura ha sperato di poter raggiungere i playoff, poi invece la squadra biancorossa ha concluso al 12° posto e di conseguenza non è riuscita a raggiungere i playoff. Comunque un mantenimento della categoria sicura, quindi all'apparenza una situazione positiva, poi però se si scende nello specifico ci si rende conto come le cose siano ben più inclinate. Nei giorni scorsi si è un po' visto di un progetto che rischierebbe di essere a rischio, c'è stato un comunicato del club pugliese. Riporto rapidamente insomma alcuni stralci del comitato stesso, dove veniva scritto che in attesa del consiglio comunale, che su impegno dei consiglieri di maggioranza posizione si terrà in fine maggio per discutere dei temi oggetto della nostra richiesta, la società che ha sin ad ora, che in assenza di garanzie da parte del palazzo di città, rivede i propri programmi non assumendosi alcun impegno circa la continuità del progetto. Il comunicato si rende necessario per garantire ai nostri tifosi, alle decine di genitori che vedono coinvolti i propri figli nel progetto Altamura professionista, la trasparenza che tale situazione richiede. Insomma, non sembra essere al momento tutto rosso e fiori ad Altamura, sostanzialmente poi molto riguarda le infrastrutture, perché c'erano dei progetti da parte del club per quanto riguarda lo stadio, e però ci sono alcuni vincoli, ecco, che andrebbero visti sostanzialmente. Poi nello specifico il sindaco Vito Antonio Petronella ha risposto pubblicamente poi al comunicato dell'Altamura, che aveva sollevato dubbi sulla gestione appunto dell'impianto. Ci sono delle richieste da parte del club, sostanzialmente vorrebbe la realizzazione di una nuova curva, il potenziamento energetico dei pannelli pubblicitari, da cui la società ovviamente incassa i proventi degli sponsor, e la gestione esclusiva e gratuita dello stadio comunale. Petronella aveva tenuto a dire, leggo con stupore il comunicato della società, qualcuno oggi va a raccontare che il comune avrebbe chiuso, non è così, io a differenza di qualcun altro non ho mai raccontato favole né fatto promesse irrealizzabili, ho detto una cosa semplice, la legge si rispetta. Quindi è una risposta netta, inequivocabile poi al comunicato del club Altamura e del suo presidente, e proprio per chiudere il cerchio il presidente ha controribattuto. Franco Ninivaggi ha rilasciato delle parole, vengono riportate su tuttoc.com, le trovate integralmente, insomma delle risposte molto lunghe, ma sostanzialmente ha detto che non sa che cosa succederà riguardo all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ne verrà discusso nel CDA, insomma, quindi tante dubbi al momento sulla futuro dell'Altamura. Un progetto che, come dicevamo, alla fine ha dato i suoi frutti dopo la promozione da Serie D nella 2024, due salvezze comunque abbastanza tranquille, quindi risultati sul campo ottimi al momento, però dubbi societari tanti, o meglio dubbi progettuali più che societari per essere precisi. Per tornare però sulle parole anche dei protagonisti di ieri, parlavamo proprio del Catania, a questo punto facciamo un po' il ponte con il tema che apriremo fra qualche qualche minuto, perché ci sono state anche le dichiarazioni di mister Domenico Toscano, che ha un po' fatto il punto sul pareggio contro il Lecco. C'è sempre da migliorare, entrare tre settimane contro una squadra così difficile da affrontare, campo complicato, non era semplice. La squadra ha risposto bene, avevo un mese preventivo che all'inizio avremmo dovuto capire cosa aspettava, i ragazzi lo hanno capito. Dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con playoff, giocando con consapevolezza e personalità, creando anche situazioni pericolose. Nel secondo tempo siamo andati ancora meglio, soprattutto nel finale abbiamo avuto due occasioni, insomma, detto che abbiamo tastato l'avversario dall'avvio. Sappiamo che è una squadra molto pericolosa, era Catania, senza speculare, insomma, ha visto a tratti un buon Catania, mister Toscano. Dobbiamo anche essere onesti, leggendo, avendo visto la partita e leggendo in giro i commenti dei tifosi siciliani, probabilmente il punto di vista non è propriamente lo stesso. Del resto, lo dicevamo, il Catania ha concluso non bene la propria regular season, 2 punti nelle ultime 4 giornate, nessuna vittoria ovviamente. E dopo la pausa, avendo aspettato i turni precedenti dei playoff, il Catania è tornato con un pareggio per 0-0. La squadra non riesce a girare al 100%, bisogna dire, forte di nuovo, ha tentato di dare dei punti di riferimento in attacco, non c'è propriamente riuscito, e quindi anche la produttività offensiva ne sente. L'impressione, guardando il Tania, che si sia persa un po' di quel ritmo ficcante che spesso in realtà all'arco della stagione c'era stato, soprattutto nella prima parte del campionato. Catania non ha sempre fatto grandissimo spettacolo, però c'era stato un momento, soprattutto tra fine ottobre e inizio novembre, dove c'era stata buona continuità di risultati, e il Catania aveva dimostrato appunto di non essere una squadra sempre dominante nei 90 minuti, ma con la capacità di saper colpire con queste sferzate nel corso della partita, quindi saper valorizzare al massimo le palle gol. E l'impressione che si sia persa un po' quella forza lì, a mio modo di vedere, una squadra anche meno efficace in fase di transizione, che invece appunto era un altro dettore del Catania stesso. I valori teoricamente ci sono, però al momento non riescono ad uscire. Anche Ruzzaniti, che è stato uno dei protagonisti in alcuni momenti della stagione con il Pineto, ha vissuto un campionato ancora una volta eccellente. Lui è arrivato in corso d'opera a gennaio, schierato in questa posizione di mezzala, insomma di interno, che poi ha capacità di offendere, essendo lui in realtà un attaccante di ruolo. Con il Catania si è visto a tratti la sua incisività, ha avuto momenti alti e bassi, devo dire mai, a mio modo di vedere, gravemente insufficiente, però poi nei playoff, quando si arriva veramente ai turni importanti degli spareggi promozione, c'è bisogno di qualche guizzo in più. Al momento il guizzo, ma non solo a Buzzaniti, un po' a tutti, è mancato, e bisognerà ritrovarlo al meglio, anche perché il Lecco è a brevissimo, ne parleremo, è una squadra ben impostata che sa chiudere gli spazi, a lungo ha condotto un campionato di vetta dando fastidio. Poi, per quanto riguarda la lotta al secondo posto, al Brescia, al Vicenza è sempre stato irraggiungibile, ma il Lecco ha fatto la sua sporca figura, poi un po' calato il passare del tempo, ma è inevitabile. Però attenzione, perché è una squadra che abbiamo raccontato tante volte, ha dei valori tecnici, che ha dei valori individuali, ma che ha dei valori anche proprio a livello di struttura, gioca anche specularmente con degli aspetti differenti, ma ci sono tanti uno contro uno. Insomma, il Catania ha 2 risultati su 3, ma deve prestare grande attenzione al Lecco, perché è una formazione che ancora una volta ha dimostrato di sapersela la cavare, anche qui non con grande spettacolo sempre, ma comunque in maniera efficace. Per quanto riguarda i migliori, forse mi sento di dire, prima parlavamo, forse proprio forte in realtà, perché non è riuscito a segnare ancora una volta, si è mosso discretamente, ha creato qualche cosa a livello di palleggio, però ecco, infaticabile, sì, ma poi se avanti non si riesce ad attivarlo pienamente si rischia di incappare in qualche difficoltà. Ricordiamo comunque il discorso qualificazione rinviato e rimandato alla gara di ritorno, è ancora tutto in bilico, la partita si giocherà alle 20:30 di mercoledì, è una gara molto intensa questa dell'andata, quindi bisognerà anche riprendersi dal punto di vista fisico. Comunque io mi sento di dire meglio l'Elleco che il Catania in questa gara qui. Poi a parte forse Scipos, che è l'uomo che ha portato l'Elleco a questo turno di campionato, sappiamo che nel corso di queste stagioni è riuscito comunque a raggiungere dei buoni numeri a livello offensivo, prima lo aveva fatto con la maglia del Trento, poi l'ha fatto, devo dire, anche con la maglia dell'Elleco, perché sono due stagioni consecutive che Scipos riesce ad andare in doppia cifra. Ieri forse ecco uno dei più in ombra del la formazione blu, cioè con lui ci eravamo sentiti prima della partita, quindi come gli avevo scritto in privato mi ero lavato un po' le mani di fronte a quello che sarebbe potuto essere il possibile risultato. C'è cioè con noi, mi fa molto piacere averlo come sempre per parlare del Lecco Stesso, Matteo Bonaccina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, mi trovato, grazie per l'invito, si confermo tutto è vero, stavolta ci eravamo sentiti prima, no? L'ultima volta che ci siamo sentiti prima poi abbiamo messo il pronostico per te, quindi va bene.
0: Sì, esatto, è vero, eri stato un buon profeta anche nelle scorse volte, bisogna riconoscertelo, abbiamo parlato, mi ricordo. Ricordo proprio di Konaté che poi era riuscito a timbrare il cartellino. Comunque la domanda è introduttiva, Matteo, questo 0-0 come viene accolto in Casalecchio? Perché comunque il Catania, che non è nel migliore dei momenti, rimane però una delle favorite a livello di valori in questa corsa playoff, quindi chiedo se c'è più soddisfazione per aver mantenuto il pareggio, certo poi bisogna giocare al massimino, o c'era addirittura la pressione per poter fare qualcosa in più?
1: Sicuramente è un pareggio che viene preso male, anzi tutt'altro, perché comunque l'hai sottolineato bene, il valore del Catania è meno dal punto di vista tecnico, la classifica del Monte in gara racconta sempre qualcosa.
0: Sì, è vero.
1: Questo punto, parliamo di tre volte tanto a livello di cifra investita rispetto a quella della società del Celeste. Ripeto, un pareggio viene preso bene, con la consapevolezza che era bisogno andare a fare una grande impresa Massimino, è la parola, già dirlo, conosciamo lo spessore d'ambiente. Come hai detto giustamente tu, la speranza che questo periodo del Catania, l'ultimo mese e mezzo di campionato non bene, tra allenatori esonerati, richiamati, direttori che vanno e vengono, un po' di cattiva, insomma, per affiorare un po' di quella negatività lì che poi non sparisce mai, ovviamente, ma che ieri chiaramente è stata, tra virgolette, gestita, ma è stata una partita più pari di quello

0: che si potesse aspettare la vigilia, ecco.
1: Sì, vero, vero, anche perché poi non è stata una partita bellissima da vedere, però intensa, il mio modo di vedere ha fatto, qualche occasione c'è stata, poi dicevo purtroppo non concretizzata, non ci sono state innumerevoli, però qualche chance è stata cata, quindi ti chiedo, ecco, proprio sul Lecco, che tipo di prestazione hai visto, chi ti ha convinto di più? Io ho visto molto bene Mallamo, francamente, molto in palla, lo di Scipoci invece, è vero che in 11 ce le ha, non ha sempre brillato per continuità, le sue caratteristiche le conosciamo, ieri poteva fare meglio, però ecco, palla a te che sicuramente hai visto molto meglio e in maniera molto più approfondita.
0: Sicuramente la linea mediana è venuto bene volta, ha fatto una positiva doppia fase, mi sono piaciuti sia Mallamo sia Zellato, sia Nighty, che comunque vabbè Lecco adoriamo intrinsecamente perché è un figlio della città, quindi sappiamo che c'è sempre un occhio di riguardo, però comunque secondo me in generale hanno fatto una partita assolutamente di livello, e ricordiamoci sempre che Lecco si presentava ai blocchi senza Duca e senza Metlica, letteralmente due dei primi cinque giocatori della squadra per rendimento, per tutto, anche per spessore catteriale, quindi prende ancora più valore secondo me la prova dei loro compagni di squadra. Scipoci, come dici giustamente tu, diciamo sempre che non è in un momento felicissimo dal punto di vista fisico, ormai da mesi con una pubalgia che l'ha tenuto fuori, poi la pubalgia non ti fermi, non passa mai, ovviamente, e quindi giocando anche così tanto spesso lui patisce un po' in impegni ravvicinati, ha avuto la grande occasione al secondo tempo, è stato tratto in inganno dalla scivolata, cioè proprio andando per terra di tacchio, perché stava colpendo con la palla bassa e poi si è frenato,
1: sì, verso il tempo,
0: stoppare e tirare appunto. Ha voluto comprensibilmente affrettare il tiro e ha tirato molto scoordinato e ha tirato male, però comunque fa sempre il suo, è un giocatore irrinunciabile che alla peggio ci aiuta nella fase difensiva sulle palle alte, quindi con questo valore ce l'ha e per me è irrinunciabile, lo dice apertamente, e quindi aspettiamo il gol mercoledì.
1: Beh sì, insomma, poi la presenza fisica non gli manca, quella a prescindere ce l'ha sempre avuta. E con a te invece il ragazzino di cui poi effettivamente avevi pronosticato i gol nelle ultime partite della regular season, come l'hai visto? A me non è dispiaciuto, ti devo dire la verità, però può ancora crescere, da poco compiuto 20 anni, però ieri forse una delle partite dove ha partecipato di più nella corsa dei playoff.
0: Sicuramente quello che è un ragazzo, perché è un 2006, anni, si aggira intorno ai 20 anni, quindi deve fare ancora quello step che a quell'età ogni attaccante deve fare e imparare a gestirsi, perché vi faccio un esempio, tornando indietro di qualche giorno, lui nel secondo tempo di Lecco Pinese si è dannato l'anima corsa a destra, a sinistra, inizialmente l'ha dovuto togliere perché stava andando totalmente fuori giri, rischiava ammonizioni, poi non si sa mai neanche come trovi gli arbitri in mezzo contatto, di più può anche generare delle sanzioni diverse, quindi è stato tolto, poi è entrato Parker, ha fatto quello che ha fatto, è lì sulla breccia, è un giocatore che si impegna tantissimo, che per me arriverà perché mezzi non gli mancano, è la fase in cui queste partite possono che aiutarlo, però anche me ieri sera non è dispiaciuto, ha avuto subito la crena di testa, un'altra buona possibilità, una combinazione su Scipoci, gli è rimasta sotto, non ha calciato bene, nel secondo tempo è stato comunque lui a propiziare la grande chance di cui parlavamo prima, è stato sicuramente un giocatore utile, a quello deve aggiungere tutto quello che non si vede, lotta aerea, difendere palla, prendere falli, è un po' quello che gli ha mancato ieri sera, perché poi quando fronte porta ha assolutamente dimostrato di essere un giocatore più valido, sappiamo che quello dell'attaccante è fatto di tantissime cose, certo, che deve ancora mettere dentro per fare proprio la prima punta, banalmente anche sul 4-3 3 gli manca ancora qualcosa.
1: Sì, sono d'accordo, si devo completare, ma come dicevamo, appena fatto 20 anni, quindi ha le possibilità per farlo, deve semplicemente trovare il perfetto

0: Però chiedo che partita ti aspetti al ritorno, ti aspetti una partita praticamente uguale, posto poi appunto dei recuperi magari che potranno garantire delle caratteristiche, anche magari delle qualità differenti. Insomma, a Catania che tipo di sfida ti aspetti? Ancora presto, però manca pur sempre pochi giorni.
1: Ma mi aspetto una squadra, quella di casa, che dovrà fare qualcosa in più, anche se ha il più risultato, è vero, ma non si può andare evidentemente a vendere alla piazza catanese il portiamo a casa il pareggio contro il Lecco, quando comunque è una rosa nettamente più profonda e con dei picchi qualitativi che sono potenzialmente superiori. Quindi sinceramente pensavo che Toscano, come fece in realtà con il Cesena, 3 anni or sono, ci prese la pallonate e poi non chiusero la partita con la loro condanna di fatto. Pensavo che venissero all'Ecco proprio con l'intento di partire forte, dominarci e cercare di chiudere, non dico nei 90 minuti, nel primo tempo.
0: Certo.
1: Mi aspettavo di più sotto quel punto di vista, invece hanno molto cercato di gestire i ritmi, gestire le emotività e via dicendo. Pensavo fossero un pochino più ambiziosi, ma perché sono le loro caratteristiche, evidentemente. Poi si è riduto il tutto la traversa di forte, il resto, insomma, per il Furlan di quest'anno il resto è sul caramelle, con Massimo Rispetto, sperando l'invero. Quindi mi aspettavo di più sinceramente, sì, e quindi mi aspetto che al ritorno cercheranno di fare qualcosa in più, anche perché non vincono da un po' e la serie da 16 partite senza subire in casa si è interrotta. Insomma, questo è uno dei motivi che hanno generato nervosismo. Avranno tutto stegno ovviamente, ma anche un po' tutta la pressione dalla loro parte, e loro sono obbligati a passare il turno. L'è obbligato o no, ovviamente andrà per provare a fare un'impresa, però
0: non ha niente da perdere.
1: Di 5 giorni fa noi in tutta questa.
0: Ma sì, giustamente, sono anche poi i pesi dei progetti, non che il progetto all'Ecco non sia ambizioso, ma Catania, ecco, ha un picco di investimenti notevole. Prima parlavi del Monte Ingaggi, non c'è bisogno di aggiungere altro. Assolutamente, il Catania ha degli investimenti importanti che deve cercare poi di trasformare risultati sul campo. Non sarà facile, di certo, ecco, si parte da questa gara di equilibrio, però ti chiedo anche nuovamente sui protagonisti, insomma, Valente ha detto a centrocampo lui è contento, praticamente gli piace essere in crisi per mettere un po' tutti sulla corda, per avere ogni giocatore al 100% meglio. Quindi ti chiedo al centrocampo, al momento ancora presto, ma ti chiedo che scelte ti aspetti, e poi Tanco, ecco, in che condizioni è, perché l'abbiamo visto uscire con un po' di affanno, alla fine ha scelto di sostituirlo Valente, quindi anche sulle sue condizioni.
1: Allora, chiudo dalla seconda, è quella che impiego meno ad argomentare. Tanco chiaramente non avrebbe mai dovuto giocare così tanto,
0: esatto,
1: ma è stato Mister Valente obbligato a metterlo in campo nel secondo tempo di Piancastagna, perché Marrone ha avuto un po' una ricaduta, ma di acutizzarsi il problema alla caviglia. È quel periodo in cui, anche se il giocatore vuole giocare sempre, l'infiltrazione se la fa pure, però sappiamo che sono cose che vengono gestite. Tanco ha avuto un problema molto serio all'inizio del 2026, ha affrettato i tempi perché c'è stata la necessità di farlo, però non è 100%, quindi sì, le viste fanno, perché ovviamente è un parranca, forse mi smalenta un pochino ricamato sulla situazione ieri, ma lo dico con massimo buonismo ovviamente.
0: Certo.
1: Per me è stata in primis una scelta tecnica, poi sicuramente il fatto di magari dover spendere uno slot dopo un quarto d'ora ha inciso profondamente, ma tanto non ha una ricaduta sul problema fisico che ha avuto. Questo è importante sottolinearlo. C'è stata gestione, chiaramente, come gestione anche quella di Marrone. Ecco, per cambiare con Marrone e viceversa, è un bello andare. super

0: quanto guarda gli entri di Duca e Metica, per noi sono calcolato,
1: esatto.
0: Giocatori di personalità, di spessore, che non hanno insomma grandi problemi anche andare, banalizzo, a litigare con l'avversario quando c'è bisogno, gravitano nelle zone di Quaini, di Tacco, Casasola, sono confermati rispetto alla formazione di ieri, per me è un gigantesco recupero di avere entrambi. Vedremo chi li lascerà a posto, perché insomma, ieri sia Zanella che Malamo che Bonatti sarebbero guadagnati la conferma per la gara di ritorno. Che il mister Valente non ci ha zanellato, mi sembra arduo, perché non l'ha fatto nel momento peggiore della sua stagione, prendendosi poi critiche quando non va bene, a parte del pacchetto. Però ecco, sono molto incuriosito io, perché tanto le clic e qua giocano. Chi gli lascia posto?
1: Bella domanda.
0: Bravo.
1: Bella domanda, quindi dovremo attendere poi i prossimi giorni. L'arresto anche Valente ha detto che bisognerà fare delle valutazioni. Anche il bello poi di queste sfide avvicinate è capire che tipo di rotazioni ci possono essere. Chiudo dicendo Matteo che non abbiamo voluto parlare di campo, perché quello che è caduto poi fuori francamente ha poco a che vedere con il calcio, lo diciamo sempre. È stata una brutta parentesi, abbiamo visto delle brutte immagini francamente, peraltro sparse anche in varie zone della città, o sbaglio?
0: Ma allora, purtroppo mi piace tra l'altro che poi sui social non si stiano rincorrendo delle ricostruzioni parecchio fantasiose sul tema, perché ci sembra che questa facile applicazione dell'etichetta dell'aggressore aggredito, via dicendo, quando si arriva alle mani non ci sono né santi né noi e sono gesti da condannare, appunto. Questa mi sembra una cosa che già non venga affrontata in maniera seria, già questi scriminanti sarebbe importante. Purtroppo queste cose avvengono, io condanno in primis quando accadono cose, inefficacia del sistema di sicurezza, del dispositivo di sicurezza, come lo chiamo, il rappresentante delle forze dell'ordine, perché era stata presentata una partita, da dire, in un certo modo, dei signori. Il presidio deve esserci tutto il giorno di tutte le zone sensibili della città, che il bar, ritrovo dei tifosi che sta a 200 metri dallo stadio, non venga presidiato dall'una del pomeriggio, mi sembra parecchio grave, perché poi questa situazione che tu hai visto degenerare qui via dicendo è culmine di un'escalation che è andata avanti. No, siamo tutti grandi, no? Le tifoserie si guardano storto, io passo davanti al bar, faccio così, ti guardo male, poi mi fa pizzicati, quindi ci sono stati micro eventi,
1: sì, una scintilla
0: della giornata, e poi questo avvenimento è stato gravissimo da condannare, non salvo nessuno, tanto non salvo chi avrebbe potuto e dovuto garantire la sicurezza, far sì che questo non accadesse. Non c'entra la col calcio, era chiamata questa cosa, si poteva prevenire, e ancora una volta abbiamo visto che da qualche mese si preferisce vietare.
1: Sì.
0: E poi alla fine il risultato qual è? Che queste cose stanno continuando a succedere. È successo ieri a Lecco, ma quante ne abbiamo viste? Gli autostrada, gli autogrill, ovunque. Quindi c'è un'inefficacia totale nella gestione di questi macro eventi. Le Olimpiadi sono passate da un po', insomma, possiamo tornare anche a occuparci degli eventi simili con una certa serietà.
1: Sei stato chiarissimo, Matteo, quindi ci auguriamo che poi nei prossimi giorni possano verificarsi più episodi, non solo per quanto riguarda Lecco e Cagni, ma in generale. A questo punto ci siamo detti un po' tutto, Matteo, io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo e a questo punto ti auguro buon lavoro e poi chiaramente buona partita di ritorno, è sempre un piacere.
0: Grazie. Buona giornata, grazie.
1: Grazie a te, buona cena di Lecco Channel. Qui ho anche un messaggio di Angelo, diceva giustamente, non la colpa esclusivamente catanesi, ma ci mancherebbe altro, Angelo, peraltro la tifoseria di Catania è una tifoseria molto appassionata, una delle più belle in Serie C e mi sento di dire una delle più belle da vedere in generale in Serie A. Peraltro, aggiungo e chiudo che erano solo tifosi del Catania, tifosi poi, tifosi è una parola grossa da utilizzare, anzi è una parola sbagliata, questi non sono tifosi, sono criminali, c'era

erano criminali non solo appartenenti tra virgolette alla frangia catanese o a Fratelleco, ma c'erano anche provenienti da altre città, altre piazze d'Italia, addirittura si legge anche da fuori del nostro paese, quindi fa capire proprio che la partita importasse meno di niente a questi soggetti in questione. Dunque non dare la colpa ai catanesi, esclusivamente ai catanesi, è doveroso, anche perché poi i tifosi canesi sono un'altra cosa rispetto a queste qui, quindi Angelo, sono totalmente d'accordo con te. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, abbiamo sforato un po', quindi chiediamo scusa al dottor Giorgio Solano, cabina di regia, abbiamo qualche minuto a questo punto da passare insieme dopo il break per chiudere questa finestra mattutina di A Tutta C, a tra poco.

0: Buongiorno, saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta, un momento simbolico che ha suscitato il passaggio di consegna tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Boelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalogna. La domenica di Barcellona la ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi e emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio ma perde controllo e finisce contro il muretto del rettino a 250 km/h. La moto si disintegra, alcuni pezzi imbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box rendendosi il braccio. Maglia rossa, attimi di pressione in pista. Sugli spalti cala il gelo, Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko Tamponamini, alla prima staccata finisce in mezzo bagnaia, ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bagnaia rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martina, fine corsa il suo compagno squadra Ayogura fa altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora manca in moto GP. Ancora una volta è Fabio Giannantonio a trionfare come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a Crono, le scale dimostra di essere il migliore in salita, vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più splendente Davide Canzoli. Elio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Riccone, l'azzurro ha fatto l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 km. Perde terreno invece Pellizzari, è passo in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani Crono via Reggio Massa. Chiusura NBA. È una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs ci arrivano le prime finali alla Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Si è all'ascolto di BMW Radio.
2: Se hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro conto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

Di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina per tutti, per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Ci siamo lasciati con il commento nel specifico su quanto accaduto fra Lecco e Catania, al pareggio per 0-0 in una delle quattro gare d'andata dei playoff di Serie C, purtroppo anche con la parentesi che ha riguardato gli scontri fra, ripeto, tifoseria sarebbe sbagliato perché non si parla di tifosi in tante zone purtroppo della città che hanno riguardo le frange estreme di questi gruppi, ripeto, non solo di Catania e di Lecco, venivano anche da tante altre città come purtroppo ci siamo abituati a vedere e anche pare, non è confermato al 100%, ma pare anche provenienti addirittura dall'estero, da altri paesi, perché per questo ci si dà appuntamento ovviamente, ecco. Chiudiamo la parentesi perché è ben poco altro da dedicare a questi episodi incresciosi. Per quanto riguarda invece le notizie di campo e di calcio, che poi sono quelle che vorrebbero interessarci in queste finestre di approfondimento, ci sono altre indicazioni importanti vi riporto, che sono quelle poi riferite alla Cittadella. Il Cittadella ha condotto una stagione un po' di alti e bassi, c'era la voglia di partire, sappiamo che quando si retrocede dalla Serie B alla Serie C non è mai facile, soprattutto dopo tanti anni ci si affida a una figura che a Cittadella è più che iconica, quella di Fuori, e si è discusso proprio di questa scelta qui nell'intervista a Stefano Marchetti, direttore generale del club Granata. Ha detto, riferito poi anche alla sfida di ieri, rammarico, beh, parecchio, potevamo passare il turno nel doppio confronto con il Ravenna, siamo sempre stati in vantaggio in casa nostra di due gol, ma al di là di questo la valutazione va fatta a 360 gradi, un Cittadella che aveva appunto sfiorato poi a un certo punto il passaggio del turno nel turno precedente, Cittadella che aveva pareggiato 2-2 all'andata, era stata avanti 2-0 fino al finale, poi la Ravenna aveva rimontato 2-2 e nella gara di ritorno era sempre stato in vantaggio la Cittadella, Ravenna che aveva pareggiato. Il direttore generale parla di rammarico, anche se bisogna dire la Ravenna nel doppio confronto ha fatto vedere molte più cose rispetto alla Cittadella. Comunque ha detto che nei playoff si è giocato con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con un calcio che si avvicina molto al DNA della Cittadella, questo però durante l'anno non è successo o è capitato saltuariamente, ecco, quindi proprio l'accento sul fatto che sia mancata la continuità. E poi ha parlato proprio di Manuel Iori e in realtà ha avallato questa scelta stessa, ha detto sta crescendo, sta facendo esperienza, questa stagione è un bagaglio importante, il grande marinaio si forma nella tempesta, è finito il campionato da pochissimo, le scelte vanno fatte a mente fredda, ci vuole del tempo, insomma, sembra in realtà elogiare il percorso del tecnico, anzi lo elogia in maniera aperta, però ancora con qualche interrogativo sulla valutazione successiva. Iori, dicevamo, Cittadella non ha bisogno di presentazione, aveva fatto un percorso con la Casertana, quest'anno con una squadra comunque di buon valore ha fatto vedere cose buone.

0: alterni in alcuni momenti decisamente meno, quindi le prossime settimane ci diranno se Onorio potrà rimanere alla guida del Cittadella anche per la prossima stagione e soprattutto che tipo di ambizioni potrà nutrire la formazione veneta in vista del prossimo anno. Insomma, questo per fare il punto, quindi il Cittadella dovrà cercare di ripartire nel migliore dei modi con le ambizioni che si era presupposta avere in quest'anno e che invece non sempre ha avuto. Per quanto riguarda il Lumezzane, invece si discute tanto sul progetto tecnico. Chiudo ancora dunque sul girone A, salutato Troise, lo sappiamo, c'è stato questo addio consensuale con il club. Nei prossimi giorni si tenderà anche qui la notizia e l'annuncio del nuovo tecnico. Ora non c'è nulla di ufficiale. Troise, chiaramente dopo l'ottima stagione con il club lombardo, è sul terreno di tante società. Questo addio consensuale del resto sembra essere la voglia di aprire una porta su qualche altro progetto ambizioso. Si parla di proposte dalla Serie C, ma attenzione anche alla Serie B, perché sulle sue tracce potrebbe muoversi, è giusto utilizzare il condizionale perché non ce l'ha di certo, ma potrebbe muoversi l'Empoli, che già quest'anno aveva provato a lanciare un tecnico che aveva fatto molto bene anche in Serie C, Pagliuca, che poi si era confermato con la Juve Stabia. Troise, ecco, potrebbe essere uno dei nomi accostati al club toscano. Trovano meno riscontri invece le voci che lo vedrebbero a Mantova anche qui per il prossimo anno, quindi più probabile l'Empoli che il Mantova, ma ancora tutto da attendere. Potrebbe anche raccogliere un oggetto ambizioso in Serie C. Noi intanto siamo arrivati alla fine della puntata mattutina odierna di Atleta C. Io vi ricordo come sempre la finestra invece dalla redazione, dagli studi di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18, con tanti altri ospiti interessanti in programma. Per quanto riguarda invece l'insesto di TV Radio, a breve alle ore 11 subentrerà Vincenzo Marangio con l'editoriale fino alle ore 13, poi alle ore 13 alle ore 17 Maracanà con il direttore Marco Piccari qui in conduzione. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata su TV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. Attacci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Ready. Tutto mercato web in podcast.
2: Il Venezia è una delle due presso promosse in Serie A e programma già il futuro, dando un caposaldo adesso con Giovanni Stroppa in panchina e l'altro ovviamente con Filippo Antonelli alla guida del mercato, indispensabili per il club lagunare. E poi tutto nel podcast di tumercatoweb.com di oggi. Ben ritrovati, buongiorno da Marco Conterio. Il campionato di Serie A, ma anche di Serie B, con i playoff sta volgendo al termine. Intanto il Venezia può programmare con calma il futuro. Abbiamo scelto cinque nomi sui quali il Venezia vuole costruire il progetto. Certo, provate voi a rinunciare alle offerte che arriveranno per Issa Doumbia. Questo ragazzo è uno straordinario, centrocampista meraviglioso, centrocampista moderno. Questo, signore e signori, può diventare veramente un interprete di livello internazionale. Il ruolo, intuizione meravigliosa da parte di Antonelli e del Venezia nel prenderlo. Le grandi di Portogallo soprattutto adesso lo vogliono. E immaginare che tanto da tanto costerà 50 milioni quando lo venderanno in Premier League. Ecco, su di lui dobbiamo mettere l'asterisco. Come forse su Filip Stankovic, certo è che il Venezia l'ha preso dall'Inter e la voglia del Venezia sarà quella di tenerlo, fermarlo, blindarlo anche nella massima serie. Questo figlio d'arte nato a Roma, nato nel Serbo, classe 2002, giocatore che ha fatto veramente cose straordinarie. L'Inter ha il 50% sull'offerta di vendita, ma il Venezia non ha intenzione di rivenderlo né di venderlo. Il portiere che sta alla guida tra i pali. Gli altri tre: Gianluca Busio, l'americano, giocatore che ha maturato una consapevolezza che nel primo anno in Serie A non aveva assolutamente. ha tecnica, ha capacità tattiche, ha visione di gioco, Busio ha tutto per essere un giocatore di grandissima qualità anche in Serie A, ma dovrà provarlo ancora una volta dopo aver fallito la prima. È il riferimento centrale del progetto del centrocampo del Venezia, l'americano passaporto italiano. Molto interessante, lo mettiamo al quarto posto inevitabilmente, c'è anche Andrea Dorante, perché l'MVP dell'ultima Serie B non può che essere il riferimento passato del Venezia. Questo ragazzo arrivato dalla Juve Stabia a 26 anni ha toccato nella Laguna con Europa il punto più alto della sua carriera. Tanti auguri, perché un attaccante italiano che fa così bene si merita tutta la nostra fiducia e tutta la fiducia del club. Certo, potremmo nominare anche John Yeboah, potremmo nominare potremmo nominare il capitano Svobò sicuramente, questo è un altro. Però visto che parliamo di italiani, Matteo Dragaso, che è un pupillo di Silvio Baldini, GT Under 21, ma adesso GT Pro Tempore, ecco, su uno così devi costruire il futuro, ma il Venezia è lungimirante, costruire progetti, questo lo sta bene.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
2: Sta nascendo la nuova Juventus, i vagiti di quel che verrà, ma da capire se la voce sarà quella dell'inno della Champions oppure quella dell'Europa League. E questo cambia molto il progetto di una squadra per tutti, non soltanto per la Juventus, cambierà il caso per il Milan, per il Napoli, per Roma, per il Como e anche per la stessa Juve. Ben ritrovati e ben ritrovati da Marco Conde, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. La Juventus sta già proiettando il futuro inevitabilmente, ma lo deve fare con questa scure davanti, questa incertezza, ma da più poco una settimana vedremo la qualificazione meno e l'altra è chiaramente quella del fair play finanziario, financial fair play, i conti con i conti. Ecco, stante questo presupposto, la Juve dovrà capire se, come, quali cessioni dolorose fare. Cambiaso, forse Bremer, sono mai iniziati, ma anche Gregorio, altri giocatori che possono partire. E poi dall'altra parte c'è indubbiamente la voglia di rinforzarsi. Financial fair play significa che se prendi i giocatori a parametro zero e vendi e incassi fai plusvalenze, beh, i conti strizzano sicuramente l'occhio. Ecco perché Alisson Tagali è sicuramente il grande obiettivo che la Juve sta trattando, per quanto il Liverpool chieda dei soldi, ma non è una richiesta, certo, abnorme per un giocatore di Alisson, anche se il maggio, cioè perché sarà tutto da trattare. E dall'altra parte c'è Bernardo Silva, che prima del mondiale, almeno da non essere distratto dal futuro, quando Mendes deciderà il futuro, c'è il Barcellona, c'è il Galatasaray, ci sono grandi squadre sulle tracce anche del portoghese, vedremo, Spalletti sono in campo in prima persona per convincere. Dall'altra parte c'è anche un grande ritorno in attacco che vi abbiamo già contato, il possibile ritorno di Randall Colomani, che è il primo obiettivo della Juventus là davanti, perché conosce l'ambiente, perché conosce la piazza, perché conosce i compagni di squadra. La trattativa è già aperta con o senza il rinnovo di Dusan Vlahovic. Certo, senza la Champions League probabilmente sarà senza il rinnovo di Dusan Vlahovic, altrimenti due grandi accanti davanti come se il serbo, ma non è contato, e il francese potrebbe essere il prossimo pacchetto avanzato. Io sono Spalletti.
1: Tutto Mercato Web in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Allo nel napoletano dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Tor del Greco sono intervenuti in cantiere edile in via Italia Pollena Rocchia per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi ancora in corso di identificazione erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani di ascensore in corso.
0: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 21enne Salim El Khoudry, autore dell'infilimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato: il giovane scriveva frasi offensive e inneggiate dall'AS sui social media. Oggi per il 21enne accusato di stare lesione aggravata e l'udienza di convalida, le autorità valutano la matrice dell'episodio che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
1: All'immersione del tema di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimatane, atollo di Vavu al Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odino e Federico Guerrieri. Quello da quinta vittima Gianluca Benedetti è stato già reperto venerdì. Meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare condizioni in acqua.
0: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera M. Pondius colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
1: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran: il tempo stringe, ha scritto Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente, loro non rimarrà nulla, il tempo è essenziale, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata nel primo ministro israeliano Netanyahu.
0: Tennis, in chiusura il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
1: È tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TM Radio. Il pronostico di GiocaBetTV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alla Champions ed Europa League. Andiamo subito a vedere la prima partita, quella tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Parigini favoriti al 43% sul 3% degli ospiti, mentre al 28% le speranze di pareggio. Nella partita Aston Villa favorita al 55% sul Friburgo al 20%, mentre peggio al termine 90 minuti è dato al 26%. Ed è tutto qui per noi, ci ritroviamo con noi appunto il pronostico di GiocaBetTV.
2: Il pronostico di GiocaBetTV. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. Al punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Se lo metto su tuttometroweb.com, realtà, il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e dalle prime. Tuttometroweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttometroweb.com. Se per te calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla televisione. TMV Radio, la radio che ama il calcio. Ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più.
5: più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi vincere la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo dal venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV.

0: ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TM Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutti con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TM Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C. Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Trinali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guef e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, la passione è irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le indicazioni nei giorni delle coppe europee e soprattutto essere protagonista con le domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di vedere i fatti saliti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica alle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. La tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta accomodante dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltala è ancora più facile.
3: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 8200 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci saremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno e ben ritrovati ancora una volta. La corsa Champions regala sorprese e sconvolgenti di classifica, perché in questo momento cambiano di nuovo le carte in tavola. La sconfitta in particolare della Juventus rimette in discussione la qualifica stessa proprio della Juventus in Champions League, perché è una sconfitta che pesa e che allontana la Juventus dalla zona Champions. La Roma invece, aggiudicandosi l'erby con una doppietta di Mancini, fa un balzo in avanti importante, aggiunge il Milan a 70 punti. A proposito di Milan, nel momento più complicato della stagione, che poteva coincidere con una pericolosa trasferta a Genova contro il Genoa, si risolve con la vittoria pratica per 2-1 e anche una vittoria consistente dal punto di vista del punteggio, dell'identità, della forza caratteriale. Il Milan conserva il suo terzo posto e per adesso Milan e Roma hanno in mano la propria Champions a 90 minuti dal termine della stagione. Milan che chiuderà la propria stagione in casa con il Cagliari, quindi con la possibilità, vincendo la partita, di chiudere ogni discorso relativo alla zona Champions e quindi di non vedersi andare via quello che poteva essere un obiettivo minimo da raggiungere, che rischiava di andare via. La Roma invece in questo momento, ancora con il destino tra le mani, andrà a far visita al Verona già retrocesso, e anche lì i giallorossi di Gasperini, errori clamorosi, senza suicidi, possono mantenere il posto in Champions. Seguono Como e Juventus, che sono lì pronte eventualmente a riprendersi dei posti in zona Champions, ma che per adesso si dividono l'Europa League a raiate, con Como al quinto posto, Juventus al sesto posto. Dietro ovviamente, per quanto riguarda il resto della classifica, spicca la lotta per la salvezza tra Cremonese e Lecce, entrambe vincenti, vittorie pesantissime, quella della Cremonese a Udine per 1-0, quella del Lecce 3-2, minuti di recupero contro il Sassuolo, permette alla Lecce di stare avanti 35 punti, un punto sulla Cremonese che di punti ne ha 34, e all'ultima gara di campionato la Cremonese farà visita, anzi la Cremonese ospita il Como alla ricerca comunque di punti, mentre il Lecce nell'ultima gara di campionato farà i conti in casa sempre contro il Genoa. Quindi si deciderà all'ultimo minuto la lotta alla salvezza, l'ultimo posto per chi resta in Serie A e retrocede, si decide all'ultimo minuto anche la lotta Champions, con però una Champions che adesso è nelle mani di Roma e Milan. Brutto scivolone della Juventus, casa contro la Fiorentina per 2-0, che mette tutto in discussione, tutto e tutti, squadra, allenatore, dirigenza e quant'altro. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, subito dal direttore De Paolo. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Direttore, partirei da chi ha sparagliato le carte in senso male per quanto riguarda la Champions, perché Roma è attesa al derby, per carità, partiva avvantaggiata da una serie di motivi, ha portato a casa con questo vantaggio la vittoria fondamentale. Il Milan, ne parleremo, era quella che poteva rischiare di più e invece ha fatto il colpo a Genova, continuando la zona Champions. Juventus aveva in casa una partita alla portata contro una Fiorentina che è venuta a giocarsela, e quella tensione ha bruciato nelle gambe della Juventus, che ha letteralmente capitolata. A me non è piaciuto né come è stata preparata la partita da Spalletti, né come è stato interpretato dai giocatori in campo, e possibilmente non mi sono piaciute anche le parole di Spalletti a fine gara, quando ha detto: non è la partita della vita, mettiamo troppe tensioni, altrimenti questa squadra le subisce. Ma insomma, se alla Juventus vivi di tensioni, credo ci sia qualcosa di più da dire. Del resto Spalletti poi si è preso anche le sue responsabilità.
2: Sì, allora io direi dal campo principale, che è quello della Juventus, sì, ovviamente, e come dire, per avere la causa della calma, detto quasi alla calma, cioè nel senso che è il momento dei nervi saldi. Perché dico questo? Perché se buttiamo a mare tutto, non abbiamo capito quel poco che si è fatto, ma

0: che è anche importante per arginare questa diva pericolosissima della Juve, che non riesce a trovare il bando della mattata col gioco e anche con i giocatori. Questa piccola esperienza, diciamo, non all'inizio del campionato, quindi non conforme anche a un mercato adatto alla Juventus, ha visto Spalletti provarci in tutte le maniere, secondo me anche con merito. Ma che cosa ha denunciato la partita contro la Fiorentina? Che fa il paio quella del col Verona sempre in casa? La povertà qualitativa e mentale di questa rosa. Non c'è niente da fare. Cioè, Spalletti li ha messi bene in campo, ha cercato delle alternative, ha cercato di valorizzare i giocatori che andavano valorizzati, di far risalire come Locatelli quelli che in qualche modo erano incerti, che invece hanno trovato una collocazione. Ma dopodiché questi sono i limiti strutturali di questo mercato. E allora io è lì che bisogna fare il processo, l'analisi e tutto quello che vogliamo. Cioè, una società che ha sbagliato anno dopo anno ogni rivoluzione che ha fatto. Prima ha cercato di tamponare una falla in difesa, poi al centrocampo, poi in attacco, poi è tornato al centrocampo, poi è tornato in difesa. Non si è capito niente negli ultimi anni. C'è stata una dirigenza poco accorta, e faccio l'esempio, perché io non vorrei che la Juventus si ritrovasse come nell'anno che, in cui è arrivato, sono arrivati Motta e Giuntoli, cioè con il dover fare una rivoluzione epocale, troppo forte, inadeguata poi a rendere subito qualità al gioco della Juventus, perché quello sarebbe un altro errore. Da quella rivoluzione di Motta, parto da quello, perché questo potrebbe essere lo stesso esempio, dico soltanto che non andava buttato via Giuntoli, quello è stato un errore marchiano. A Giuntoli andava soltanto affiancato un competente, un dirigente competente che in qualche modo potesse aiutarlo, a Marotta per dircela, che potesse aiutarlo nella gestione dei soldi e anche nella gestione di talenti che potevano essere affiancati a giocatori di esperienza. Questo non è stato fatto, sono stati presi dei dirigenti di cui, ecco, non c'è traccia neanche nella memoria storica della Juventus, a parsi e scomparsi in poco tempo. Ma se uno dovesse ricordarsi anche soltanto i cognomi dei dirigenti che c'erano prima, sono già, come dire, un polvere passato. Allora io dico, siccome questo errore è stato fatto, adesso i punti fermi non li mettiamo ancora in discussione. Secondo me Giuntoli non andava messo in discussione, come adesso non va messo in discussione Spalletti, attorno a Spalletti, che ha i suoi errori e le sue colpe nell'ultima partita. E anche nelle dichiarazioni sono d'accordo con te, però attorno a Spalletti si deve ricostruire. Va buttata a mare mezza squadra. Purtroppo bisogna dire.
1: E poi torniamo però ai discorsi che vedi, non era tanto il problema di Motta, anche se lui aveva dimostrato tutte le carenze, non era tanto il problema di Tudor, anche se hanno visto le sue carenze, evidentemente non è tanto il problema di Spalletti, anche se si cominciano a vedere anche un po'.
0: No, però c'è una differenza enorme, Vincenzo.
1: Sì.
0: Con Motta tu hai costruito una squadra per Motta, con Spalletti no. Cioè Spalletti è entrato in corsa in una squadra sulla quale sta cercando di valorizzare al massimo i giocatori. Questo cioè, è un motore di una 500 e lui lo doveva spingere quasi come una Ferrari. All'epoca invece, magari io non lo so, non ho presunzione di sapere che motore, che c'era, avesse il motore di Motta, però era una squadra costruita da Motta e Giuntoli per rendere al massimo, e le cose non hanno funzionato. Quel demiurgo, quel chirurgo, quell'uomo che doveva essere il costruttore della squadra si è dato, diciamo, un fiato Motta. Io invece ho molta fiducia in un allenatore come Spalletti che, partendo dall'inizio della stagione e quindi con degli aggiustamenti di mercato in corsa, possa assumersi la responsabilità di tutto l'impianto che va a fare. Parliamo chiaro, ci sono solo due allenatori che possono fare un lavoro del genere, si chiamano Conte e Spalletti. Quindi se tu mi dici dovete andare via Spalletti, sarebbe l'uomo giusto, l'unico, non l'uomo giusto, l'unico potrebbe essere Conte, ma Conte richiederebbe un dispendio di energia, perché
1: no, Spalletti richiederebbe anche una ricostruzione della rosa anche lui, perché penso che Conte arriva e si prende di Gregorio e Vlahovic
0: di energie economiche fortissime. Quindi esatto. Mentre con Spalletti, visto che anche a Napoli, facendo almeno i 5 grandi campioni, ha ricostruito una grande squadra e ha vinto lo scudetto. Allora, quel modello lì, Spalletti, secondo me va bene. Però ribadisco, il cambiasso, il primo da lì, primo. Cioè, corre a vuoto per tutta la partita, non lo vedi, non lo senti, non è impalpabile. Un Efren Thuram che è subentrato, vero, nullo. Kopp Meiners batta con questo equivoco. La colpa del primo gol subito da dall'evento, secondo di Cop Miners.
1: E anche

0: 10 metri anche, 10 metri dietro il suo avversario, Lur, che doveva in qualche modo seguirlo da campo, non ce l'ha fatta, non l'ha seguito. E allora a che serve Kopp Meiners? Non ha i piedi buoni, non è uno che si fa vedere per lo scatto, non è uno che incide nel gioco, zero, basta con questi equici. E vengo anche a Di Gregorio, e mai che ti fa un salvataggio, mai. Fa, ma addirittura in questo caso mai che fa l'ordinario, perché deve essere sul suo palo, quindi sul suo palo deve parare. E quindi anche lì
1: ha mostrato De Gea banalmente ieri, per esempio.
0: Ma lo ha mostrato De Gea, è assolutamente puntuale, preciso, alza le mani, sta nella posizione giusta e para quello che deve parare. Di Gregorio no. Allora io dico, già, abbiamo già nominato almeno 5 giocatori, Thuram, Cambiaso, Kopp Meiners, Di Gregorio, ma ti aggiungo persino Bremer. Cioè a me questo secondo Bremer, lo dico francamente, scusate se...
1: Sembrava
0: all'angolo di salvataggio, ma non è più, è diventato lento, è diventato superabile. Sinceramente, un giocatore come Bremer che faceva dell'anticipo e della, come dire, della supremazia anche fisica rispetto all'avversario, soffre con piccoli, sinceramente, piccoli, stiamo parlando di piccoli, e soffrire con piccoli non me l'aspetto, questo dovrebbe essere il leader della squadra. Altre cose, sempre attorno ai giocatori. Questi sono tutti giocatori, salvo soltanto Ildiz e Conceição, che non è che siano stati autori di una partita particolare, però sono quelli che hanno sicuramente il maggior talento, e siccome si cercano giocatori che superano gli avversari, sono gli unici due che riescono a superare gli avversari. Il resto, la buona volontà di Locatelli me la tengo sicuramente, però può essere, diciamo, a volte in delle partite può giocare, a volte può essere una seconda linea, non è quel titolare per cui stravedo. Per cui io salvo questi tre. Stop. Il resto, per me, dovrebbe essere cambiato quasi tutto. Ho visto alla fine subentrare Gatti. Ma signori, Gatti, io ribadisco, le critiche fatte a Gatti per anni si sono manifestate nella loro crudeltà, in quel rinvio di testa così loffio, così fiacco, che praticamente ha messo i piedi, ha disposizione sui piedi, ha messo il pallone sui piedi di Mandragora, sicuramente ha dei piedi ottimi, ma gli ha dato proprio l'abbrivio per poter tirare. Gli ha lasciato campo libero, ma si rinvia in quella maniera un difensore centrale di quella classe, di quell'altezza, ha fatto un rinvio puntando con il pallone verso terra, e quindi gliel'ha messo a disposizione Mandragora. Allora io dico, se queste sono le seconde linee, ragazzi, ma bisogna cambiare veramente tanta roba. E ribadisco, c'è bisogno di giocatori alla Tevez, cioè c'è bisogno di giocatori cattivi, c'è bisogno di giocatori leader che in campo si facciano sentire, alla Lautaro per esempio, poi facciamo un altro esempio, cioè giocatori che siano leader. Tu dimmi, in questa squadra un leader non c'è, cioè a volte, ma perché su un piano diciamo un secondario lo è Locatelli a volte, ma per il resto dov'è la leadership dei giocatori in questa squadra? Non c'è, ce ne vogliono almeno tre. Ildiz è ancora acerbo, sinceramente, non è un leader. Conceição lo stesso, Bremer non lo senti, non funziona Bremer, sinceramente, mi ha deluso in questo, dovrebbe essere un leader, non lo è. Allora c'è bisogno di giocatori diversi, di giocatori da Juve, di giocatori che non si sentano appagati nel solo arrivare alla Juventus, ma che considerino la Juventus una partenza, non un arrivo, una partenza per vincere. Se non si stabilisce questa mentalità, non si capisce la Juventus. E io credo, ecco, che nell'anno prossimo, alla fine, perché non mi sono piaciute le dichiarazioni di Spalletti? Esatto. Perché l'Europa League è una sciagura, caro Spalletti. Tu non puoi dire comunque siamo in Europa League. No, non è un traguardo da Juve, è un inizio e sarà una rottura di scatole anche per la costruzione. Perché avendo l'impegno del giovedì, purtroppo...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso

0: mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Altra nota vocale, vai Giorgio.
6: Ciao ragazzi, Alex Sablino. Allora, dopo il disastro di ieri, non ho guardato niente onestamente perché lavoravo, però sento che abbiamo avuto altri arbitrali, eccetera, eccetera, che non devono essere alibi e saremmo arrivati secondi. Io onestamente sono veramente preoccupato perché dopo i due setti posti, comunque avevamo delle basi per partire con Del Piero, con Buffon, leggende, poi abbiamo Chiellini, Bonucci, questa gente e altri che adesso non riesco a ricordare, e adesso che che con chi partiamo? Con vabbè, Locatelli ancora, però il resto abbiamo veramente giocatori piatti, senza personalità. Chi è che dà la identità ai nuovi che entrano in società?

0: pallone, hanno una fetta, guarda anche Thuram, è entrato, anziché una spinta in verticale, passava sempre il pallone indietro o a fianco, lateralmente. Ma tutti i giocatori, cioè nessuno si assume la responsabilità, ecco, minus una sciura totale, cambiato lo stesso, cioè nessuno che in qualche modo toccando il pallone ha quella cattiveria di cercare il compagno che si libera oppure di penetrare, di entrare, nessuno. E questi giocatori, ribadisco, senza personalità calcistica, sono giocatori che cercano soltanto di liberarsi del pallone. Quindi ai quali di fare paragoni con il passato, sono veramente irriguardosi e irriverenti. Non c'è nessuno che valga un mezzo Del Piero, un mezzo Chiellini o un mezzo Bonucci o Buffon, ne parliamo. Insomma, cioè, e quelli erano giocatori che appunto erano stati divisi, sono risaliti, sono andati avanti, e potevano vincere persino uno scudetto, sono arrivati secondi nell'anno della risalita. Ecco, ribadisco, quella era una squadra che aveva un'anima, questa non ce l'ha, va costruita un'anima, però ribadisco, il punto fermo secondo me deve essere l'allenatore.
1: Il punto fermo deve essere l'allenatore, ma hai avuto anche qualche sensazione negativa dall'allenatore, dalle sue dichiarazioni, oltre a quelle che hai già evidenziato, cioè può essere l'allenatore giusto se gli si danno i giocatori giusti, o hai avuto anche un po' la sensazione quando lui ha parlato incontro con Elkan che potrebbe andare lì e dire allora, o mi comprate questi giocatori oppure faccio un passo indietro io?
0: Ma io me l'auguro, posso dire la verità, cioè mi auguro, perché conoscendo Spalletti, che è uno di personalità, che Spalletti non fa dei compromessi con se stesso, e questo l'ha detto, e ha ribadito una cosa, io convivo con me stesso, mi fa pure ridere, me lo dice, da 68 anni, sono questo, porto in giro me stesso, e ha ragione, il portare in giro se stesso, quindi vuol dire fregarsene di qualsiasi potere superiore, dite sempre le cose come stanno. Allora se agisce così può agire per il bene della Juventus anche in futuro, ma c'è estreme conseguenze, cioè Spalletti deve arrivare sempre, anche per il mercato dell'anno prossimo, a dei compromessi accettabili per il ruolo che ha, cioè lui ha il ruolo di un grande allenatore in una grandissima squadra italiana, devono essere adeguati gli obiettivi di questa grandissima squadra italiana e non possono essere sottostimati. Lo so, la Juventus forse non entrerà in Champions, sarà un altro anno magari di passione, però potrebbe anche essere un'occasione di grande rilancio. Questo che deve capire Don Elkan, che è uno che ha una disponibilità economica importante, che è uno che deve capire che questo può essere finalmente, dopo la sciagurata esperienza del secondo Allegri, quella di Motta e quella di Tudor, ecco, può essere l'anno vero del rilancio, perché ormai è passato già troppo tempo in cui la Juventus non è riuscita più a sistemare le cose in campo.
1: C'è anche un'altra nota vocale, andiamoci a sentire. Poi ti leggo un testone.
2: Buongiorno a tutti, piccole considerazioni qua e là. Gasperini, secondo me, in Italia è stato l'allenatore migliore di tutti. Ha preso in mano la situazione prendendo il comando, e mi sembra che in questo momento si stia proprio verificando quello che lui aveva all'Atalanta, cioè aveva il comando e faceva ciò che voleva.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato

confermato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione. Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle tre telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web, sul tema del DNA e sul processo Alberto nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben due volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano e se Trump sbarca sull'isola di Kharg, il Golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista

0: l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone. Il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: Sì, vabbè, ma
0: arginare queste
1: questa
0: difficoltà.
1: è un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo. Cioè, è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima. Cioè, basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera, non so quando è il match
0: Alle
1: della
0: 17, la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo, oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
0: Insomma,
1: creare
0: la
1: un
0: Lega in
1: problema.
0: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
1: Sì,
0: problema,
1: no, ma
0: con
1: infatti
0: l'Internazionale d'Italia.
1: è proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla nel sistema calcio
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma, e Juventus sono squadre, sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che sì, si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma
0: anno.
1: Ma io credo che il punto matematico se lo sì, prenda domenica con il Pisa, sì, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli che comunque, al di là della sconfitta con il Bologna, in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, da chi, a chi sarà affidata? Cioè, secondo te ci sono ancora le immagini per vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo, poi è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico sì, che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi, cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco, cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
0: Sì. Alla
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, il prossimo anno cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha, e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho una affezione particolare per questo, per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi, meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi qui derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere. Punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che
3: ha. C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
5: Gasperini, che è successo? Che si è fatto l'idea?
3: Non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua. Per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni e la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri e eventi.

0: tramite iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano e degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze e affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del...

0: del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare dando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
6: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda orafaretina, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'oreficeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
7: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
8: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
9: C'è il racconto di un territorio, assolutamente, c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
7: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
10: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande

0: grande creatività e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Che state preparando?
2: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
3: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
4: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppletto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Tu questa... devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma.
1: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
2: Però ti voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
1: Certo.
2: Si entra dalla stessa parte al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company.

quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori possa

0: anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, se va bene tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso è il derby, il prossimo anno dici vabbè il prossimo anno mi aggiusto, invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer, vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire, la sicurezza non viene stabilita dalla Lega, la Lega deve garantire una contemporaneità.
1: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lì a Romano, dice a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
0: certo.
1: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio, cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il foro italico sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
0: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso sinceramente, più che...
0: Cioè, vedo tutti abbiamo sorriso.
1: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20 e 45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
0: Esattamente. Del Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta se non sbaglio, però. Ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto, della gente che finanzia il calcio la Lega dimostra che non se ne frega nulla, poi fanno le campagne giuste per carità contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
1: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al torneo di Miami o di Wimbledon, quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner e quindi ancora più attesa per questa partita. Quindi...
0: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella... ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
1: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di

0: di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo... Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
0: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
1: che altri. Ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
0: Se Giuntoli va all'Atalanta,
1: se lo porta lì. Infatti,
0: però
1: pensavo
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo enumero, te lo chiamo: Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, il 4-3-3,
1: sì,
0: di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti, mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano, o Spinazzola, o Gutierrez, che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne ho chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo Isco? Perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico. E anche tattico. E poi si chiedono, e i tifosi ci chiedono, perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male, tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma. Ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione. Oh, sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli. Cioè, di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque, sì, rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante, perché si parla di quello che tu crei, no, in fase offensiva, certo. Ma Hollywood 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, no, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Vedi quanto... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore,
0: io
1: sono
0: ma il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
0: ma c'è. Cioè...
1: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli, negli ultimi 10 anni è ottavo. L'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus, certo. Ma non è mai stato sotto questa base, di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì in Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì,
0: in pantofole,
1: sì,
0: perché non è il Verona, non è il Parma,
1: sono
0: quelle
1: due squalificate, comunque... nel Pisa finiti in 9, sì, l'ultima partita.
0: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce, poi non ha molte cedi, puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile, però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè, non mi è piaciuto quel secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, noi abbiamo messo, con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù, non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gara, poi lascia che nella ripresa col gol di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire, non è normale, non è normale, sinceramente io sono un contiano doc. Ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti Sarri si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti, ma è possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se conterebbe.

0: resta, Conte non resta, ragazzi, ma non è possibile. Sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so.
1: Però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: è della gente.
1: È legittimo, anzi, secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nella finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via. Cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fred Kim che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì,
0: va via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe, potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici, credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo di fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca.
0: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori. E di Leonardo che tira, ritorna Folo Ruscio, comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Lucca e Beque, ma è rimasto solo Beque, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volte,
0: sì, rischiare. Sei ma delle prime sette solo delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutti con la difesa a 3,
1: sì,
0: che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare.

0: Malagò, pardon, lapsus. Si cambia per non cambiare, potremmo sintetizzare.
1: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, a me voglia bete. Io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia. Quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
0: vai.
1: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurentiis ci potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
0: Senti, invece
1: è una battuta,
0: no, però è una possibilità anche, poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa, è lì probabile bravo, che possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
1: Sì,
0: Dopodiché ha detto, sì, chiaramente, poi se arriva Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire, guarda, che lo sappiamo, perché i tifi, è un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
1: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi soldi. Napoli ha bisogno di quei soldi, però poi Conte De Laurentiis fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
0: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come presidenti, possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Po De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con... Sì. Con Viola, che era lì, e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare, e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema, quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente
1: sì,
0: cambia.
1: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto. Però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono squadre, sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto, quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma, che sì, si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: anno.
0: Ma
1: io credo che il punto matematico se lo
0: sì,
1: prenda domenica con il Pisa,
0: sì,
1: che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli, che comunque, al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate, non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno, di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: ma
0: te ci sono ancora le immagini vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere, di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, e un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. È un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, il prossimo anno cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È un dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Marangonna, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era più
4: fatto?
3: di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pierre Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha e penso che questo è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questo è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vade a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti e vuoi dire che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza dei supporti e tutto. Per me è una cosa molto bella e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castel Volturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
4: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti

0: hai di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, ha regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
0: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà. E insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
2: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. Cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
3: La Riviera delle Palme di Il Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo del CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e i 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
2: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento, offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.

0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
1: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno due campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie, i 60 km della sesta ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
0: Le due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria, vediamo dove.
2: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dall'ASD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
1: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e delle...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
4: Rosetti Ascensori,
6: dal 1958 opera nel settore della costruzione.

0: Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
6: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
7: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio nella piscina comunale di Bordighera in provincia di Imperia c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
6: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa e per questo facciamo un salto in Veneto.
8: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione.

0: Unica una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la Polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
1: Proseguici a Centuri, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
2: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. Tre giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro culturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
1: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, e l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio, che andiamo adesso insieme a conoscere.
2: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara. Cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi in terra bergamasca si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio, è questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possono pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati evento, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno, va benissimo, l'invidia è molto più credibile, ripeto, non è vero ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo, oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata o quella che te l'ha mandata comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni, di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in Goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona.

che si occupa di queste cose, e lui gli diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone non hanno successo nella vita, sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, quello che per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare. Quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico, no, eravamo in centro alla città. Sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentita.

sentito più di tutti, mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove, mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità. Perché? Perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno. Perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa. Ve lo giuro, non vi starò a dire anche le cose più, però mi sono presa 2 volte la storta, lo stesso piede, ma forte, roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, che lo dice, basta la salute, sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi. Ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 chilometri costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa, è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista, però dici vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto, e questo mi dovrebbe dare la forza. Però ci sono eventi come quello che vabbè ci è successo nel fine settimana scorsa, che ti mettono alla prova. Mi mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere, perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ok, Pulcinella lo guardano, non è in napoletano, Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello che, per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano, ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso.
Qui è una cosa pazzesca, qui è il

Bello d'oro è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice: io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono le, quando vogliono magari, pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono: sei fatta gatta. Ma è una cosa che faccio di testa. È una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di te, ti sei fatta chiatta. E non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate. Meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati. E mese dopo mese con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione, però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, amore, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti, ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ma ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro, disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello, è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange.
Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di sì, perché fondamentalmente è così, beata te, che Dio mi benedica.

Ovviamente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita, ora che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle, però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, anche qua, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembra il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata. Però è così, quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo. I capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi. Adesso pian piano sto tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, ricci, ma una roba meravigliosa. Ma comunque torneranno. E quindi sono basita. Cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare. Ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink. No, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro. Cioè, tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio. Non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no. A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevolo alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari a lavorare ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente che vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa pazzesca,
meravigliosa, però con

siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante, non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione, e credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica, quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi, però poi dici, ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra, e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio, e queste scarpe, due volte che le ho indossate, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe, quindi dico, è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta, e ho detto, ah, guarda che sono io che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe, e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, e io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me e non a una qualcosa di nefasto che può diciamo così alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale, perché se so che dipende da me, e quindi logica, ne faccio un'analisi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare, capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare, e allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo tantissimo in Santa Rita.
Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata, prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio e ci vediamo domani. Un bacio!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no?
1: Queste difficoltà. È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitante non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo.

0: ci poteva essere tutto il tempo, oppure spostare solo il derby. Non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice, non è che ci voglia
1: Insomma,
0: creare
1: la
0: un
1: Lega in
0: problema.
1: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
0: Sì,
1: problema,
0: no, ma
1: con
0: infatti
1: l'internazionale d'Italia.
0: è proprio perché la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo. Ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: Beh, un
1: teoria ci sarebbe
0: peccato
1: anche il
0: però
1: Napoli che
0: perché.
1: ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere

0: sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto. Sì.
1: Napoli che comunque, al di là della sconfitta con il Bologna, in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo te ci sono ancora le immagini vedere Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, sì, che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, all'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le pressioni?
0: Sì, credo proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che, sì, e che ha avuto per tanti anni.
1: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu

0: sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio,
1: Malen?
0: poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore, un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retroceso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza ci
0: Dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio?

0: cosa migliore che
1: ce l'ha più di uno, secondo me ha, si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tengono.

0: tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
1: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene, in questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali.

0: Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
2: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Siamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, le insomma molto particolari. Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
3: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
4: Redarguito subito.
3: Parlo il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto. Ma noi, era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, Becca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
2: Chi Evaristo Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, è Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
5: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un'amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro, uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, poi però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
4: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
5: Ma sai,
6: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
5: sì,
6: a quel mondiale.
5: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo...

0: Tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalò era a casa mia a cena con la moglie, e allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: se domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, e poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
2: È avvenuto, penso, nel 1978.
3: Esatto, l'anno prima.
2: L'anno prima era avvenuto, l'avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro. Venne un fallo qua al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
3: E tutto iniziò con una giocata.
2: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
4: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia, e Beccalossi faceva parte di questi, e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì, e questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello

0: che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
2: Preparazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
2: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia. È un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio dei video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
2: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
2: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh,
2: ci
3: sono, tu anche un po' anche così, no, come calciatore.
2: Beh, insomma, sì, le imprecazioni genio, magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
4: I Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se mi ricordo. Sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Vini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava. Ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo, sentite.
5: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, certo che la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, ero con l'Inter, no? che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma

0: quello che mi colpiva era che, e che ci ho pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io esatto, personalmente, sì. Per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
1: Sì.
0: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Quindi non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccarossi nei primi, della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccarossi, Berlusconi, perché si mette di anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccarossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccarossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
3: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
4: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento.

miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo

Ma quanto erano carini, quanto erano dolci, dolci. Guarda, guarda che passetti, tatac tatac. Questi sono gli inizi della boy band dei Backstreet Boys. All I have to give, tutto quello che ho da dare lo do a te. Ma cari amici, aspetta, siamo nel buio regia, perché guardate chi c'è con me. Nella prima parte non c'è mai stata per una settimana, ma oggi è qui con me, signore e signori, lei, Simona Monaco. Mamma mia, ha deciso di farmi compagnia in questa prima parte, cari amici di SWR, il programma, il primo programma diffuso della televisione italiana, ed è bellissima questa cosa.

0: E grazie appunto perché hai deciso di iniziare con me questa prima parte, che non è sempre detto che sia che tu lo faccia, nel senso non è
1: No,
0: uno,
1: vorrei
0: anche
1: portare,
0: perché tu,
1: ti avevo chiesto prima di cosa volevi parlare in
0: Certo.
1: questa prima parte. Quando mi hai detto cosa volevi parlare, io posso portare la mia testimonianza.
0: Certo, siccome è cosa interessante, allora, come vi ho detto nei giorni precedenti, no? Io sono stato all'International Tattoo Expo Roma il fine settimana scorso, un evento bellissimo, un evento dedicato ai tatuaggi, ma un evento anche con molti ospiti che hanno condiviso la loro storia, no? Il loro essere, la loro vita. Uno di questi, per esempio, è stato viene chiamato Spigolo, The Real Spigolo, è un boxer, Fabio Mastromarino, con cui ho parlato molto. Perché parlo di box e di lui? Perché lui è uno di quelli che ha faticato tanto per ottenere dei risultati e arrivare a un livello agonistico molto alto. Ma poi, ahimè, gli è successa una cosa, ma ve ne parlerò in questa prima parte. Parleremo anche di bullismo e di come lo sport, in questo caso lo sport da combattimento, molto spesso aiuta, anche riferendomi a quella cosa che è successa qualche settimana fa della palestra dell'altro, del
1: Campione
0: centro box, del
1: mondiale.
0: campione mondiale, che gli è stata data fuochi.
1: Olimpionico.
0: Esatto, cioè, gli è
1: Sì.
0: stato dato fuoco. Comunque, partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are in tre appuntamenti suddivisi, appunto, su Teleroma 56, su Nexun Channel. E vi stavo parlando di Fabio Mastromarino. Tu devi sapere, lui arriva, si allena, si è tutto pronto per andare a combattere, arriva la pandemia, quindi si blocca, continuano gli allenamenti, grande difficoltà, grande tutto quello che è il suo lavoro. Arriva e purtroppo il mondo della box, quello che dicevi. Vi dicevamo anche il discorso fighter o non fighter, no? All'estero la box è vista in un'altra maniera. È vista come uno sport, ha delle sovvenzioni, ci sono dei guadagni, c'è un business dietro infinito che comunque permette all'artista di lavorare, di guadagnare, mentre qua in Italia no. Quindi l'artista, cioè lo sportivo, se vuole fare box, deve per forza fare anche altro, sottoponendo poi comunque il corpo a degli sforzi
1: Certo.
0: eccessivi, perché oltre ad allenamenti poi devi andare anche a lavorare, devi anche andare a fare, ovviamente, per stare a certi livelli. È quello che comunque Fabio stava facendo nel suo crescere in quella che è la sua dinamica. Arriva poi nel 2024 a vincere il titolo, ma ahimè, purtroppo dopo, adesso leggo testualmente perché non vorrei fare degli errori, credo, quindi ottiene una nuova occasione per il titolo italiano, ma poche ore dal match, cioè prima di iniziare il match, viene
1: Finalmente.
0: colpito da gravi problemi di salute, pneumotorace, emorragie cerebrali e coma
1: Ma
0: farmacologico.
1: veramente.
0: Sì, sopravvive e affronta una lunga riabilitazione fino alla decisione, ovviamente, di lasciare la box professionistica. Con lui ci eravamo visti sia
1: Prima
0: l'anno
1: del
0: scorso
1: Covid.
0: che 2 anni fa, esatto, sempre in fiera. E lui c'ha un piccolo video con cui mi stende, tra virgolette,
1: Ah, è
0: facciamo un.
1: quello.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Qui io faccio questa figuraccia tremenda in cui c'era in questo video anche l'altra persona che tra un po' sentiremo, Micole Di Segni, che al tempo era la campionessa di MMA, che poi è passata a fare una nuova disciplina. Io purtroppo ieri, cioè gli altri giorni, durante la convention, non ho avuto il tempo di intervistarli in maniera corretta, anche perché c'era casino, stavamo tutti lavorando, però prima o poi sia a Fabio che a Micole mi piacerebbe poi intervistarli, perché è veramente bello anche quello che hanno da dire venire da fare. Nicole con Mr. Jack proprio hanno creato un, aspetta, vediamo un attimino se, esatto, ci siamo, hanno creato un una sorta di associazione, nel senso che adesso ce lo spiegheranno loro nel dettaglio, però Mr. Jack è un tatuatore.

0: ha preso dei guantoni della Leone usati per combattere, forniti appunto anche da Micol Di Segni, e li ha tatuati e li ha messi all'asta. Adesso ieri ci hanno mandato questo video che andiamo e sentiremo, bene. Prego.
1: Ciao a tutti, io sono Mr. Jack.
2: Io sono Micol Di Segni.
1: Io sono un tatuatore professionista e ho disegnato, grazie alla Leone, appunto questi magnifici guantoni per un'associazione che oggi Micol vi spiegherà.
2: The Shadow Project è un'associazione che vuole promuovere gli sport da combattimento come mezzo per superare le differenze di genere e per aiutare ogni persona a sentirsi più a suo agio con se stessa, per ritrovare la propria forza interiore e per promuovere, insomma, questi sport come mezzo per combattere la violenza. The Shadow Project ha aperto anche uno sportello per un sostegno alle donne che sono state vittime di violenza, e quindi vorrei ringraziare tantissimo sia la Leone che lui per aver disegnato questi guanti in sostegno della nostra associazione.
1: Questi guanti nascono con l'idea appunto di riprendere lo stile cartoon, che è proprio il mio stile, del mondo del tatuaggio, e riportarlo all'incirca agli anni 50, dove il patriarcato la faceva da padrona, ma in questo caso ho rappresentato un cane che rappresenta appunto la figura maschile con un occhio abbozzato, mentre la gatta che invece continua a tirare colpi veramente forti come la nostra Micol. Tutto questo proprio perché non dobbiamo minimamente vergognarci se subiamo violenze, anzi The Shadow Project è proprio qui per sostenere tutte le persone che subiscono in ogni modo e in ogni caso della violenza. Mi raccomando, potete andare sul sito www.theshadowproject.it, dove potete assolutamente contattare delle persone che vi possono semplicemente aiutare. Ricordatevi, una voce oggi è un aiuto un domani.
2: E ricordate anche che ogni volta che una donna che combatte, combatte per tutte le donne, quindi sostenete gli sport da combattimento e venite lì a provare insieme a noi.
0: Grazie ragazzi, lo so, era in un momento quella voce che sentivate di sottofondo, ero io che urlavo, che chiamavo poi i vari giurati, eccetera. Però The Shadow Project è un progetto bellissimo, è un qualcosa di veramente interessante, proprio soprattutto perché è rivolto alla violenza di genere. Quindi ovviamente in questo caso Micol è una che direi che ci penserei due secondi un attimino a romperle le scatole, perché comunque lei è una campionessa italiana, adesso sta facendo parte del mondo del power slap, il famoso circuito della UFC, dove vai lì, ti metti davanti all'altra persona e vi prendete, adesso l'abbiamo giocata poi ieri, è venuto anche qualche giorno fa, c'era anche Mattia Faraoni, abbiamo intervistato anche lui, abbiamo parlato anche con lui, ci siamo anche divertiti appunto a giocare a ceffoni sul palco, prendendo in qualche modo e spunto, perché appunto il gioco è...
3: Cosa prendi? Sacco di botte.
0: No, è diverso, il sacco di botte le prendi e facendo altri sport. In quel caso sono solo tre schiaffi, punto. Cioè tre schiaffi ed è finito, però hai guadagnato €1.000.000. E tu ti metti in tale, adesso no, non è €1.000.000 ovviamente. Però io ringrazio sia Mr. Jack che Micol Di Segni, perché riescono a comunque dedicare il loro tempo anche a questo, e i guantoni che potete comprare all'asta sono molto carini, cane, gatto, chi l'ha detto che non si può, diceva infatti, però in questo caso appunto rappresentano quello che deve fare un po' più il bullo e quello che invece è il gatto, che però se vuole può graffiare
3: sempre. Perché
0: lui
3: dice il cane è l'uomo, no? E la gattina è la donna, perché c'è una similitudine da sempre.
0: Da sempre, sì.
3: Di associare la gatta alla donna.
0: La gatta figura, sul tetto che scotta.
3: Alla certo. Figura femminile, in realtà, tra il cane e il gatto, quello che meno di più è sempre il gatto.
0: Ah sì, certo, ma certo, assolutamente.
3: Noi a casa ne abbiamo la riprova, sì. Quotidianamente.
0: Il cane vuole fare l'aggressivo, perché, ma vedi, molto spesso, e poi anche quello che è nella realtà, no? Molto spesso l'uomo... E infatti, cioè, la violenza non è spesso solo fisica, però magari anche una persona molto forte fisicamente non è detto che mentalmente riesca a reggere o a sopportare quella che è la violenza che un'altra persona riesce fa in ogni caso. Quindi il cane è uno che abbaia, che ti dà una violenza anche verbale diversa dal gatto. Il gatto però magari si acquatta, è tranquillo, ma nel momento giusto
3: Si attacca agli occhi,
0: vedo, quindi è un qualche cosa di sicuramente particolare. Mi dicevi qual era, tu dicevi l'esperienza di bullismo.
3: Ma sì, assolutamente, sono cose che riaffiorano ogni tanto e sorrido, perché sono stata vittima di bullismo, sai dove? Al dopo scuola. I miei genitori, all'elementare, parliamo dell'elementare, i miei genitori che lavoravano comunque tutto il pomeriggio, mattina e tutto il pomeriggio, mi affidavano al dopo scuola per farmi vari compiti e poi comunque giocavi, mangiavi dalle suore, perché erano dalle suore, mangiavi dalle suore, dopodiché ti facevano fare i compiti e poi quando ti rimaneva il tempo, dopo i compiti, potevi uscire a giocare, sempre comunque molto protetti.
0: Certo, certo, ovvio.
3: Succedeva, e non si sa come, che spesso entrassero all'asilo dalle suore, entrassero anche delle persone al di là. Cioè, tu non puoi entrare, perché è comunque una struttura privata dove mamma e papà e tanti altri genitori pagavano soldoni per tenerci a, diciamo così, a fare i compiti, a studiare, eccetera. Mi ricordo perfettamente che l'unico giorno libero era il sabato, dove venivano, sì, dove c'era il catechismo.
0: Ok.
3: E quindi entravano anche altre persone per fare il catechismo. E io ero bullizzata dalla sorella di una ragazza che era più grande di me, e non ho mai capito perché. Carmelina si chiamava.
0: Terona. Scherziamo, ovviamente.
3: Non lo so, non me lo ricordo. Venivo bullizzata da questa ragazza più grande di me e non ho mai capito il perché. Mai! Quando questi bulli ti prendono di mira, non devi avere qualcosa in particolare, perché io ero una bambina normalissima, non è che fossi bionda, bella, ero un ranocchio con i capelli corti, tutti arruffati perché mamma mi pettinava i capelli ricci, quindi vi posso far immaginare, vestita prevalentemente da maschio, perché così potevo giocare più liberamente, diceva,
0: certo,
3: mamma.
0: Certo.
3: E io mi ricordo che tante volte sono stata attaccata al muro, proprio fisicamente attaccata al muro da questa donnona, perché era già una donnona, probabilmente all'epoca faceva, che ne so, la terza media, una roba del genere, io comunque ero alle elementari, veniva attaccata al muro da questa ragazza.
0: L'hai più di vista poi dopo? Cioè è ancora crema, gira ancora crema? Sarà sempre una donnona, un femminone.
3: Sai che vedo sua sorella, la sorellina minore, e vi giuro io non riesco a capire perché. Perché all'epoca poi si inventavano cose per avere la giustificazione per avere questi atteggiamenti. Dopo di lei, o prima o dopo, ora non ricordo.
0: E
3: sono
0: la mamma
3: stata,
0: mi ha trattato
3: stata bullizzata da un maschio che era in classe con quella che era la mia migliore amica. E lui mi minacciava brutta. Questo mi faceva veramente paura, ma non ero solamente io ad essere minacciata da questo bambino, perché non era un ragazzo, era un bambino. Anche altre persone venivano, ma minacciate, ma spaventosamente. All'epoca tu non avresti mai pensato di essere minacciato, di essere picchiata a morte, o di essere... Ma era proprio violento questo bambino. Era poi diventato il morosetto di quella che era la mia migliore amica, e mi è venuto il dubbio poi in età adulta che fosse lei in qualche modo a manipolarlo, sai che vai a sondare quanto
0: sì,
3: ascendente
0: certo,
3: puoi
0: sì,
3: avere
0: sì.
3: Per farmi fare del male, o comunque per
0: era
3: avere...
0: gelosia,
3: ma di gelosia di me, ma non si può essere gelosi di me all'epoca. Beh, sta di fatto che questo ragazzo, diventando adulto, non è diventato più abbastanza adulto.
0: È rimasto sempre un bambinone.
3: No,
0: comunque.
3: No, ha avuto una fine proprio. Si è dato una fine.
0: Una fine poco. Mettiamo la canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: This is how we do it, questo è quello che facciamo in realtà, e questo è quello che facciamo, è cercare di tenervi compagnia e darvi un po' di, come dire, un momento, una mezz'ora, o meglio un'ora e mezza suddivisa in tre parti di gioia e felicità. E abbiamo parlato, abbiamo ovviamente in maniera molto blanda di bullismo.
1: Noi tocchiamo sempre leggere le cose.
0: Sì, non vogliamo tirarvi proprio giù. Adesso c'è il bullismo giovanile, ma appunto la violenza di genere c'è su tutto, perché qualsiasi cosa, ti ho detto, qualsiasi differenza ci sia, c'è qualcuno che in qualche modo te lo deve dire. Ti ho detto, nel mio caso era il vestito, era l'essere un bambino nato a Salerno, vissuto a Venezia, ma c'è sempre qualcuno che deve pensare di saperne più di te e di bullizzarti in qualche modo, capito? Quindi la tua forza deve essere, la forza di chiunque deve essere nel dire: ok, mi vuoi prendere in giro? Fallo, a me tange relativamente poco. Quindi quando mi dicono cioè, o ti metto rispondi con cattiveria, ed è probabile che io non mi ricordo, forse la mia mente da bambino, io so che mi hanno rotto le scatole certe cose, ho della memoria, però in qualche modo probabilmente mi ha risolato nel mio mondo e non ho memoria di momenti di paura
1: ma sai che sto pensando anch'io, non mi ricordo di averlo mai detto ai miei genitori, non mi ricordo mai di aver avuto paura, cioè per me era queste due, tranne quel ragazzo, quel bambino, questa tizia, questa donna enorme, questa ragazzona, era una sorta di impedimento, perché dal momento in cui lei mi appendeva al muro, mi bullizzava, mi interrompeva mentre stavo giocando, e quindi era una rottura di balle, però non mi faceva paura.
0: Esatto, cioè... è quello, cioè nel senso, io non riesco ad avere questi ricordi. Cari amici, se volete condividere ovviamente lo potete fare al 338-5914-319. Noi dobbiamo chiudere, siamo arrivati al termine di questa prima parte, restate con noi per la seconda e la terza parte, dove poi nella terza ovviamente andremo a parlare dell'almanacco del giorno dopo. Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.
1: Sigla.
0: Ah, scusa, devo dire per voi, colpa mia.
1: Sigla.
0: Stavolta.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Io mi immagino Simona, è la cosa più complicata. Allora, giusto perché sennò poi dopo, giustamente, chi guarda la televisione dice: ma perché sento se. Allora, lei ha la capacità che fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito tecnicamente lo spieghiamo, quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà lo studio, si fa l'ok.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La

0: Soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Seiecom & Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: L'arte della lotta. La lotta era la lotta greco-romana, sì. Non è la lotta anglofona. E quindi i combattenti o gladiatori o quelli che ieri ho conosciuto il team, si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano. Okay. Beh, sono degli armadi umani, ma non solo, perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia, in questo caso di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino. No, dove si fanno un sacco di male,
5: ho visto dei video, sì.
4: Perfetto, bellissimo, però combattenti. I fighter, che fa figo dire sono un fighter perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del no, perché siccome combatto allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci parlerai tu oggi, è quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, parliamo di Eurovision. Noi italiani, in qualche modo, siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora, dopo l'ascolteremo, te la metto, me l'hai chiesto, c'è Saldavinci, no? Che va a partecipare.
5: La chiamano melodica, ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra,
4: esatto,
5: nostra lingua.
4: Però capito, un po' è sempre quello, l'italiano che deve fare pizza, mandolin, cioè siamo un po' bullizzati,
5: patata,
4: in quel mondo.
5: Patata, kartoffeln.
4: Dai, esatto, vabbè, il tedesco entra, poi i francesi che bubulano. Vabbè, ieri l'altro giorno c'erano una tatuatrice che era stata in giuria francese, quindi cercavo di farmi aiutare dalla gente che sapeva, please, le tatuage più belle. Allora, oggi parleremo in questa seconda parte, parleremo di Eurovision, o meglio, ci parlerai, perché lo sai, a me mi interessa relativamente, so che ti sei preparata a lungo. profondamente sull'Eurovision Song Contest.
5: Io ho fatto semplicemente delle domande che vorremmo sapere tutti.
4: Esatto, quindi ti sei preparata all'Eurovision, poi dopo ci ascolteremo poi Sallavinci giustamente per dargli l'imprinting forte.
5: Che,

0: Posso? Ah, non c'è musica? Devo parlare?
1: Senti che non
0: Ah,
1: c'è,
0: bene, no,
1: vedi,
0: ho capito.
1: tu
0: Ma
1: sì,
0: sono
1: se vuoi fa
0: entrata
1: qualche cosa.
0: tanto tempo.
1: Signorina Simona, allora.
0: Allora, io ho semplicemente, visto che voglio vedere l'Eurovision, perché voglio vedere in realtà, è sempre molto divertente, secondo me, l'Eurovision, perché vedi come sono vestiti quelli che hanno vinto, gli altri Sanremo dell'Europa.
1: Ma i Sanremo
0: I Sanremo
1: europei,
0: europei.
1: esatto, carino.
0: Ed è interessante vedere anche come si veste, una cosa che mi è sempre piaciuta ed è uno dei motivi per cui anche guardo Sanremo, come sono meravigliosamente vestiti i nostri, gli altri un po' meno. Allora ho chiesto, vabbè, ma quando è che arriva sto Eurovision? Quando è che lo fanno vedere? La prima semifinale è martedì. Cacchio, oggi? Stasera?
1: Esatto.
0: Stasera? Perché io questo gliel'ho chiesto, è martedì
1: E
0: 12.
1: domanda, chi lo guarderà?
2: Saremo io e te per sempre.
1: Chi lo guarderà?
0: Io assolutamente alle 21, seconda semifinale giovedì 14, sempre alle 21, e venerdì no, pausa, e finale sabato 16 maggio, sempre alle 21. Quindi questo weekend ci sarà l'Eurovision. Sarà carino perché ci sarà quello dei Trio Medusa con Electra Lamborghini.
1: Ah, sarà
0: Sarà sicuramente
1: divertente,
0: divertente, sicuramente. Io spero, allora, Elettra è sempre sopra le righe. Spero un attimino che la sua emilianità romanista, insomma, questa sia un attimino placata. Tutto qui, giusto qui, perché
1: sì. Ma lo
0: poi.
1: fa anche un po', secondo me, per gioco e anche per divertirsi, no? Perché sennò poi è tutto pare. Comunque, dicevi.
0: L'Italia sarà rappresentata da Saldavinci, lo sappiamo.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Esatto, vai.
0: Con il brano Per sempre sì, e come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five, e quindi va già subito sabato a.
1: Esatto.
0: Ok, e poi ho scritto.
1: Dai,
0: Ma.
1: continuiamo.
0: Sì. A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare su chi potrebbe portarsi a casa il microfono di
1: Perché dovete sapere
0: cristallo.
1: che anche lì c'è il gioco delle scommesse, anche lì si entra tutto in un meccanismo
0: Vabbè,
1: di
0: certo.
1: scommesse, potremmo anche scommettere anche noi, però a quanto pare i bookmaker dicono che.
0: Dicono che i principali favoriti, secondo le ultime rivelazioni, la Finlandia. È al primo posto, è il duo da battere. La Finlandia è attualmente la grandissima favorita. Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, con il brano Lie Kinhentin, domina domina i pronostici con una probabilità di vittoria che sfiora il 40%. La loro performance è considerata la più solida e originale di quest'anno. Voglio vedere che noi ci mettiamo la bandiera italiana, l'altare dietro.

0: Ma dai, ma che cazzo, ma che cazzo, ma mi dovete fare, mi dovete fare bestemmare,
1: poi,
0: dai.
1: Poi, sei pronto. Gli inseguitori Grecia e Danimarca, subito
0: dimmi,
1: dopo
0: trovi... Dimmi, Grecia chi sono?
1: Grecia
0: chi sono?
1: E Danimarca, Achilas con Ferto.
0: Mamma mia, fa...
1: Gli inseguitori sono sono Grecia e Danimarca.
0: Fammi sentire un attimo, fermo un attimo.
1: No. Ma questa da noi andava di moda negli anni 90.

0: πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να
1: Il Gangnam Style
2: 92.000
1: del Greco
2: è molto alto in classifica grazie a un sound che convince sia le giurie che il pubblico del televoto. La Danimarca è Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem.
1: Saremo io e te.
2: Ma è una neomelodica.

0: è il favorito della seconda semifinale.
1: Sono tutte molto, vogliono fare tutta roba molto dense, ma
0: dunque poi le grandi potenze come sì, l'Australia e la Francia, l'Australia Delta Goodrem con Eclipse, oddio, Eclipse è la favorita assoluta per il voto della giuria di qualità.

0: Lei è considerata una delle migliori interpreti vocali dell'edizione. Francia, per la Francia c'è Monroe con Regard. Continua a salire nelle quotazioni.
1: Perché ricorda quello di Rosalia?
2: Con tous ces lumines dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici.
0: Ma il francese.
1: Allora, vedi, ti faccio un esempio. Ah, l'intro che... Oh, fermati. Ah, l'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brent dei Rammstein.
0: Sì, sì, vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
0: Salda Vinci con Per sempre sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
1: Allora facciamo così.
0: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato,
1: anche secondo me.
0: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio. Ce la canta.

0: quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Allora, vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? La prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso, ma mangio un cazzo su sta cosa, altro che quelle menate che abbiamo ascoltato con robe strane. Cioè musicalmente c'è tutto il mondo della musica, del funk napoletano, della musica bella, violini, archi, chitarre, basso, tutto, cioè la canzone deve essere votata per quello. Poi Kenna perché canta un po' in napoletano eccetera, sì, rappresenta l'Italia, va bene,
1: ma diceva così, ma voi, l'unica cosa in napoletano
0: è l'unica alla fine, tra l'altro quello dove uno deve valutare la musica è quello che ti dà la musica.
1: Io avevo la pelle d'oca a cantarla,
0: quindi è bellissima. Siamo giunti al termine, cari amici, parleremo ancora dopo nella prossima parte. Signore e signori, grazie ancora, e per voi signori, signori, per voi
1: sigla.
0: Ma perché? Dillo tu, sigla. Una cosa devi fare, una.

0: Come fai a non rimanere incantato, totalmente, completamente incantato da... Bellissimo, grande Michael Jackson sempre. E ma tu hai visto quanti stili di danza di Esham? Perché uno pensa sempre a Michael Jackson per le mossettine, no? E dice, ah, fa quello, ha fatto il moonwalk, eccetera. È un grande cantante, sì, ma è talmente completo anche a livello di danza, perché molte dei suoi, c'è un video che gira del 1974, ne avevamo già accennato a questo nome, Bob Fosse, che è uno degli ideatori di quello che è il musical, il teatro storico newyorkese a Broadway, un coreografo della, cioè è veramente nel 74 aveva, e Michael Jackson ha preso molto dello stile di Bob Fosse, che ha inventato determinate movenze che poi sono state modernizzate, modificate, create su se stesso da Michael Jackson. Ma poi c'è il locking e il popping, fa talmente tanti stili di danza Michael, che lo rende veramente la completezza totale. E i ballerini, cioè devi avere veramente le cose sotto per poter riuscire ad avere quella sincronia con Michael Jackson. Comunque, cari amici, abbiamo iniziato alla grande, proprio in omaggio. So che oggi, in questa terza e ultima parte, anche se dovremmo fare il...
1: Sì, lo facciamo.
0: Il coso, vorrei che mi raccontassi brevemente qualcosa.
1: Allora, ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
0: possiamo
1: altri.
0: Possiamo far partire la sigla e poi parliamo, certo, visto che abbiamo. Quindi, signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No,
1: sì,
0: è l'ultima, sì. È l'ultima, perché mamma mia, va così veloce. Quindi, benvenuti a tutta parte, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, parlando di Gossip, immagino, sì, hai fatto la puntata.
1: Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson.

0: Ma perché? Perché sull'onda del film di tanta gente, di nuove generazioni che non tutti sanno chi è Michael Jackson se non ho sentito dire,
1: Mulan.
0: ricitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta, ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La
1: Beh,
0: casa,
1: chi ci vive?
0: parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
1: Domanda, avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che lei ha lanciata adesso, ce la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché l'almanacco sarebbe un
0: certo,
1: peccato poi
0: va
1: perderlo, perché gli
0: bene, ma
1: amici
0: molto
1: lo sanno,
0: volentieri.
1: quindi sappiate che domani poi parleremo e ci
0: Un po' di
1: racconterai un po' di Neverland, un po' di Michael
0: Neverland,
1: Jackson.
0: eredità e
1: Esatto,
0: percentuali, mamma di
1: gomblotti
0: me.
1: anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e faremo un piccolo approfondimento
0: Sì, ma che
1: anche su
0: poi, che,
1: quello.
0: e poi è giusta la coda di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato anche di Michael Jackson. Ma sai che a volte cioè, ti fai delle domande molto banali
1: Sì.
0: che però vanno a darti proprio a tranquillizzare la tua curiosità, che è una
1: Certo.
0: mera curiosità, e semplicemente
1: Certo.
0: tipo: ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto
1: Ce la sono fatte in
0: semplice.
1: tanti,
0: Una domanda
1: certo.
0: molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo
1: Ne
0: poi più
1: parliamo poi
0: avanti,
1: domani. Queste
0: perché
1: sono le
0: tutte delle
1: domande da cui
0: domandine.
1: parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello,
0: L'almanacco
1: siccome
0: di
1: di
0: mercoledì.
1: mercoledì, esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto, sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
0: Farà invece che ci calda.
1: Magari, ciao. Cari amiche che ci guardate, cari amiche che mi guardate, ciao.
0: Non guardatelo, raga.
1: Perché, che vuoi, no, scusa. Buonasera e benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque molti ti mandano le
0: Sarà felice tuo
1: cose.
0: papà.
1: Nel giorno, perché povero mio
0: Ah,
1: papà,
0: papà,
1: nel giorno,
0: team
1: lui è più
0: Gesù.
1: Gesù, lui è più Gesù,
0: Team
1: lui è
0: Gesù.
1: più Gesù, lui è team Gesù. Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai pastorelli nel 1917, il sole sorgerà alle 5:45 e tramonterà alle 20:25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi. Un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò indelebilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano il primo Giro d'Italia. 127 corridori che iniziarono a scrivere la leggenda del ciclismo sulle nostre strade.
0: Nessuno in fila indiana.
1: Che c'è? Come di, ma che cos'è?
0: Non si sono messi in fila indiana.
1: No, poverini. Due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi, allora, uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò.

0: ti ricordi, avevamo visto dove
1: sì.
0: lui che vuole andare in bicicletta, però non ci sa andare, è molto ricco, eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che, e fa un patto col diavolo.
1: Me lo ricordo.
0: Fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, cioè, se non sbaglio, è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta, via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere,
1: sì,
0: come
1: film. Sì, perché
0: come
1: lui
0: film.
1: Chiede di vincere il Giro d'Italia, ma non chiede che la ragazza si innamori di lui. Infatti lui vince il Giro d'Italia.
0: Beh, è bella questa cosa.
1: Però perché lei dice ti sposerò solo se vinci il Giro d'Italia. Lui a una certa età, un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia, e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
0: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare. Cioè, io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine. Però vedi, cioè, è vero, cioè, io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo nel patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché tu devi stare con me perché mi ami, non perché
1: ho fatto una determinata cosa,
0: esatto,
1: che ti compiaccia.
0: Esatto, cioè, io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto, o meglio, non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerai di lui, punto.
1: Esatto.
0: Bene, a te, natura e territorio, la prossima
1: vedo
0: parte.
1: Vedo se anche si faccia la voce sensual, un movimento sensual.
0: Tu il movimento sensual... Scusa, sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual...
1: Avevo altre qualità.
0: Diciamo che...
1: Non ho altre qualità.
0: Sì.
1: Vabbè, non sono sensuale, però veramente non sono neanche un ramarro. Cioè.
0: No. Ci mancherebbe altro.
1: Vabbè, ok. Io la sensualità...
0: No, però... Cioè, diciamo...
1: Ho altre doti, dai. Allora, mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio. Mercoledì. Pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino, in questo dinamismo, si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare i sostegni. Una pianta ben guidata cresce più forte e più sana, e questo è uguale pure per i vostri figli. E per chi ama le erbe, ricordiamo la malva. Facile da trovare anche nei prati incolti, i suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emolliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
0: Bene, prima di passare al punto della cucina che ci raccorderai, già lo vedi, già l'hai visto, guarda che te regalo.
2: It's okay, Jim, take a break.

0: Il duro del Roadhouse, parliamo del 1989, un film meraviglioso
1: che abbiamo visto neanche tanto tempo fa
0: e che vorrei rivedere sinceramente nuovamente. Anche quello nuovo è stato molto carino, con Jay Gyllenhaal e l'altro fighter di MMA. Comunque va bene,
1: quello che è stato il Marina da Rechi,
0: esattamente, The Notorious.
1: Bentornati.
0: Bene, bentornati, prego, andiamo che abbiamo
1: domani
0: 4
1: la cucina, minuti. Domani la cucina profuma di erba cipollina, fresca e aromatica, l'ingrediente ideale per dare un tocco di eleganza a una semplice omelette o un formaggio fresco di capra. Non cuocetela mai troppo, mi raccomando, aggiungetela a crudo l'ultimo momento per preservare tutto l'olio essenziale e il sapore pungente, un dettaglio che trasforma un pasto quotidiano in un'esperienza gourmet, anche perché ha un colore verde brillante meraviglioso.
0: Bene cari amici, allora siccome manca poco, oggi abbiamo parlato del primo Giro d'Italia, quella era una vera sfida di resistenza e fatica. Domani provate a riscoprire il valore della resistenza mentale, come nel film, no? Il duro del Roadhouse, in un'epoca dove tutto è istantaneo, prendetevi il tempo per leggere un articolo lungo, per ascoltare un intero album musicale, per guardare tutto Yes We Are o per completare un lavoro manuale senza interruzioni. Che bello! La concentrazione è una forma di libertà che spesso dimentichiamo di esercitare. Però prima di salutarci, intanto preparo già la sigla, perché giustamente la devo mettere, che se no

0: chi me la lancia la sigla se non puoi tu. Prima di salutarci vi lascio con un pensiero di Albert Einstein. La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Muoviamoci con grazia verso la giornata di domani. Grazie per la vostra compagnia, cari amici. Noi ovviamente io vi invito sempre a seguire il programma Gossip di Simona, perché è sempre interessante. È il salutino dedicato alle tue amiche, no? Che ti scrivono, ti mandano i messaggi. Potete entrare a far parte del suo gruppo di ascolto. Vi ricordo il numero di telefono, quello sotto in sovraimpressione, sotto, cioè 338 59 14 319. Domani ci racconterai di Neverland.
1: Non vedo l'ora.
0: A un certo momento lei, quando deve parlare, si spegne. Aspetta, ti spengo il microfono, lo riaccendo così. Così fai.
1: Io penso sempre, cioè, è scientificamente impossibile non pensare.
0: Esatto.
1: E quindi io pensavo a quando tu mi hai dato questa cosa, ho detto cavoli sì, ma perché avevo già parlato anche in un'intera puntata di Gossip nel mio salottino di Neverland
0: la settimana scorsa.
1: Sì, certo. Okay. Sì, mi sono tolta proprio delle curiosità elementari, cioè le domande che faremmo tutti, io me le sono andata proprio a spulciare, a cercare qual è la verità, cioè cosa i figli
0: ne parleremo ovviamente domani. Era giusto per lanciare questa cosa, quindi restate con noi, seguiteci, perché avremo modo anche di parlare di questo. Bene, io saluto tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono. Vi ringrazio ancora, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.
0: Ma perché è così difficile dire
1: sigla? Ma no, volevo fare la...
0: No, fai te stessa che...
1: Sigla!
0: No, eccola là.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città, non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco

0: Parco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicomio. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casiare con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
8: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
9: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte

0: L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di UNOR, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo!
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
6: Che state preparando?
7: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale. Solo comunque le perfumature,
8: le lampade, sì. Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che rullo di tamburi ce lo immaginiamo.

0: quest'anno viene assegnato al metro e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
1: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
2: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della Prefettura e della Questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri: ricorso al TAR. Ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema. Che problema abbiamo? Ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
5: buongiorno
4: Napoli.
5: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
4: Tu devi dire la tua, la prima domanda che ti faccio.
5: No,
4: questa.
5: Ma dico, già da oggi, si sa, l'anno prossimo... Quando si giocheranno gli internazionali di Roma?
4: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo mai lasciare una nota.
5: Però ti voglio dire un'altra cosa.
4: Sì.
5: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12:30, quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
4: Certo.
5: Si entra dalla stessa parte, al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè, con 60.000 spettatori possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
4: No, ma
5: io rimango basito.
4: Guarda Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, tre te le faccio. La prima: anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis. Se va bene, tu dici ho sbagliato una volta. Il prossimo anno. Adesso è il derby. Il prossimo anno dici vabbè, il prossimo anno mi aggiusto. Invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer. Vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fate una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi.

0: importanti da gestire. La sicurezza non viene stabilita dalla Lega. La Lega deve garantire una contemporaneità.
1: Massimo Ugolini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000,
0: certo,
1: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente, significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
0: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso, sinceramente, più che...
0: Cioè, vedo tutti abbiamo sorriso.
1: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio... Cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20 e 45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente, è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
0: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda, e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori, eccetera. E qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta, se non sbaglio. Però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi, insomma, di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale, eccetera, magari il martedì non puoi andare, perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
1: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che, certo, al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita. Quindi...
0: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella... Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
1: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente. Anzi, se c'è, è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
0: Sì.
1: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby, e gli fanno un favore. Se e la vince bene, altrimenti non va in Champions.
0: No, questo... però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
1: Sì, sì, sì.
0: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava

0: risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, no, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
1: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda gli altri.
0: Ma ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dell'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
1: Se Giuntoli va all'Atalanta, se lo porta lì.
0: Infatti,
1: però
0: pensavo
1: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, anche perché oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo chiamo, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno Gutierrez, Olivera, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
0: Detto che
1: chiamato, diciamo, il 4-3-3, sì, di questi qua.
0: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
1: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
0: Sì.
1: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico. E poi si chiedono, i tifosi ci chiedono perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio e gioca male a Parma, cioè col Parma ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna cominciare ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione. Oh, sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli. Cioè, di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante,
0: molto
1: perché
0: importante.
1: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
0: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo i responsabili.

0: possibile VAR. Adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
1: Tutti quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
0: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore,
1: io
0: sono
1: il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
0: Roberto Baggio.
1: Roberto Baggio, ma c'è...
0: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo, correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa, e seppure dovesse vincere le prossime due partite farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
1: Allora, il Napoli, negli ultimi 10 anni è ottavo, è l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo di 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche per in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì in Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
0: sì,
1: in pantofole,
0: sì,
1: perché non è il Verona, non è il Parma.
0: Sono due squalificati, il Pisa, fino di 9 l'ultima partita.
1: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
0: sì,
1: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo, e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, abbiamo messo con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara. Gioca dei 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha. Cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole. Ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba. Poi lascia che nella ripresa col gol di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale. Sinceramente, io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente quando sente Maurizio Sarri si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
0: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
1: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai, scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti, ma è possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta, ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so,
0: No, però concordo.
1: Scusa lo sfogo.
0: No, ma
1: lo sfogo della gente.
0: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
1: sì,
0: non ti dico in vacanza,
1: satura,
0: ma quasi, è anche satura di Conte.
1: la squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare 758 minuti ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
0: sì,
1: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: via anche Spalletti, e sappiamo com'è successo. Perciò ti dico la continuità, la programmazione.
0: Ma tu
1: il
0: infatti
1: progetto...
0: pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
1: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
0: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
1: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe, potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici, credo. O si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa? Se ne va, e dopo chi fa il mercato?
0: No, certo, questo di fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Luca.
1: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori. Deve ritornare Chedira, ritorna Fuoriuscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè il Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luca e Beque, ma è rimasto solo Beque, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
0: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di rischiare.
1: Ma delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto. Tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
0: in Europa facciamo le figure,
1: non riusciamo a fare niente.
0: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei tuoi candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare.
1: Abete
0: Malagò, lapsus. Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
1: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, non me voglio Abete, io confido in Malagò,
0: sì,
1: perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che... Voglio fare una battuta, la faccio.
0: Vai, vai.
1: Perché non mi tengo niente, siccome

0: amico di De Laurenti si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: era una battuta,
1: no, però è una possibilità anche, poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente anche che possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì, sì, primo,
1: dopodiché
0: primo,
1: poi ha detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire, guarda, lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare Napoli a Conte e di non parlare, però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, trentesimo posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi soldi, Napoli ha bisogno di quei soldi. Però poi Conte, De Laurentiis fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano, il Napoli ha bisogno di quei soldi. Quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Eh sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come presidenti, possibili presidenti della FIGC. Le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Po De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli internazionali

0: Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: Sì, vabbè, ma
0: arginare queste
1: questa
0: difficoltà.
1: è un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo. Cioè, è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima. Cioè, basta spostare il derby, visto, invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera, non so quando è il match
0: Alle
1: della
0: 17, la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo, oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
0: Insomma,
1: creare
0: la
1: un
0: Lega in
1: problema.
0: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
1: Sì, no,
0: problema,
1: ma
0: con
1: infatti è
0: l'Internazionale
1: proprio
0: d'Italia.
1: perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so.

0: presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto come Roma e Juventus sono squadre, sono tre squadre.

0: squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: Beh,
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche il
0: però perché.
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli che
0: non i 3 punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista, sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini per vedere Conte?
0: ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto. E poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. A parte del gioco, ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse.
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro.

0: nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la cosa che la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco, cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che, sì, e che ha avuto per tanti anni.
1: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me, come ho detto prima, se non porti a casa un titolo hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a gennaio.
1: Ti ha sorpreso Malen? Poi.
0: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà venga emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia retrocesso dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha, e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona, retrocesso in B? Oh, che tipo di ripartenza
0: dolore
1: ci sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata, come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo Speriamo, io lo spero perché ho un'affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e i tifosi meritano di stare in Serie
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha fatto?
3: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Le sei fatto
3: non lo so, no.
2: secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene, in questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va. C'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo, è un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto,

che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.

0: Edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento del martedì su Prima TV con Fuorigioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Ed è difficile obiettivamente raccontare quello che sta succedendo al Napoli da un mese a questa parte, perché era stato celebrato, diciamo così, lo scudetto, la difesa dello scudetto fino a un certo punto, la sfida con l'Inter e va bene. Poi l'Inter ha allungato, però il Napoli aveva un netto vantaggio sulla quinta in classifica e quindi è stato celebrato l'ingresso in un posto Champions in maniera serena. Ma adesso, a due giornate dalla fine, sapete che è successo? Che il Napoli, con 5 punti nelle ultime 5 partite, nel post lunedì in Albis con il Milan, è a 2 partite dalla fine in dubbio l'accesso alla Champions del Napoli. Cioè, gli azzurri si giocheranno clamorosamente nel giro delle prossime 2 partite l'accesso alla Champions League, e onestamente nessuno poteva aspettarselo, ed è anche difficile raccontare quello che sta accadendo. Noi ci proveremo qui nel nostro studio, a cominciare da Antonia Carannante, che è oggi più bionda che mai qui in postazione web. Buonasera Antonia.
1: Buonasera.
0: C'è un numero WhatsApp qui?
1: Sì. Allora, il numero WhatsApp...
0: Ti sei distratta stasera, sul biondo?
1: Sì, esatto. Ecco. Il numero WhatsApp di stasera è 366-890-9306.
0: Manuel Parlato, buonasera Manuel.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Buonasera ad Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco.
3: Buonasera.
0: Buonasera a Mimmo Malfitano, ti vedo nervoso, Malfitano.
4: No, no, sono calmissimo.
0: No, guarda. Io ti vedo nervoso.
4: Sono calmissimo.
0: Noto che muovi le mani.
4: E spero che voi non mi facciate arrabbiare stasera.
5: Io poi ho scoperto le fonti di Malfitano, sono rimasto basito.
4: Guarda, io...
0: Malfitano in 50 anni ha avuto fonti che nessuno ha mai avuto.
4: Preferisco non raccogliere la provocazione, perché altrimenti la puntata inizia molto male, molto male.
0: Va bene, professore Guido Clemente di San Luca, professor emerito, tra virgolette, diciamo così, ancora. È una metafora di diritto amministrativo, grande tifoso del Napoli e giurista delle regole del calcio, possiamo definirlo così. Lezioni di giuridicità delle regole del calcio è un libro che è uscito 2 anni fa e che verrà presentato al Salone del Libro di Torino dopodomani, mentre invece domani uscirà un nuovo libro scritto dal professore, che si chiama Malattia Azzurra.
6: Malattia Azzurra e Identità.
0: Ma non parla di regole.
6: Anche.
0: Anche di regole, no, perché...
6: Parla del Napoli, della passione, dell'antropologia cittadina, di tutte le cose
5: che non parla.

0: di aspetto tecnico
1: e parlo anche di questo.
2: Immagino che
1: soprattutto parlo di Conte.
2: Appunto, immagino in copertina ci sia Antonio Conte.
0: Abbiamo avuto uno scudetto, una supercoppa
1: che non ha nulla a che vedere con l'identità azzurra.
2: Va bene, Salvatore Soviero in collegamento da Genova, non si sa se con le tartarughe ninja oppure no. Stasera, Salvatore, ci sei? Eccole le tartarughe ninja, eccole lì. Buonasera Salvatore,
0: non ti sentiamo però.
2: Ecco, adesso forse sì. No, no, non ti sentiamo, però abbiamo visto le tartarughe e questo al momento ci basta, ci basta. Allora, guardiamo la prima slide, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione. Che brutta fine abbiamo titolato, eccola qui, la guardiamo? Che brutta fine, ma che brutta fine, no, che brutta fine ha fatto il Napoli, perché comunque il Napoli resta secondo in classifica. Insomma, quindi che brutta fine.
0: Che brutta fine che abbiamo fatto con questa regia.
2: Che brutta fine di campionato. Mimmo Malfitano, perché questa fine così brutta di campionato, dico, di fine di campionato ha fatto il Napoli?
3: Ma guarda, qui ci sono come sempre i soliti due schieramenti, no? Chi dice, ma che volete, il Napoli è secondo, quindi accontentiamoci di questo secondo posto della Champions raggiunta e ovviamente della Supercoppa vinta. Però è chiaro che questo è un discorso direi molto ma molto spicciolo, perché se poi si va ad analizzare ciò che è stata la stagione del Napoli, considerando anche la mediocrità di questo campionato, perché in effetti ragazzi io credo che questo sia stato il peggior campionato di Serie A mai visto negli ultimi 20 anni, con poca qualità, ma non parlo del Napoli, parlo proprio in generale del calcio italiano, che non riesce più ad esprimere tecnica, non riesce più ad esprimere qualità, ed allora succede anche che una squadra che in 5 partite totalizzi soltanto 5 punti riesca ancora a stare al secondo posto e a difenderlo, perché mancano 2 partite alla fine, c'è da difenderlo, però resta, secondo me, un aspetto che io continuo a sottolineare, potrò anche come dire, essere criticato per ciò che io penso, però guardate, si esalta tanto questo secondo posto, si esalta tanto questa conquista del posto in Champions che arriverà, perché sarebbe veramente assurdo se il Napoli non andasse in Champions con 6 punti a disposizione. Il fatto che si continui ad esaltare tutto questo mi fa capire veramente la pochezza di tutti quanti noi, nel senso che se dobbiamo accontentarci perché dobbiamo salvare la stagione di Antonio Conte, io obiettivamente mi offendo da solo e dico che fin qui, anche se il Napoli dovesse arrivare secondo, come arriverà, e andare in Champions, secondo me veramente ha ottenuto il minimo sindacale, considerando gli investimenti fatti nella scorsa estate, considerando di avere in panchina un allenatore super titolato come Conte e considerato obiettivamente quanto mediocre siano state le antagoniste.
2: A proposito di Conte, sentiamo uno stralcio delle parole che ha detto ieri, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo il preambolo di Malfitano, che vi sta facendo riflettere, vi vedo insomma lo sguardo dagli occhi, Manuel Parlato, il professor Guido Clemente, anche Antonio Corrado, anche Salvatore Soviero lì, ha tante cose da dire, avete tutti tante cose da dire su questo tema, quindi Conte.
4: Alla domanda, avreste la possibilità di avere quasi tutti a disposizione nelle ultime due? Qualcosa, lui risponde, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Mancano 2 partite che ci dobbiamo...
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme ad Antonia Carannante, impostazione web, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Mimmo Valfitano, Guido Clemente di San Luca, professore emerito, e Salvatore Antonio Soviero in collegamento da Genova. Con noi, anzi, ne approfittiamo, è finito nel pomeriggio di oggi un grande economista, è uno che ha lavorato tanto per la città, anche i progetti di Bagnoli Futura, tra le altre cose, professore universitario alla Federico II di politica economica e finanziaria, veramente un grande economista, Ugo Marani. Facciamo le condoglianze alla figlia e alla famiglia di Ugo Marani, una scomparsa che ci addolora davvero tanto. La città perde un pezzo importante, ecco, del suo intelletto, ecco, dell'intelletto cittadino. Allora, professor Guido Clemente, voleva dire qualcosa sulla base di quello che, tornando al calcio,
1: vuoi giocarti gli schieramenti non alternati, prima uno e poi l'altro?
0: Non lo so, lei è alternato.
1: No, dico dopo.
0: Non lo so.
1: No, come voi, come
0: prima. No, io a caso vado, a caso.
1: Allora, io poco a dicembre, in questa trasmissione, se vi ricordate, tutti quanti dicevano, ma come fa, che sei una coppetta? No, io dissi, ma quale coppetta? Questa è una cosa, una coppa importante. Qua rischiamo che non facciamo...

0: Lui era che diceva una coppetta, mi ricordo, lui, pure Vincenzo Montefusco.
1: Io non ho mai usato le coppette.
2: Vabbè, però non è entusiasta, non lo entusiasta.
0: Ma fa questa coppa.
1: Ho detto, l'unica cosa che continuo a dire, non contrabbandiamo la Supercoppa con la figuraccia fatta in Champions. Io quello dico, poi no,
0: questo
1: è dopo, trofeo,
0: la figuraccia fatta in Champions
1: sì, è un trofeo dopo, che va a arricchire la bacheca, ma non è che
2: è arrivata dopo. Con il Copenaghen il Napoli aveva pareggiato, no, pareggiato.

0: giustamente.
1: Perciò sto dicendo, abbiamo messo in sacco ciclisti fuori, Manuel, Titti.
0: Questo prima della partita.
1: Prima della partita. Sono arrivati e ho detto, siete pronti, mi aspettate una lezione di calcio o no? E mi hanno preso in giro. Io poi sono andato allo stadio.
2: No, perché a questo punto dobbiamo immaginare, tu fai il mago, non fai il professore. per avere già il pronostico.
1: Non avevo pronostico, io non parlavo di pronostico.
2: Anzi, il pronostico, avevo già il risultato.
1: No, no, il risultato no.
2: C'è la sfera magica anziché il libro.
1: Ma io guardo il pallone, l'italiano gioca il pallone, Conte è il non calcio. E questo avevo detto.
0: Adesso non esagero.
1: Per me è non calcio. Vabbè, questo lo parliamo con calma con dopo. Allora, avevo detto questo prima della partita. Durante la partita ho sofferto le pene dell'inferno, perché al di là del fatto che io non mi identifichi in nessun modo con la guida tecnica della squadra,
0: vabbè, questa è
1: quella resta la squadra mia, e quindi quando la squadra mia perdi sto male. Allora al 2-0 io stavo proprio sotto il sediolino e dentro pensavo, questa è la conferma della verità del mio amore per la mia squadra, perché io potrei essere, come posso dire, salire sul coso e dire così, che vi sto dicendo da 2 anni, che vi sto, non me ne fregava niente, perché dentro avevo una sofferenza pazzesca, la stessa,
0: vado a chiudere, professore.
1: La stessa sofferenza che al 3-2 di Rowe ha fatto sì che un avvocato che io non conosco personalmente, ma che vedo sta seduto poco distante da me, si è alzato in piedi come un pazzo per, diciamo, imprecare, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra e si è aperto tutto qua in fronte, uscendo, sì, ieri inizi al 93.
3: Aspetta, hai visto l'autoambulanza che usciva
1: a fianco a me. E lui, so che è un avvocato, perché è sempre solo, vede la partita concentrata, per certi versi con male.
0: Preso dal pathos, anzi dalla rabbia in quel caso.
1: Quando ha segnato Rossi, ha esata coppo, si è dovuto con una molla, imprecando, evidentemente è uscito sugli scalini, c'erano gli scalini stretti, e infatti se mi stesse sentendo vorrei abbracciarlo sperando che tutto stia, perché l'hanno poi ricoverato, non so che fine ha fatto, ho cercato,
0: ma speriamo ci stia bene, che non abbia
1: certo,
0: avuto nessun
1: tipo, però è stata una scena impressionante, ma questo per fare capire che vuol dire il pathos di questa città, di questa gente per la squadra.
0: Ma non è parlato dopo aver incontrato il professore, voglio capire, la partita ieri è andata in un certo modo, devo dire che responsabilità sono dei calciatori ma anche di Conte, che nel primo tempo ci ha capito poco, e ha ragione il professore, l'italiano lo ha incartato nel primo tempo dal punto di vista tattico, soprattutto a centrocampo.
2: Ma guarda, sicuramente non è in dubbio la qualità del gioco di italiano, del Bologna, però dobbiamo dire che la squadra non è entrata in campo, cioè veramente sembrava una squadra mentalmente già in vacanza, come se avesse già i 3 punti in tasca, cioè io ho avuto questo tipo di sensazione, infatti il secondo tempo è stato un secondo tempo diverso. L'italiano ha fatto le scelte giuste, ha fatto giocare prima Bernardeschi, sembrava che dovesse giocare Rowe dall'inizio, e poi lo ha sfruttato bene. Poi ricordiamoci che comunque tornava un capitano Di Lorenzo che mancava da 11 partite, diciamo le disattenzioni più clamorose sono
3: tre
2: state,
3: gol sulla coscienza,
2: state,
3: però forse al
2: state, però non c'è, da gettare la croce addosso adesso al capitano che tornava. C'è un calciatore che è rimasto in panchina e per la seconda volta consecutiva non si è nemmeno scaldato.
0: Anghissà.
2: Parlo di Anghissà, e questa è una cosa secondo me molto grave, fa capire che è ormai fuori dai giochi, quindi tutti quelli che dicevano beh, Conte non ha cambiato, doveva fare 4-3-3, doveva tornare la difesa a 4 con il centrocampo a 3, ma se Anghissà non si scalda neppure, tu il centrocampo a 3 come lo fai?
0: Il problema è che voglio capire una cosa, perché non si riscalda, Manuel? Perché non, perché c'è un problema di contratto, di un rinnovo di contratto?
2: Chiedilo a Sasà, dice Sasà, se un tuo compagno di squadra non si scalda nemmeno per 2 volte consecutive, non esce nemmeno dalla panchina e si riscalda con i compagni, secondo te che cosa significa? Lo voglio sentire da un calciatore.
0: Voglio sapere una cosa, no? Perché col Como, cioè scusami, con la Cremonese non si era riscaldato.
3: Te lo feci notare io, ti ricordi?
0: Anche con la Lazio, ma anche con la Cremonese o no?
3: Con la Lazio.
0: Con la Lazio. Con la Lazio, quindi è la seconda sconfitta. Salvatore, è una curiosità, perché se un calciatore non si riscalda neanche e tutti gli altri compagni della panchina sì, c'è un significato in questo stato di cose?
4: L'allenatore ha fatto

0: delle scelte.
1: Esatto.
0: Sicuramente è stato chiaro e deciso che lui è fuori da giochi,
1: Non può essere
0: però
1: che si è tirato lui
0: io
1: fuori dai giochi?
0: anche una chiave di lettura giusta, però
1: Sì, però.
0: o è l'una o è l'altra, voglio dire. Io non conosco la situazione, però obiettivamente è così. Però
1: Ma facendo
0: il
1: ipotesi
0: risultato di
1: astratte,
0: Napoli,
1: Salvatore.
0: al di là della prestazione,
1: Senti,
0: fa capire che il Napoli deve cambiare proprio registro,
1: ragazzi, però
0: deve
1: noi la
0: cambiare
1: posso fare una
0: squadra,
1: domanda al
0: perché
1: calciatore pure io?
2: sì, e poi dopo
1: Salvatore,
2: interviene Antonio, perché
1: ipotesi per ipotesi, non è ipotizzabile che lo spogliatoio non è poi così compatto per Conte?
0: sono da... Ma guarda, io stavo, lei mi ha interrotto, io le stavo dicendo questo. Al di là dell'allenatore abbia fatto delle scelte, e c'è anche un malcontento da parte della squadra, voglio dire. Però se Conte va via e c'è un malcontento generale, alla fine gioverà a Napoli questo?
1: Certo che non, io mica sto parlando di questi
2: No, non
1: giovani.
2: gioverà, però scusami, però sa, la verità è un'altra, che con tutto questo presunto malcontento di cui si parla, nonostante tutto, comunque in un campionato, come dite voi, mediocre,
0: Io non giudico, allora,
2: appunto il
0: sto
2: campionato,
0: giudicando
2: no,
0: il
2: dico il
0: campionato è archiviato, secondo me il Napoli arriva secondo perché
2: punto,
0: ha le partite per arrivare
2: e ti
0: secondo,
2: pare che con
0: voglio dire.
2: uno spogliatoio spaccato una squadra può arrivare, bravura di chi è stata secondo te? Che di un,
1: Scusate,
2: con
1: le
2: uno
1: parole che io
0: spogliatoio
1: però.
0: allenatore che
2: Voglio,
0: aspetta,
2: adesso
0: cioè,
2: sentiamo Salvatore,
1: fai
2: sentiamo
1: parlare,
2: Salvatore. Vai,
1: il
2: Salvatore.
1: calciatore, chi più del calciatore ti può dire queste robe qui?
0: Cioè, obiettivamente, non mi sembra uno spogliatoio proprio che tutti la pensano allo stesso modo. Si vede già negli atteggiamenti che qualcosa non funziona. Però, se sono arrivati alla fine,
2: Quali atteggiamenti, scusa Salvatore? Al di là di quello
0: si
2: di Anghissà,
0: vede.
2: quali atteggiamenti ti
1: No,
2: balzano agli
0: io
2: occhi
0: vedo.
2: da questo punto di vista?
0: Lobotka non è più quello dello scudetto.
1: Vabbè, ma
0: Sembra che a
1: Salvatore, ma
0: tutti è.
1: l'atteggiamento è una cosa, la condizione è un'altra, perché con Lobotka sono 4-5 partite che non è più lo stesso.
0: No, andò sugli atteggiamenti.
1: Io l'atteggiamento,
0: Si
1: per
0: vede
1: esempio,
0: mo
1: dove vedo
0: il Napoli.
1: l'atteggiamento strano, è indolente, è in Spinazzola, per esempio. Sbaglierò, però vedo uno Spinazzola quasi scocciato. Dopo
0: Però
1: parlo.
0: voglio dire, il Napoli fa sempre una politica di rinnovi di contratto. C'è gente che deve, non può aspettare sempre l'ultima
1: Bra,
0: partita di
1: bra,
0: campionato
1: bra.
0: per
1: Certo, è un
0: sapere
1: altro
0: che fine
1: problema
0: deve
1: questo. Bra.
0: fare.
1: Un altro problema.
2: Voi date credito a
1: Però posso
2: Fabrizio
1: dire una
2: Corona?
1: cosa su questa
2: Scusate,
1: situazione.
2: date credito a Fabrizio
1: Ah,
2: Corona
1: vabbè,
2: o no?
1: voglio bene,
2: C'è
1: Gianluca,
2: qua, no,
1: dai.
2: voglio capire, c'è qua, chi dà, professore, lei dà credito a
1: Ho
2: quello
1: capito, ma
2: che dice?
1: che.
2: Sì, risponda solo sì o no. Risponda solo sì o no.
1: Io
0: Ma
1: penso
0: perché, che
1: che.
0: dice?
1: Aspetta. No, dice che l'11 dovrebbe.
2: Risponda sì o no.
1: Oggi è
2: Che
1: l'11.
2: mezza
1: No,
2: squadra
1: il
2: non lo
1: 18
2: sopporta. Gennaio lui tirerà fuori delle cose che secondo lui sono
1: gennaio.
2: maggio, cioè fra 6 giorni, 18 maggio, che tirerà fuori un
1: Una serie di
2: documento, una
1: cose
2: serie di documenti
1: coinvolgono anche
2: secondo cui,
1: Conte e.
2: Conte avrebbe creato un caos all'interno dello spogliatoio e mezza squadra lo odia, così ha detto a Fanpage in un'intervista attraverso la quale ha anticipato le cose.
1: Ragazzi, ma vi rendete conto di che stiamo
0: Però
1: parlando?
0: prima aveva
1: Cioè,
0: detto.
1: noi stiamo facendo gossip con Corona,
2: Infatti.
1: ma parliamo di cose serie.
2: Okay, ma
1: Poi,
2: io voglio capire una
1: allora
2: cosa, è
1: scusa,
2: gossip
1: fammi,
2: o no?
1: ma
2: Voglio
1: fai dire una
2: capire se è
1: cosa, ma
2: gossip
1: fai dire una
2: o no.
1: cosa,
2: Te
1: ma
2: la
1: fai dire una
2: faccio
1: cosa.
2: dire subito. Io ho chiesto solo se secondo me è gossip o no. Perché se non è
1: Ma
2: gossip lo dobbiamo prendere in
1: non
2: considerazione.
1: può
2: Offensivo della
1: essere
2: nostra
1: gossip. Ma non può
2: intelligenza
1: essere
2: parlare,
1: gossip.
2: abbinare situazioni di calcio a Fabrizio Corona.
1: Ah, ok.
2: Detto
1: È un
2: questo,
1: giornalista però, eh?
2: lo conosciamo
1: Professionista.
2: bene
1: È
2: Fabrizio
1: un
2: Corona,
1: giornalista
2: forse tu non lo
1: professionista.
2: conosci bene, io lo conosco personalmente. Detto questo, mi porto avanti. Anghissà, ragazzi, ma voi l'avete visto le 3-4 uscite che ha fatto Anghissà?
1: A Como è entrato apposito e Bruni ha fatto benissimo.
2: Era un fantasma,
1: E
2: ragazzi,
1: vabbè.
2: era un fantasma. Irriconoscibile.
1: Era irriconoscibile De
2: Però
1: Bruyne.
2: me la fate.
1: Ma tu dici cose che non sono
2: Ma non
1: esatte.
2: sono esatte per te. Tu, per esempio, reputi Meret un fenomeno.
1: Non c'è
2: Io
1: ombra di
2: no.
1: dubbio che
2: Io
1: ieri
2: no.
1: abbiamo perso
2: Vedi,
1: per il
2: io
1: mormone.
2: no, Conte no, Soviero no, però tu lo reputi un fenomeno, quindi non tutti la possiamo
1: Fenomeno,
2: pensare,
1: io non
2: però
1: ho mai
2: nessuno è il
1: detto.
2: depositario della verità. Posso concludere il mio pensiero?
1: Prego.
2: Detto questo, io voglio fare un passo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di un allenatore, è vero, le ultime 5 partite, io faccio un'analisi non nell'ultima partita, la faccio nel medio periodo perché ti dà sempre più una visione più precisa. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 5 punti.
1: con una media di un punto a partita, media retrocessione. Questo ciclo negativo inizia post Parma, la partita che di fatto ha chiuso il campionato.
3: Post Milan, Antò.
1: No, sto dicendo i risultati, le ultime cinque partite, Parma.
3: Post Milan, quindi, post vittoria col Milan.
1: Post Parma è venuto, a Parma c'è stato un crollo, perché col Milan comunque avevi vinto. Dopo il Parma, quella partita, c'è stato un crollo mentale secondo me.
4: Sì.
1: Prima secondo me un crollo mentale. Tant'è che il Napoli ha fatto 5 punti, peggio il Napoli solo il Milan 4. Il Napoli in queste 5 partite ha perso 8 punti con la Roma, 6 con la Juventus, 2 col Como e fortunatamente il Milan dietro con Allegri, altro
4: hai fatto bene a dire
1: altro allenatore.
4: Questo è un lapsus freudiano.
1: Altro allenatore come il nostro
4: che non sanno cos'è il gioco.
1: Risultato, fortunatamente sta facendo peggio, però ribadisco, noi dobbiamo decidere che vogliamo fare da grande. Vogliamo una divertirci calcio champagne alla Sarri senza vincere niente? O vogliamo un
4: Ma chi hai?
1: Beh, fai finì però. O vogliamo un allenatore come Antonio Conte che in due stagioni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana, rischia, ha grandi possibilità di chiudere al secondo posto, cosa nei 100 anni di storia è riuscita soltanto altre 8 volte. Mo penso che, non lo so, a Napoli siamo diventati tutti quanti di pancia piena che abituati a vincere. Abituati. Allora io dico, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Se vogliamo una linea improntata allo spettacolo, una linea improntata ai risultati, dopodiché diciamo, vabbè, allora questo va bene e questo va male. Fermo restando che a me risulta che ci sia un mezzo accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2021.
3: Va bene, detto questo, noi non abbiamo parlato di Conte, abbiamo soltanto evidenziato che il Napoli, dopo il lunedì in Albis, cioè dopo Napoli-Milan, partita nella quale il Napoli è riuscito a vincere perché nell'ultima mezz'ora ha avuto più convinzione del Milan, è partita attraverso la quale il Napoli ha tenuto a distanza il Milan, è partita dopo la quale il Napoli più o meno è andato in vacanza, perché così questo dicono i risultati e questo dice l'atteggiamento della squadra. Secondo me quello è lo spartiacque. Il Napoli forse si era convinto e illuso di aver fatto tutto quello che doveva fare in questa stagione e invece clamorosamente adesso a due giornate dalla fine non è sicuro più di andare in Champions, perché
4: però
3: deve conquistare almeno 3 punti in queste due.
4: Ricordiamoci anche un aspetto importante, che sono stati recuperati tanti calciatori che venivano da infortuni importanti, attenzione. Non è che Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, De Bruyne, cioè sono tutti calciatori che vengono da infortuni importanti. Quindi io penso che una valutazione complessiva anche per quanto riguarda il gioco, no? Visto e considerato che Napoli non ha mai avuto la rosa a disposizione. Mo diranno, ma adesso ce l'ha a disposizione.
1: Ma sono tutti giocatori
4: che sono stati recuperati. Diamo la possibilità anche di rimandare questo discorso all'anno prossimo con la speranza di non dover memorizzare, non credo, tutti questi infortuni. Tornando al discorso che faceva Antonio, a me sembra di essere, come dire, nei salotti in cui si parla di Real Madrid, Barcellona. Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, qualcuno ha detto addirittura
5: Hai vinto? Giocando il peggior calcio che abbia mai visto.
1: Hai vinto lo scudetto?
5: Ha avuto una serie di circostanze favorevoli, incredibili.
1: Allora il professore non gli sta bene vincere lo scudetto.
5: Non gli sta bene vincere.
4: Posso dire una cosa? Professore, lo sa qual è la cosa più brutta nella vita? È avere per forza il concetto che lei ha portato avanti?
5: Sì.
4: Di portarlo in continuazione, di fissarsi su questo concetto.
5: Non sono
4: è un concetto allora, sbagliato, è un concetto sbagliato.
3: Adesso devo dare la prima malfidata.
1: Io voglio giocare una sciocchezza e voglio
4: vincere. Io mi sono innamorato di questa. Allora,
3: scusate, vi devo interrompere, Malfitano che sta guardando e sta osservando. Voglio capire che cosa ne... No, perché qui il discorso, senza che ce ne fosse, diciamo così, la necessità, si è spostato immediatamente su Conte. Noi stiamo parlando della brutta fine di campionato del Napoli, senza aver... diciamo così, puntate il dito su nessuno per quanto riguarda le responsabilità. Di Conte non abbiamo parlato, però il discorso, come sempre, perché Conte è l'allenatore più che ha centralizzato la sua figura attraverso il Napoli più di ogni altro negli ultimi 30 anni. Possiamo dirlo questo, no? Forse come Sarri, soltanto che Conte è divisivo e Sarri non lo era.
4: Scusami, però posso dirti, non si può sentire che il Napoli ha vinto lo scudetto giocando male. A me non, cioè, come dire.
3: Vabbè, ma è la sua opinione.
4: È la sua opinione.
3: E non è solo la sua.
4: Ma uno non si può innamorare di quello che ha detto e lo deve portare avanti nel corso.
3: Prima Marfina,
1: scusate, io a prescindere da ha giocato bene o ha giocato male, io sono contento di vincere.

0: mi tappo il naso, ma chiaro, per ma lascia stare,
1: sei diventato juventino,
0: sono
1: complimenti,
2: ragazzi, piace vincere, ma ragazzi, ma
3: a me non piace, mi piace vincere come napoletano, non come juventino,
2: fa piacere,
3: no no,
2: attenzione,
0: scusa Gianluca, hai portato Napoli all'attenzione mondiale con quei festeggiamenti che sono stati,
3: che c'entra questo con Conte? Quei festeggiamenti sono la città, non c'entra niente con Conte, niente
2: come vedete Antonio Conte vi fa,
0: fammi finire, hai vinto come città, tu hai detto che vince fammi Napoli finire. Napoli ha vinto perché quello spettacolo.
1: Vabbè, quando posso parlare, io non posso.
2: Vogliamo trasformare questa trasmissione in un mercato ortofrutticolo? No, perché se vogliamo trasformarla così, parlate voi, io sto zitto e non parlo più. No.
4: Ma non si può non si può creare dibattito se uno dice che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritato.
2: Manuel, ma è la sua opinione, dobbiamo rispettarla. Io non è che.
4: Non è una cosa da dibattito. Non è un dibattito, non possiamo dire niente, perché lui si è innamorato di questo concetto e lo porterà avanti nel corso del tempo.
2: Quindi, ho capito, così come tu porterai avanti altri concetti.
4: Ma non si può fare un dibattito su un concetto così.
2: Vabbè, perché?
4: No, non si può fare un dibattito su un concetto, perché se uno parte così, non si può fare dibattito, allora, non c'è dibattito.
2: Io ti dico la cosa, allora posso esprimere anche la mia,
4: concetto, no? È un concetto astratto. È un concetto.
2: Allora, io vi dico una cosa, parlavo
4: non
2: ieri.
4: Non dire che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritando.
1: Io non ho detto non meritando.
2: Ti dico.
1: Ho detto giocando male.
4: Giocando male, quindi che significa?
1: Allora lo capisci che il merito è giocare bene. Okay. Adesso stai venendo a me, allora.
4: Significa, tu hai detto questa frase.
1: Voi dovete
4: qui
1: risolvere le vostre contraddizioni piano logico, culturale.
4: Tu, secondo me, devi risolvere tante cose.
0: Io sono stato chiarissimo. Io te l'ho detto. Voglio giocare male, non me ne frega.
1: Devi parlare mio, io non parlo più.
2: Vabbè, no, dico.
1: Però tu a me non mi fai parlare.
2: No, io professore, io sono, diciamo così, abbastanza disorientato al fatto che di Conte non abbiamo ancora diciamo introdotto l'argomento Conte, e mi sembra che invece ci sia il desiderio

0: importante di qualcuno dei nostri ospiti, quasi tutti, devo dire la verità, almeno 3 su 4, compreso lei, professore, di parlare di Conte, del futuro di Conte e del gioco. Allora, di Antonio Conte parleremo dopo. Nel frattempo il Napoli clamorosamente si deve giocare nelle ultime 2 giornate l'accesso alla Champions League. Manuel, non fare così, sai perché? Perché il Napoli rischia grosso, secondo me. Tutto qui. Questo anche da parte dei calciatori e del tecnico ci deve essere un po' di preoccupazione.
1: Io ero preoccupato prima del Bologna e oggi se avessi 1 miliardo di euro mi giocherei tutto sulla vittoria del Napoli.
0: Va bene, Mimmo Malfitano.
2: Allora, io ho grande stima e affetto per i miei colleghi che sono qui presenti.
1: È già un onore che mi chiami collega.
2: Però devo dire che non mi ci ritrovo nel momento della discussione. Perché? Perché capisco il loro animo da tifoso che va oltre quello che è poi l'aspetto professionale. Non voglio fare alcuna lezione di giornalismo, me ne guarderei bene perché io sono l'ultimo arrivato. Però, vedi, caro Antonio, quando tu parli, ti infervori per dire a me non interessa, io voglio vincere, basta, poi io gioco male. Perfetto.
1: Da professionista ti ho detto, bisogna però decidere se vogliamo.
2: Però vi sto lasciando parlare.
1: Però ti volevo dire, il mio parere, addetto ai lavori, dobbiamo decidere, vogliamo un Napoli che dà spettacolo o un Napoli che vince?
2: Benissimo, questa è una risposta che dà il tifoso e non il giornalista. Il giornalista sta lì, guarda, analizza, ma guarda che cosa accade e commenta e può dare delle opinioni, dei giudizi, così come avviene. Allora, quello che io vorrei che si capisse, che quello che è il mio pensiero ovviamente, è che qui siamo portati ovviamente ad avere degli sbalzi di umore. Io ieri sera, per curiosità, che cosa ho fatto? Appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ho aperto i social. E ho trovato una marea di insulti, di critiche a Conte. Quella gente lì è la stessa che la settimana prima che il Napoli aveva pareggiato a Como, aveva esaltato questo pareggio e aveva offeso chi si era permesso di criticare Conte, ok? È la stessa gente. Con questo che cosa voglio dire? Che purtroppo questa città vive di umore, questa città vive...
1: Sono i risultati che influenzano l'umore.
2: Non è così, perché se vive di risultati, tu oggi non dovresti essere contento, perché hai fatto una figura di cacca in Champions, che quella roba lì non te la cancella nessuno.
3: Però se dici così, anche la città dovrebbe essere contenta del secondo posto.
2: Io ad inizio campionato, per onestà, io ho detto che Napoli e Inter si sarebbero contesi lo scudetto. Gianluca, sarai buon testimone di questo. Guarda. Ora che cosa voglio dire? Che se il Napoli arriva secondo, ok, per me non ha fatto nulla di speciale. Ha fatto quello che era nel programma
0: sindacale. Lo hai definito minimo sindacale.
2: Per me è minimo sindacale.
0: C'è la Supercoppa. C'è la Supercoppa.
2: Ma la Supercoppa. La Supercoppa, io vorrei intendere che in una stagione pessima, perché per me il secondo posto è normale, cioè dovevi arrivare là, o primo o secondo, terzo già non è più un risultato importante, ok? Ora, quando tu a dicembre ti trovi fuori, a gennaio ti trovi fuori dalla Champions e per giunta 30° su 36 squadre, ok? Non mi puoi venire a barattare il tutto dicendo sì, ma io ho vinto la Supercoppa. Poi si offendono se Sabatini dice, perché poi Sabatini è stato, come dire, a un certo punto si ha dovuto equilibrare, perché gli insulti sono stati parecchi.
0: Pare del giornalista di Mediaset Sandro Sabatini.
2: Che poi saranno gli stessi che adesso arriveranno su di me, ma io non so Sabatini, io me ne fotto, quindi mi scrollo tutto di dosso, ma proprio non penso proprio a queste cose, ok? Ha ragione Sabatini, perché dice tu vinci la Supercoppa e festeggi 2 giorni. A Milano, a Torino vincono la Supercoppa, la sera te l'alzano nello stadio e poi stesso dallo stadio passa nella bacheca. Ok.

0: pare che abbiamo sultato.
1: Allora volevo dire, ma lascia stare, il mio è un modo di dire.
2: È un estremismo,
1: voglio dire che qua si fa di tutto per in qualche modo dover salvare questa immagine di Conte.
3: Non è più così. Mimmo, mi meraviglio di te.
1: Mi meraviglio di te
3: perché tu hai raccontato l'epoca Maradona e lo hai fatto sicuramente in maniera brillante e ricorderai esattamente quello che è riuscito a conquistare. Il Napoli nell'87-88, in quella occasione è arrivato primo e secondo, e perso lo scudetto, se lo fece strappare dal Milan. Quindi il Napoli quest'anno ha fatto, l'anno scorso, primo e secondo. Il Napoli
0: nella sua storia,
3: nell'89, nella stagione 90, vinse lo scudetto e la Supercoppa. Quindi tu stai, dobbiamo, cioè, allora, o ci siamo tutti quanti in borghesia.
1: Manuel, nell'88,
3: addetti ai lavori, allora, cioè, Manuel, il Napoli ha vinto uno scudetto, Manuel, ogni 25 anni in 100 anni di storia.
1: Manuel,
3: e nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti di fila, non vedo perché doveva vincere il Napoli, non c'è riuscita la Roma di Totti.
2: Posso riassumere il tuo discorso?
3: Tu la storia la conosci bene.
1: Nell'88, caro Manuel, quando il Napoli arriva secondo, fino alla terz'ultima giornata era stato in testa alla classifica. Quindi voglio dire, è un campionato vinto. Ma no, ma quello era un Napoli che ha dato spettacolo. Questo Napoli fa ridere.
4: Guardate, primo e secondo posto sono state luce che luccicava nel mondo. Queste sono miserie collaterali.
0: Noi li abbiamo vissuti quegli anni. Era un calcio spettacolo, ma non era un calcio spettacolo sotto l'aspetto dell'organizzazione di gioco.
5: Ma chi dà?
0: Te lo dico io, ma tu sei scordato forse?
4: Tu tenevi
0: tutti quei
4: bagni di Napoli, grip, ma tu sei
2: possiamo passare avanti?
3: Non è che c'era uno schema.
2: Veramente. Scusatemi, possiamo andare avanti? Guardiamo la nuova grafica che scorda lo schema.
4: Io vorrei parlare.
2: Quali schemi volete? Scusate, però vi chiedo, ragazzi, vi chiedo tutti quanti un po' di no. Va, andiamo avanti. Guardiamo il calendario, è inutile parlare di Napoli.
0: Bigone, si è scordato chi la faceva la formazione di Bigone?
2: Ma
3: non stiamo parlando di calcio.
2: Ragazzi, dobbiamo andare un attimo con
0: chi faceva la formazione a Bigone?
5: Hanno parlato tutte e tre.
3: Adesso parlerai, però stiamo parlando di un mercato ortofrutticolo.
4: Ma che poi quelli due sono due
2: bebè. È un mercato ortofrutticolo. Allora fate una cosa. No, adesso ti faccio parlare, però Manuel, ci vuole un attimo d'ordine. Ti do la parola subito.
3: Scusa, non stiamo parlando di calcio.
2: Prego.
3: Non stiamo parlando di calcio, di spettacolo, di Maradona. Non stiamo parlando di risultati e piazzamenti.
5: Tu parli di risultati.
3: E quindi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di geografia.
5: Fa il gioco.
3: E allora se tu conosci la storia, lo fanno i risultati.
2: Posso chiudere?
4: Mondiali nel 74, che ha vinto la Germania. La storia l'ha fatta l'Olanda. È chiaro? Questa è la cultura.
3: Che ha vinto l'Olanda?
4: Nulla. Ha fatto la storia. La Germania di Gerd Müller non la ricorda nessuno.
2: Professore, adesso parlerà su altri argomenti.
0: Ma è una filosofia di...
4: Questa è cultura calcistica. Voi parlate di risultati, cioè robette.
0: Ci sta. Chi ha una cultura come quella del professore
5: calcistica
0: come quella di Guido, e quindi è rivolta al bel gioco. Poi ci stanno tanti che hanno una cultura sportiva. Ragazzi, l'obiettivo dello sport qual è? È vincere.
5: No.
0: De Coubertin diceva che era partecipare, perché perdeva sempre.
5: A parte il fatto che non è vero che De Coubertin diceva che era partecipare.
0: E chi lo diceva?
5: Questo è... Si dice che lo dicesse De Coubertin, ma non è non è questo il punto, è il percorso nello sport.
0: Allora, ti ripeto,
2: sono due
0: filosofie e visioni dello sport.
2: Però, è come se parlassimo di destra e sinistra. No, adesso le do la parola, professore. Dobbiamo un attimo mettere ordine in questa trasmissione che ha preso una piega disordinata.
1: Aspetta un attimo, ti vorrei solo ricordare, perché poi voi dite che io sono o non sono, io finora... Sto zitto, come inizio a parlare qualcuno interrompe, lui, e io continuo a restare in silenzio. Però adesso
5: non già parlare, già stato interrotto.
2: Ok, allora non sto in silenzio anche mio malfidato. Allora adesso
1: fate attenzione.
2: Allora volete che io chiudo la storia così di questo discorso. È tutto legato ai parametri, cioè Per esempio, Mimmo Alfidano dà 6 a questa stagione. Se il Napoli arriva secondo con la Supercoppa, dà un 6. 6 meno anche, mi pare. 6.
1: 6?
2: Io do 7,5. Perché? Qual è la differenza tra le due cose? E così cerchiamo di mettere insieme le due fazioni. Io, come parametri, utilizzo quelli di cui ha parlato Manuel, quelli della storia. Quante volte il Napoli ha vinto una Supercoppa ed è arrivato in Champions League nella sua storia e nei 20 anni di Laurentiis? Non tantissime volte. Per cui io do 7,5. Mimmo Valfitano come parametri utilizza le aspettative di inizio stagione e ci sta. E a quel punto le aspettative di inizio stagione significava lottare fino alla fine per lo scudetto, evidentemente fare meglio in Champions, e quindi lui da 6. Tutto qui. Sono due visioni diverse, ci sta. È come la destra e la sinistra
1: e
2: nella
1: quindi
2: politica.
1: Quindi se arrivi in Champions che cosa hai fatto? Se arrivi secondo...
2: Beh. Mimmo, io l'ho fatto, però adesso l'ho chiusa così. Beh, penso che ci siano due, no, sono due idee diverse.
1: Ho capito, però mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi. Del
2: allora lo faccio dire al professore.
1: No, posso dire da te lo voglio sapere. Lo voglio sapere da lui. Lo voglio sapere da una persona che più volte mi ha dimostrato di essere equilibrato.
5: Ma io sono
1: sì, tu sei squilibrato, tu sei tifoso, è diverso.
5: No, non sono tifoso,
1: è diverso.
5: Dico che... Vabbè, dai,
1: dimmi tu, se abbiamo le prospettive di inizio stagione, ok? Che è quelle che tu hai elencato poco
2: fare anno. Meglio in Champions e fare meglio diciamo, nella lotta allo scudetto.
1: Ok, tu arrivi secondo e arrivi in Champions. Quindi che cosa hai fatto? Di straordinario.
2: Rispetto
1: cosa hai fatto?
2: Ai tuoi parametri.
1: No, ai
2: poco.
1: Miei parametri. No. No, non sono i miei parametri, sono i parametri di Conte e di De Laurentiis,
5: te lo dico io.
1: Non sono i miei.
5: Hai vinto per la terza volta in 100 anni, scusa Manuel, hai vinto per la terza volta in 100 anni una Supercoppa. Sei arrivato secondo per la nona volta in 100 anni, hai vinto uno scudetto per la quarta volta in 100 anni.
2: Vi posso far vedere... Quali sono le due sfide finali? Professore, adesso parla lei, perché anche Soviero deve parlare su questo aspetto. Poi lei dica quello che vuole, se vuole. Però non torniamo sulle fazioni.
5: No, però, Gianluca...
2: Allora, sì. Napoli, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. La Juve a 68, a 2 punti dal Napoli, gioca con la Fiorentina in casa e poi il derby. Milan 67, Genoa-Milan, Milan-Cagliari, Roma 67, Roma-Lazio e Verona-Roma. E poi il Como, che ha il Parma in casa e va a Cremona. Diciamo che questo è il quadro. Secondo me, auguriamo che non ci sia il Napoli, ma 3 squadre potrebbero arrivare a 73 punti e giocarsi i 2 posti disponibili, augurandoci che non ci sia il Napoli a 73 punti e che il Napoli sia almeno a 74 e che quindi esca fuori da questa bagarre. Ma diciamo così, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Poi ne parliamo tra pochissimo, professore, le darò la parola a lei e a Salvatore Soviero, dopo la pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Manuel Parlato in studio con Antonio Corrado, con Mimmo Malfitano, con il professor Guido Clemente di San Luca, che è giurista delle regole del calcio. Antonia Carandante qui in postazione web. Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Allora, professore, ogni promessa è debito. Lei cosa voleva dire?
1: Allora, innanzitutto io sono portavoce.
0: Di chi?
1: Perché di un sacco di persone, tifosi più o meno colti, prendo un tassì, vado dal barbiere e tutto quanto mi dicono: professore, ma ho voluto riuscire che... Sì, nostro portavoce, anche vostri colleghi.
0: E porti la voce.
1: Anche vostri colleghi giornalisti di un'altra generazione, della mia generazione.
0: Che salutiamo.
1: Esattamente. La domanda è, che sono due domande in una, che pongo a tutti i tifosi napoletani e agli amici.
0: Quindi possono anche rispondere da casa, attraverso WhatsApp.
1: Meglio perdere giocando male o meglio perdere giocando bene? Primo. Secondo, chi ha detto che giocando bene non si vince? Chi l'ha detto? Come giocano Bayern, PSG, Arsenal e persino l'Atletico Madrid?
2: No? Che giocatori hanno?
1: Giocano tutti un calcio, qualunque esso sia.
0: Atletico Madrid
1: gioca, fa gol, attacca. È diverso. Ma io non predico. Io ho detto anche qui altre volte che il Napoli di Mazzarri con Hamsik, Clavezzi e Cavani era bellissimo da vedere. Ed era un gioco totalmente diverso da quello di questi cosiddetti giochisti, come li chiamano il Volga. Cioè, non mi interessa proprio. Io voglio un'idea di gioco. E fino adesso io non ne ho visto.
0: Forse questo manca. Allora, non voglio neanche parlare di gioco. Manca un'identità.
1: Detto questo,
0: chiara.
1: Detto questo, siccome se ne è parlato un attimo prima, fammi chiudere questo, poi mi taccio. Poi c'è il tema dell'identità, su cui il libro che sta per uscire. Io vorrei chiedere a tutti i napoletani, secondo voi qual è l'identità partenopea? Questa è una questione culturale, antropologica. Noi perché ci sentiamo diversi?
0: Ma diversi da chi?
1: Diversi. Quando uno dice il nostro è un tifo
2: identico. Quando uno dice diverso, è tanta interpretazione.
3: Però cerchiamo.
1: Noi diciamo che noi abbiamo un tifo identitario. Vorrei interrogare tutti con pacatezza. In che cosa consiste questa identità?
0: Questo però l'abbiamo
1: noi affrontiamo le radici nella cultura della Magna Grecia, ok? Di Epicuro, del godere, della bellezza. La nostra storia cerca la bellezza nella storia dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'archeologia, dovunque, in tutti i settori, la musica, dappertutto.
2: Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero, guardate Soviero.
0: Lasciamolo finire perché ha preso altri 20 secondi. Prego, dai. Ora,
1: questo è nel nostro DNA. Allora, io mi ricordo da bambino, e tu te lo ricorderai perché siamo della stessa generazione, che prima della partita Omar Sivori pigliava il pallone e buttava in Dariz. E o San Paolo se ne carive, te lo ricordi?
0: Professor, però, qual è
1: questo? Il senso della bellezza.
0: Quindi i napoletani vogliono la bellezza.
1: Allora, scusa, anche al di là della cosiddetta oleografia, io preferisco l'oleografia a questo... Questo concetto del risultato di per sé, il risultato si può e si deve conseguire attraverso la bellezza.
0: Perfetto.
2: Allora, vogliamo chiedere ai tifosi che ne pensano di questa cosa. Volete? Dillo, Gio.
0: Volete un Napoli bello e non si sa se vincente?
1: No. La domanda è posta, ma l'ho posta io prima. Vuoi perdere giocando bene o vuoi perdere giocando male? Perché io quest'anno perdo giocando male.
0: Ma cosa perdo?
2: Coppa.
0: Professore, ma cosa perde il Napoli?
2: La Supercoppa, non hai perso.
0: Scusi, professore, mi permetto di dire che la domanda è posta male così.
1: La Supercoppa.
4: Io vorrei sapere.
0: Allora, secondo me la domanda corretta è: mi piacerebbe un Napoli che giocasse bene
1: Pidelli all'università
0: senza sapere.
2: Professore,
0: mi piacerebbe un Napoli che giochi bene senza sapere che risultati possa ottenere? O un Napoli che gioca come quello che...
1: No, che gioca male, appunto.
2: Però fai tu.
1: Ma non lo puoi sapere il risultato se gioca male.
0: Professore, volete un Napoli che giochi meglio di quello di Conte senza sapere il risultato? Oppure quello di Conte così come con i risultati che sono più o meno garantiti?
1: Tu vuoi che il Napoli giochi bene o che giochi male. Beh, a prescindere dal risultato.
0: Ma questo è catalano.
1: Ma no, perché... Oh, santo Dio, non è vero. Perché voi...
2: Vuoi una donna bella, formosa, vuoi una raccia? Che domanda sono?
1: Che giocando male si arriva al risultato. Allora, Guido, è falso!
2: Allora, praticamente Guido sta dicendo: scusa, Manu, scusa, Guido praticamente sta dicendo: volete una bella donna formosa o una racchia? È normale che uno vuole una bella buona bonazza. Allora, dobbiamo fare un'altra domanda.
1: Tu sei da racchi, hai capito? No,
2: dobbiamo fare un'altra domanda.
0: Risponde il primo, dice.
3: Prima risposta: voglio vincere e non perdere. La domanda del prof è posta male.
4: No, non dice.
0: Voglio vincere e non perdere.
4: Va bene,
1: per favore scrivete voi che mi vicino.
0: Comunque, i napoletani
1: non ca scrivere solamente
0: fanno. Cerchiamo di uscire da questa bagarre.
2: Posso sapere perché Sovieri teneva la mano in fronte?
0: Sorridi, sapevo.
5: No, io lo sapete che il professore lo ha, però
1: io pure a te, allora, è reciproco.
5: Ci vuole la neuro. Voglio dire, prof, il calcio è così, è semplice. Se vinci la gente ti ama, se perdi la gente non ti può vedere.
1: Esatto.
5: Quando perdi si trovano 2000 difetti, quando si vince si passa sopra tutto. Cioè è inutile girarci intorno la Magna Grecia. Io sono stato a Crotone, là pure dicevano la Magna Grecia, tutta questa Magna Grecia, la Magna Grecia, la Magna Grecia. Ma quanti ce n'erano questa Magna? Però voglio dire, bisogna essere realisti. Quest'anno il Napoli ha fatto il massimo, ci è arrivato secondo, non è stato bello da vedere, però l'anno prossimo si vede la Champions.
0: Posso dire una cosa su questo tema? Io ho la fortuna di andare in onda ogni giorno due ore, tutti i giorni, e di confrontarmi con la gente tutti i giorni due ore. Da sette giorni. Da sette giorni, da otto giorni c'è un sondaggio che ho lanciato proprio io. Perché l'ho lanciato? La genesi è proprio come stasera. L'argomento non è Conte, ma tutti inviano messaggi pro o contro Conte. E mi sono accorto che arrivavano messaggi spontanei contro Conte. Cioè non vogliamo Conte, no a Conte, eccetera, eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto, possibile, anche dopo la Cremonese, no? Il 4-0, è possibile che sia una cosa del genere? Evidentemente, o siamo noi che invogliamo quelli che sono, che non vorrebbero Conte a inviare messaggi, oppure chi vorrebbe invece Conte forse non si esprime e resta in silenzio. Quindi, per correttezza, per correttezza abbiamo chiesto all'altare per l'anno prossimo, sì, lo voglio, Conte, no, non lo voglio, da otto giorni va avanti ogni giorno e andrà avanti fin quando le cose non saranno chiare. Quello che ho notato è uno di quelli che non vogliono Conte, va bene? Allora non è che non piace vincere pur giocando male, allora è piaciuto vincere a quelli che non vogliono Conte pur giocando male, però è successa una cosa, professore, che alla lunga, forse dopo due anni, poi si è

0: riempita e forse ha stancato un po' il fatto di questo Napoli che gioca in questo modo, anche quelli che sono stati contenti di vincere. Io questo ho notato.
1: Giovanotto, mi permetto di interromperti perché voglio dirti una cosa. Se tu controlli
2: la Magna Grecia,
1: sì, pure io, se tu guardi un po' la raccolta dei giornali di queste ultime settimane, no, Allegri lo hanno quasi crocifisso, perché Allegri non aveva nessun'altra competizione e adesso sta rischiando di uscire fuori. C'è stato un momento in cui la Juve non è andata bene, via su Spalletti, così qua. Come ti spieghi che a Napoli non ci sia una riga, un commento che non sia obiettivo? Cioè che non si dica: Conte, in 5 partite hai fatto 5 punti, spiegacelo, mi devi dire il motivo, no a me, che me, io me ne frego di quello che dice lui, ma devi spiegare alla gente perché. Allora il secondo posto perché ti aiuta? Ti aiuta perché la gente dice: vabbè, comunque siamo al secondo posto e comunque la Champions è vicina.

0: Juventus non l'attaccano. Però a Bergamo è successa la stessa cosa con
1: però
0: Palladino, alla Roma è successa la stessa cosa, tante... No, fammi
2: fallo
0: parlare.
2: finire.
0: E poi
2: No,
0: dopo
2: vuole rispondere
0: io...
2: a questo assunto tuo,
0: E dopo risponderà. Alla Roma è successo il finimondo, tant'è che hanno mandato via Ranieri e Massara. Ah, a Napoli non succede
2: Tu
0: nulla.
2: chiedi perché?
3: Cortina di ferro.
2: Ti chiedi perché?
3: Ma perché,
0: Certo,
3: ma che cosa dovrebbe succedere? Mi
0: perché
3: devi
0: c'è
3: spiegare che cosa
0: che
3: dovrebbe
0: cosa
3: succedere.
0: dovrebbe
3: Allora, tu mi devi
0: niente.
3: spiegare, vuoi
0: Vorrei
3: fare il paragone
0: che
3: Allegri? Vuoi fare il paragone
0: no,
3: Allegri
0: io no,
3: Conte?
0: io non voglio
3: Allegri, Allegri, quest'anno non ha avuto le coppe e ha
0: Beh,
3: fatto,
0: quindi
3: qui, adesso gli stanno iniziando a mancare i calciatori e sta
0: Ok,
3: crollando il castello.
0: Allegri.
3: Siamo

0: Sì.
1: Ma tu che cavone sai?
0: E tu? Io non lo so. Io non lo so. Mi pongo domande. Sei tu che non te le vuoi. Tu e lui. Tu e lui. Si è spaccato tutto là dentro. Con i medici, con i massaggiatori. Non si capisce niente.
2: E chiediti pure perché i giocatori non vogliono curarsi.
3: Prego di tornare attimo alla calma. Altrimenti vogliamo fare una cosa. Vogliamo vedere il caos della Serie A, le partite quando si giocheranno. Perché è un rebus questo. Che dite? Vogliamo andare a vedere il caos della Serie A? Andiamo del caos della Serie A.
4: No, però
3: c'è una slide e poi
4: no, ma scusami, però
3: questa è sbagliata ovviamente.
4: Scusami, scusami. Io non voglio entrare in polemica con Manuel, però una cosa bisogna, non può passare il principio che 40 infortuni Conte non abbia responsabilità.
1: Ma
4: non so,
1: ho capito, Mimmo, l'ho capito, che non, ho capito, ma io sto facendo...
4: Allora, mo, Soica non parla, parla tu.
3: Allora, una alla volta, dibattete. Alfitano va a parlare. Alfitano ha parlato, vai.
1: Non ho parlato di chi è la colpa. No, scusa, io parlo... Io ho messo io il discorso degli infortunati, l'ho detto di chi è la colpa. Io non sto dicendo di chi è la colpa degli infortunati, io sto dicendo che Napoli ha avuto 42 infortunati. E il Napoli è secondo in classifica, ancora
4: ho tutto questo
1: e tu vuoi mettere a paragone il Napoli col Milan di Allegri, che non ha avuto le coppe l'anno scorso. L'anno scorso al Napoli si chiedeva di vincere lo scudetto perché non aveva le coppe
4: e
1: gli è stato ceduto Kvaratskhelia e ha vinto lo scudetto. E lui mi viene a dire che ha vinto, però ha giocato male. Allora non si può fare dibattito.
4: Ma tu
1: non
4: parla con me,
1: non possiamo farla
4: con me.
2: Per esempio, vuole.
1: Non
2: è
1: possiamo fare il dibattito, potete farlo, in maniera diversa.
2: Poi ci sta chi invece è contento di vincere anche giocando male. Cioè, ma ogni ruolo.
0: Ma tu sei un mestatore. Io non
2: ho detto
0: che io voglio puntare a vincere giocando bene.
2: Vabbè.
0: Che sono due cose in
2: mezzo. Pure io vorrei vincere giocando bene.
0: Non è vero, perché tu ti accontenti di Conte.
2: Se tu devi scegliere. Vincere giocando bene.
0: Vabbè, tanto è inutile.
2: No, ho detto.
0: Non ci troveremo mai.
2: Sto facendo una domanda, non vuoi rispondere. Ho detto, se tu ti accontenti di vincere anche giocando male, oppure no, vuoi vincere soltanto giocando bene.
0: Io voglio vincere giocando bene.
2: Allora, quindi vincere giocando male a te non sta bene.
0: No, io l'anno scorso ho gioito.
2: E che vuoi, allora, mettiti d'accordo tu con
0: me. trasmissione la settimana scorsa, mi sono confrontato col vostro collega Carlo Albino. Io ho fatto la domanda, collega vostro, giornalista, come tutti quanti voi. E alla fine della trasmissione io ho detto, facendo una domanda provocatoria, ho detto, io vorrei chiedere ai tifosi napoletani, vi piace di più il Napoli di Sarri o il Napoli di Conte? Quale Napoli vi piace di più? E sono stato aggredito, né più né meno come fate voi. Il Napoli di Conte, nettamente, perché quello che abbiamo provato l'anno scorso è stato incommensurabile. Ora, come si... Quello che abbiamo provato l'anno scorso fosse merito di Conte. È stata la tensione clamorosa.
3: Professor.
0: Vabbè,
5: un concetto. La passione straordinaria. Io l'ho vissuto in prima persona, perché tipo Napoli. Lì c'è stato un pathos indescrivibile. Perché siamo tutti coinvolti. Questo, quando
3: io voglio farla finire, però non però dire che non dire, è stato merito
5: dire
3: di Conte,
5: che il merito lì non sia di Pedro e compagni.
3: No, professore, lei però è mortifica, lei mortifica una situazione così. Non va bene, dai, professore, mi dispiace, questo non sono d'accordo con lei.
1: Più non parlo di così.
3: Non può dire che non è merito. Non può dire che Pedro,
1: sembra che siamo i ragazzini a scuola, io mi sono fissato su questa cosa, la devo portare avanti fino alla morte. Invece è sbagliato come concetto.
0: Anche io penso
1: lo stesso. No, il tuo concetto.
0: Perché tu difendi Conte.
1: No, non difendo. Io difendo i risultati che ha ottenuto il Napoli nella sua storia.
0: Io difendo il gioco.
1: Ma difendi l'indifendibile.
0: No, tu difendi l'indifendibile.
1: Ma veramente sei...
0: Perché per me il gioco, il risultato vale il gioco.
1: È arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa. Allora basta, non
2: parliamo. Ma scusi, lui ha detto che per lui vale più il gioco.
1: No, non voglio più parlare.
5: Perché io il risultato lo posso conseguire col gioco o senza gioco.
2: Però tu non puoi dire che chi la pensa diversamente, ossia che preferisce vincere anche la vale, sia sbagliato. Ci sta chi preferisce. Allora, c'è sempre sta.
5: Ma conosci la differenza tra causa ed effetto?
2: Però mi devi fare.
5: Ma tu confondi causa e effetto.
2: Senza fare il filosofo.
5: Ma quale filosofo?
2: Io parlo sul concreto. Ci stanno e ci sono sempre stati i risultatisti. e quelli che vogliono prediligono il bel gioco. E mi vuole bene. Ma quanta gente mi ha attaccato perché io esaltavo Sarri, perché faceva un gioco spettacolare? Gli stessi che adesso...

0: Però perché dicono, prima dicevano che ha vinto Sarri, mo Conte vince, ma gioca male. Allora mettetevi d'accordo.
1: No, ma non c'è bisogno di...
0: Sta gente che a prescindere è contro.
1: Senti, posso...
2: Io no, no, io ho una chiara.
1: Senti, professor,
0: che poi sono quelli che non vanno manco allo stadio.
1: Nessuno, sai perché? Perché non c'è bisogno di difendere nessuno quando ci sono i risultati e i piazzamenti. Io non ho bisogno di difendere nessuno. Sei tu che sei portato a portare avanti un'idea che è indifendibile in questo momento.
3: Allora andiamo a Salvatore Soviero.
2: La tua opinione.
3: Salvatore,
2: non di almeno metà della città.
3: Cercando di passare avanti questo caos Serie A.
4: No, voglio dire una cosa. Fatemi dire solo una cosa senza interrompere. Quello che dice il professore io non lo capisco. Però lo dice lo dice talmente bene che per me ha ragione. Poi
2: andiamo, Salvatore.
4: A Manuel, voglio dire una cosa a Manuel. Ma il tuo cognome è Conte?
1: È una battuta questa. Il problema è che io non ho bisogno di difendere nessuno, perché i fatti, vabbè, i risultati parlano da soli. Quindi tu mi meraviglio di te, che tu che hai giocato a pallone non riesci a capire che i risultati possono contare per qualsiasi altra cosa. Quindi La battuta fa ridere, mi fa sorridere.
4: La nostra è una
1: figura.
4: Ma io non c'ho... È un po' ironica, cioè non è che... La tua posizione, ma io la capisco benissimo, però tu ne fai... Guarda, a volte voi parlate più voi che io che sto a casa, perché per ovvi motivi. Però, viste da fuori, mi sembra una crociata personale.
1: Nessuna crociata, non c'è bisogno, di difendere nessuno, perché parlano i risultati. Hai capito? Chi non accetta questa teoria, no? Chi pensa che il Napoli possa fare a meno di Conte? Sai che significa? Che in questa città si è provinciali, non c'è voglia di crescere, non c'è voglia di migliorare.
2: Per te la crescita qual è?
3: No, adesso aspetta, una alla volta. Sta parlando Soviero.
0: Per
3: favore.
4: Però hai detto una cosa, il Napoli senza Conte, guarda, con Napoli senza Conte ha vinto uguale.
1: Sì.
4: E anche giocando bene. No, non è, al di là del fatto che io ritenga uno dei migliori, non è che se va via Conte...
1: Dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, anche con tutti questi infortuni, non ha potuto dimostrare realmente...
4: Guarda che tu stai parlando con uno che è in ritiro. Io avevo detto, con la squadra che c'ha il Napoli, se gli gira anche meglio, cioè un po' più fortunato, io pensavo che il Napoli veramente potesse fare qualcosa in più
1: lo pensavamo tutti, e questo è il dilemma di questa stagione.
4: I campionati nascono male.
1: Perché comunque è nato male durante il percorso, cioè, però comunque è stato un percorso difficile, sono stati superati tanti ostacoli, e comunque il Napoli storto morto in un campionato che dite mediocre, comunque è secondo, il risultato primo e secondo che il Napoli ha ottenuto nel biennio targato Maradona, quando c'era Maradona, e nel biennio 90 quando ha vinto Scudetto e Supercoppa.
3: Allora, caos Serie A, andiamo da Antonia.
1: Non ho bisogno di essere nessun avvocato di nessuno, né di portare il cognome di un altro.
3: Allora, andiamo avanti, è tutto chiarito da questo punto di vista, ci sono due fazioni ovviamente, due
5: correnti di pensiero diverse.
3: Non si mettono insieme come la destra e la sinistra,
5: ma state facendo una roba.
3: Allora,
5: state facendo caos, una roba indegna.
3: Caos Serie A, caos Serie A.
5: Ma quale caos qua, no?
3: Vabbè, è come la Serie A.
5: Dai, state dicendo le cose.
3: La Lega stabilisce la programmazione televisiva della 37ª giornata e ignora le decisioni della prefettura.
6: Allora, continua il braccio di ferro tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma. Poco fa, dalla Lega è stata ufficializzata la programmazione televisiva relativa alla 37ª giornata, ignorando però la decisione della prefettura di Roma, che ha rinviato alle 20.45 il lunedì 18 maggio il derby, mentre per la Lega il match si disputerà domenica alle 12.30 in diretta, così come le partite delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League.
3: Guardiamo un attimo le partite in questione, perché... DAZN, quindi diciamo, il palinsesto televisivo, le prevede domenica alle 12.30, tutte e cinque. Quindi Como Parma.

0: Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio, per la televisione vanno in onda alle 12.30 di domenica.
1: Ma la televisione
0: per la prefettura si giocano lunedì alle 20.45.
2: Per la Lega.
1: Per la Lega va così, poi il prefetto che fa?
0: Hanno spostato al lunedì alle 20.45.
1: E ho ricorso al TAR, ma che fai? Ricorso al TAR.
3: No, scommettiamo.
0: Che succede?
4: Adesso questa qua è materia
2: della giustizia, non scommettere niente, nemmeno se vedo un arrestato con la pistola in mano. Prof,
0: che succede, professore? Ci dica che succede. Si gioca domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.
3: Solo fa solo la zingara che dobbiamo aspettare.
4: E allora, non avevi detto
3: se tu hai la pazienza,
4: certo.
3: Allora, chi è depositario dell'interesse pubblico? La Lega Calcio?
0: Il prefetto.
3: Il prefetto. Che cosa prevale, l'interesse calcistico?
0: Il prefetto, l'interesse pubblico.
3: L'interesse pubblico. Questa è la stessa cosa, mutatis mutandis, quello che accadde durante il Covid nella partita Juventus-Napoli. Due provvedimenti dell'autorità sanitaria impedivano al Napoli di muovere.
0: Perfetto.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive.

0: E allora, rieccoci in studio, vedete un po' di persone qui nello studio, nuove rispetto a delle novità rispetto alla prima ora, ma restano Mimmo Malfitano, Guido Clemente di San Luca, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Antonia Carannante, in collegamento da Genova, Salvatore Soviero, ma insomma noi dobbiamo parlare del grande premio del 4 di giugno, il Gran Galà Sport e Passione, terza edizione, noi abbiamo qui gli organizzatori, c'è Ilaria Mennozzo, c'è il dottor Filippo Sansone, il dottor Mario Altieri, il dottor Biagio Sollazzi, art director della manifestazione. Insomma, diteci tutto, perché ci saranno solo ospiti di grandissimo rilievo quest'anno, più degli anni scorsi. Mario Altieri.
1: Ce lo auguriamo, più degli anni scorsi. Domani sera ci sarà la presentazione con la conferenza stampa e ci auguriamo che diventi un premio che rimarrà anche nel futuro, sostanzialmente. Grazie a Ilaria e a Mimmo che ci danno supporto oramai in modo costante.
0: Sarebbe Mimmo Malfitano. Filippo Sansone, prima l'ho chiamato Gran Galà Sport e Cultura, e Gran Galà Sport e Passione, ma c'è tanta cultura ovviamente in questa kermesse, in questo appuntamento.
2: C'è la cultura dello sport, ma anche la cultura del giornalismo. Qui abbiamo degli esponenti rilevanti tra di noi, tra cui Mimmo e Ilaria, che ci fanno l'onore di essere i conduttori di questo Gran Galà che alla terza edizione si prefigge il risultato di essere ancora più bello e più appassionante delle altre due edizioni. Quindi noi invitiamo tutti il 4 giugno a venire al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei per questa sicuramente kermesse che nel corso degli anni sarà itinerante, quindi l'abbiamo fatto a Scafati, adesso lo facciamo a Pompei, quindi nei prossimi anni saremo anche in altre città.
0: E domani conferenza stampa di presentazione, e ci sarà ovviamente Ilaria Mennozzo, che è conduttrice insieme a Mimmo Malfitano di questa terza edizione. Ilaria Mennozzo, che spesso e volentieri poi è stata accanto a me, quindi mi siamo stati fianco a fianco nelle trasmissioni televisive.
3: Fianco a fianco in tante conduzioni, nei tantissimi programmi sportivi, alcuni proprio
4: anche prima di te, Gianluca, anche prima di te.
3: Ci tengo a dire, ad integrare quello che hanno già
0: detto. Premio Sport, Gran Galà Sport e Corrado, dobbiamo chiamarlo. Perché, no?
3: Sì, sarebbe bene, perché lo facciamo in un teatro, la sua vita è tutto un teatro. Integrare quello che hanno detto giustamente i miei compagni. Allora, innanzitutto ringraziarli per avermi voluta in questo progetto, loro, Mimmo Malfitano, è sempre un orgoglio essere al suo fianco, e quella sera vi aspettiamo in tanti, perché come abbiamo anticipato è un evento che è l'occasione per celebrare non solo il talento, non solo l'impegno nel mondo sportivo, ma per far dialogare il mondo dello sport e quello del giornalismo, dell'informazione, perché poi l'informazione è quella che rende vivo tutto, che è la memoria collettiva, grazie appunto alle emozioni che riesce a raccontare. Noi faremo dialogare questi due mondi attraverso delle eccellenze, eccellenze dello sport, eccellenze dell'informazione. Poi ci sarà un angolo a cui noi teniamo tanto, che è dedicato ai ragazzi, un premio giornalistico che verrà affidato a due ragazzi di due istituti di Torre Annunziata, che hanno fatto degli elaborati, Gianluca, che sono inerenti proprio a quello di cui stiamo parlando. Parleranno appunto del rapporto tra l'informazione, lo sport, la cultura, e quindi diciamo che facciamo dialogare presente, passato e futuro.
0: Ed è un argomento
3: ed è una cosa che è molto importante.
1: Di Scafati, dove nasce il Gran Galà, partendo dal club Scafati, dove
0: che salutiamo.
3: Sì, all'origine, insomma, come ha detto Filippo, poi sarà itinerante, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto questo.
0: Domani
3: abbiamo l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Massimo a Pompei, vi aspettiamo in tanti alle ore 19.
0: E saranno svelati gli ospiti.
3: È importante per questo, perché saprete gli ospiti nelle varie categorie.

0: categorie, perché sono stati scelti da un'apposita giuria. Abbiamo il premio Rosa, abbiamo il premio appunto per il giornalista, insomma, non dico niente perché Mimmo già mi sta guardando per dire non dire nulla, non spoilerare.
1: Vabbè, domani allora
0: domani alle 19, se c'è qualcosa da aggiungere lo facciamo adesso, non parleremo mai più.
2: No, siamo...
1: Allora, grazie Ilaria Mennozzo. Filippo Sansone, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, noi torniamo a ringraziare Ilaria e Mimmo perché veramente ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione, e invitiamo veramente la città di danza della Regione Campania, di Torre Annunziata domani, ma tutti gli appassionati del Napoli e non a venire, perché sarà veramente una grandissima.
1: Tutti al Maximo, perché ne può contenere tante, quindi migliaia e migliaia di persone. Ecco.
2: Volevo aggiungere velocemente che ovviamente io voglio ringraziare il produttore di Fuorigioco, Antonio Corrado, che ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. Ti ringrazio, lo sai che non è facile avere una collaborazione del genere. Quindi noi ti ringraziamo. Mario, però vorrei che tu, scusami Gianluca, spiegassi pure dove ci sarà la serata, dove si farà la serata del 4 giugno.
4: Abbiamo avuto grande disponibilità per quanto riguarda la serata del 4 giugno, perché ci sarà a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, che è nella nostra zona, quindi grazie anche al Comune di Pompei che ci ha dato il patrocinio, ci ha messo a disposizione questa struttura per portare a termine la kermesse che stiamo oramai vivendo da 3 anni.
1: Quindi appuntamento il 4 giugno, un grande appuntamento, come sempre, Gran Galà, sport e passione.
0: E passione. 4 giugno, prima di andare voglio dirti una cosa, è arrivato un messaggino un po', vabbè, diciamo non dovrei farlo, ma Gifuni, perché troncare l'intervento di Mimmo Malfitano? Magari riparti da qua, caro Gif.
1: Ho troncato?
2: No, non so. Non mi ricordo manco di cosa stavamo parlando.
1: No, io non mi permetto mai, che Mimmo Malfitano è addirittura in radio con me il martedì e il venerdì, quindi insomma, cioè,
2: no, comunque,
1: non ho troncato nessuno.
2: Comunque grazie, veramente grazie a te Gianluca, ma soprattutto ad Antone per l'ospitalità, e volevo anche ringraziare...
5: Come te lo devo dire? E basta.
2: Volevo ringraziare il Comune di Pompei, attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Teatro Mattiello di Costanzo Mattiello, vorrei ringraziare anche il Comune di Torre Annunziata che in un primo momento aveva messo a disposizione l'auditorium per il Gran Galà per la serata finale, poi i noti fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno fatto sì che ci spostassimo questo evento a Pompei. Grazie.
1: Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie a Ilaria Mennozzo, grazie a Filippo Sansone, grazie a Mario Altieri, grazie a Biagio Sollassi, art director della terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, 4 giugno a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, e domani conferenza stampa di presentazione con tutti gli ospiti e i personaggi della serata del 4 giugno che saranno svelati, tutti forse tranne uno. Al Maximo di Pompei, quindi sempre Pompei, insomma, vicino agli scafi, quindi zona anche molto, molto, molto importante, storica, storicamente fondamentale per le vicende italiane e campane. Grazie a tutti, e adesso parliamo di chi scrive il futuro nel Napoli, perché chi lo scrive questo futuro? Chiavelli, De Laurentiis o Antonio Conte?
0: Il professor,
1: chi lo sa?
0: Attraverso i suoi scritti.
1: E allora, questa è, vedete, chi scrive il futuro, Chiavelli, Antonio Conte o De Laurentiis. Vorrei capire una cosa, Manuel Parlato. Allora, è vero che improvvisamente, diciamo, il Napoli, e non se lo aspettava forse, deve pensare fino all'ultimo minuto ad arrivare in Champions League, e quindi magari in questo momento deve essere distratto un po' dal futuro, però io credo che il futuro lo stia già costruendo, ci stia già pensando qualcuno di questi tre, se non tutti e tre, al futuro del Napoli.
6: Ma secondo me il futuro è diviso a metà tra un Napoli che sarà ringiovanito necessariamente, rimodellato, rimodulato, e ci sono diversi giocatori secondo me che andranno via, una lista di giocatori in scadenza, metto Meret, metto Spinazzola,
1: Anguissa,
6: Lobotka anche potrebbe andare via, lo stesso De Bruyne che non è un giocatore, ricordiamo,

0: scelto in prima persona da Conte, ma lo avrebbe comunque avuto il Napoli a prescindere dalla permanenza dell'allenatore l'anno scorso. Lukaku, quindi già questi sono giocatori che ti abbassano sensibilmente il tetto ingaggi, riducono gli stipendi, però c'è un'ossatura secondo me importante di una squadra, con Højlund che deve essere riscattato, Alisson Santos che deve essere riscattato, c'è Vergara, ci sono quelli che rimangono della vecchia guardia, e mi riferisco a Rachmani, Di Lorenzo, lo stesso Buongiorno, un giocatore come Beukema che deve essere secondo me rivalutato da un punto di vista tattico, quest'anno non lo abbiamo visto secondo me nella sua posizione ideale. Beukema deve giocare in una difesa a 4. Io immagino un Napoli l'anno prossimo, se dovesse restare Conte, magari riscritto in questa maniera qua, con una difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. E poi è chiaro che secondo me questo sarà il discorso che farà De Laurentiis a Conte, che lo accetterà perché c'è un progetto, anzi potrebbe essere anche, come diceva Antonio, una proposta di allungamento di contratto, questa potrebbe essere un'altra traiettoria. Manna secondo me resta, nonostante ci sia...
1: Ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo, quindi è chiaro che abbassando così il tetto ingaggi puoi presentare secondo me una squadra l'anno prossimo che può essere allo stesso modo competitiva, conservando un allenatore che in tutto questo disastro di infortuni, sperando che, ecco, altro argomento di cui si parlerà sarà lo staff sanitario. Ci saranno argomenti da capire anche di chi sono state le colpe. Sicuramente non è solamente lo staff sanitario, ci sono anche delle responsabilità di Conte, come diceva, e della preparazione iniziale, ci potrebbero essere delle responsabilità divise in parti uguali, quindi si dovrà anche capire anche l'aspetto di staff interno da questo punto di vista, che cosa succederà.
1: Allora, c'è un messaggio, un paio di messaggi, vai Antonia.
2: Allora, sì, allenatori cavernicoli a Napoli non vanno bene. I tifosi napoletani non hanno l'anello al naso. Poi, ancora, vediamo.
1: E con chi ce l'ha questo amico? Chi lo sa? Va.
2: Cavernicoli. Poi, discutiamo Conte? Siamo su scherzi a parte? Ricordiamo la nostra storia. Oppure siamo all'altezza delle top in Europa? Prossimo anno, Klopp? Ma per piacere, godiamo di quello che abbiamo.
1: Va bene, insomma, due opinioni opposte. Antonio Corrado, Chiavelli e De Laurentiis devono mettere a posto i conti. Va bene? Ciao. Hanno già illustrato a Conte questo progetto. E voglio capire due cose. Ali Abegovic, 19 anni, bosniaco, che gioca nel Salisburgo, abbiamo visto contro l'Italia. E questo Kalaili, che è molto forte, l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, che gioca a tutta fascia, è veramente un bel giocatore. Sono giocatori che potrebbero essere di gradimento per uno come Conte?
3: Allora, io per partito preso, su giocatori che non conosco, che non vedo in presa diretta, non mi sono mai sbilanciato. Mi sbilancio dopo 7 giorni di ritiro e spesso ci azzecco. Io più che l'aspetto tecnico, io credo che Conte abbia in mente una ristrutturazione della società sotto l'aspetto dell'organigramma, perché lui ha sempre detto che per diventare una grande squadra in maniera stabile bisogna avere una struttura societaria forte, e quando parliamo di struttura societaria mi riferisco non soltanto al direttore sportivo, allo staff sanitario, anche alle strutture che servono e necessitano per far sì che le terapie vengano fatte in una certa maniera, che gli allenamenti vengano fatti in una certa maniera. Quindi è tutto un discorso, lui vuole partire dalle basi. L'aspetto tecnico è importante, ma secondo me per Conte oggi viene in un secondo momento, anche perché lui l'ha detto dal primo giorno, lui vuole far sì che Napoli e il Napoli occupi stabilmente queste posizioni, sia sempre al vertice con le solite note che diceva lui, e per fare questo si deve strutturare come una società di quel livello.
1: Allora, perché abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo, Mimmo Valfitano, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, brevemente, il futuro del Napoli passa per Conte, Mimmo Valfitano, sì o no, secondo te?
4: Ecco, bravo, questa è una buona domanda. Perché? Perché non c'è una risposta, non si può dare una risposta immediata. Al momento Conte non ha alcuna richiesta, almeno per quello che mi risulta, e quindi di conseguenza diciamo che sarebbe quasi obbligato a restare a Napoli per un motivo, perché non si rinuncia ad 8 milioni per starsene a casa. Quindi, poiché lui al momento non ha richieste, perché in Premier mi pare che i giochi siano già fatti a livello di panchina, in Liga altrettanto, quindi credo che Conte non andrà ad allenare una squadra di medio-bassa classifica, perché non rientra proprio nel suo DNA calcistico professionale. Quindi, secondo me, per capire, dobbiamo aspettare, uno, che cosa potrà accadere da qui a qualche giorno sulla questione nazionale, perché da qui si capirà anche se effettivamente lui possa avere o meno chance di fare il commissario tecnico della nazionale, e ovviamente se dovesse arrivare una richiesta, perché ragazzi, non lo dico io, lo dice la cronaca dello scherzo dello scorso mese di giugno, Conte è stato a un punto da lasciare Napoli per ritornare alla Juve. Certo. Non me lo sto inventando, è tutto vero, tant'è che De Laurentiis disse: beh, se ne va, arrivederci e grazie. Ciao. Quindi voglio dire, non è che mo Conte resterà qui perché è convinto di quello che gli viene prospettato, anche perché Antonio parla di strutture, ma vi prego. Cioè, noi siamo ancora.
5: Parla con te.
4: Sì, ma lui sa
0: ma
4: che
0: sembra
4: sono
0: quasi
4: discorsi.
0: Come se fosse un ripiego, però, Mimmo.
4: Per lui è importante anche. Scusami tanto, Manuel, ma io personalmente non rinuncerei ad 8 milioni dovendo stare a casa. Voglio rinunciare a 8, ne guadagno 6, che ne so, vado a Liverpool, ok, va bene. Ma se io devo rinunciare a 8 milioni e starmene a casa, io non lo faccio. E allora, se è un progetto anche da ridisegnare, a dove?
3: A Torino con la Juventus, alla vigilia dell'inizio del campionato.
4: Vada, voglio
1: bene. Vabbè, è chiaro quello che dice Mimmo. Vi chiedo, poiché siamo veramente in chiusura, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, il futuro del Napoli passa per Conte? Considerato tutto oggi?
6: Ci vuole la zingara. Io ho estrema fiducia, anche se lui pensa che io non lo stimi, io ho estrema fiducia nel Presidente, perché lo considero uno che difficilmente sfugge al conseguimento dell'utile della sua azienda. E secondo me la sua valutazione sarà quella giusta. Poi tutti possono sbagliare, in un senso o nell'altro. Io mi fido di lui, mi fido del suo senso dell'azienda,
1: Allora, sono due cani, vedete, uno nello studio di Soviero e l'altro è qui nel nostro studio con Manuel
0: Parlato. Come si chiama il tuo, Salvatore?
7: Questo si chiama Filippo.
3: Filippo il panare.
7: Battezzato Chiro.
5: Perché ci hai messo il maglione blu addosso?
1: Va bene, senti Salvatore, una curiosità, ma ieri Milinkovic Savic, che stava per parare il rigore di Orsolini.
5: C'è stato un opinionista da divano, 1,50 m, 1,50 m, e tu conosci, ecco. che ha detto che è colpa 4,5 a Milinkovic,
3: senza alcun dubbio.
7: Ma perché?
5: Te lo chiedo a te.
7: Ma qual è il problema?
5: Vabbè, lui è sulla linea del professore.
3: Perché sul primo gol non se l'è guardato, Salvatore.
7: Prof, tempo reazione. Lei parla sempre di tempo. Lei parla della filosofia del calcio. Io gli parlo della tempo reazione. Ma è stato un utile che è imprendibile, prof.
3: Sì, ma
7: tempo reazione non gli ha dato neanche il tempo di guardare.
4: Il primo non si prende.
3: E poi sul terzo?
7: Dimmi, Mimmo.
4: No, dicevo il primo non si prende.
1: Sul terzo ha deviato male il pallone, troppo al centro, troppo vicino
7: su quelle palle laterali, se la metti sopra finisce l'azione, altrimenti ti ritrovi la palla in mezzo al campo. Allora voglio precisare una cosa: non è che Milinkovic rispetto all'altro sicuramente ha qualcosa in più, sono due portieri, come dice sempre Mimmo, in Napoli deve cercare qualcosa in
3: un
7: più,
3: un portiere titolare, bravo,
0: sì,
3: su quello siamo d'accordo.
7: Me, però obiettivamente l'altro non è che sia un fenomeno, che mo si ribilancia Meret, cioè a me
3: siamo alla frutta.
7: Piace proprio.
1: Ragazzi, ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi torniamo per i saluti, perché siamo veramente qui. Tra poco c'è Catanzaro Avellino, il post partita, e quindi con i nostri amici.
0: Quanto sta?
1: Adesso vi diamo anche il risultato. Pubblicità.
8: ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN Full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: 69esimo minuto a Catanzaro, Catanzaro 1, Avellino 0, questo è il parziale al momento e tra poco ovviamente ci saranno tutti i collegamenti e la trasmissione dedicata al quarto di finale dei playoff di Serie B. Nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, la Juve Stabia ha vinto a Modena 1-0 si è qualificata per le semifinali la Juve Stabia, e auguriamoci che possa farlo anche l'Avellino contro il Catanzaro, ribaltando questo risultato di 1-0 per i calabresi. Noi siamo in chiusura, ovviamente sapremo se giocherà il Napoli contro il Pisa alle 12.30 di domenica o alle 20.45 di lunedì, soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Vedremo, auguriamoci che si mettano d'accordo e che scelgano un orario consono poi anche al gioco del calcio, è una partita di calcio. Grazie a Salvatore Soviero a Genova e alle sue tante.
1: Volevo salutarvi e volevo salutare il professore Manuel Conte. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E allora,
2: no, io invece ti devo mandare i complimenti di mia moglie che mi ha scritto, ha detto quello che è collegato è fortissimo, è un grande.
0: E allora salutiamo il fortissimo, salutiamo Guido Clemente di San Luca, professore, buonanotte, buonanotte a Mimmo Alfitano, buonanotte, buonanotte ad Antonio Corrado, buonanotte, buonanotte a Manuel Parlato, buonanotte a Antonia Carrannante, buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito. A martedì prossimo, adesso tutto su Catanzaro, Avellino 1-0 al settantesimo, almeno questo se non è cambiato. Buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, assolutamente no. Mi sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possono pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, ma arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno. Va benissimo, l'invidia è molto più credibile. Ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata o quella che te l'ha mandata comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni, di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui gli diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone
non hanno successo nella vita. Sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare. Ma tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono le tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, che quello che, per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbine di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare, quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico, no, eravamo in centro alla città. Sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: non abbiamo parcheggiato da 3 minuti, sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età. Datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro. Sicuramente è il mio lavoro da fare. Però
È stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità. Perché? Perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno. Perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite e ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre ho avuto qualsiasi cosa, ve lo giuro. Non vi starò a dire anche le cose più, però mi sono presa 2 volte la storta allo stesso

piede, ma forte, roba che. Da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre due cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, che lo dice? Basta la salute? Sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi, ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa, io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato, e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli. Qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto. E questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ah, ok. Pulcinella lo guardano. Ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano, ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono, e puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono quando vogliono magari, pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia. Tipo le dicono sei fatta gatta, ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa, ti sei fatta gatta, e non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè, ha studiato per essere lì. Come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, è stato. Io mi sono veramente stupita
di come ho

ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è, voi, magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi

quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati e mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione. Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti. Ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così: beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui, ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che 1000 volte la semplicità della mia vita ora, che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle. Però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembro il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata, però è così. Quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi. Io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù. Io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo ai capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello. Infatti erano disastrosi, adesso piano piano sto tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, dricci, ma una roba meravigliosa. Beh, comunque torneranno.
E quindi

Sono basita, cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio. Non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente. In certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia. Ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no! A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevolo alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo, alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione e credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, era una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale, possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica, no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno,
che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, poi è peggio. Davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi. Però poi dici, ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, due volte che le ho indossate, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe, quindi dico è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto, ah, guarda che sono io, che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, e io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me, non a una qualcosa di nefasto che può diciamo così alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale, perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi ne faccio una lasi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare, capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare, e allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io a Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata, prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita e vi auguro il meglio. E un bacio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore. Informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare sia al scambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne, e poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo nei confronti di Bezzecchia, ha salutato tutti e se n'è andato.
3: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che convinto e soprattutto con la moto a posto, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo e di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere, anche se di poco, la leadership nel mondiale.
2: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
3: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
2: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
3: La mia opinione è che è veramente velocissimo. E che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto tenerlo, secondo me.
2: È vero. Senti, un tuo giudizio invece

0: C'è fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa.
0: Campione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: Adesso è chiaro che Martina e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Una gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche sempre che si riprenda.
0: Senti, citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
1: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma, il sogno di quasi tutti, di tutti i piloti, è di correre per una casa ufficiale. E quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale e, ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
0: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
1: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando e se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
0: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere la gara.
1: Bezzecchi, per questa gara comunque gli do un 9 perché, ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi cioè, a posti, se gli devo dare un voto di stagione, gli do un 9, anche lì, che magari
0: È
1: avrebbero
0: vero.
1: fatto comodo per i punti.
0: È vero, Marco.
1: Però
0: Senti.
1: anche lui, vederlo guidare quando è a posto, è veramente bello, va veramente forte.
0: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto
1: Poi
0: lungo,
1: sì,
0: dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' fo
1: Con
0: follia.
1: Marquez ancora di
0: E
1: più.
0: con Marquez ancora di più, con Marquez ancora di più.
1: Esatto.
0: Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata, non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. O magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema. E l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
0: Che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto, abbiamo trovato il motivo sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente,
0: Tra
1: però
0: l'altro,
1: bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
0: Marco mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che queste, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poi radiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi, quando non fa male, tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei
1: Sì.
0: limiti nel guidare non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto.
1: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi boh, io gli auguro veramente che ti risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì diciamo, proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. Se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti. In sella ha una moto veramente tosta che è dall'inizio dell'anno che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
0: Sì, sì.
1: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
0: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone, poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
0: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
1: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo. Una gara col suo pubblico, tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
0: no,
1: però
0: no.
1: Io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
0: certo,
1: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù, cioè non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
0: Sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
1: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
0: Sì, abbiamo letto, guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
1: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione con il nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso Marquez il prossimo anno con la 850.
0: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
1: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
0: sì.
1: Prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
0: sì.
1: Fortuna compresa.
0: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così, Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
1: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
0: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
1: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
0: Sì. È vero.
1: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerra.
0: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che previamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari e poi anche la domenica. È rimasto imbottigliato dietro.

0: suoi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri della conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione e sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi problema freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altra Marc Márquez che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però ecco, comunque vedremo un po', perché comunque ecco, senza Marc Márquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale, e adesso come abbiamo detto arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto e adesso appunto come abbiamo detto è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori

0: giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling, che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia, era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma molto particolari, Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
1: Non vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse? Ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale, perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare una partita il giovedì, contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
2: Redarguito subito.
1: Allora, il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto, ma noi era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando era 19 anni, quindi non era un problema.
0: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
3: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò due gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E mi dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi il biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
2: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
3: Ma sai,
2: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
3: sì,
2: a quel,
3: sì,
2: mondiale.
3: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa, e poi dopo, tra l'altro, io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale, qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quella...

0: quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
2: È avvenuto, penso, nel 1978.
3: Esatto, l'anno prima.
2: L'anno prima. Era avvenuto... avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro, venne un fallo al limite dell'area, fece un vostro epitolo su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
3: E tutto iniziò con una giocata.
2: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi ad andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
4: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti del mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
5: Preparazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
5: Ironica, solare, esatto, e quindi condoglianze alla sua famiglia e un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio dei video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
5: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
5: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità, ci sono anche

0: Anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
1: Beccarossi ho un bellissimo ricordo perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia i gemelli del gol, se mi ricordate,
0: Come no?
1: no? E quindi lui, Altobelli e quant'altro, insomma, ci hanno deliziato e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Dini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma. Per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
0: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, Lapo De Carlo. Sentite.
2: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà. Dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Tanuti, Mozzini, c'è cioè anche la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, era l'Inter, no? Che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane. I giocatori avevano tutti 24 anni circa ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, cioè
0: Sì.
2: tu potevi vederli a colori soltanto se andavi allo stadio. Io
0: Esatto, sì.
2: personalmente, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima il bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
0: Sì, è
2: E quando
0: vero.
2: tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma, hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci cioè, andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente, con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che poi ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché naturalmente inizia anche lui con Be
0: Sì.
2: nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra e quindi gli avversari di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
0: E in chiusura vi faccio ascoltare

0: particolare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo. E così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
1: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
0: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio. Lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Ancora una volta la Corsa Champions regala sorprese e sconvolgimenti di classifica, perché in questo momento cambiano di nuovo le carte in tavola. La sconfitta in particolare della Juventus rimette in discussione la qualificazione stessa proprio della Juventus in Champions League, perché è una sconfitta che pesa e che allontana la Juventus dalla zona Champions. La Roma invece, aggiudicandosi il derby con una doppietta di Mancini, fa un balzo in avanti importante, raggiunge il Milan a 70 punti. A proposito di Milan, nel momento più complicato della stagione, che poteva coincidere con una pericolosa trasferta a Genova contro il Genoa, si risolve con la vittoria pratica per 2-1 e anche una vittoria consistente dal punto di vista del punteggio, dell'identità, della forza caratteriale. Il Milan conserva il suo terzo posto e per adesso Milan e Roma hanno in mano la propria Champions a 90 minuti dal termine della stagione. Milan che chiuderà la propria stagione in casa con il Cagliari, quindi con la possibilità, vincendo la partita, di chiudere ogni discorso relativo alla zona Champions e quindi di non vedersi andare via quello che poteva essere un obiettivo minimo da raggiungere, che rischiava di andare via. La Roma invece in questo momento, ancora con il destino tra le mani, andrà a far visita al Verona, già retrocesso, e anche lì i giallorossi di Gasperini, senza errori clamorosi, senza suicidi, possono mantenere il posto in Champions. Seguono Como e Juventus, che sono lì pronte eventualmente a riprendersi dei posti in zona Champions, ma che per adesso si dividono l'Europa League a paiate, con il Como al quinto posto, la Juventus al sesto posto. Dietro ovviamente, per quanto riguarda il resto della classifica, spicca la lotta per la salvezza tra Cremonese e Lecce, entrambe vincenti, vittorie pesantissime, quella della Cremonese a Udine per 1-0, quella del Lecce 3-2 nei minuti di recupero contro il Sassuolo, permette alla Lecce di stare avanti a 35 punti, un punto sulla Cremonese che di punti ne ha 34, e all'ultima gara di campionato la Cremonese ospiterà il Como.

0: alla ricerca comunque di punti, mentre il Lecce nell'ultima gara di campionato farà i conti in casa sempre contro il Genoa, quindi si deciderà all'ultimo minuto la lotta a salvezza, l'ultimo posto per chi resta in Serie A e chi retrocede, si decide all'ultimo minuto anche la lotta Champions, con però una Champions che adesso è nelle mani di Roma e Milan. Brutto scivolone della Juventus in casa contro la Fiorentina per 2-0, che mette tutto in discussione, tutto e tutti, squadra, allenatore, dirigenza e quant'altro. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo subito dal direttore De Paolo. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Direttore, io partirei da chi ha sparagliato le carte in senso totale per quanto riguarda la lotta Champions, perché la Roma è attesa dal derby, per carità partiva avvantaggiata da tutta una serie di motivi, ha portato a casa con questo vantaggio la vittoria fondamentale, il Milan poi ne parleremo, era quella che poteva rischiare di più, invece ha fatto il colpo a Genova conservando la zona Champions. La Juventus aveva in casa una partita alla portata contro una Fiorentina che è venuta a giocarsela, e quella tensione ha bruciato nelle gambe della Juventus, che è letteralmente capitolata. A me non è piaciuto né come è stata preparata la partita da Spalletti, né come è stata interpretata dai giocatori in campo, e possibilmente non mi sono piaciute neanche le parole di Spalletti a fine gara, quando ha detto non era la partita della vita, non mettiamo troppe tensioni altrimenti questa squadra le subisce, ma insomma sei alla Juventus, vivi di tensioni, e credo che ci sia qualcosa di più da dire. Del resto Spalletti poi si è preso anche le sue responsabilità.
1: Sì, allora io partirei dal campo principale, che è quello della Juventus, sì, ovviamente, e come dire, perorerei la causa della calma, alma, detto quasi alla Allegri. Calma, cioè nel senso che è il momento dei nervi saldi. Perché dico questo? Perché se buttiamo a mare tutto non abbiamo capito quel poco che è stato fatto, ma che è anche importante per arginare questa deriva pericolosissima della Juve, che non riesce a trovare il bando della matassa col gioco e anche con i giocatori. Questa piccola esperienza, diciamo non dall'inizio del campionato, quindi non conforme anche a un mercato adatto alla Juventus, ha visto Spalletti provarci in tutte le maniere, secondo me anche con merito. Ma che cosa ha denunciato la partita contro la Fiorentina, che fa il paio con quella col Verona sempre in casa? La povertà qualitativa e mentale di questa rosa, non c'è niente da fare, cioè Spalletti li ha messi bene in campo, ha cercato delle alternative, ha cercato di valorizzare i giocatori che andavano valorizzati, di far risalire come Locatelli quelli che in qualche modo erano incerti e che invece hanno trovato una collocazione, ma dopodiché questi sono i limiti strutturali di questo mercato. E allora io dico, è lì che bisogna fare il processo, l'analisi e tutto quello che vogliamo, cioè una società che ha sbagliato anno dopo anno ogni rivoluzione che ha fatto, ha prima cercato di tamponare una falla in difesa, poi a centrocampo, poi in attacco, poi è tornata al centrocampo, poi è tornata in difesa, non si è capito niente negli ultimi anni. C'è stata una dirigenza poco accorta, che faccio l'esempio, perché io non vorrei che la Juventus si ritrovasse come nell'anno che in cui sono arrivati Motta e Giuntoli, cioè con il dover fare una rivoluzione epocale, troppo forte, inadeguata poi a rendere subito qualità al gioco della Juventus, perché quello sarebbe un altro errore. Da quella rivoluzione di Motta, parto da quella perché questo potrebbe essere lo stesso esempio, dico soltanto che non andava buttato via Giuntoli, quello è stato un errore marchiano. A Giuntoli andava soltanto affiancato un competente, un dirigente competente che in qualche modo potesse aiutarlo, alla Marotta per dircela, che potesse aiutarlo nella gestione dei soldi e anche nella gestione di talenti che potevano essere affiancati a giocatori di esperienza. Questo non è stato fatto, sono stati presi dei dirigenti di cui, ecco, non c'è traccia neanche nella memoria storica della Juventus, apparsi e scomparsi in poco tempo. Ma se uno dovesse ricordarsi anche soltanto i cognomi dei dirigenti che c'erano prima, sono già, come dire, un polvere del passato. Allora io dico, siccome questo errore è stato fatto, adesso i punti fermi non li mettiamo ancora in discussione. Secondo me Giuntoli non andava messo in discussione, come adesso non va messo in discussione Spalletti. Attorno a Spalletti, che ha i suoi errori e le sue colpe nell'ultima partita, e anche nelle dichiarazioni, sono d'accordo con te, però attorno a Spalletti si deve ricostruire. Va buttata a mare mezza squadra, purtroppo bisogna dirlo.
0: E poi torniamo però ai discorsi che, vedi, non era tanto il problema di Motta, anche se lui aveva dimostrato tutte le sue carenze.

0: Non era tanto il problema di Tudor, anche se sono viste le sue carenze. Evidentemente non è tanto il problema di Spalletti, anche se si cominciano a vedere anche un
1: no,
0: po'.
1: No, no, però c'è una differenza enorme, Vincenzo.
0: Sì.
1: Con Motta tu hai costruito una squadra per Motta, con Spalletti no. Cioè Spalletti è entrato in corsa in una squadra sulla quale sta cercando di valorizzare al massimo i giocatori, e questo, cioè, è un motore di una 500 e lui lo doveva spingere quasi come una Ferrari. All'epoca invece, magari io non lo so, non ho la presunzione di sapere che motore, che cilindrata avesse il motore di Motta, però era una squadra costruita da Motta e Giuntoli per rendere al massimo, e le cose non hanno funzionato. Quel demiurgo, quel chirurgo, quell'uomo che doveva essere il costruttore della squadra si è rivelato, diciamo, un fiasco, Motta. Io invece ho molta fiducia in un allenatore come Spalletti che, partendo dall'inizio della stagione e quindi con degli aggiustamenti di mercato in corsa, possa assumersi la responsabilità di tutto l'impianto che va a fare. Parliamoci chiaro, ci sono solo due allenatori che possono fare un lavoro del genere, si chiamano Conte e Spalletti. Quindi se tu mi dici dovesse andare via Spalletti, qual è, sarebbe l'uomo giusto, l'unico, non l'uomo giusto, l'unico, potrebbe essere Conte. Ma Conte richiederebbe un dispendio
0: cosa.
1: Di energie, perché
0: no,
1: Spalletti
0: richiederebbe anche una ricostruzione della rosa, anche lui, perché non penso che Conte arrivi se accontenta di Gregorio e Vlahovic.
1: Di energie economiche fortissime. Quindi mentre con Spalletti si è visto che anche a Napoli, facendo almeno i 5 grandi campioni, ha ricostruito una grande squadra che ha vinto lo scudetto. Allora quel modello lì Spalletti secondo me va bene, però ribadisco, i cambiasso il primo della lista, il primo, cioè uno che corre a vuoto per tutta la partita, non lo vedi, non lo senti, non è impalpabile. Un Kevin Turam che è subentrato, zero, nullo. Cop minus, basta con questo equivoco. La colpa del primo gol subito dall'evento è colpa di Cop minus,
0: e anche
1: che
0: di
1: sta
0: Gregorio.
1: 10 metri dietro il suo avversario, un Dur che doveva in qualche modo seguirlo da metà campo, non ce l'ha fatta, non l'ha seguito. E allora che serve Cop minus? Non ha i piedi buoni, non è uno che si fa vedere per lo scatto, non è uno che incide nel gioco, zero, basta con questi equivoci. E vengo anche a Di Gregorio, che mai che ti fa un salvataggio, mai che
0: mai.
1: Ti fa, ma addirittura in questo caso mai che fa l'ordinario, perché è sul suo palo, quindi sul suo palo deve parare, e quindi anche lì
0: lo ha dimostrato De Gea banalmente ieri, no, per esempio,
1: ma lo ha dimostrato De Gea, assolutamente puntuale, preciso, alza le mani, sta nella posizione giusta e para quello che deve parare. Di Gregorio no. Allora io dico, abbiamo già nominato almeno 5 giocatori, Turam, Cambiaso, Ocop Miners, Di Gregorio, ma ti aggiungo persino Bremer. Cioè a me questo secondo Bremer, lo dico francamente, scusate se sembrava l'ancora di salvataggio, ma non lo è più, è diventato lento, è diventato superabile. Sinceramente un giocatore come Bremer che faceva dell'anticipo e del, come dire, della supremazia anche fisica rispetto all'avversario, soffrire con piccoli, sinceramente piccoli, stiamo parlando di piccoli, soffrire con piccoli non me l'aspetto. Questo dovrebbe essere il leader della squadra. Altra cosa, sempre attorno ai giocatori, questi qui sono tutti giocatori, io salvo soltanto Ildiz e Conceição, che non è che siano stati autori di una partita particolare, però sono quelli che hanno sicuramente il maggior talento, e siccome oggi si cercano giocatori che superano gli avversari, sono gli unici due che riescono a superare gli avversari. Il resto, la buona volontà di Locatelli me la tengo sicuramente, però può essere, diciamo, a volte in delle partite può giocare, a volte può essere una seconda linea, non è quel titolare per cui stravedo. Per cui io salvo questi tre, stop. Il resto, per me, dovrebbe essere cambiato quasi tutto. Ho visto alla fine subentrare Gatti, ma signori, Gatti, io lo ribadisco, le critiche che ho fatto a Gatti per anni si sono manifestate nella loro crudeltà in quel rinvio di testa così loffio, così fiacco, che praticamente ha messo i piedi a disposizione sui piedi, cioè, ha messo il pallone sui piedi di Mandragola, che sicuramente ha dei piedi ottimi, ma gli ha dato proprio l'abbrivio per poter tirare, gli ha lasciato campo libero, ma si rinvia in quella maniera un pallone, un difensore centrale di quella stazza, di quell'altezza, ha fatto un rinvio puntando col pallone, con la testa il pallone verso terra, e quindi gliel'ha messo a disposizione Mandragola. Allora io dico, se queste poi sono le seconde linee, ragazzi, ma bisogna cambiare veramente tanta roba. E ribadisco, c'è bisogno di giocatori alla Tevez, cioè c'è bisogno di giocatori cattivi, c'è bisogno di giocatori leader che in campo si facciano sentire, alla Lautaro per esempio, poi facciamo un altro esempio, cioè giocatori che siano lì.

0: leader. Tu dimmi, in questa squadra un leader non c'è. Cioè, a volte, ma perché su un piano, diciamo, un po' secondario, lo è Locatelli, a volte, ma per il resto dov'è la leadership dei giocatori in questa squadra? Non c'è, ce ne vogliono almeno tre. Yıldız è ancora acerbo, sinceramente, non è un leader. Con Seisao lo stesso. Bremer non lo senti, non funziona Bremer, sinceramente. Mi ha deluso in questo, dovrebbe essere un leader, non lo è. Allora c'è bisogno di giocatori diversi, di giocatori da Juve, di giocatori che non si sentano appagati nel solo arrivare alla Juventus, ma che considerino la Juventus una partenza, non un arrivo, una partenza per vincere. Se non si stabilisce questa mentalità non si capisce la Juventus. E io credo, ecco, che se nell'anno prossimo, alla fine, perché non mi sono piaciute le dichiarazioni di Spalletti, esatto. Perché l'Europa League è una sciagura, caro Spalletti, tu non puoi dire comunque siamo in Europa League, no, non è un traguardo da Juve, è una diminuzione e sarà una rottura di scatole anche per la ricostruzione, perché avendo l'impegno del giovedì purtroppo è una iattura.
1: Per non parlare,
0: per
1: non parlare del fatto, direttore, che l'Europa League non li chiama i grandi campioni, la Juventus per riavere quella struttura che dici tu ha bisogno di grandi campioni o comunque almeno di due o tre grandi campioni, ma il Bernardo Silva di turno che fino adesso era indeciso tra Barcellona e Juventus, ma non ci va a giocare l'Europa League, ma non ci penserà un secondo, così come Lewandowski di turno che ha il record ancora da raggiungere per quanto riguarda la Champions League, non viene a fare l'Europa League la Juventus, quindi questo diventa anche un problema per i piani industriali del club, quindi non ci si è resi conto di questo aspetto. È vero anche che magari Spalletti può dire io ho chiesto a gran voce un attaccante, non me l'hanno dato, pare altrettanto vero che questo anche ribattere sulla questione della gara della vita, ma la Juventus ci sono queste partite e sono la gara della vita, le famose tutte finali, e se si vuole proteggere il gruppo non è la strada migliore, perché questa squadra è una squadra che, io ritorno sulle parole di Cambiaso dopo il pareggio in casa con il Verona, quando disse ah no, ma tanto sapevamo che le prossime tre le dovevamo vincere, bene, le vinci, e invece evidentemente il gruppo non aveva la percezione del pericolo, e questo è grave. Le parole di Locatelli quando dice subiamo psicologicamente, altro esempio importante, questo è un gruppo che non è da Juventus, direttore, no, punto. Poi ci puoi mettere Mago Merlino, ma nessuno lo è.
0: Dopodiché, scusami, la critica non può non essere estesa anche a Comolli.
1: Ovviamente.
0: Il fiasco di Comolli è sotto gli occhi di tutti. Algoritmo o non algoritmo, non prendo più in giro su questa questione qua, perché secondo me c'è una certa serietà che va rispettata nella scelta anche attraverso l'algoritmo ed è giusta, ma poi vanno considerati gli uomini e le loro qualità. Ecco, Openda e David pesano come macigni sulle scelte di questo dirigente, che basta, secondo me dovrebbe essere arrivato al capolinea. Mi sembra che se la Juventus, diciamo, non dovesse arrivare in Champions, cosa che al momento è realistica, assolutamente realistica, beh, insomma, il primo che dovrebbe saltare è proprio Comolli. Dopodiché, ribadisco, mezza squadra. Quindi, tornando a un'analisi, semplificandola in un titolo, Spalletti sì, ma con una ricostruzione importante, che hai ragione, potrà essere anche un po', come dire, di seconda fascia, perché se la Juventus non va in Champions sicuramente non sarà di prima fascia, ma almeno deve essere un punto di ripartenza per la Juventus. Questo è, diciamo, secondo me, non dico la ricetta, ma una cura possibile per la Juventus, per non gettare tutto a mare, no, via tutti, via Spalletti, via non si... cioè ogni volta facciamo punti a capo una rivoluzione, è sbagliata anche questa logica.
1: Assolutamente. Allora, ci sono già una serie di messaggi, allora coinvolgiamo i nostri amici, chiedo a Giorgio Sorani di mandare le prime note vocali, vai.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, Armando D'Arezzo, una domanda per il direttore De Paola.
1: Eccolo.
2: Direttore De Paola, senta, io sono un tifoso juventino amareggiato, perché sinceramente non mi sarei aspettato mai una prestazione contro la Fiorentina dopo, diciamo, il campione d'allarme col Verona, ma la cosa che mi sta facendo venire in mente dei dubbi è il fatto che Spalletti va direttamente a parlare con Elkan senza passare da Comolli. Questo mi fa pensare che secondo me all'interno c'è una smembratura fra Comolli e Spalletti. Cosa ne pensa? Grazie.
1: Direttore.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Spalletti diciamo, ha fatto dei pranzi, ha avuto dei colloqui privati.

0: ha guardato al futuro. Elkan ha un rapporto diretto con Spalletti e, per quanto ne so io, la decisione di prendere Spalletti non è garbata tantissimo, la semplifico molto, ma non è così brutale come la sto dicendo, non è garbata moltissimo a Comolli, quindi credo di sì, credo che non ci sia diciamo quella unità di intenti che dovrebbe esserci in una società. Adesso è arrivato in corsa, ma come si fa a far venire in corsa un direttore sportivo che chiaramente non ha nessuna voce in capitolo su questo mercato, e chiaramente esporlo alla berlina delle critiche anche lui, Ottolini, no? Un altro nome silente, però poveraccio, insomma, ma poveraccio mi metto dalla sua parte, che colpa ha su questo mercato? Che colpa ha nel non essere riuscito in qualche modo ad agire anche con una certa incisività a gennaio? Insomma, bisogna rivedere determinate cose, e chi le ha strutturate così, chi le ha costruite così? Ribadisco, il punto fermo deve essere soltanto Spalletti, poi attorno a Spalletti si deve costruire una squadra. Ottolini, non Ottolini, non lo so se sia l'uomo giusto, se possa essere l'uomo giusto. Comolli certamente no.
1: Altra nota vocale, vai Giorgio.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, dopo il disastro di ieri non ho guardato niente onestamente, perché lavoravo, però ho sentito che abbiamo avuto altri torti arbitrali eccetera eccetera, che non devono essere un alibi e che saremmo arrivati secondi. Io onestamente sono veramente preoccupato, perché dopo i due settimi posti comunque avevamo delle basi per ripartire, con Del Piero, con Buffon, due leggende, poi avevamo Chiellini, Bonucci, questa gente qua e altri che adesso non riesco a ricordare. E adesso con chi ripartiamo? Con vabbè, Locatelli ancora, però il resto abbiamo veramente giocatori piatti, senza personalità. Chi è che dà la juventinità ai nuovi che entrano in società?
1: Bella domanda quella di Alex da Dublino, direttore, anche perché probabilmente Chiellini potrebbe anche avere altre ambizioni al di là di stare alla Juventus, ma in campo, nello spogliatoio, chi la dà?
0: Esatto, no, ma ha perfettamente ragione quello che dicevamo un po' prima. Io aggiungo una cosa: sono tutti giocatori che amano liberarsi del pallone, che non sanno che fare col pallone, hanno una fretta. Guarda, anche Thuram è entrato, anziché dare una spinta in verticale passava sempre il pallone o indietro o a fianco lateralmente, ma tutti i giocatori, cioè nessuno si assume la responsabilità. Kop Meiners, una sciagura totale, Cambiaso lo stesso, cioè nessuno che in qualche modo, toccando il pallone, ha quella cattiveria di cercare il compagno che si libera, oppure di penetrare, di entrare, nessuno. E questi sono giocatori, ribadisco, senza personalità calcistica, sono giocatori che cercano soltanto di liberarsi del pallone. Quindi hai voglia di fare paragoni con il passato? Sono veramente irriguardosi e irriverenti. Non ce n'è nessuno che valga un mezzo Del Piero, un mezzo Chiellini o un mezzo Bonucci o Buffon, non ne parliamo, insomma. Cioè, quelli erano giocatori che appunto erano stati in viso, risaliti, sono andati avanti, insomma. E potevano vincere persino uno scudetto, sono arrivati secondi nell'anno della risalita. Ecco, ribadisco, quella era una squadra che aveva un'anima, questa non ce l'ha, va costruita un'anima. Però ribadisco, il punto fermo secondo me deve essere l'allenatore.
1: Punto fermo deve essere l'allenatore, ma hai avuto anche qualche sensazione negativa dall'allenatore, dalle sue dichiarazioni, oltre a quelle che mi hai già evidenziato? Cioè, può essere l'allenatore giusto se gli si danno i giocatori giusti, o hai avuto anche un po' la sensazione, quando lui ha parlato dell'incontro con Elkan, che potrebbe andare lì e dire: allora, o mi comprate questi giocatori oppure faccio un passo indietro io?
0: Ma io me l'auguro, posso dire la verità, cioè mi auguro, perché conoscendo Spalletti, che è uno di personalità, che Spalletti non faccia dei compromessi con se stesso, e questo l'ha detto, lui ha ribadito una cosa: io convivo con me stesso, fa pure ridere quando lo dice, sì. Da 68 anni sono questo, porto in giro me stesso, e ha ragione. Il portare in giro se stesso, e quindi vuol dire fregarsene di qualsiasi potere superiore e di dire sempre le cose come stanno. Allora, se agisce così, può agire per il bene della Juventus anche in futuro, ma fino alle estreme conseguenze. Cioè Spalletti deve arrivare sempre, anche per il mercato dell'anno prossimo, ha dei compromessi accettabili per il ruolo che ha. Cioè lui ha il ruolo di un grande allenatore in una grandissima squadra italiana, devono essere adeguati gli obiettivi di questa grandissima squadra italiana e non possono essere sottostimati. Lo so, la Juventus forse non entrerà in Champions, sarà un altro anno magari di passione, però potrebbe anche essere un'occasione di grande rilancio. È questo che deve capire John Elkann, che è uno che ha una disponibilità economica importante, che è uno che deve capire che questo può essere finalmente, dopo la sciagurata esperienza del secondo Allegri, quella di Motta e quella di Tudor, ecco, può essere l'anno vero del rilancio, perché ormai è passato già troppo tempo in cui la Juventus non è riuscita più a sistemare le cose in campo.
1: C'è anche un'altra nota vocale, andiamocela a sentire, poi ti leggo un testuale.
3: Buongiorno a tutti, piccole considerazioni qua e là. Gasperini, secondo me, in Italia resta l'allenatore migliore di tutti. Ha preso in mano la situazione chiedendo il comando, e mi sembra che in questo momento si stia proprio verificando quello che lui aveva all'Atalanta, cioè aveva il comando e faceva ciò che voleva. Da milanista sono un po' stufo chiaramente del gioco di Allegri, e speriamo che l'ultima giornata vada bene, ma dopo l'ultima giornata che nessuno si azzardi a festeggiare, perché per il Milan il quarto posto dovrebbe essere una condizio sine qua non. Chiudo con la Juve, ragazzi, Spalletti che fa finta di niente è imbarazzante, e non sono così sicuro al 100% che la Juve sia convinta di tenerlo l'anno prossimo se dovesse arrivare quinto, anche perché ha già una spada di Damocle sulla testa.
1: Direttore, sono tanti i tifosi della Juve, sto leggendo anche i messaggi che arrivano da tanti nostri amici che sono spiazzati, possiamo dire così, anche un po' dalle parole di Spalletti, a cui hanno dato un peso importante. Credo che, tra l'altro, ci siano stati diversi passaggi quest'anno però di Spalletti che dovevano essere ascoltati, letti e capiti. Ad esempio, quando disse: io questa squadra ancora non l'ho capita, e mancavano ormai 4 giornate alla fine, 5 giornate alla fine. Quando nella presentazione della sfida contro il Lecce sembrava più preoccupato che sicuro, quindi evidentemente vedeva un gruppo che mentalmente non c'era. E poi quando vedi che manda in campo a un certo punto nell'assalto finale alla Fiorentina Miretti e lascia comunque David Openda fuori, ecco, forse è qui che si incastra una polemica aperta con Comolli, secondo me.
0: Ma guarda, io posso dirti una cosa, anche nelle dichiarazioni post partita io vedo un uomo che cerca in qualche modo di tenere viva questa squadra per l'ultimo appuntamento, che non è assolutamente secondo piano, perché lì va anche l'orgoglio, perché c'è il derby, quindi questo è veramente il destino. All'ultima giornata, a parte che ti sei giocato già la Champions, ma non ti puoi giocare la faccia anche nel derby, quindi capisco la difficoltà nel voler salvare psicologicamente il salvabile da parte dei suoi giocatori. Però ecco, non vi fate illusioni, io questo lo voglio dire con chiarezza: non c'è un allenatore migliore in Italia per poter ripartire. Gasperini va benissimo, siamo su quel livello. Conte forse ancora meglio, ma molto più dispendioso. Ma parliamo di questi tre, stop. Vuoi andare a cercare un allenatore all'estero? Si deve adattare prima al calcio italiano, è difficilissimo. Quindi non c'è soluzione migliore al momento di questa. E non è che la trovo come una soluzione compromesso, una soluzione tampone o un tappabuchi. No, secondo me è la migliore soluzione possibile in questo momento. Però ribadisco, ci sono anche delle dichiarazioni che vengono fatte per gestire una situazione che proietta la Juventus all'ultimo appuntamento nel derby. Ecco, bisogna tener conto anche di questo, per cui certe parole e certe cose vengono dette un po' per salvare la testa dei giocatori, che sicuramente saranno avviliti, sicuramente saranno, come dire, un pochettino persuasi nel prendere atto della loro inconsistenza. Però se tu schiacci qualche cosa che è già, diciamo, a terra, è anche indelicato, indecoroso e secondo me controproducente. Per cui, diciamo, tutte le critiche da fare sui giocatori, sui limiti dei giocatori vanno fatte e sono state dette. Dopodiché mi metto anche nei panni di un allenatore che dice: signori, io ho un ultimo appuntamento in cui ho uno 0,5% di possibilità di qualificarmi e una partita delicata emotivamente come il derby, non voglio, diciamo, arrivare con una squadra in campo che è uno straccio, e ha ragione in questo. Per cui io dico: proiettiamoci più avanti, proiettiamoci dopo la prossima partita, e andiamo a vedere come può essere fatta questa ricostruzione, perché abbiamo detto che sono giocatori che non si assumono responsabilità, che non sono giocatori da Juve, che va fatto un cambiamento, che va fatto attorno all'allenatore come Spalletti, perché ribadisco, nella descrizione del calcio italiano è quello che diciamo può fare un lavoro del genere. Poi l'ultimo ascoltatore faceva anche varie altre considerazioni. Gasperini, quando c'è stata la contrapposizione con Ranieri, Ranieri gli ha detto è la quarta scelta, quarto, io dico quarto posto più che quarta scelta, è uno che appena finite le dichiarazioni che in qualche modo hanno creato uno sbandamento nella società e nella squadra, ha riproiettato diciamo energicamente la sua squadra, che è assolutamente incompleta come organico, assolutamente incompleta, verso la Champions. Chapeau a Gasperini e una nota di demerito assolutamente a Ranieri per quella uscita infelice. Ma là si è conclusa quella parentesi, la società ha capito benissimo come stavano le cose. Allegri, giustamente, ma che vuoi festeggiare? Cioè Allegri va contento nello spogliatoio per aver riagguantato. Allegri nella partita di ieri aveva perso la Champions. Ci sono stati X minuti in cui il Milan era fuori dalla Champions. Questo va ricordato. Il Milan secondo, il Milan proiettato al primo posto, lotta a scudetto con l'Inter, c'è stato un momento nell'ultima partita, cioè a una giornata dal termine, a due, la penultima in corso, in cui il Milan aveva perso la Champions. Che puoi essere ottimista con Allegri, sinceramente. Ogni volta sembra che ci sia questo movimento di massa assolutamente inspiegabile sui social che applaudono Allegri che ha fatto l'impresa. Ma quale impresa? Ma di che impresa parliamo? Minimo sindacale andare in Champions con questa squadra, e quindi c'è la soddisfazione di aver, come dire, evitato un burrone incredibile, quello di uscire fuori dalla Champions. Ma non è che questo evitare un burrone si tramuta in gioia, ma stiamo scherzando? Il Milan ha fallito da un punto di vista di risultati sportivi e stava perdendo l'ultimo treno, l'ultimo vagone forse per poter salvare la stagione e qualificarsi in Champions. Ma ricordiamoci che il Milan era secondo, lanciato addirittura una sfida irrealistica, per quello che è, poi diciamo dipende dalle qualità di questo allenatore, contro l'Inter. Secondo me questa è un'annata sprecata in cui il Milan poteva, anche con questo organico, insidiare il primo posto dell'Inter. Non c'è riuscito perché, diciamo, per demeriti e anche per, diciamo, inqualificabili cedimenti della squadra in delle partite importanti, ma contro squadre medio piccole, mica contro grandi squadre. Ecco, quindi questo va detto. E poi per il resto Roma, Milan e Juventus le abbiamo analizzate, resta il Napoli che secondo me, diciamo, è tutto un, come dire, un romanzo attorno alla permanenza di Conte e attorno ai soldi che Conte guadagna e il rapporto che comunque va chiarito fra Conte e De Laurentiis.
1: Esatto, poi avremo modo di parlare anche di quello. Ti leggo quest'altro messaggio invece, direttore, di un amico che trova un'altra chiave di lettura, che è Andrea da Vicenza. Il calcio, essendo uno sport a basso punteggio, è deciso da episodi, e gli episodi spesso, se non sempre, li porti dalla tua parte se hai giocatori forti. Basta con l'alibi dell'allenatore o della società, però Andrea, la società compra i giocatori, può valere una volta, ma se in 5 anni con 4 allenatori diversi, ma con lo stesso zoccolo duro di giocatori, fatichi costantemente ad arrivare in Champions, il problema è uno e soltanto uno, giocatori. Per fare un esempio, se con Sesavo, che per me è uno dei meno peggio, tira 50 volte in porta e fa 5 gol, e Berardi, per citarne uno, con una carriera di medio livello, fa 30 tiri, 10 gol, 7-8 assist, un problema c'è e va evidenziato. Ma credo che sia anche quello che stiamo raccontando da un po', no, direttore?
0: Eh sì, è proprio quello che stiamo dicendo. Guardate, io dico che Yıldız e Conceição sono i migliori, ma non è che siano eccezionali, sinceramente. Cioè, Yıldız deve prendersi in mano una squadra, deve mostrare personalità, questa personalità a volte è carente. Conceição, come dire, è bravo, ma fa sempre la stessa cosa, cioè è sempre la stessa finta, lo stesso gioco, a rientrare. E ormai l'hanno capito tutti, c'è il primo, il secondo c'è il raddoppio e poi c'è il terzo che gli impedisce il tiro, e ogni volta la stessa cosa, e quindi lui è costretto a passare o il pallone lateralmente dall'altra parte del campo o indietro. Ecco, dico, qualche sfumatura di gioco diversa bisogna dargliela, però sono i migliori, sono sicuramente i migliori tecnicamente di questa squadra, e sono d'accordo sul fatto, guarda, mi costa ammetterlo, perché io credo molto nelle qualità di un allenatore che possa anche trasformare, diciamo, degli elementi non eccellenti qualitativamente in una squadra. Ma Spalletti ancora non c'è riuscito. Lo dico con con una delusione e con un rammarico, perché ho ammirazione nei confronti di Spalletti, ma Spalletti non c'è riuscito con questa Juve.

0: Cioè Spalletti ha fallito con questa Juve, lo dico ancora più chiaramente.
1: Esatto.
0: Però Spalletti è l'unico in grado di poter rianimare una Juve del futuro, non questa Juve, una Juve del futuro. Perché? Perché lui si aspettava di poter in qualche modo con questo lavoro quotidiano stabilizzare nelle menti di questi giocatori una personalità che loro non hanno. Questi giocatori non hanno una personalità da Juve. E badate bene che lo dico anche per Yıldız e con Seysal. Lo dico anche per questi due. Cioè nessuno in questa squadra ha una personalità da Juve. Gli unici elementi che tecnicamente vanno secondo me salvati sono Yıldız e con Seysal. E devo dire per la buona volontà mostrata salvo anche Locatelli. Ma per il resto niente, niente.
1: Direttore, chiarissimo, e avremo modo poi di parlare anche degli altri argomenti la prossima settimana quando saranno i giochi fatti, così facciamo una lunga e dettagliata analisi. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Breve sosta per noi, finisce l'editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra l'eccellenza del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Dal 1 al 5 agosto torna nel Parco Nazionale della Vajella il tour della coesistenza uomo-orso promosso dal WWF Italia, una iniziativa che coinvolgerà volontari, comunità locali e turisti in attività di sensibilizzazione e tutela dell'orso bruno marsicano, una delle specie più rare e minacciate d'Europa. Vediamo!
1: Dal 1 al 5 agosto il WWF Italia organizzerà nel Parco Nazionale della Maiella una nuova edizione del Tour della Coesistenza Uomo-Orso, iniziativa dedicata alla tutela dell'orso bruno marsicano e alla sensibilizzazione delle comunità locali. Il progetto coinvolgerà volontari provenienti da tutta Italia che insieme allo staff del WWF e al personale del parco parteciperanno ad attività informative, laboratori per bambini, incontri pubblici e interventi sul territorio per ridurre i rischi che minacciano la sopravvivenza della specie. Gazebo informativi saranno allestiti nei comuni del parco, mentre sul campo si lavorerà anche alla mitigazione delle principali minacce per l'orso marsicano, considerato una delle specie più rare e preziose della fauna europea. Secondo le stime attuali, la popolazione dell'orso bruno marsicano conta appena 50-60 esemplari distribuiti in poche aree dell'Appennino centrale, una situazione estremamente fragile, aggravata da bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e perdita di habitat. Negli ultimi 50 anni circa l'80% dei decessi registrati è stato causato direttamente o indirettamente dall'uomo. Quasi la metà delle morti è legata ad attività illegali come armi da fuoco, trappole o veleni, mentre un'altra parte significativa è dovuta a investimenti stradali e infrastrutture non sicure. Per questo il WWF punta sempre di più sul coinvolgimento delle comunità locali e dei giovani volontari, considerati fondamentali per costruire una convivenza sostenibile tra uomo e fauna selvatica. L'iniziativa rientra nella campagna Orso 2x50, nata con l'obiettivo di favorire l'espansione della popolazione dell'orso marsicano e migliorare la coesistenza nei territori appenninici. Il progetto viene realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella e con il supporto di IKEA Italia, che contribuirà alle attività di tutela attraverso fondi destinati alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei conflitti e alle campagne di sensibilizzazione ambientale.
0: Riapre a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito negli spazi del Palazzo dell'Annunziatura Apostolica in via Toledo. La mostra resterà aperta gratuitamente fino al 30 ottobre, giorno della nascita del campione argentino. Vediamo il servizio del nostro Carmine Bonanni.
2: La vita privata e sportiva di Diego Armando Maradona in mostra a Napoli. L'esposizione, aperta fino al prossimo 30 ottobre, ripercorre i momenti più iconici della carriera e il legame speciale costruito dal fuoriclasse argentino con Napoli e con i tifosi partenopei.
3: Abbiamo riproposto quest'anno un museo sicuramente con una connotazione molto più internazionale, grazie anche ai risultati che abbiamo avuto l'anno scorso. Difatti quest'anno mettiamo in mostra tutto quello che è il percorso calcistico di Diego, quindi non

0: solo esclusivamente del Napoli, ma tutta la sua carriera. Anche perché Diego è un'icona mondiale, non solo di Napoli, sia per quanto riguarda lo sport, ma anche perché era una delle poche persone calcisticamente che andava contro il potere. Quindi noi sempre di più rafforzeremo il museo, anzi lo continueremo ad avere, rinnovandolo sempre di più.
1: L'aspetto centrale è quello emozionale, perché Maradona mi riconduce alla mia infanzia, mi riconduce al legame profondo che avevo con mio padre e soprattutto a quella meravigliosa bellezza che lui lasciava a tutti i tifosi. Diego Armando Maradona voleva significare la certezza di vittoria. Per un giovane abituato a non vincere, un giovane tifoso, con Diego si è arrivati ad una certezza straordinaria. Quindi il mio legame è profondo, emozionale, mi riconduce anche ad una parte della mia infanzia. E l'opera che ho realizzato per questo evento è un'opera iconica, è l'alba di Diego, cioè Diego che corre con il pallone, con la maglia dell'Argentina, una maglia internazionale però che lo fa affacciare sul tetto del mondo. Sì, in realtà io ho realizzato la prima scultura dedicata a Diego Armando Maradona, che è un'argilla cruda che tra l'altro è qui esposta all'interno di questo spazio museale meraviglioso, ed è stato un primo studio, cioè quindi lo studio del ritratto, l'espressione, quel Diego vincente di quel periodo che parlavamo prima. E tra le altre cose ho fatto anche per esempio dei dipinti come questo, che raccontano sia l'alba di Diego ma anche un Diego eterno, cioè un Diego vincitore. Il mio viaggio con Diego è un viaggio che mi riconduce allo sport, alla bellezza di questo straordinario sport appunto, che è il calcio.
2: Torna in Lombardia il Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale Under 11 che dal 22 al 24 maggio trasformerà l'area del Lago di Como in un piccolo mondiale del calcio giovanile. 3 giorni all'insegna di sport, inclusione e fair play, con la partecipazione di grandi club e storiche stelle del calcio italiano.
3: Dal 22 al 24 maggio la Lombardia ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale giovanile che porterà sul Lago di Como alcune delle più importanti squadre di calcio under 11 del panorama mondiale. La manifestazione si svolgerà al centro Eracle di Casnate con Bernate e vedrà la partecipazione di 20 club provenienti da 9 paesi, trasformando il territorio comasco in una grande festa dello sport giovanile all'insegna di inclusione, fair play e solidarietà. Tra le grandi novità dell'edizione 2026 è l'arrivo delle argentine Boca Juniors e River Plate, che si aggiungono a club internazionali come Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain e le principali società italiane tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma. Il torneo è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza di istituzioni regionali e di grandi protagonisti del calcio italiano come Gianluca Zambrotta, padrino dell'evento, insieme a Giuseppe Bergomi, Massimo Ambrosini e Filippo Galli. Accanto alla competizione sportiva anche grande attenzione sarà dedicata ai valori educativi. Tra le novità il cartellino verde, pensato per premiare i gesti di correttezza e sportività, e nuovi criteri per il premio Fair Play, che terranno conto anche del comportamento di famiglie e staff tecnici, spazio anche all'inclusione, con un mini torneo speciale dedicato ai ragazzi delle realtà sociali coinvolte nel progetto. Il Memorial mantiene inoltre una forte finalità benefica: nelle prime 4 edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro destinati a iniziative per bambini e ragazzi in difficoltà. Anche quest'anno il torneo sosterrà diverse associazioni impegnate nel sociale attraverso raccolte fondi e un'asta online di cimeli sportivi dedicata ai tifosi e agli appassionati.
4: In un momento in cui il calcio ha una fase delicata, è un periodo storico non semplicissimo per il mondo del calcio, questo Memorial è un momento di speranza, è un momento di grande forza, perché raduna l'eccellenza sia calcistica, ma abbiamo visto anche un'eccellenza legata al mondo del volontariato, dell'impegno sociale, quindi mostra quello che di bello può lo sport portare a tutti noi, ovvero un momento di valorizzazione agonistica, un momento di intrattenimento e un momento di benessere anche per chi è meno fortunato.
5: Questo è un torneo che conosco ovviamente da qualche anno, a quinta edizione, ci tenevo tanto a dare un segnale anche di vicinanza economica da parte di Regione Lombardia, e è riuscito ad unire tanti valori, insomma quello dello sport, quello del fair play, quello ovviamente della attrattività, perché una parte di queste squadre verranno dall'estero, e soprattutto Olivier Chignoli è riuscito ad unire una serie di ambasciatori straordinari, insomma, se pensiamo alla presenza di Zambrotta, se pensiamo alla presenza di Ambrosini che sta facendo grandi iniziative sul diabete, Beppe Bergomi con i Bindon, che tra l'altro hanno anche loro sede sul territorio comasco con le varie case che sono state create da Gorà. Insomma, è tutto un mondo che, come si diceva prima, è stato fortunato e sta ricambiando questa fortuna donando agli altri.
6: Chignoli, come nasce questo torneo? Nasce 5 anni fa, muore mio papà di un tumore a 70 anni e per ricordarlo abbiamo creato questo torneo internazionale, 20 squadre in provincia di Como a scopo benefico.
7: Ecco, ma perché questa attenzione verso gli under 11?
6: Gli under 11 perché pensiamo che siano ancora puri, giovani e da far crescere nel modo migliore possibile. Avere un'opportunità di un'esperienza internazionale è sicuramente per loro molto formativo. E noi abbiamo voluto che ogni delegazione possa avere l'opportunità non solo di stare attorno al centro sportivo o all'interno del centro sportivo o degli alberghi che li mettiamo a disposizione, ma anche di conoscere Como, che è sulla bocca di tutti in questo momento, un po' per il calcio, un po' per il lago, e quindi avranno questa esperienza culturale di visitare un posto, immagino le squadre argentine, che nessuno di loro ha mai avuto l'opportunità di scoprire il nostro territorio.
8: Sarà un momento di sport, di calcio, di competizione, ma anche di stare insieme, no? Di cercare di unire quelli che sono i valori a cui dovremmo davvero tenere tutti quanti, per noi adulti, ma soprattutto per i bambini che saranno gli adulti del futuro. Quindi è un'occasione per stare insieme, per confrontarsi con culture differenti, non solo calcistico ovviamente, e quindi per provare a includersi tutti in un'unica società.
9: Il torneo Under 11 secondo me è la categoria perfetta, perché sono piccoli, vanno tanto con l'istinto, col talento, giocano senza avere pensieri, quindi invito la gente veramente ad andare, perché si divertono a vedere giocare questi underdog. Lo sport è una palestra di vita, dà dei messaggi bellissimi, è capito? E insieme a questo ci leghiamo il volontariato, fare beneficenza, coinvolgere le sette sorelle, sette associazioni sul territorio di Como, anche a livello nazionale e internazionale, sicuramente è un'iniziativa importante.
10: È una grande occasione per tutti, per i ragazzi in primis, che faranno un'esperienza di vita meravigliosa. Poi il calcio è una splendida metafora della vita, il fatto comunque di poter andare a confrontarsi anche con, non solo con altre realtà, ma anche con altre culture. Quindi spero che riescano a vivere questa esperienza anche come un momento di crescita per tutti, per le società, per i ragazzi, per i genitori che li accompagneranno. Io ricordo quando andavo in giro a fare i tornei quando ero piccolo, quello le ricordo nel cuore, tutte quelle esperienze.
2: Ci trasferiamo a Firenze, dove è stato presentato il volume Come Folgore dal Cielo, dedicato alla storia e all'evoluzione della Brigata Paracadutisti Folgore, un viaggio tra memoria, missioni operative e nuove capacità dell'esercito italiano, raccontato attraverso testimonianze, studi e immagini.
11: A Firenze è stato presentato il volume Come Folgore dal Cielo, il libro dedicato alla storia, ai valori e all'evoluzione della Brigata Paracadutisti Folgore, una delle unità più rappresentative dell'esercito italiano. L'incontro si è svolto nella sala aggiunti Odeon con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'esercito del mondo editoriale. Tra gli ospiti il sottosegretario della difesa Isabella Rauti, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Carmine Masiello, il comandante della Folgore Dario Paduano e l'amministratore delegato di Giunti Editore Andrea Giunti. Il libro ripercorre la storia dei paracadutisti italiani dalle missioni della Seconda Guerra Mondiale fino agli impieghi più recenti nelle operazioni internazionali, raccontando l'identità della Folgore attraverso testimonianze dirette, documenti storici e immagini inedite. Il titolo richiama il celebre motto dei paracadutisti italiani, simbolo di coraggio, sacrificio, spirito di appartenenza. Un racconto che attraversa 80 anni di storia militare italiana e che mette al centro il percorso di formazione dei paracadutisti, l'addestramento al senso di fratellanza che caratterizza il corpo. Durante la presentazione il generale Carmine Masiello ha ricordato come la Folgore rappresenti un modello fondato su disciplina, dedizione e spirito di servizio, valori trasmessi di generazione in generazione e sintetizzati nel principio del noi prima dell'io. Il volume nasce dalla collaborazione tra Giunti Editore e l'esercito italiano e si inserisce in un percorso editoriale dedicato al racconto delle forze armate italiane e della cultura della difesa. Come Folgore dal Cielo sarà disponibile nelle librerie, sulle piattaforme online della casa editrice, come omaggio a una delle realtà simbolo della tradizione militare italiana.
2: Arriva dal prossimo ottobre nei teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale. Una storia originale pensata per un pubblico multigenerazionale, con protagonista Valeria Mancini, giovane artista umbra scelta tra oltre 2000 candidature.
3: Debutterà a ottobre nei principali teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo teatrale costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale del progetto, una produzione originale che trasforma i grandi successi dell'artista in un racconto teatrale pensato per un pubblico trasversale e multigenerazionale. Al centro della storia c'è

0: Gloria, una giovane donna determinata a inseguire il sogno della musica nonostante le aspettative della famiglia e un futuro già scritto nell'azienda di famiglia. A interpretare la protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, scelta al termine di una lunga fase di casting che ha coinvolto oltre 2000 candidature e più di 1000 artiste per il ruolo principale. Lo spettacolo racconta un percorso fatto di passioni, conflitti, cadute e rinascite, accompagnato dalle canzoni che hanno segnato la carriera internazionale di Umberto Tozzi e che appartengono ormai alla memoria collettiva italiana. Il tour partirà dal Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre, per poi proseguire nelle principali città italiane, tra cui Vicenza, Roma, Bologna, Trieste, Montecatini e Bari, annunciate anche nuove date a Torino e altri appuntamenti in fase di definizione. Gloria rappresenta uno dei brani più iconici della carriera di Umberto Tozzi. Pubblicata nel 1979, la canzone ha conquistato le classifiche internazionali anche grazie alla versione interpretata da Laura Branigan ed è stata utilizzata in celebri film e serie televisive. Come Flashdance, The War of Wall Street, Glee e La Casa di Carta. Con oltre 80 milioni di dischi venduti nel mondo, più di 2000 concerti, una carriera lunga 50 anni, Umberto Tozzi porta così per la prima volta il proprio repertorio in una dimensione teatrale, trasformando una delle sue hit più celebri in uno spettacolo musicale destinato al grande pubblico.
1: È molto emozionante, soprattutto perché durante i provini ho anche conosciuto le mie colleghe, che erano tutte validissime, preparatissime, e il fatto che abbiano scelto me è un doppio motivo di orgoglio e sono molto molto contenta, emozionata e non vedo l'ora di iniziare. Vengo appunto da un piccolo paesino, quindi lontano dalle grandi opportunità e quando ho finito la scuola mi sono trasferita a Milano per essere, insomma, più vicina al mondo della musica e ho fatto diverse esperienze. Ovviamente quella che ricordo con grande emozione è l'ultima, ovvero l'apertura del concerto di Laura Pausini a Roma. È stata un'emozione fortissima stare su un palco così, così importante e sicuramente di grande allenamento per quelli che arriveranno nei teatri italiani con il musical.
2: È stata un'esperienza bellissima perché in questi giovani la cosa che non mi aspettavo è la qualità e la preparazione che hanno in questa generazione di quando si presentano ai provini, cioè sanno veramente non solo cantare, sanno recitare, sanno stare sul palco, sanno fare un'intervista, sanno fare tutto. E quindi è stato molto sorprendente per me. È stato molto faticoso trovare Gloria perché dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me. Quindi più faticoso perché ho visionato oltre 650 ragazze. Però finalmente l'abbiamo trovata e lei è una forte, credo, e credo che diventerà una grande star.
3: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Raccontiamo questa settimana le nuove proposte dello chef stellato Angelo Carandante per il Regina Margherita di Napoli tra creatività, territorio e alta cucina.
4: Lo chef stellato Angelo Carandante ha firmato due piatti per il nuovo menù di stagione del ristorante Regina Margherita di Via Partenope a Napoli. Un abbraccio di polpo e patate e la pasta e piselli seppi alla brace e limone.
5: Ho pensato esclusivamente per Regina Margherita questi due piatti. Uno è questo che vedete in questo momento, che è pasta e piselli e una seppia grigliata e limone. Quindi in una dolcezza dei piselli abbiamo racchiuso le acidità del limone e la parte affumicata della seppia, ma nonostante ciò abbiamo ricollegato alla tradizione, un must, no, della tradizione nostra campana, che è seppia e piselli, ma noi l'abbiamo visto in una chiave di primo piatto. Diciamo a completare anche una tecnica o un piatto importante c'è bisogno per forza di qualcosa che sia interessante come la materia prima che usano qui da Regina Margherita. Ma credo che oggi i crudi di mare vanno mangiati più che mai, perché probabilmente sono i crudi di mare o i frutti di mare più controllati degli ultimi 20 anni.
3: E anche per oggi, per questa settimana, il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere, stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa, potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta a accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l'Iran ha fatto marcia indietro chiedendo invece concessioni economiche, come scrive il media arabo. C'è una svolta nelle operazioni di ricerca nell'atollo di Vava alle Maldive, flagellato nei giorni scorsi dal maltempo. I sommozzatori specializzati sono riusciti a individuare i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta sommersa a oltre 60 metri di profondità, dove era già stato recuperato il primo corpo della spedizione. Le autorità locali, d'intesa con la Procura di Roma e l'ambasciata italiana, hanno pianificato per la giornata di domani le complesse e rischiose operazioni di recupero di 2 dei nostri connazionali. Intanto si indaga ancora sui motivi del superamento del limite dei 30 metri di profondità, costato la vita anche al militare maldiviano Mohamed Maudi, mentre gli altri 20 italiani della Duke of York sono rientrati a Malpensa. Dopo i messaggi di vicinanza espressi dal presidente Mattarella, dalla premier Meloni e dal ministro Piantedosi, l'inchiesta sulla tragedia di Via Emilia Centro a Modena entra in una fase cruciale. Il legale difensore del Codri, l'automobilista che sabato nel tardo pomeriggio ha falciato a forte velocità una decina di pedoni nel cuore della città emiliana, ha annunciato formale istanza per ottenere l'effettuazione di una perizia psichiatrica. La linea della difesa punta a verificare la totale o parziale incapacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del drammatico impatto. Svolta lampo della magistratura e delle forze dell'ordine in campagna, gli inquirenti hanno sottoposto a fermo un uomo di 49 anni, gravemente indiziato del brutale omicidio di 2 prostitute che si è consumato a Polenatrocchia nel Napoletano. Portato in caserma per un lungo interrogatorio, l'indagato ha ceduto davanti alle evidenze raccolte dagli investigatori e ha confessato i 2 delitti. Le donne sarebbero state fatte precipitare da 2 differenti piani di un ascensore all'interno di un cantiere edile. Papa Leone XIV s'accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera porta la firma del Papa con la data del 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento è in programma lunedì prossimo. È un trionfo che cancella 50 anni d'attesa. Gianni Sinner vince gli internazionali d'Italia riportando il trofeo a Roma 10 lustri dopo Adriano Panatta e blindando con 14.700 punti il primato nel ranking mondiale. Un netto più 2.740 su Carlos Alcaraz, ma per il numero uno del mondo non c'è tempo di sedersi sugli allori, perché dopo 3 giorni trascorsi in famiglia, già da giovedì Yannick sarà a Parigi, obiettivo stagionale il Roland Garros, l'ultimo major che gli manca per completare il grande slam della carriera a soli 24 anni. Il dibattito economico sulle regole di bilancio e sul potere d'acquisto dei salari si sposta in Sicilia, trasformando la perla del Mediterraneo nel centro nevralgico delle rivendicazioni sociali nazionali. A margine del congresso della UIL a Sicilia, ospitato al Teatro Savio di Palermo, il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha lanciato un monito sulle pesanti ricadute della crisi geopolitica ed energetica globale. Con le famiglie e lavoratori a reddito fisso stretti nella morsa dell'inflazione, il leader sindacale ha invocato l'immediata attivazione di una cabina di regia europea, tracciando una linea d'azione che si unisce idealmente al pressing istituzionale avviato in queste stesse ore da Palazzo Chigi nei confronti di Bruxelles.
1: Continuo aumento dei costi dell'energia, continuo aumento dei costi in genere, e l'inflazione colpiscono soprattutto chi ha un salario fisso, un reddito fisso, e i prezzi li hanno pagate purtroppo le persone più povere. È chiaro che noi continuiamo a sostenere che ci sia necessario una cabina europea. Queste cose non si possono risolvere solo nel nostro paese. Noi da tempo sosteniamo la necessità di superare il patto di stabilità e di fare degli investimenti, di fare dei fondi europei, perché si dia una mano ad affrontare questi momenti così drammatici. È stato fatto durante la pandemia, pensiamo che sia necessario farlo anche adesso. Non è che il costo dell'energia si abbassa fra una settimana, e gli effetti a cascata che ci saranno sulla produzione, sui costi, su molte aziende che si trasferiscono in altri paesi, lo vediamo tutti i giorni. È necessario che ci sia un intervento del governo per attenuare queste misure, però è necessario che si faccia una, richiesta forte tutti insieme all'Europa di modificare quelle regole che strozzano quella che noi rivendichiamo come transizione sociale.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento previsionale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì siamo stati interessati da una zona di bassa pressione, martedì sarà in graduale spostamento verso est, tuttavia permetterà ancora disturbi su parte del nostro territorio, ombrelli dunque a portata di mano. I primi fenomeni inizio giornata tra Levante Ligure e Toscana, entro il pomeriggio si attiveranno lungo tutta la dorsale appenninica, occasionalmente sconfineranno alle vicine zone costiere del medio versante adriatico, si presenteranno anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, qualche effetto sul basso versante tirrenico. In definitiva la previsione per martedì, tempo per lo più assolato su buona parte del territorio, ma non sempre e dovunque. Difatti, come vi anticipavo, inizio giornata sull'alto versante tirrenico i primi fenomeni, entro il pomeriggio anche lungo l'Appennino, qualche effetto sul medio versante adriatico, inoltre si svilupperanno locali rovesci anche su Alpi e Prealpi centro-orientali. Soffierà ancora un po' di vento moderato a tratti teso da nord, le temperature non subiranno particolari variazioni. Una buona notizia però è certa, da metà settimana una bella rimonta anticiclonica con rialzo termico. Dettagli ed approfondimenti sulla nostra nuova app Trevi Meteo.

0: Yannick Sinner è il nuovo re di Roma, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed un campione leggenda come Adriano Panatta presente in tribuna, al numero uno del mondo ha sconfitto in finale Casper Ruud con un doppio 6-4-6-4 in 1 ora e 45 minuti. A soli 24 anni e 9 mesi l'altoatesino completa il Career Golden Masters, il più giovane di sempre a vincere tutti i 9.000 battendo il primato di Djokovic che ci riuscì a 31 anni e mette in bacheca il 29esimo titolo in carriera. Il decimo Masters 1000. L'Italia spezza così un digiuno che durava da ben 50 anni, dall'epico trionfo di Panatta nel 1976. Sinner ha allungato la sua striscia positiva nei Masters 1000 a 34 successi consecutivi e vola quota 14.700 punti nel ranking ATP. Il trionfo romano ridisegna la classifica mondiale, sancendo un primato storico per il tennis italiano. L'Italia è l'unica nazione al mondo ad aver ben 4 tennisti nella top 16 del ranking ATP. Sinner consolida la vetta con un punteggio stratosferico, 14.700 punti, vette che non si registravano dai tempi di Djokovic nel 2016, e ha già la certezza matematica di rimanere numero uno al mondo fino a dopo Wimbledon, complice anche l'assenza per infortunio di Alcaraz a Roland Garros. Alle sue spalle Lorenzo Musetti, undicesimo, esce dalla top 10 e salterà Parigi per infortunio. Flavio Cobolli s'attesta al 12° posto e Luciano Darderi festeggia il suo best ranking nella posizione numero 16, garantendosi il ruolo di testa di serie a Roland Garros. Da segnalare il ritorno in top 100 di Matteo Arnaldi, 96esimo, e il balzo di Andrea Pellegrino, 126esimo, fermato agli ottavi a Roma proprio da Sinner. A San Siro l'Inter chiude la sua trionfale stagione casalinga pareggiando 1-1 contro il già retrocesso Verona in un match condizionato dal forte turnover attuato da Christian Chivu. I nerazzurri sbloccano la gara in apertura di ripresa al 47esimo grazie a un goffo autogol di Edmundson propiziato da una spizzata di Bonny. Lautaro Martinez spreca più volte il raddoppio e in pieno recupero viene beffato dal pari scaligero firmato da Bowie. Al triplice fischio però lo stadio è esploso dopo la consegna del trofeo. La squadra è salita sul pullman scoperto dando il via a una parata monumentale. Dopo 4 ore di tragitto tra cori, fumogeni e sfottò alle rivali, il bus ha raggiunto una piazza Duomo letteralmente gremita in ogni angolo, dove i neocampioni d'Italia sono stati accolti da una spettacolare sequenza di fuochi d'artificio, affacciandosi poi da una terrazza per i cori con i tifosi. Si preannuncia un finale di stagione clamoroso per gli ultimi passi europei dopo i verdetti della 37esima giornata, giocata interamente di domenica alle 12. Dopo il lungo braccio di ferro tra Lega e Prefettura per la contemporaneità con il tennis a Roma, 4 squadre si giocano gli ultimi 2 posti disponibili per la Champions League alle spalle di Inter e Napoli. I partenopei hanno blindato ufficialmente la qualificazione vincendo sul campo del Pisa. Nella corsa all'Europa che conta sorridono il Milan, vittorioso a Genova, e la Roma che si è aggiudicata il delicatissimo derby capitolino contro la Lazio. Chi crolla paurosamente invece la Juventus, la clamorosa sconfitta interna contro la Fiorentina costa il sorpasso da parte del sorprendente Como, che vince a Parma e si prende il 5° posto facendo scivolare i bianconeri addirittura in 6ª posizione prima degli ultimi 90 minuti. Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 38esima e ultima giornata di campionato, applicando rigorosamente il principio della contemporaneità per le sfide con i medesimi obiettivi di classifica. Il verdetto per la corsa Champions e per la salvezza si deciderà interamente domenica 24 maggio alle 20:45, slot in cui si disputeranno in contemporanea 5 partite chiave: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Il programma dell'ultimo turno si aprirà venerdì sera con l'anticipo Fiorentina-Atalanta, mentre sabato si giocheranno Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. La clamorosa sconfitta interna subita contro la Fiorentina ha fatto scivolare la Juventus dal 3° al 6° posto in classifica, allontanando drasticamente il club dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un disastro sportivo che si traduce in un buco finanziario stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, capace di condizionare pesantemente il prossimo mercato. Il rinnovo di Dusan Vlahovic è ora in forte salita, alla proposta della società di 6 milioni a stagione. Il dimezzamento dell'ingaggio attuale rischia di essere respinta dal serbo, corte da Bayern Monaco e Barcellona. Tramonta quasi definitivamente la pista Bernardo Silva, che non accetterà l'Europa League, mentre potrebbe concretizzarsi l'arrivo del portiere Alisson dal Liverpool, disposto a sposare la causa bianconera. Su fronte cessioni, il sacrificato di lusso sarà Gleison Bremer, destinato alla Premier League insieme a richieste per Thuram e Conceição. L'unico ritenuto totalmente incedibile dalla dirigenza è il giovane Keenan Yildiz. In vista dell'ultima decisiva gara di campionato contro il Cagliari, in casa Milan esplode il caso legato a Rafa Leao, il portoghese rientra dalla squalifica, ma Massimiliano Allegri sta seriamente valutando di escluderlo dai titolari a causa della prestazione disastrosa di Jimenez a Genova e delle ottime risposte avute dal Milan senza il numero 10. Le statistiche parlano chiaro, nelle gare giocate senza il portoghese il Milan viaggia una media di 2,44 punti a partita, 7 vittorie, un pari e un solo KO, con ben 20 reti realizzate. Allegri potrebbe dunque confermare l'attacco pesante con Fulcrum centravanti sorretto da Nkunku, complici anche i frequenti fischi del pubblico di San Siro verso Leao nelle ultime uscite. La sensazione è che per la stella rossonera si profili un addio triste e silenzioso. Il Milan è pronto a valutare offerte importanti in estate e non farà barricate in caso di proposte congrue. Caos totale e trionfo azzurro al Montmeló in un pomeriggio turbolento e spezzato da ben due bandiere rosse. Fabio Di Giannantonio conquista una pazzesca vittoria nel Gran Premio di Catalogna. Il pilota romano era finito a terra nella prima carambola causata da Alex Marquez, frattura la clavicola per lo spagnolo, ma ha scelto eroicamente di ripartire. Dopo un secondo stop per la brutta caduta che ha coinvolto Bagnaia, Marini e Zarco, soccorso in pista, la gara è scivolata tra ulteriori incidenti, inclusi i ritiri di Martin, furioso ai box, e Acosta, e una pioggia di penalità di 16 secondi per la pressione delle gomme nel post-gara, sanzionati tra i tanti Mir e Ren. Alla fine sul podio con Diggia salgono Fermín Aldeguer e Pecco Bagnaia, incredibilmente terzo dopo le sanzioni. Quarto posto per Marco Bezzecchi, che resta leader del mondiale a più 15 su Martin, in attesa del Mugello.
1: Confesso che questi finali di campionato, tutti dedicati a cercare un posto in Champions, non mi emozionano più che tanto, perché io sono nato con la Coppa dei Campioni e non riesco a vedere continuità. Il campione è uno, dal secondo in avanti, come diceva Enzo Ferrari, sono tutti ultimi. Però detto questo, ho assistito con un certo interesse al Mezzogiorno di Fuoco, dove altre squadre, quattro partite per cercare un posto in Champions, hanno dato ciascuna una sua dose di spettacolarità. Però mi sono soffermato soprattutto sui sorrisi dei tecnici, perché sono quelli che hanno un pochettino colorito la giornata. E allora ho visto straordinariamente felice Gasperini per la sua Roma, uno che di solito sorride con spirito beffardo, non è quasi mai contento di nulla. Un sorriso in grigio ho trovato quello di Massimiliano Allegri, con Milan in realtà, anche se vincente, non ha molto da ridere. Moderato con d'abitudine Fabregas, che sembra un nobile che non deve esprimere particolari qualità di dissenso o di consenso. Dei distretti, come ormai da tempo, Antonio Conte, che sarà. Mentre è stata una vera esplosione di gioia quella del Viola Vanoli, che non solo ha siglato la salvezza nell'anno in cui la Fiorentina compie 100 anni, ma l'ha siglato con una vittoria sulla Juventus. Il destino del calcio a volte offre delle soluzioni straordinarie. Inutile che vi dica che, in contrasto al sorriso, alla risata aperta di Vanoli, che faccia ha fatto Spalletti. Onestamente, sembrava quello del dopo Norvegia.
2: Buona domenica a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube, una giornata che lascerà probabilmente segno, perché è accaduto qualcosa di incredibile e difficilmente rimediabile. La situazione a 90 minuti dalla fine certifica in Serie A l'aritmetica Champions del Napoli, che è andato comodamente a Pisa e ha sbrigato e sbrogliato la matassa in pochi minuti nel primo tempo con McTominay, poi il raddoppio di Rachman, una partita che comunque poi è scivolata nel secondo tempo senza alcun tipo di problemi, secondo pronostico. Ma soprattutto, se finisse oggi, Il Milan che è passato a Genova e la Roma sarebbero in Champions a quota 70, il Como a 68 sarebbe quinto, ha battuto il Parma di misura, e la Juventus, il vero dramma calcistico sportivo della giornata, sesta, con poche possibilità di ribaltare la situazione, perché l'ultima giornata, insomma, Verona-Roma e Milan-Cagliari più il derby di Torino, ma indipendentemente da questo discorso, la Juve è stata la certificazione di un dramma, di una programmazione, di una situazione legata alle operazioni fatte, di una squadra senza personalità, senza attributi, che ha interpretato la partita contro la Fiorentina come se fosse la storia. Da un momento all'altro si aprono le acque ed io posso tranquillamente fare il mio percorso nell'oceano o sullo stretto o sul Mar Ligure o sul mar dove volete voi, timbrando il cartellino e prendendo questi tre punti. Quando il gioco si fa duro ed hai in organico gente che non ha personalità, pochi esclusi, con tutte le colpe che giustamente si possono dare anche a Spalletti, ma questi sono, ed una squadra che si fa trovare così impreparata, una squadra, ripeto, senza attributi, senza palle, senza le caratteristiche necessarie per giocare una partita così, che chiaramente puoi anche andare sotto di un gol come è successo contro la Fiorentina dopo aver interpretato male la partita all'inizio, perché si capiva che non c'era quel furore agonistico necessario, quella qualità che veniva meno, quel poco di qualità che c'è all'interno dell'organico che veniva meno proprio perché la squadra a queste partite deve vincerle con la personalità. Prendi il gol, vai sotto, intanto facciamo anche in bocca al lupo a Parisi che ha avuto un grave infortunio, e devi dimostrare di essere un gruppo con gli attributi. In nulla, cioè, se volete andiamo sugli episodi, che in qualsiasi campionato puoi avere l'episodio negativo, il gol annullato per fuorigioco, fino alla protezza di Mandragora che ha chiuso la pratica definitivamente. E pensate alla Fiorentina che a Roma ne aveva prese 4 di sberle, vince in casa della Juve e rende drammatico il presente, il futuro, la programmazione, le scelte, le decisioni, le colpe di John Elkann nel sistemare male tutti i vari scompartimenti, le colpe secondo me di tutta la dirigenza, di Comolliti, Chiellini. Hanno 4 direttori sportivi, non si capisce cosa facciano 4 direttori sportivi, ma su questo argomento ci torniamo. E quindi lo Spalletti fresco di rinnovo che pensava alla Champions per poter aggiungere, magari qualcuno aggiungerai, ma senza la Champions diventa complicato definire o rifinire un organico. Il problema secondo me è un altro. Questa è una squadra da quasi rifondare sulla mancanza di personalità, su questa gente che fa il compitino. Anche Ildiz si è evaporato, ci può stare all'interno di una stagione, ma tutto il resto no. Con Seisao fa sempre lo stesso lavoro, il centrocampo è non accettabile. Se mettiamo il discorso sul piano tecnico, ancora una volta Kop Meiners poi sostituito, la squadra è scoppiata e mostra quei limiti figli di una programmazione non da Juventus, con Comolli e il resto della compagnia in testa al gruppo dei colpevoli. Poi vi ripeto, si possono dare le colpe a Spalletti, a chi volete, ma questo è un gruppo che se lo prendi uno per uno, il gol che prende Di Gregorio, di Ndur, è un gol che dimostra ancora una volta l'insicurezza di un portiere. Capisco perché la Juve cerchi uno specialista come Alisson, che deve cercare di prendere a prescindere da tutto, perché non puoi andare avanti con un portiere che non è sicuro, con difensori che sbandano, con qualità media che è scesa, con gente che non fa neanche il compitino e che si fa trovare impreparata nell'evento che, se tu hai personalità, puoi anche non avere l'aspetto tecnico. Quindi è un dramma per quello che è successo, per Comolli, per Chiellini, per tutti questi, che per Ottolini è salito in corsa, ma a gennaio Ottolini pure ha fatto dei disastri, per Modestò che non si capisce il ruolo, per tutta questa gente che deve rimettere mano alla Juve. E rimetti mano come? Quando? Perché? Con quale competenza? Dopo tutto quello che hai fatto, dopo i soldi che hai speso e che hai scaraventato dalla finestra. Chiellini non si deve secondo me preoccupare del fatto che probabilmente, senza probabilmente, non si sa, vedremo, sarà stata l'ultima partita di Vlahovic in casa, si deve preoccupare di tutto il resto, perché la Juventus è una cosa troppo più sana, più seria di tutto il resto. Tutto il resto è un riempitivo, bisogna fare le cose per bene e fatte con un certo criterio. E quindi la Fiorentina, che si prepara all'ultima di campionato senza un senso, vince la penultima senza un senso, chiaramente ha un senso la rivalità, perché c'è una rivalità enorme, sembravano due squadre uscite dal metaverso la prima e dalla realtà, come se fosse in palio la Champions la seconda, tra Roma e Torino, intendo dire. Ci sta da un certo punto di vista, magari le motivazioni li trovi in altre partite, ma sulla Juventus ci torniamo, perché è una cosa senza fine. Senza fine dal punto di vista di ti affacci alla finestra e cerchi di vedere uno squarcio dopo questa partita, ma non è soltanto questo campionato che è drammatico dal punto di vista economico, ma anche se guardi oltre, vedi delle robe difficili adesso da capire. Il Milan ha giocato una partita non buona nel primo tempo, ha poi fatto quello che avrebbe dovuto fare nella ripresa, ha capitalizzato un rigore con Kunku, ha trovato il gol di Atecame, ha sofferto nel finale dopo il gol di Vasquez, ma ha sofferto fino a un certo punto. È una vittoria pesante e anche lì chiaramente la Champions è un passaggio fondamentale, dobbiamo aspettare, tutto il resto dovrà essere discusso perché ci sono tanti problemi. Roma-Lazio non è stata una partita se non per mezz'ora, ma la Lazio aveva una formazione improbabile. Per mezz'ora la Lazio ha cercato di tenere il campo, l'ha tenuto anche bene, ha avuto le occasioni, poi il gioco delle belle statuine, due gol di Mancini, sempre sul calcio d'angolo, la Roma che poteva dilagare nel secondo tempo. Mi ha colpito molto cosa che un derby come quello di Roma, io ho fatto un tweet, quote assurde sul 2, mai successo nella storia, un 2 a 6,30, 6 a 60, per capire le diversità, gli stati d'animo, i problemi che per la Lazio cominciano adesso, non finiscono ora, all'interno di una stagione inenarrabile, mentre la Roma, se dovesse andare in Champions, dovrebbe andare da Gasperini, tutti quelli che gli hanno fatto le pernacchie, che lo hanno mediaticamente a Roma, prendendo la parte di Tizio, di Caio, un allenatore non capace, un allenatore, dovrebbero andare e restare in silenzio per 6-7 mesi, perché comunque Gasperini il suo lavoro l'ha fatto, è arrivato vivo fino in fondo. Questa può essere una situazione break, in grado di, con i soldi della Champions, consentirgli di avere rinforzi giusti. Lui vuole che restino quelli a parametro zero, ma ripeto, questi sono argomenti che noi svilupperemo con calma. Ci sono due scenari completamente diversi tra Roma e Lazio, perché la Roma ha un presente, può programmare, la Lazio ha uno stadio vuoto, tifosi che non si presentano neanche al derby, se non in minima parte, e che fanno degli striscioni fuori, delusi da tutto quello che è accaduto, e credo che poi le parole se le porti via il vento porti via tutte le parole, che non hanno un senso adesso, perché contano i fatti. E ripeto, il presente è già brutto all'interno di una stagione che ha previsto una finale di Coppa Italia, che già secondo me è un evento, alla luce di quello che è successo, che non potevamo neanche immaginare. Ma il resto secondo me è ancora più importante da chiarire. Con lo stadio vuoto non si va da nessuna parte, ma questi sono argomenti che cercherò di trattare meglio presto, non è questo il momento. Oggi la copertina è della Juve in negativo, un disastro con conseguenze di ogni tipo e con una programmazione che non è stata figlia della Juve da luglio, agosto a gennaio, un sacco di soldi spesi, John Elkann che deve intuire, secondo me, un concetto, con grande rispetto verso una persona che dal punto di vista imprenditoriale e tutto il resto tanto di cappello, ma il calcio è un'altra cosa, e se nel calcio semini così dai lo scettro a chi lo scettro non lo sa tenere, pensi di potertela cavare soltanto con l'allenatore che ha le sue colpe, evidentemente non vai da nessuna parte. Ma di questo argomento parleremo. Il Como per me è soltanto da elogiare per quello che ha fatto, è dentro la zona europea, ha vinto soffrendo nel secondo tempo, ma la stagione del Como lì merita soltanto 2-3-4 stelline, perché i soldi li hanno spesi per quello che dovevano fare, con un allenatore straconfermato e con quello che sono riusciti ad ottenere. Ci rivediamo presto, un caro saluto e buon proseguimento di domenica a tutti.

Benvenuti cari amici, benvenuti, buon lunedì. Come avete passato il weekend? Siete stati bene? Avete fatto cose bellissime? Non avete fatto esattamente niente perché eravate carichi o scarichi dalla settimana. L'importante è che oggi è un nuovo giorno. È un giorno di maggio, mese stupendo, poi arriverà giugno, mese altrettanto stupendo, tutto nella natura sta fiorendo, tutto ha un profumo meraviglioso e io sono qui a leggervi l'oroscopo. Mi avete chiesto di leggervi l'oroscopo, mi avete chiesto di tornare con l'oroscopino, però io e Mauro abbiamo deciso di farlo magari una volta alla settimana, l'oroscopo totale, e io sono qua a leggervelo. Allora, stelle e sapori. Benvenuti a una nuova puntata. Analizziamo ogni sfumatura della vostra settimana. I sentimenti, la carriera, la forma fisica e il piatto perfetto per nutrire il vostro segno. Questo ve lo dico, che generalmente do io i piatti che mi piacciono di più o che magari mi ispira quel segno in particolare. Ariete, passione vulcanica, evita però i conflitti il martedì. Lavoro, siete dei leader. Proposte in arrivo giovedì. Salute, energia esplosiva, ottima per una bella cardio. Fortuna, weekend fortunato per i viaggi. I numeri sono, che vi darò i numeri fortunati, terno secco ovviamente, saranno il 9, il 21 e il 74. Il vostro colore sarà il rosso e come piatto vi ho dato penne all'arrabbiata, piccanti al punto giusto. Toro, ma sì, qua li hanno confusi tutti. Regia, mi avete confuso tutto, fa niente, io li dico, tanto non mi ricordo come vanno in fila. Leone, fascino magnetico al centro dell'attenzione. Lavoro, collaborazioni vincenti e contratti mercoledì. Salute, forma eccellente, pelle luminosa, perché state facendo un ottimo lavoro con la skin care. Quindi, tra l'altro, apro una parentesi, stiamo lavorando per voi, care amiche, nel senso che stiamo cercando il modo di poter dialogare, contattare con una persona che potrà darci un sacco di suggerimenti meravigliosi per la skin care, per i trucchi, le marche, qualsiasi cosa noi possiamo desiderare per avere una pelle luminosa a costo zero, perché ci penso io a voi, care amiche, d'accordo? Ci stiamo organizzando, sarà nostra ospite e stiamo organizzando un appuntamento fisso alla settimana, compatibilmente con i suoi impegni, perché lavora per una grandissima azienda di cosmesi, anzi ha lavorato per diverse grandi aziende di cosmesi, quindi compatibilmente con i suoi impegni riusciamo a regalarvi questi suggerimenti meravigliosi. Salute, forma eccellente, pelle luminosa, dicevamo. Fortuna, regalo inaspettato venerdì. I numeri sono l'1, il 10, il 27, il vostro colore è l'oro, neanche a dirlo. Il piatto che ho assegnato al leone è il filetto alla Wellington, regale sostanzioso, che non è neanche difficilissimo a farlo, La parte più importante è la rosolatura. Una volta che avete rosolato bene il pezzo di carne, effetto Maillard, allora la metà del lavoro è fatta, ve lo assicuro, perché poi ormai adesso la sfoglia si trova già pronta, quindi senza troppi problemi riuscite a portare a tavola un prodotto veramente molto molto elegante e saporitissimo. Toro, Venere regala dolcezza infinita, weekend da sogno, bilanci finanziari positivi e nuovi investimenti. In salute qualche stanchezza mentale. Dormite un po' di più, non tirate mai tardi, non tirate mai la corda, non abbiate sempre quella sensazione di perdere qualcosa se non andate a dormire, abbiate sempre l'accortezza di avere cura di voi. Il sonno non solo è importante per il riposo mentale, ma anche per la vostra bellezza, è fondamentale. Ora, ci saranno le più che mi diranno, perché io con tre figli, io con due figli, ragazze, se voi non riuscite a dormire è perché questi bambini non hanno il giusto equilibrio. Voi a che ora andavate a letto quando eravate piccole? Ditemelo, 8:30, 9? E perché i vostri veli alle 11 stanno ancora circolando per casa? Ci siamo già risposte.
Fortuna, incontri fortuiti di venerdì. I numeri sono il 5, il 35 e il 50. Il vostro colore, caro Toro, è il verde smeraldo. Il piatto che vi ho segnato è un risotto ai funghi porcini, questo profumo di terra meraviglioso. Ora, io sto, tra l'altro, apro una parentesi, studiando il modo di fare la genovese senza carne. Non me ne vogliate, attenzione, non voglio creare confusione e orrore in sala, però la genovese, che è comunemente fatta con la carne rossa, quindi con il muscolo, con la parte muscolo e delle piccole cipolle di Moroso, mi pare, si chiama, adesso non ricordo esattamente. Comunque consigliano queste cipolle perché si sfaldano perfettamente, perché diventano una sorta di purea gustosissima. Io stavo pensando a un diversivo, ma non perché non mi piace la carne, la mangio sempre meno, onestamente, ma la mangio. Ma volevo cercare qualcosa per far felice un po' tutti, e allora sto studiando anche questa ricetta. Vergine, siate più elastici, meno critiche. Lavoro. E allora, cara Vergine, ti devi un attimino dare una regolata. Io te lo dico francamente, come amica, cioè non puoi pensare di non sei indispensabile. Cioè non puoi farti carico di tutte le menate al lavoro e anche a casa, di non perdere mai il controllo di niente, perché prima o poi il controllo lo perdi davvero. Io te lo dico con il cuore. Respira profondamente, cerca, se anche c'è un po' di disordine, pensa al tuo bene. Se il tuo bene è a mettere in ordine, però non mi stare su fino a notte tarda, perché comunque il consiglio che ho dato anche prima fa bene anche a te, fa bene a tutti, riuscire a dormire almeno, dico almeno, dalle 6 alle 8 ore, per la pelle, per il cuore, per la mente, fa benissimo, fa veramente molto bene, anche a te fa bene. Salute, sciogliete le contratture con il calore, mettetevi al sole. Fortuna, guadagni inattesi mercoledì. I numeri, cara Vergine, che ti ho assegnato interessanti sono 6, 42 e 55, e il tuo colore è il marrone. Il piatto è una bella vellutata di zucca e zenzero. Mi piace, anche se preferisco la zucca, zenzero e rosmarino, perché se non stiamo attenti lo zenzero tende a essere un po' piccantino, e se volete fare qualcosa di meno brodoso mettete dentro della pasta molto piccola che cuoce in 6-10 minuti, in poca roba, direttamente nella vellutata. Se io, per comodità, solamente quando sono mossa a fare cose, allora compro la zucca, taglio la zucca, pulisco la zucca, metto la zucca e la faccio con la zucca, altrimenti la prendo la zuppa già fatta, quella nel Tetrapack, che è la cosa più economica e veloce che ci sia. Lì ci metto dentro la pasta,

quella piccola, quella piccolina, e faccio in modo che l'amido della pasta proprio vada a addensare la zuppa. Perché? Perché diventa una zuppa al cucchiaio e dentro io ci... Allora, se la volete densa, lasciatela andare e non allungatela. Se la volete un pochino più morbida, meno al cucchiaio, ci mettete semplicemente un po' di latte, un pochino d'acqua, un pochino di brodo, quello che volete. Ma la cosa sostanziale è che poi potete fare quello che volete con questa zuppa, che è di base dolce. Quindi potete utilizzare, che ne so, della pancetta affumicata, del guanciale, che fate a parte, lo fate arrostire bene bene bene e poi lo mettete del guanciale o della pancetta croccante sopra questa minestra. Non vi piace la carne? Preferite il formaggio perché siamo vegetariani? Cosa facciamo? Prendiamo dell'erborinato anche di capra o qualsiasi tipo di gorgonzola e ne facciamo dei ciuffetti, tre o quattro ciuffetti sopra e viene fuori una cosa galattica, buonissima. Capricorno, amore. Partner, il partner apprezza la vostra solidità e la vostra pace. Io ho sempre amato, io non so per quale motivo, il segno del Capricorno mi piace molto più del mio, mi piace moltissimo. Lavoro, lavoratori instancabili, traguardi economici, salute, ottima resistenza e ossa forti. Però io non sono al Capricorno. Fortuna, notizia ufficiale e positiva, mi raccomando, una notiziona, eh. Ufficiale e positiva. State aspettando qualcosa di bello? Avete vinto qualche concorso? In bocca al lupo tantissimo. I numeri sono il 4, il 20 e il 71 e il vostro colore è l'antracite. Spezzatino con poletta, un gran classico e secondo me si può ancora fare. Non più avanti perché poi diventa veramente calloso anche cucinarlo, però si può ancora mangiare. Gemelli. Protagonisti con il sole nel segno, caro gemelli. Creatività al massimo, idee d'oro. Avete delle idee fantastiche. Salute, tanta energia, occhio alle vie respiratorie. Quindi state, la sera magari un po' di Vicks sotto il naso, magari riuscite a comunque a curare un po' di gola. State attenti perché comunque anche se è maggio un po' d'arietta c'è ancora in giro, quindi mi raccomando. Fortuna, settimana d'oro, giocate bene, i numeri sono... Giocatela bene, ma non giocate alterno al lotto. Io non vi sto dicendo di giocare al lotto. Io vi dico che i vostri numeri fortunati potrebbero essere questi: 11, 24 e 88. Il vostro colore è il giallo. Bilancia, armonia, momento di parlare di convivenza. Allora, questa cosa della convivenza, sì, è oro. Perché? Perché se vi conoscete solo alle feste, solo nei weekend e poi andate e vi sposate, non fatelo, andate prima a convivere. Cercate, e questo è un consiglio da zia, di andare in un appartamento già mobiliato, di non spendere niente, niente, di essere già, ma al limite il minimo indispensabile che vi faccia, possa farvi star bene. Ma se riuscite, andate in un appartamento già mobiliato. Se uno ha già casa, qualsiasi cosa, ma cercate di spendere il meno possibile, perché se non siete poi si scopre che non siete fatti per stare insieme, poi so guai, poi so guai. Quindi rimanete leggeri, leggeri, leggeri nelle spese, ma impegnatevi tanto nel rapporto. Salute, perfetto, equilibrio psicofisico, fortuna, chiamata fortunata lunedì mattina. Quindi stamattina, bilancia. Non è ancora finita la mattinata. Beh, allora la mattinata la diciamo. Mattinata dalle 8 fino all'una. Ma l'una è già tarda mattinata, però facciamo rientrare, visto che non è ancora le 10. Numeri 7, 15 e 39. E il tuo colore è il blu. Acquario. Allora, acquario. Sorprese elettrizzanti, cari acquario. Giovedì è il top, poi mi racconterete. Lavoro, progetto digitale decolla improvvisamente. Allora, se un progetto digitale decolla improvvisamente, però fatevi anche le domande giuste, d'accordo? Salute, mente iperattiva, staccate nel weekend, che è fondamentale. Com'è fondamentale dormire? La fortuna, dunque diciamo che la fortuna, ci saranno dei nuovi contatti social, se la cosa può interessarvi, altrimenti
lasciate pur passare. Tendenzialmente, quando vi vedono piuttosto bellocce o bellocci, dico persone che potresti conoscere, arriva sempre il fenomeno di turno che poi, appena dai il click, il fenomeno, vero fenomeno, fenomeno, ti scrive tipo dopo 1 minuto e 30, dice: "Oh, ciao". Invece, quello che aspetta, sedimenta qualche mese, però poi ti scrive. Alla fine, quando non gli rispondi, penso che la capisca. I numeri fortunati, caro Acquario, sono il 17, il 36 e l'81. E il vostro colore è il turchese. Caro Bilancia, mi sono dimenticata di darti il piatto che ti ho segnato, che è la sogliola alla mugnaia. Mentre a te, caro Acquario, un sushi misto, una cosa piuttosto moderna, senza impegno, magari visto che ti devi staccare nel weekend. Io quello che vi consiglio, per amor di patria, sempre, io sono fortemente campanilista, lasciate stare i sushi, andate a mangiare il pesce in un ristorante dove lo sanno cucinare, andate a mangiare in quel posto, in quel porticciolo. Ancora adesso a maggio, che non ci sono i turisti, quelli proprio la massa demente di gente che andate in quei posticini dove ancora che hanno pochi tavoli, che ci sono ancora ristoratori per bene che vi trattano come se foste parenti. Quello è un sogno, andare a mangiare in un posto non ha importanza la tavola bianca, il cristallo, no. No, no, no, no, ha importanza il pane buono, il pesce fresco, il vino che a chi piace, chi non piace, frizzante, come fermo. L'importante è che sia vino fresco, bianco, al punto giusto, che poi possiate finire con un caffè meraviglioso o con un amaro e che possiate anche godere di una vista del mare. Io ve lo auguro con tutto il cuore. Se invece vivete in pianura, allora andate in collina. In collina, ma che tra l'altro per assurdo, c'è stato, ho letto da qualche parte su una rivista, perché ero abbonata a queste riviste di cucina, ma in realtà non è che ero abbonata, ma arrivavano, c'è scritto che a Milano arriva il pesce fresco, più fresco in assoluto. Quindi anche a Milano, ragazzi, se siamo odici, non è così impossibile. Se è impossibile magari trovare un buon prezzo. Io onestamente preferisco e preferirò sempre le osterie, sempre. Poi vediamo un attimo. Pesci. Scusami, avevo detto. No, cancro, scusate, cancro. Lasciate il passato e accogliete il nuovo. Mai, mai, mai, mai guardare indietro. Mai, ragazzi, non guardate mai indietro. È un errore che non vi perdonerete mai. Anche se è una brava persona, ma non mi trattava bene, una brava persona, ma non lo amate o non la amate. Non si vive con le persone o non si sta con le persone solo perché sono brave persone. Oddio, al giorno d'oggi ci sono dei tali psicopatici che il fatto che una persona, uomo o donna che sia una brava persona, questo è già 1.000 punti a Grifondoro, non sto dicendo questo, però sappiate che non basta, cioè devi avere quel qualcosa. Se vi basta, per l'amor del cielo, non è un problema mio, senz'altro, ma non basta nella vita che una persona sia una brava persona. In realtà è lo start pack dell'universo, cioè che uno parte a essere una brava persona, è il minimo. È il minimo che si chiede alle persone. E non si vive con una persona solamente perché è una brava persona. Ci vuole tanto altro, ci vuole carattere, temperamento, ci vuole compassione, ci vuole passione, ci vuole un sacco di ingredienti. Lavoro, caro Cancro, preparate i piani futuri in silenzio. E questo si collega al discorso che facevamo non più tardi, mi sa, di venerdì o di giovedì, che parlavamo del malocchio, ve lo ricordate? Perché in silenzio? Perché i vostri piani per il futuro è meglio non dirli a nessuno. A nessuno. Perché? Perché l'invidia del prossimo è sempre in agguato. Quindi, scongiuriate voi, pensate voi, fate voi, ma aspettate a divulgare quelli che sono i vostri piani per il futuro. Salute, proteggete lo stomaco con cibi semplici. Fortuna, momento magico sabato sera. Wow, mi raccomando, vestiti bene.
perché la fortuna apprezza. Bene non significa bene con semplicità, con eleganza, con buon gusto. Questo significa vestirsi bene, non per forza che dovete vestirvi Dolce & Gabbana, intendiamoci. I numeri sono il 2, il 18 e il 63. Il colore che vi do è il bianco. Il piatto sono i gnocchi alla sorrentina. Ma quanto sono buoni! Quanto sono buoni! La semplicità di questo piatto, soprattutto quando i gnocchi sono fatti in casa e non sono perfetti, c'è una tecnica, tra l'altro, che rende l'impasto dello gnocco morbido, che dovete usare i due cucchiai, cioè prendete l'impasto con il cucchiaio e con l'altro cucchiaio formate i gnocchi direttamente che cadono in padella. Sono da volar via, ma sono qualcosa di straordinario. Io non apprezzo molto i gnocchi già fatti, quelli confezionati, anche se sono un salvavita, lo ammetto, perché sono gommosi. Anche non preferisco perdere quell'attimo e farli io, ma ricordate bene che c'è differenza tra gnocchi di patate e gnocchi con patate. Gnocchi con patate, la maggior parte è farina e quindi risultano un po' più duri, un po' più gommosi. Gnocchi di patate vuol dire che l'80% dovrebbero essere le patate. Scorpione, amore, passione travolgente, siete irresistibili. Il lavoro, seguite il sesto senso negli affari. Mi raccomando, se avete quell'idea, quell'intuizione e comunque avete paura di rischiare, ma arrivateci piano. Come dicevamo prima, yes we are, la costanza è quella che premia. Quindi siate costanti in un pensiero positivo, siate costanti nel vedere se questo sesto senso può portarvi a veramente, perché a volte è una sensazione, è semplicemente una sensazione, ma se non avete altro di meglio da seguire, se non magari consigli di chi non è nei vostri panni, seguite il vostro sesto senso. Salute, fase potente di rigenerazione. Molto bene, la primavera fa questo. A volte ti butta giù, ma a volte ti dà una forza e un'energia spettacolare. Fortuna, favoriti nei giochi di strategia. Con voi a scacchi a risico non ci gioco. I numeri 8, 13 e 90 e il colore è il bordeaux, che a me non piace mai. Mi piace nello smalto, delle unghie dei piedi, nel rossetto, ma un abbigliamento bordeaux, a parte che poi dipende anche molto dalla gradazione di bordeaux, perché tendenzialmente c'è un punto di bordeaux che lo trovo talmente brutto, ma talmente brutto, forse è quello che ha quel punto di nero, quindi che lo rende un pochino più freddo. Diversamente il bordeaux, quando tira nella gradazione dei rossi, che va anche un po' sul marrone, allora lo trovo estremamente elegante. Comunque, con maneggio. Il piatto sono gli spaghetti al nero di seppia, sono molto intensi. Allora, potete giocare nero su nero, quindi ci sono anche degli spaghetti neri fatti col nero di seppia e puoi aggiungere il nero di seppia. Questo è una cosa straordinaria. Ricordate che il nero di seppia va aggiunto all'ultimo minuto, quando fate saltare gli spaghetti, ma che sono già pronti, perché non va asciugato, altrimenti non sono più lucidi. Il nero di seppia è poi quello che dà il sapore. Se voi me lo fate cuocere, si perde tutto, diventa una cosa poco elegante e assolutamente, secondo me, anche disgustosa. Pesci, amore, sensibilità ai massimi, niente drammi, mi raccomando. Io dico sempre, io quando so che sta per arrivare quel momento, io per esempio dico a Mauro, al mio compagno, sto ovulando. Dice, oh mio Dio, la battuta è ovuli 4 settimane al mese. E sto ovulando significa che sono in quel periodo del mese, che non è quel periodo, ma quello che anticipa, dove sono particolarmente sensibili, dove qualsiasi cosa mi fa piangere. Ma veramente, qualsiasi cosa mi fa piangere. L'arrivo di Kate Middleton a Reggio, all'asilo, mi ha fatto commuovere, cioè a questi livelli. Quindi preparate i nostri uomini a quando siamo così particolarmente recettivi, perché altrimenti loro ci vedono distrutte, arrabbiate in un attimo, che mettiamo il muso e non sanno il motivo. Se noi lo sappiamo qual è il motivo, perché ovviamente se siamo delle persone mediamente mature, abbiamo il calendario e quindi
dovremmo saperlo, avvisiamoli, poveri cristi, dai, su, non se lo meritano, almeno sanno che stai ovulando, ecco perché c'è i tuoi momenti un po' così, e non è che voglio dare colpa sempre a, però sì, se non fosse per gli ormoni, noi donne domineremo il mondo, ma non possiamo, perché piangiamo. Pesci, sensibilità ai massi.

Niente drammi, abbiamo detto. Lavoro, intuizioni per risolvere intoppi. Fantastico, il problem solving ci sta sempre bene. Salute, bisogno di sonno e idratazione. Non consiglio di bere prima di andare a letto perché altrimenti intorno alle 3 del mattino ti alzi e devi fare pipì. Fortuna, entrata di denaro venerdì. Venerdì è giorno di paga? Venerdì mi sa che è giorno di paga, sai? Bene, molto bene. Numeri 12, 29 e 66. E il colore è verde acqua. Il piatto che ti do è l'impepata di cozze. Io adoro l'impepata di cozze. Quando io e Mauro dobbiamo farla, prendiamo sempre almeno 2 chili di cozze. Sì, una o due magari rimane chiusa, però se lo vuoi fare piatto unico, cioè ti deve dare soddisfazione, altrimenti non hai un chilo di cozze, che te ne fai? Un chilo di cozze in due, non lo senti neanche. E poi la cosa più buona è quando fai tostare il pane, quando lo fai che ha quel profumo di pane alla griglia, un pochino bruciacchiato, se poi sopra ci passi un velo di aglio, a fine del mondo. Sagittario, che ci ho lasciato per ultimo, non ho fatto apposta. Dialogo difficile a metà settimana. E io mi auguro che non sia troppo difficile, perché spesso se è con i figli, chi si salvi chi può, se è con il marito, abbiamo sempre ragione noi, però se sono con il capo e con i colleghi può diventare una rottura di scatole. Il lavoro, rallentamenti burocratici, risolvili con grinta, perché succede. Succede purtroppo, non in Italia la burocrazia regna sovrana e prima o poi la sconfiggeremo. Fortuna, ah no scusami, salute, attenzione alla postura e alla schiena. Quindi il mio consiglio che mi ha dato la mia insegnante di Pilates è: quando dovete sollevare un peso molto pesante, non solo dovete piegare le ginocchia, ma anche, lei dice, trattenere l'ombelico, ovvero tirate dentro la pancia, in questo modo, tirando dentro la pancia, andate a stringere i muscoli della colonna e in questo modo li aiutate. Quindi gambe flesse, ok? Concentrazione, perché chi soffre di schiena sa perfettamente di cosa parlo, e mi raccomando, trattenete l'ombelico, tirate dentro la pancia, in questo modo davvero lo sforzo, non dico che sarà minimo, però vi farà meno male la schiena. La fortuna, la sorte vi premia sabato, benissimo, benissimo, i numeri fortunati sono 3, 22 e 48, il vostro colore è il viola. E il piatto che vi do è una paella mista. È un viaggio di sapori molto esotici. Io ho provato a fare la paella, ma non mi ha mai entusiasmato, nel senso che o la sai fare bene, però alla fine poi quando mescoli tutto insieme la devi mettere in forno. E c'è una cosa che mi dà proprio fastidio, è il riso secco. Non ci posso fare niente. Sì, so che la crosticina è sotto invece più morbido, ma onestamente i cari cugini spagnoli, ma non è che si sono inventati niente, eh? Cioè quello è il nostro risotto allo scoglio, però paella è risotto allo scoglio, e come lo facciamo noi in Italia? Non ce n'è. Risotto allo scoglio, risotto con le cozze e patate, riso, cozze e patate, che poi è quello, riso, cozze e patate, oppure pasta e patate, che tante volte non si fa solamente con tutta questa pasta tagliuzzata, ma si fa anche sempre con un riso un po' ammollato, come si farebbe risi e bisi. L'importante è trovare il riso giusto, perché non tutti i risi sono uguali. Detto questo, l'importante è avere sempre una cognizione di ciò che si cucina, la eco-cucina, economia in cucina. Per esempio, parlando di risotti, potrete tranquillamente, quando fate le vostre girate in campagna, muniti di guanti, se trovate delle ortiche, strappate la punta delle ortiche, le foglioline, quelle tenerine, avete presente? L'abbiamo già detto ieri, non mi ricordo, ieri o l'altro ieri all'almanacco,
Questi, sì, è vero che ha l'ortica ha un sapore piuttosto erbaceo, però è squisita. La dovete mettere nell'acqua bollente, farla sbollentare qualche minuto, non ha importanza prenderla, poi metterla nella bowl col ghiaccio, perché a voi in realtà non vi interessa. Però se vi interessa preservare il colore brillante dell'ortica, fatelo. Una volta fatto sbollentato, mettetelo in acqua e ghiaccio, in acqua molto fredda. Vedete voi come fare in questo modo. Si preserva il suo verde brillante, poi frullate tutto e a metà cottura di un tranquillo, semplicissimo riso alla parmigiana mettete dentro l'ortica frullata. Questo vi darà un sapore meraviglioso, costo zero, quanto può costare un piatto di risotto? Cioè è veramente, ultimamente sono molto per la democrazia, evidentemente, è il piatto più democratico che esista. Cioè, la natura, se ci pensate bene, ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno, anche il dente di leone, le sue foglie, si possono fare tipo cicoria e sono squisite. Ci sono alcune che si possono mangiare, altre meno. Allora, non vado oltre perché non sono un erborista, però quelle due o tre cosine che conosco, che sono economiche e davvero possono fare anche la differenza in un piatto a tavola, sono anche più buone dei, ve l'assicuro, sono anche più buone degli spinaci. Lo spinacio cos'ha? Se ci fate caso, lo spinacio vi lascia uno strano sapore e anche uno strano qualcosa di ferroso in bocca. L'ortica no. E poi potete andarla a raccogliere, una spedizione alle ortiche. Io vi saluto, ci vediamo domani, che è martedì, vi mando un grande bacio e a presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions, perché non sono mancati risultati sorprendenti nella giornata di ieri. E allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri nelle partite che contavano per la Champions, il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno e quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio, ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza, pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore, e quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio, perché non so quanti milioni perdono, poi non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè Coppa Champions, sì. Credo che siano tanti soldi, e lì ci sarebbe anche da parlare, perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono, gli svantaggi, i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no?
0: Scusa, ecco, ma parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo, sì, le responsabilità di Spalletti quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti, diciamo che l'hanno messo tranquillo rinnovandogli il contratto, non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta e sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa

diventa poi da allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo me.

0: sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
1: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era libera, non c'era la necessità di dover vincere a tutti i costi, però insomma con questo successo l'impressione è che la squadra potesse fare un campionato diverso, molto migliore, ecco, potesse essere magari dal settimo, ottavo posto, insomma i valori tecnici c'erano e ci sono in questa squadra, nonostante tutto.
0: Ma la Fiorentina evidentemente, il discorso che ti facevo prima, quando si incontra una grossa squadra ci si prepara meglio, e qui potrebbe essere da fare complimenti ma anche da riproverare, perché il giocatore bravo è colui che si prepara sempre, sia quando incontra le squadre di bassa classifica, sia quando incontra le grandi squadre, e lì evidentemente un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina. Quando si dice esperienza, no? Gli errori, dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite, è stato troppo, come dire, altruista. Ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società, facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, serve, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo. E questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società. Ha messo in dubbio la società.
1: Ecco, adesso tu fossi al posto dei Paratici, lo confermeresti Vanoli, che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa? A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni. Certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
0: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me la Fiorentina deve confermare Vanoli, perché ha fatto bene. E poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prende un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà il non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
1: C'è anche da dire che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni, e quindi ciò che Guarda. Si ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
0: Allora, guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso, e qualche volta le cose per avere consenso poi gira in pratica non danno molto, non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso. Tu devi guardare la concretezza, devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo, deve guardare la concretezza dei risultati con cui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma, se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società deve essere, non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa, anche per quanto riguarda i giocatori ci sono le simpatie e le antipatie, ci sono i giocatori che

0: sanno confermarsi per i giornali, che hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ho già fatto l'esempio del 95% dei passaggi esatti, giocatore, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma, lasciamo perdere l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist, cioè, scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il resto. La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori, deve guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, deve guardare soprattutto i conti.
1: Senti, invece
0: La
1: parlando del
0: società
1: Napoli, così.
0: deve agire in autonomia.
1: Certo.
0: Dimmi.
1: Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
0: Ma con Conte c'è sempre aria d'addio. Quindi mi fanno ridere queste cose, ma poi per gli allenatori c'è sempre aria d'addio, perché basta niente. L'Italia non è come altri paesi come Germania, Inghilterra. L'Italia è più labile il rapporto fra giocatori, allenatori e società, è molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima, si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori, cioè tifosi, giornali. E poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
1: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
0: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri nel manifestare quello che è lui. È lui che fa gioco non bello, non bello, però gira rigira, riesce a fare risultati, perché lui, sono convintissimo, lo vedo, riesce a influenzare molto tutto quanto che gli gira intorno. Lui riesce a influenzarlo con i suoi atteggiamenti, con le sue dichiarazioni. Lui è quotato soprattutto per questo, lui è più bravo in queste cose, nelle manifestazioni esterne che ha.
1: Ecco, invece parlando della Roma, ha avuto la capacità naturalmente di restare sempre diciamo in scia del quarto posto, ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina. Insomma, una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
0: Mi ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi lì ho sbagliato di grosso, e quindi evidentemente, però, c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto: è stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio o qualche problema, perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco, e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
1: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
0: Sai quando fai.

0: non fai certi risultati, non dai il derby. Il derby, guarda, ai miei tempi, meno importante la Juventus a livello globale, diciamo. Noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby, e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarlo allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito, e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore, e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
1: Il Torino invece, come l'hai visto ieri con il Cagliari, della sconfitta?
0: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché hai voglia di richiamare l'allenatore, cerca di tenerti sul pezzo, i giocatori cercano di richiamare in se stessi energia, concentrazione per affrontare una squadra che invece ha motivazioni forti, di salvezza, e quindi è un risultato che rispecchia le aspettative, perché quando tu giochi contro una squadra con l'acqua alla gola, che deve assolutamente avere a fare un punto, poi ne ha fatti tre, quindi tu giochi con una squadra agguerrita e gira e rigira, è difficile che riesci a battere, ed è successo questo. Però insomma, del Torino bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino, e quindi seguo la squadra tutte le settimane, e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori, vedere come andranno trattati, insomma, in futuro. E quello sarà compito di Petracchi, che tra l'altro è molto bravo, e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
1: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare secondo te?
0: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Vanoli. È semplice, che D'Avessa ha lavorato bene, secondo me, e lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me, dei grossi dubbi, perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca il derby. Ecco, il derby è molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima. Il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita, perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù, e sono decenni che il Torino le prende sempre dalla
1: Sì.
0: Juventus. Non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
1: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001 e figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre, chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus

0: in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili, però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate, sentiranno la partita, la maglia peserà 100 kg perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo, e chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in centro. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla da qui alla fine.
1: Ma il Milan sono pronte per reggere la pressione? Ce l'hanno loro, no? Sono avanti di 2.
0: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite ne avevano perse 4 e non con squadre irresistibili. Poi sono andati a vincere a Genova, per cui il problema è si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia oppure veramente ci può credere il Milan? Questo è veramente un... Anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus. No, una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0. Per cui può succedere anche questo a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Al Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter. Io non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre, piuttosto che sull'avversario.
2: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve, o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no, in queste ore?
0: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto, perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati, e pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions, e lì devono arrivarci. La Juventus, anche qui Spalletti mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro, aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente non la conosco, però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino, sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva, perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime 3.
3: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

accoppiata geniale, o meglio che trittico geniale in questo caso, ed era Jovanotti, Gigi D'Alessio e Khaled, quello di Aisha, famosa canzone. Cari amici, buon lunedì, bentrovati, evviva, siamo di nuovo qui con voi, lo so, sono ancora da solo, lo sapete ormai, conoscete il programma, Yes We Are, in questo caso, in questa prima parte, sono da solo, poi arriverà Simona che mi terrà compagnia e con la quale poi discuteremo magari delle cose di cui andiamo a parlare oggi. Oggi è lunedì, quindi vi racconto le classiche notizie, who cares, sapete un po' l'appuntamento, no? E il lunedì vi racconto quello che è successo un po' nel mondo, quello che gira sui social, quello che si legge, quello, qualcosa di vero, qualcosa di falso, qualcosa di più sensato, da qualcosa di veramente che non ce ne frega assolutamente niente. E sì, lo so, voi mi state dicendo, ma non ci dici dell'Eurovision Song Contest? No, tranquilli, quello ne parleremo con Simona. Quando si parla di Eurovision Song Contest, anche se ormai è finito sabato, oggi è lunedì, ma poi c'è stata la domenica, ha avuto tempo per rimuginare, ha avuto tempo per vedere, per capire, per commentare, per scrivere, tranquilli, Simona non c'è. Su, quando si parla di Eurovision e Saldavinci, vai tranquilli, ne parleremo ovviamente nella seconda parte del programma, quindi seguiteci, restate con noi, seguite anche l'altra parte. Se volete contattarci al 338-59-14-319, potete scriverci ovviamente, sempre con gioia vi risponderemo, ma facciamo come fanno i bravi presentatori, iniziamo la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Tele Roma 56. Saluto e ringrazio ovviamente tutti gli amici che ci seguono, ci ascoltano, ci scrivono, ci vogliono bene tantissimo. È già passata una settimana, ragazzi. È passata una settimana dal mio bellissimo weekend a Roma ed è passata anche una settimana più di una settimana, 10 giorni, dalla mia disavventura, dalla nostra disavventura, mia e di Simona in mare. Che abbiamo già raccontato lungamente, perché siamo rimasti a piedi con la barca, si sono impallati i motori ed ecco che ciao, è finito, perché quello va a succedere, quello succede, però purtroppo sono disavventure che uno vive e poi in qualche modo fortunatamente ne riesce a uscire incolume.

Allora, parliamo, cari amici, di notizie hookers. Così, mi piaceva mettere lo stacchetto di... Su nuovo vengo da... Grande, lo stacchetto mi piaceva, ci stavo bene per le notizie hookers, no? Perché poi, dopo, quando tu stai parlando, vedo... Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano. Chissà perché sto nano. Chissà perché sto nano. Mi ricordo in villaggio i miei allenatori mi mettevano lo stacchetto per prendermi in giro e facevano arrabbiare, mettendo appunto lo stacchetto nano. Vabbè, comunque. Allora parliamo della prima notizia, abbastanza hookers, abbastanza anche strana, perché nel Nottinghamshire, la foresta di Nottingham praticamente, e un anziano è stato arrestato per guida senza patente. E voi direte, che c'è di strano in questa cosa? Sì, perché lui non ha mai avuto la patente, cioè un anziano, lui per tutta la sua vita ha guidato senza patente. Leggo, un uomo di 84 anni nel Nottinghamshire è stato fermato dalla polizia dopo aver ammesso di aver guidato per oltre 70 anni senza patente né assicurazione. Quindi lo fermano, ciao, che fai? No, non c'ho la patente, non c'ho l'assicurazione, mi dispiace, ma dai, vediamo, faccio vedere, è scaduta? No, proprio non ce l'ho, vabbè, comunque. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe iniziato a guidare a soli 12 anni e avrebbe dichiarato di non essere mai stato controllato prima. Cioè non sono... Scusi signor vigile, a me non l'ha mai controllato nessuno e non sono soprattutto mai stato coinvolto in incidenti o episodi strani fino a questo momento. Quindi, cioè, lui per 70 anni, più o meno, e non è mai stato fermato, lui guidava tranquillo, se ne andava, faceva, non ha mai fatto un incidente, non è mai stato controllato, non avete mai fermato, ma che cacchio me ne frega, io continuo a guidare. Se mi fermavate prima vi dicevo scusa, non ce l'ho, e non erano 70 anni, erano 20 anni magari, che ne sai. Oh, comunque la sua auto è stata individuata grazie alle telecamere ANPR, non so cosa siano, comunque, in un parcheggio in un supermercato. Cioè, questi qua sono andati a beccare il povero nonnetto proprio con le telecamere. Dopo il controllo, gli agenti hanno emesso un rapporto per infrazione stradale e il veicolo è stato sequestrato. Ma povero, mio padre, oggi parlavamo della sua vecchia macchina, che era una bella Volvo, che lui poi ha venduto, perché giustamente anche mio padre, 84 anni, ce l'ha la patente, attenzione, va tranquilli, la patente ce l'ha, però 84 anni poi ha fatto fatica, e faceva fatica a guidare la macchinona grande, eccetera, quindi si è presa una macchina un po' più piccola, e però oggi rimpiangeva la sua vecchia macchina. Potevo tenerla la macchina, ma quanto mi sarebbe costata, ma poi farla aggiustare, le macchine, o se te le tieni e te le fai aggiustare, adesso sarebbe diventata sicuramente auto d'epoca, quindi non avrebbe più pagato bolla, assicurazione. Era una bella macchinona, adesso vabbè, c'è una macchina più piccola, utilitaria, ok, che ha deciso per qualche motivo, siccome lo sapete succede ai papà, dai, adesso gli vogliamo un bene, però ovviamente loro sono abituati e sono stati abituati a guidare in una certa situazione stradale, cioè, e quando hanno preso la patente loro, vi ripeto, mio papà è del 40, ha 84 anni, come immagino magari molti dei vostri genitori, magari amici che ci state ascoltando, e è normale che erano abituati a guidare con macchine più piccole, cioè nel senso anche la macchina grande è piccola rispetto a quelle di oggi, no? E erano abituati a guidare con molto meno traffico, c'era traffico ma non quanto ce n'è oggi, e gli spazi erano diversi, essendo macchine più piccole parcheggiavi dentro gli spazi giusti. Oggi le macchine più grandi è un po' diverso parcheggiare negli spazi che sono rimasti quelli degli anni 80, cioè i parcheggi sono rimasti sempre grandi uguali, ma le macchine sono diventate il doppio, quindi ci sono quelli che parcheggiano malamente e sono dei maledetti, e che si prendono due posti, perché magari hanno veramente il macchinone larghissimo e tu non ci entri, e quindi trovi un posto occupato da due posti occupati da una macchina, e ti rode tantissimo. Però vi dicevo, come mio padre, e lui, per esempio, esce dal garage,
non fa più, cioè, prima magari si girava con una mobilità, adesso ha più fatica a girarsi per andare a marcia indietro e sgraffia la macchina, perché succede che prendi tu, tac, e gli dà la sgraffia.

graffietta alla macchina, carino, poi dice, ha graffiato la macchina, ma come faccio? Mamma? La macchina è grigia e lui che cosa ha deciso di fare? Grande papino, ha deciso di, siccome non gli piaceva il graffio, ha preso la vernice spray di una bomboletta spray che ha trovato a casa, che era lì bianca, e ci ha passato sopra. Così ha la macchina grigia con sta strisciata bianca per non far vedere la strisciata del garage che era... ragazzi, è così, sono carini, sono papà. Comunque, il caso che vi ho raccontato prima, in realtà ha messo in evidenza un'altra cosa e se ne è parlato anche soprattutto in Inghilterra, l'importanza del rispetto delle norme su patenti e assicurazione. Ora, torniamo a ripetere, stavo parlando di un signore che... tu dici, ma scusa, non lo sapevi, hai 80 anni, non sai che ci vuole la patente? Sì, però magari sai una cosa, non la usa sempre, non era, come frega, vado avanti. È i controlli che invece dovrebbero essere diversi. È normale che firmi un signore anziano, che pensi, vai a pensare, che ne so, vedi il famoso film The Mule con Clint Eastwood, no? Il signor anziano è perfetto per trasportare roba. Perché? Perché quando lo fermi un signor anziano, mai! Fermi quelli tatuati, quelli con la faccia un po' strana, eccetera. E ecco perché vai a magari come nel film The Mule a creare quel personaggio. Però vabbè, dai, auguri al nonnino, eccetera. Ma no, il nonnino non è la notizia più strana, ancora, cioè, ce n'è un'altra, e questa mi ha lasciato veramente dire, ma dai, per davvero, ma perché? Allora, questo chiedo a voi, cari amici, voi rispondete ai numeri anonimi? Cioè, se uno vi chiama con anonimo, voi rispondete? Oppure se è il numero che non conoscete, rispondete? Ma soprattutto gli anonimi, rispondete? Io mai. E so che alcune persone che conosco hanno il numero anonimo perché telefonano dall'ufficio, ma mi mandano un messaggio prima. Ti sta a chiamare, guarda e rispondi, so io. E quindi rispondo. Perché? Perché per qualche motivo, oggi come oggi, l'anonimo... Allora, noi non sapevamo mai al tempo, vedi la tecnologia come varia, come cambia e come si evolve. Quando avevamo il telefono fisso a casa, non è che ti compariva il numero. Poi è arrivato, sì, quando avevi i telefoni digitali, che ti vedevi il numero chiamante, poi man mano andavi, vedevi... Ma anche se vedevi il numero chiamante, non sapevi chi fosse... Perché tu le memorizzi nella rubrica oggi e ti compare il numero, ma quando ti chiamavano a casa non ti compariva il numero, avevi il telefonone grigio, quello che girava così, mica ti stavi a preoccupare di chi fosse, chi no. Rispondevi, pronto? E quello diceva, salve signora, sono il rappresentante di, ciao, vaffanculo, e mettevi giù, poveri rappresentanti, trattateli sempre bene, cioè adesso io ho fatto la battuta, ma... Sempre rispetto, cioè stanno lavorando, poi che vi possa interessare o non vi possa interessare, dai, non si trattano male le persone in generale, soprattutto quelle che lavorano. Poi, se diventano fastidiose, allora sì, allora direi anche potremmo anche... Comunque, non rispondo mai ai numeri non sconosciuti, proprio perché voglio evitare che siano chi te vuole vendere una cosa, ti attacca il pippone, qualche persona sconosciuta che magari ti vuole fregare in qualche modo, e la guardia di finanza, no, i carabinieri, polizia, eccetera, no, queste cose qua, capito? Quindi eviti di rispondere. Ma il fatto viene da questa storia qui. In Colorado un escursionista si è perso su una montagna, e tu dici, caspita, si è perso una montagna, ma non è che si è perso per mezz'ora, per 24 ore non si trovava, era impaurito, cioè era sperduto, ha provato a chiamare i soccorsi, eccetera, aiuto, aiuto, sì, ti veniamo a prendere, veniamo, arriviamo, fatti trovare lì, fermati, siamo lì, e lui si mette là ad aspettare. Durante l'operazione di ricerca e soccorso, le squadre hanno provato a contattarlo ripetutamente, cioè nel senso, dove stai? Mi mandi la posizione, visto che è moderno, ma lui ha ignorato le chiamate. Il motivo? Quello che vi dicevo prima, cari amici. Ha dichiarato di non aver riconosciuto il numero e di non voler rispondere a una chiamata da un numero sconosciuto, e quindi non ha risposto.
ma sarai anche mona. Cioè tu hai, potevi essere uno salvato prima, due, tante persone che hanno fatto ricerca e soccorso magari potevano in qualche modo tornarsene a casa un pochino prima dalle famiglie invece di cercarti per 24 ore solo perché tu non hai risposto al numero sconosciuto. Ora mi fermo e ragiono su questa cosa, perché oggettivamente pensiamola, no? A parte la stupidaggine di questa persona qua, ma cioè, uno si perde, non hai una moglie? No. Non hai una fidanzata, una figlia, qualcun altro che comunque ti chiama? Quelli là che chiamano non si rendono conto che magari è sconosciuto, potrebbero mandargli un messaggio o potevano mandargli o chiamare da un altro telefono con un numero non sconosciuto? Non ti viene in mente che tu, avendo il numero sconosciuto, uno potrebbe non rispondere? Perché anche a me, se mi chiamano con uno sconosciuto, io non rispondo, magari è mia morosa che ha sbagliato, ha messo il numero sconosciuto oppure sta chiamando dal numero di uno a caso, ha bisogno di aiuto e non glielo do perché che cacchio è e non rispondo. E qui nasce il dilemma, se sì rispondere agli sconosciuti o se no non rispondere agli sconosciuti. Questa è la domanda che vi faccio, voi rispondereste a numeri sconosciuti sì o no? Ditemelo al 338 59 14 319, ma intanto vi regalo Achille Lauro.

Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

Lo dirò sempre, insomma, è il nuovo Vasco Rossi per le generazioni future. Achille Lauro, ovvio, vai adesso gli amanti di Vasco, ah, ma no, no, no, stiamo parlando di generazioni future, ok? Quindi quello che oggi è Vasco per noi, magari per i ragazzi di oggi sarà Achille Lauro tra X anni. Allora, abbiamo parlato di telefonate, di telefoni, e a quanto pare è successo anche al nostro Papa, perché Papa Leone ha chiamato il servizio clienti della banca e loro gli hanno attaccato il telefono. Ora vai a capire se è vero o non è vera sta storia, però secondo un racconto circolato online che è stato raccontato da un prete di Chicago che è dovuto intervenire, Papa Leone avrebbe avuto un problema sorprendentemente ordinario dopo aver contattato la sua banca di Chicago per aggiornare giustamente l'indirizzo e il numero di telefono in seguito al trasferimento in Vaticano. Anche quello che gli ha risposto la banca. Comunque, nonostante avesse risposto correttamente a diverse domande di sicurezza, l'operatore del servizio clienti avrebbe insistito sulla necessità di presentarsi lì fisicamente, appunto in filiale, per completare la procedura. La situazione, secondo questa storia, sarebbe poi diventata ancora più curiosa quando il Papa avrebbe detto: ma cambierebbe qualcosa se vi dicessi che sono il Papa? A questa affermazione l'altra chiamata è stata interrotta dall'operatore, pensando che fosse uno scherzo. Il racconto appunto si è diffuso rapidamente online proprio per il contrasto tra la normalità del problema, succede a tutti dover chiamare la banca per far cambiare l'indirizzo, e l'identità appunto di questa persona straordinaria che è il niente proprio di meno che il Papa. E quindi ora, tu operatore, perché poi ovviamente sì, ci sono un sacco di imitatori, e questo è anche un bel problema, perché ogni tanto ci sono appunto imitatori e Papa, diciamo che ne so, Papa Ratzinger era abbastanza imitabile, erano amici che erano molto bravi ad imitarlo, e anche Papa Francesco era bravo ed era facile più o meno imitarlo, lui magari un pochino più complicato, mettiamola così. Però comunque il racconto si è diffuso rapidamente online proprio con il contrasto tra questa normalità. La questione sarebbe stata risolta grazie all'intervento diretto di un sacerdote locale che avrebbe contattato la banca. Credo questa è una cosa molto ironica in realtà, però secondo me è fattibile, perché purtroppo al di là di molti telefoni c'è anche gente che non ascolta, non capisce o non vuol capire, perché tanto magari gli erode, scocciata, mamma mia, devo stare lì, devo rispondere al telefono a questi che rompono le scatole, ma perché, non perché, è il Papa che ti chiama. Detto questo, cari amici, noi ci vediamo più tardi con Simona, continueremo a chiacchierare. Vi ringrazio per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, ma per voi sempre, sempre comunque.

0: Sono stati individuati i corpi dei quattro sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Stamattina erano riprese le ricerche alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi della società The Europe, arrivata ieri per coordinare i piani con la Guardia Costiera delle Maldive. Le salme di tutti e quattro i sub dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta. I soccorritori prevedono di recuperare due corpi domani e gli altri due mercoledì. Intanto le autorità maldiviane stanno indagando sul perché i sub si trovassero oltre il limite di profondità consentita per le immersioni ricreative, che è a 30 metri, e perché i nomi di due dei cinque subacquei inghiottiti dagli abissi non erano nella lista per l'immersione in grotta. Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, sono le parole che Salim al-Kudri avrebbe detto in carcere, dove si trova in isolamento, al suo legale, riferendosi a quanto successo sabato, quando l'uomo ha investito e ferito sette persone in centro a Modena. L'uomo non avrebbe memoria di quello che ha fatto, secondo il suo avvocato, che ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale per poi chiedere la perizia psichiatrica. Intanto, mentre fissata per domani l'udienza di convalida del fermo, sono in leggero miglioramento i quattro feriti gravi ricoverati negli ospedali di Modena e di Bologna. L'Iran ha presentato un nuovo piano in 14 punti agli Stati Uniti attraverso i mediatori pakistani, che si concentra sui negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana. Poco prima il Ministero degli Esteri iraniano aveva fatto sapere di aver risposto all'ultima proposta americana e di aver difeso le richieste dell'Iran, tra queste lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero e la revoca delle sanzioni di lunga data. Intanto, mentre Trump minaccia ancora Teheran se non si arriverà ad una tregua, l'Iran ha comunicato formalmente l'avvio delle attività del nuovo organismo per la gestione dello stretto di Hormuz, creato a inizio maggio da Teheran. La Marina militare israeliana ha preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud flottiglia dirette verso Gaza. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, le operazioni sarebbero iniziate al largo delle coste di Cipro con l'impiego di quattro navi militari e sei imbarcazioni veloci. Le unità israeliane avrebbero circondato la flotta civile in acque internazionali, procedendo poi agli abbordaggi. Le immagini diffuse sui canali social mostrano attivisti intenti a registrare le fasi dell'operazione, mentre i militari israeliani salgono a bordo delle imbarcazioni armi in pugno. La Global Sumud Flotilla ha poi dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni. La nave da crociera Ondius, al centro di un focolaio di antivirus, ha raggiunto il porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove le autorità hanno predisposto le misure di quarantena per i 23 membri dell'equipaggio e i due membri del personale medico rimasti a bordo, così come la disinfezione completa della nave stessa. Il bilancio è oggi di 3 morti, altri 5 contagi confermati e 2 probabili.
1: Sapete da dove vorrei cominciare questo video? Dal Catanzaro. Vorrei fare i complimenti al Catanzaro perché il calcio è bello per tutti quando viene sviluppato con organizzazione, quando non ci sono lacrime, pianti, alibi, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, non è colpa mia, ci doveva pensare l'altro. A me piace quando si raccolgono i frutti di un lavoro, di un'idea che nasce l'estate quando ti raduni con la tua squadra. Catanzaro-Palermo è stata una sinfonia, dal primo minuto, dal gol di Yemmel, un'intensità clamorosa. È stato più facile e sarebbe stato più facile per il Catanzaro andare sul 4-0 piuttosto che prendere il gol del 3-1. Poi mi direte, la partita di ritorno al Barbera può essere aperta? Sì. Però è il Palermo di Poyanpalo, è il Palermo che ha speso un sacco di soldi contro il Catanzaro, che ha fatto degli investimenti mirati, che ha preso dei giovani, che ha un totem come Yemmel. Ho visto la Juve Stabia contro il Monza, più o meno la stessa cosa. Ecco, mi piacciono quegli allenatori, non a caso corteggiati anche in Serie A, Abate, Aquilani, lo stesso Alvini, a maggior ragione, che danno un'idea, che danno un perché alle squadre. Stroppa è un totem anche lui per la Serie B, ha vinto quattro campionati con quattro squadre diverse. Bisognerebbe parlare di più di questi allenatori piuttosto che andare sempre sui soliti noti, e quando potrò lo farò. Avete visto ieri sera l'epilogo della penultima giornata, il fiammeggiante Sassuolo-Lecce, Volpato che sbaglia il gol del 3-2 e sul ribaltamento Stulic al 96esimo che vanifica il sogno di sorpasso della Cremonese, pur avendo la Cremonese vinto a Udine, e che rende pro Lecce, almeno sulla carta, l'ultima di campionato, perché Lecce-Genoa, Cremonese-Como, il Lecce deve vincere e deve disinteressarsi, e si può disinteressare del risultato della concorrente diretta. E se il Lecce invece non dovesse vincere, dovrebbe fare lo stesso risultato della Cremonese. Io penso sempre a cosa? Al gol di Noslin al giro, quel gol al giro sotto l'incrocio molto bello in Cremonese-Lazio, e che ha perfezionato la rimonta con il sorpasso incorporato della Lazio, e quel punto può essere sanguinoso. Premesso questo, mi avete scritto in tantissimi sul discorso Juve, non ho avuto il tempo di starvi dietro e quindi vi ringrazio. Vorrei chiarire alcuni concetti. Ci sono dei momenti della stagione molto, molto critici, pesanti da gestire, da digerire, pesanti perché non puoi perdere punti in quel modo contro la Fiorentina giocando in modo inguardabile, emblematica l'immagine di Yıldız, non puoi perdere punti con il Verona, non puoi perdere punti con il Lecce, eppure tutto questo, o con il Sassuolo, eppure tutto questo è accaduto. Vorrei spiegare un concetto però, vorrei essere molto chiaro: se la Juventus non vince uno scudetto e neanche lotta per vincerlo, e addirittura rischia concretamente di andare fuori dalla Champions, e neanche lotta e non lo vince dal 2020, ci sarà un motivo oppure no? Quindi secondo me il motivo non è l'allenatore, fermo restando che Spalletti ha commesso degli errori, fermo restando che Spalletti ha fatto un'autocritica precisa, ha detto devo andare a parlare anch'io con John Elkann, indipendentemente dal rinnovo devo dare di più, abbiamo espresso un buon calcio, però poi alla fine ho steccato anch'io, non è soltanto colpa dei calciatori, non succede sempre questo. Lui l'ha fatto, dice il saggio, ma avrebbe dovuto farlo perché comunque l'ha fatto, altri non lo fanno, è sempre colpa di quello della porta accanto, molto spesso, perché c'è uno scaricabarile enorme. Il concetto che vorrei rendere, per non andare oltre il baratro, la Juventus secondo me dovrebbe evitare di fare queste cose, cambiare un altro allenatore ripetendo la tarantella già fatta con Motta e poi con Tudor e quindi eventualmente con Spalletti, perché se prendi un altro allenatore e i pupi, lo dico con grande simpatia, in campo sono quelli, non ci sarà allenatore al mondo in grado di risollevarti. Devi fare delle scelte precise, secondo me, toccando due tasti: il management e il connubio, il feeling con l'allenatore. Il management per me non è un management adeguato, e sono tutte colpe di John Elkann. Perché non è adeguato? Perché io non ho nulla nei riguardi di Comolli, ma che Comolli debba essere rivisitato nelle sue idee, nelle sue decisioni, è il minimo sindacale. Finisce il campionato, decide di confermare Tudor. Prima di confermare Tudor contatta due o tre allenatori stranieri, gli dicono prendilo italiano, ma lui contatta col suo algoritmo per sondare due o tre allenatori stranieri. Si era parlato molto di Gasperini, a me risulta che abbia fatto una telefonata a Gasperini quando Gasperini si era già impegnato con la Roma, e Gasperini doveva entrare dentro una telenovela, dentro un frullatore di dialoghi, interrogatori, perché Comolli vuole sapere giustamente dal suo punto di vista tutto di tutti. Ma certe volte se l'algoritmo gli dice male per quel 10% e lui vuole avere 100 e si perde un po' di tempo. La Juve non può prendere calciatori con l'algoritmo, la Juve non può avere 3-4 difensori, direttori, L'ho spiegato ieri nel video. E quindi se agisci di pancia e pensi che sia l'allenatore, affidando la scelta a 3-4 direttori e soprattutto al direttore che è stato anche promosso nella sua carica, che ha perso del tempo a giugno, ha confermato Tudor per esonerarla a ottobre, per convincersi di Spalletti quando gli avevano detto probabilmente all'inizio della stagione fallo subito e ci togliamo il dente perché non possiamo permetterci di correre il rischio, questi sono errori gravi che se tu ripeti vai oltre il baratro. Se tu ritenevi di aver confermato Spalletti, che ripeto ha fatto tanti errori, ma dal mio punto di vista, rispettando le vostre opinioni, non è il principale colpevole, e ritieni di doverlo confermare perché lo hai fatto facendogli sottoscrivere il contratto, lo devi mettere nelle condizioni di fargli fare più o meno il manager e di indicarti i calciatori che tu devi prendere per fare in modo che non sia ancora come lì a scegliere e a spendere per Openda, perdere 2 mesi per Colomboani e dopo che 2 mesi pensavi di avere lo sconto hai avuto il cerino in mano, poi prendi un altro attaccante, spendi un sacco di soldi, metti l'obbligo di riscatto, fai altre operazioni improbabili, prendi Joao Mario per mandare Alberto Costa, prendi quell'altro che non avresti dovuto prendere, ha fatto delle robe che dal mio punto di vista, senza l'avallo di Tudor, sono state delle robe sanguinose, con il, come devo dire, la madre di tutti gli errori, a gennaio, quando è trascorso 1 mese e passa senza prendere un attaccante e portargli un esterno offensivo, bravo quanto volete, un affare quanto volete, Bogà 4,8 milioni, benissimo, ma non serviva quello, e ha dovuto riciclare Vlahovic, doveva aver provato con David, ma ti aveva chiesto un attaccante, ne hai trattati 3-4, hai fatto delle videoconferenze anche con Icardi, che poi hai smentito, poi non hai preso quello perché sei rimasto 2 giorni a Istanbul e quell'altro è andato da un'altra parte. Oltre il baratro, mi spiego meglio, c'è questo, ripetere, perseverare in questi errori che non possono essere secondo me da Juve. E poi devi fare uno screening deciso, definitivo e decisivo sul tuo parco calciatori. Perché può avere, perché alle Spalletti chiede calciatori di personalità che evidentemente costano, a parametro zero ti costa soltanto l'ingaggio, oppure un anno alla scadenza del contratto ti costa soltanto un cartellino non eccessivo, perché si è visto in questi ultimi mesi la carenza di personalità. Fatemi nomi di 2-3 con personalità spiccata che ti prendono la mano, la squadra per mano, e ti mettono la mano sulla testa e ti danno una pacca e ti, ci penso io, fatemi 3 nomi, io non ci arrivo, è un mio limite, non ci arrivo, ci sono calciatori bravi ma senza personalità, senza gli attributi, quindi oltre il baratro ci sarebbe questo. Poi chiaramente deve essere convinto Spalletti, io non sono nella testa di Spalletti, gli errori glieli devo riconoscere, ma nella scaletta per me non è al primo posto. Poi se la Juventus ogni 6 mesi vuole cambiare un allenatore, è padronissima di farlo, ma non si deve poi meravigliare se sono ormai 6 anni che non vince e non lotta, non vince lo scudetto e non lotta. La situazione Allegri è diversa, perché Allegri, il, come devo dire, il prodotto offerto a me non è mai piaciuto, ma sarà un mio limite, ci sono quelli che vivono per i risultati, ma secondo me con i risultati ci vai, ai risultati arrivi, e ci vai bene, ci vai a nozze se esprimi un prodotto accettabile. La qualcosa il Milan non l'ha fatto probabilmente perché questi sono i prodotti di Allegri, ma ognuno è libero di idolatrarlo, ci mancherebbe, ma anche soprattutto per me, perché ci sono state delle incomprensioni clamorose sul mercato. Quindi Allegri, il mercato e la FIGC, ho titolato così per quale motivo? Allegri, indipendentemente dalla FIGC e dal rinnovo del contratto che scatta per un'altra stagione in automatico con la conquista della qualificazione, deve avere delle cose chiare, precise, più o meno alla Spalletti sui calciatori che chiede sui calciatori che gli impongono, magari senza dirglielo, come è successo 2-3 volte almeno, e non sono andati in porto per pura coincidenza. Sono passaggi decisivi. Sullo sfondo c'è la FIGC e lui è solleticato perché gli piacerebbe, e che comunque prima lui debba fare un passaggio con il Milan non ci sono dubbi, perché se non c'è FIGC che tenga, secondo me, se lui dovesse capire che sarebbe un'altra tarantella, nel senso Il direttore sportivo non è stato nominato, bisogna capire il management, l'amministratore delegato, passa un po' di tempo, si perde altro tempo. Io chiedo, non mi danno, ho avuto soltanto Rabiot, devo digerire Fulcrug, devo digerire quelli, devo ritrovarmi con Jimenez che non l'ho preso io. Secondo me sono gli snodi fondamentali in questi tre passaggi. Il protagonista, Allegri, il contratto che è scattato, il mercato che deve essere indirizzato, non fatto tutto, indirizzato da Allegri e la FIGC. Mi avete chiesto di Conte cosa penso delle sue dichiarazioni. Io ho smesso di interpretare Conte. A, perché non sono all'altezza. B, perché non mi interessa. C, perché molto spesso lui dice delle cose gonfiandole a modo suo e facendoti cascare in una trappola. Quindi aspettiamo un confronto, aspettiamo l'incontro. Io non faccio delle previsioni, vi ho raccontato l'eventuale soluzione se dovesse andare. Io so che De Laurentiis non è contento, ho letto 500.000 interpretazioni, le rispetto tutte, ma vado avanti con le mie notizie. No, perché non mi espongo? Io mi sono spesso esposto, non mi espongo perché anche lui nelle sue dichiarazioni prepara il prodotto in base a ciò che gli conviene dire. È sempre colpa di un altro, mai suo. Allora sono stati degli infortuni traumatici, è vero, non dipendono dalla sua preparazione, è vero, ma non sono stati tutti traumatici e molti sono dipesi dalla sua preparazione, o meglio dallo staff che ha. Quindi se ti lamenti degli infortuni devi guardare dentro casa, perché gli errori sono stati commessi in parte da chi ha preparato la squadra rompendo i calciatori, non tutti per discorsi traumatici, che quel caso lì è figlio di un evento che non puoi prevedere. Se tu ricordi la partita soltanto di Copenaghen, non va bene, perché dovresti ricordare che sei arrivato trentesimo, dovresti ricordare Lisbona.

0: indipendentemente dalla Champions, che è stato un bagno di sangue. Perché se io penso, e lo ripeto per la terza volta negli ultimi 30 video, che per Noah Lang e Luca hai speso tutti quei soldi e poi hai chiesto, tra virgolette chiesto, perché non è che hai fatto una richiesta ufficiale, ma hai fatto capire che non sarebbero entrati nel tuo progetto di mandarli in prestito, sono delle cose che per me una società non si può permettere. Per cui se vogliamo idolatrare e dire il secondo posto con tutti quei soldi spesi, va benissimo, facciamo così, la Supercoppa la mettiamo in un bilancio, se me lo dici a settembre e mi dici che arrivi trentesimo in Champions, io della Supercoppa italiana faccio un giro di valzer, ma non è che faccio dei giri di campo per esultare. Il secondo posto, visto che tutti parlano di un campionato mediocre, è il minimo per quello che hanno speso e per me non è una stagione positiva, con grande sincerità e rispettando le idee di tutti. Quindi aspettiamo il confronto, ci sono troppe cose che non mi tornano, ma vedrete che adesso ci riscaldiamo perché arriveranno i giorni, le settimane del mercato, tante cose, tante situazioni, tanti incroci e tante vicende che vi racconterò e che sarò felice di raccontarvi in vostra compagnia sul mio canale. Un abbraccio.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Ancora instabilità presente sulla nostra penisola, ma nel corso della nuova settimana ci sono dei grandi cambiamenti che sfoceranno con l'arrivo dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Andiamo per ordine. Attualmente l'Europa è interessata da un afflusso dell'aria fredda di natura artica marittima. Questa aria fredda ha portato temperature insolitamente basse. Non solo in Italia, ma anche su buona parte dell'Europa si sono riproposte anche delle locali gelate a nord delle Alpi. Dunque, una situazione che tende piano piano a cambiare perché dopo il passaggio della perturbazione di inizio settimana la pressione tende gradualmente ad aumentare sull'Europa meridionale. Infatti, c'è una modifica all'impianto circolatorio e questa modifica sfocia appunto con l'arrivo dell'anticiclone subtropicale inizialmente sull'Europa occidentale, tra la Spagna e la Francia, per poi estendere la sua influenza a buona parte dell'Europa centrale, fino a coinvolgere anche la nostra penisola. Soprattutto da metà settimana le condizioni diventeranno più stabili ed asciutte, in particolare al centro-nord, mentre al sud delle infiltrazioni di aria più fresca potranno, recare ancora qualche locale instabilità pomeridiana. Adesso vi faccio vedere la situazione attuale delle temperature, appunto delle anomalie di temperature nel corso dell'ultima settimana e notate come buona parte dell'Europa è sotto l'influenza di questo afflusso d'aria fredda che ha portato appunto queste temperature ben al di sotto della media tipica del periodo. Diciamo che negli ultimi maggio, mesi di maggio degli ultimi anni abbiamo spesso visto queste situazioni dettate dagli anticicloni che rimangono in disparte in Atlantico e riescono a veicolare meglio delle masse d'aria più fredde, tant'è vero che le temperature del mese di maggio mostrano la tendenza ad un calo rispetto al periodo precedente, quindi risultano rispetto al trentennio precedente, risultano anche sotto media su buona parte dell'Europa centrale, fino ad interessare l'Europa, il Nord Italia. Ma nella seconda parte della settimana questa situazione si ribalta, arriva dell'aria più calda, quest'aria più calda porta un aumento delle temperature su buona parte dell'Europa e le anomalie, come mostra questa mappa, si portano, si colorano di rosso, quindi vuol dire che le temperature sono ben al di sopra della media tipica del periodo. Quanto durerà questa situazione? Questo anticiclone dovrebbe perdurare per buona parte della settimana, anche se ci sono delle discordanze tra i modelli circa l'effettiva durata di questi anticicloni, in particolare nel fine settimana prossima. Questo è dovuto al fatto che ci sono delle gocce di aria più fredda che raggiungono l'Europa e che possono minare la stabilità, l'integrità di questi anticicloni, che potrebbe subire un indebolimento. Però diciamo che i modelli a questo punto, diciamo da venerdì in poi, tendono a divergere e quindi bisognerà riaggiornare appunto questa linea di tendenza, che è solamente ovviamente un discorso alquanto generale, proprio per il fine settimana prossimo. Tuttavia, grosso modo, possiamo attenderci i primi caldi estivi su buona parte dell'Europa e anche sul Nord Italia, dove ci saranno punte anche di 28-30 gradi in particolare tra giovedì e venerdì.

0: Soprattutto sulla Spagna e il Portogallo l'afflusso d'aria calda sarà ben maggiore e qui le temperature saranno anche insolitamente calde per il periodo, quindi su queste zone diciamo che l'estate potrebbe già ingranare la quarta. Per il momento ci fermiamo qua, vi invito a iscrivervi al nostro canale, rimanete aggiornati con noi e come ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Sentire questo passaggio di Spalletti, voglio un
2: Ascoltiamo,
1: vostro
2: vai.
1: pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
3: Questa era la partita della vita, invece abbiamo visto una della vita sportiva, chiaramente.
4: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi
3: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i
4: sì,
3: costi.
4: è una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
3: Io non ho detto questo.
4: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata dove si mettono tutti in prigione, tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo. Però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti. Gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me
5: Io qui,
1: personalmente mi
5: guarda,
1: hanno sorpreso. Scusami,
5: prendo
1: scusami,
5: subito.
1: vengo, no,
5: Vai,
1: vengo
5: vai.
1: subito da te.
5: Sì.
1: Mi hanno sorpreso
5: Sono
1: perché
5: impazzito qui, io sono
1: no, a me mi
5: impazzito.
1: hanno sorpreso, lo dico, non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito, non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto, qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un
5: No,
1: commento
5: guarda
1: vostro.
5: Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stata veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti che, ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore, in Pallomeni,
2: niente da aggiungere.
1: anche tu, copia incolli.
2: Stato perfetto.
1: Non aggiungi nulla.
2: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
2: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
2: Sì, quindi
1: L'incavolatura
2: no, alla
1: l'ha
2: fine
1: fatta
2: quando
1: andare
2: perdi così,
1: fuori giro.
2: rosichi un po', poi ti passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
2: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
6: Bravo, questo è il
2: tutto,
6: punto.
2: attenzione, perché se
1: Non è tutto da
2: no,
1: buttare, giusto?
2: no, no, no.
1: Aspetta, vengo, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
7: No, sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde. Tira fuori queste perle, questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
8: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incazzato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa più di più rispetto a quello che ho proposto oggi, ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che che non è Juve dal punto di vista dirigente.

0: mondiale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente, questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, io non meriterebbe di più. E lui deve, ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra, ti licenzi in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Mi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
0: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio, che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso sono la sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
0: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Che lì non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio a Juve? Con chi parli?
2: No, no.
0: Con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
2: no, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Quinto, sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa. Secondo me è inspiegabile come sia lì davanti, perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile. Ma è comunque...
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo, sì. Stefano, non sei d'accordo?
3: Tra
1: i primi quattro ce la metti tu?
3: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
3: No, ma non vuol dire che c'è...
1: Per te era da primi quattro posti,
3: sì.
1: È da primi quattro posti,
3: sì, sì, sì.
1: Pure per me.
0: Per Spalletti non lo è.
3: Vabbè.
1: Capito?
0: Ma non l'hai mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta, quando è arrivato?
3: Un attimo.
1: Quando
3: aspetta.
1: È arrivato? Senti un po' che ha detto. Quando è arrivato?
3: Bene, aspetta.
4: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29, e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio, però.
0: Certo, contestualizziamolo, però. Lo dice all'inizio, esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
3: Che tra i primi quattro ci può arrivare anche, no?
0: Ma,
3: è questa la verità.
0: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto da inizio.
3: Va bene.
0: Juve l'Europa League. Non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
3: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è chiedo a stare tra i primi quattro.
0: Lui ha fatto degli errori.
3: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso, con tutti gli errori che sono stati fatti, un po' arriva tra i primi quattro, mettiamoci d'accordo.
0: Fuori, faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce, faccio fatica. Allora, il discorso è questo: la Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo: ci sono 12 punti di chiara. Allora ho capito, no, quello no. I pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali, e questo non conta?
3: No, conta. Conta anche per le altre squadre.
0: Pali, 17 pali. No, le altre squadre non hanno avuto i torti a Juve, ragazzi. Mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma l'ho detto io,
3: Vabbè.
0: L'hanno detto a Open Bar, non sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi. Dove vai in classifica?
1: Allora, qui c'è.
3: No, questo è vero, perché sei stata penalizzata. Allora, questo
1: qui
3: è
1: un ascoltatore però, ci scrive.
3: Allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
0: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo seri, dai.
1: Aspetta, però... Alessandro, vengo.
3: Certo, è stata penalizzata. Ti ho detto questo,
0: allora,
3: Francesco.
1: Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte, non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
3: Hai capito?
5: Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a parlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo, perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba, e a bomba si ritorna. Non mi esprimo, Marco, perché io ripeto tutto quello che volete. La Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions. Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato.

0: Si è bloccato mentre strillava, è Orlando. Hai capito? Si è bloccato mentre era. Sblocchiamo Santarelli! Lo voglio sbloccare! Hai capito, Massimo? Si è bloccato mentre stava.
1: Guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, è navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato, insomma è un allenatore che ancora studia,
0: e
1: questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus, ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
0: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opinie d'accordo. Santarelli non c'è, non torna più. È caduto proprio, si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare, va bene. Io penso, lui non è contento Santarelli, secondo me non lo vuole.
2: No, posso dire una cosa? Posso?
3: Vai,
2: la risposta che Verona Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nella squadra e non ti fa uscire.
0: Anche questo può essere.

0: hanno fatto questa accoppiata Beyoncé e Miley Cyrus in questa canzone un po' country. Si sono lanciati anche Beyoncé nel mondo del cowboy, dei country,
1: e l'hanno ben accettata. Lei ha chiesto il permesso anche di fare una canzone, se non ricordo male l'anno scorso, di fare una canzone country.
0: Sì, ovviamente si è rivolta alla regina, alla tua tanto amata Dolly Parton, perché comunque sai, il mondo del country è sempre stato un settore
1: snob, tra l'altro,
0: sì, snob, dedicato ai bianchi, dedicato al mondo del sud dell'America. Io ho sempre definito il country un po' il neomelodico napoletano.
1: Sì, cioè, adesso, è
0: visto
1: vero,
0: che si stanno parlando tanto di queste cose, di Saldavinci, eccetera, per gli americani è un po' così. Cioè, per gli americani un cantante country non è degno di arrivare nel mainstream, cioè rimane legato a quello che è il settore country, no? E fanno anche il Country Awards, fanno anche dei vari, è come se facessero, infatti non so perché non li fanno in realtà, come se facessero il festival del neomelodico in Italia, cioè dove tutti i cantanti neomelodici che fanno neomelodici vincono un premio come il miglior cantante neomelodico.
1: Facciamolo noi?
0: Che non è, che sì, non sarebbe male. Dico, Raffaele, se ascolti, proviamo a organizzare il festival del neomelodico.
1: Cioè, dove già tu sai dove si potrebbe organizzare.
0: Già tu sai, e perché no? Perché alla fin fine, ecco, appunto, come danno i premi, ci sono anche ormai tanti cantanti neomelodici che comunque fanno, o cantanti che cantano in napoletano, eccetera, che fanno belle canzoni. Poi ci sono anche i super trash, quelle le canzoni da baraccone, no?
1: Allora,
0: che
1: io direi però di fare anche una sorta di giuria, prima, no? Una selezione selezione all'ingresso. Allora, tu, come tutte le manifestazioni, no? Questi con i kermesse musicali, iniziano piano piano sottovoce, poi piano piano diventano sempre più riconosciute, sempre più lusinghiere anche da parte di chi ospita e di chi viene ospitato. Però ci dovrebbe essere una scelta della canzone. Allora, io leggo il testo in italiano, cioè non faccio, io voglio far parte della giuria.
0: Dipende se vuoi fare una sorta di festival di Sanremo oppure i premi del country. Cioè, i premi del country non è che seleziona, dice ok, tu sei bravo, tu questa è bella, vai a Sanremo e chi vince. Danno i premi, cioè tutti i cantanti, tutti, che siano belli, che siano brutti, fanno parte, sono come i David di Donatello, per intenderci, però magari chi ha venduto di più, chi ha più streaming, chi ha più ascolti, chi ha più, poi che la canzone sia bella o brutta, se no li entri in un altro tipo,
1: allora,
0: di festival. Facciamo così, partiamo un attimo, perché tu stavi già partendo a cannone come al solito. Signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì. Ciao Simona, che si sta fremendo per questa cosa, l'ha gasata tantissimo, questa cosa del festival del country non melodico.
1: Perché tu ne sai tantissimo di più.
0: Okay.
1: No, tu ne sai tantissimo di più. E io allora sto cercando di capire, o di chiedere, o di creare questa cosa, però con le mie idee da polentona. Ma io sto pensando, allora, cantanti molto rinomati, non dicono, io non mi abbasso a venire a un festival di così poco conto.
0: Fammi finire.
1: Quindi direi di dare voce anche agli esordienti, a quelli che ancora non sono significa persona dotata di grande carisma vocale, canoramente dotata.
0: Sì, okay.
1: Grazie. Allora, che sono dotati, ma non hanno magari la fortuna di, perché Saldavinci, ricordiamo che ha fatto una gavetta quasi di 40 anni, ok, poi è esploso con Rossetto e Caffè, merita

0: tantissimo e ora si sta prendendo tutto che lei è suo, non so se l'ho detto giusto, ma avete capito.
1: Okay.
0: Però cercare di dare voce anche a chi ha sente la canzone come il cantare come qualcosa di amore. Ma ti spiego perché ti dico questo. Sono capitata ieri per rilassarmi, non gattini eccetera eccetera, ma su una ragazza che piccoletta, graziosissima, che ha una potenza di voce alla Céline Dion. Non so di quanto fosse questo reel. Questa ragazza comunque è italiana, si chiama Sonia con la Y o qualcosa del genere, ma era meravigliosa, straordinaria, veramente mi ha fatto, allora, ciò che mi piace mi fa accapponare la pelle. Ora io sto pensando a queste persone che non hanno dietro nessuno, perché non dare la possibilità di poter esibirsi? Ovviamente ci sarà un dietro, tutto quello organizzativo, ma ciò che io penso è fare questa cosa, ma proprio per amore della musica, e avere anche un momento country, un momento per la scoperta di questi nuovi talenti. E io faccio la selezione delle canzoni, perché se dite parolacce, se dite cose sconge, se siete solamente vagamente, stai alzando sempre di più, vagamente misogini, non solo ve la straccio davanti, ma vi do anche un calcio in culo, mi mando via. Quindi deve essere qualcosa ispirato all'amore, alla natura, ai genitori, alla famiglia, alla sorella, al fratello, al migliore amico, alla fidanzata, qualsiasi cosa, ma secondo me deve essere qualcosa, deve passare un messaggio pulito e bello, come le canzoni anche di Salda Vinci, del resto. Ho finito.

0: Dopo la mettiamo. Allora, perfetto, bene, grazie. Dopo tutto lo spiegone grande di Simona, provo a rispiegarti quello che ti stavo dicendo prima.
1: Che non è possibile
0: in America, no, in America il festival del country, e forse stavo ragionando mentre tu parlavi, ho sbagliato io a dire festival, il chiamato Country Award. Ok, il Country Award, che cos'è? È il premio del country, cioè tutti i cantanti country, bravi, non bravi, famosi, non famosi, o meglio, più che altro famosi perché hanno già un loro aspetto, vanno a questa serata, come fanno gli MTV Award, come fanno il Rap Award, o tutto quello che è l'award, quindi un premio, fanno questo evento dove vanno a premiare e vanno a decretare in qualche modo come miglior artista emergente Angelo Favao, miglior ascolti Spotify,
1: tanti premi,
0: come miglior canzone dell'anno 2026 Giovannino, tutto quello che quello è l'award. Quello che stai dicendo tu è un'altra cosa, ed è sempre interessante da fare e si potrebbe fare, che sono i concorsi canori, e quelli se ne fanno già. Cioè, quelli lì, il concorso canoro, e Tony Colombo, famoso comunque, sì, cantante, altri vari cantanti neomelodici sono usciti dai concorsi canori che facevano nelle varie feste di paese, nelle varie feste. Cioè, Tony Colombo, me lo ricordo da piccolo, lo seguì per un periodo in Sicilia.
1: Award.
0: Lo aveva già fatto anche lo zio di Raffaele, se non sbaglio. Cioè, prendevi dei cantanti emergenti, facevi l'evento in piazza, facevi una sorta di gara, c'era la giuria come Miss Maglietta Bagnata, che ne so, Miss qualche cosa, quello che abbiamo visto l'altra sera, no? Vai a Sorrento, ti metti in piazza, la giuria, metti Miss Sorrento, metti Miss una Sorrento. Voce per Sorrento,
1: sì.
0: Okay, quindi quello lì è, ma quello è una cosa,
1: sì.
0: Gli award, quindi i premi dedicati ai cantanti, sono quelli che sono gli Oscar, no? È come se fossero gli Oscar non è che vincono o ci sono robe emergenti, agli Oscar ci sono in palio come miglior canzone, miglior film, cioè Antonio, Giovanni, Filippo e Antonietta, vince Antonietta, boh, brava, applausi per tutto, ecco, questo era il senso che non si fa per la canzone, che sarebbe carino fare per la canzone napoletana, perché ormai ha preso piede. Quindi come fanno una Miss Italia, come fanno qualsiasi altro premio per il miglior calciatore, lo potrebbero fare anche per i neomelodici.
1: La miglior voce napoletana.
0: Sì, perché comunque, ti ripeto, ieri, l'altro giorno, avevamo sentito il discorso che diceva Morgan, cioè comunque la musica napoletana ha una sua storia millenaria, cioè la musica, figurati, l'altro giorno c'era una foto della prima band di Pino Daniele, dove c'erano Pino Daniele, Tullio De Piscopo, e c'erano, come si chiama, Tony Esposito, e c'era il sassofonista James Senese, c'era una band e sembrava una delle super band americane. Ora, se loro in quegli anni avessero avuto il supporto mediatico, o comunque la musica italiana non avesse già boicottato al tempo la loro musica, loro sarebbero stati una super mega band. Perché? Perché avevano le qualità musicali e le capacità musicali per uscire nel mondo, ma purtroppo non cantando in inglese e cantando magari in napoletano, sono stati in qualche modo ristretti in una cerchia. Perché? Perché purtroppo l'Italia andava così, cioè nel senso, ed è lo stesso paragone del Sud America, cioè del Sud America, degli Stati Uniti del Sud. Perché? Perché la canzone country rappresenta il redneck razzista contro i neri, contro quello che è la terra, cioè quello che rappresenta Trump, no? Per molti odiatori, è la stessa cosa, magari vengono ghettizzati in un settore, perché se vai a New York o nel Connecticut, dove ci sta un certo tipo di clientela, paragonato quindi a Milano barra Crema, quello che ti dicevo ieri, vai, tu andresti a Crema in moto, in macchina, ad ascoltare e Rossetto e Caffè di Salda Vinci e a cantarla ad alta voce, sì, davanti a tuo fratello?
1: Davanti a mio fratello no. Davanti a mio fratello no, perché mio fratello mi guarderebbe con due occhi furati.
0: Capito, ma non è perché tuo fratello è razzista o meno, ma perché è un mondo, è una musica, è un qualche cosa che purtroppo viene unita e viene ascoltata da un certo tipo di persone. E quindi il certo tipo di persone che ascolta quelle, quando fanno le polemiche su Salda Vinci, non è perché è Salda Vinci, ma perché è quel tipo di persona che ascolta Salda Vinci, che poi dopo è quella lì che va in va a fare un burdello in coppa in mezzo alla strada. Vabbè. E non tu dici sì, è un pubblico generale, sì, ma stavo leggendo un post che parlavano di una non mi ricordo chi, una persona che lavora a Sharm el Sheikh, dove tu ci sei stata, io no, ma tu sì, e dice, ve prego, liberateci dai napoletani.
1: Sì, sì, beh, io sono andata in un tempo dove i napoletani non ce n'era neanche uno, eh.
0: Esatto, adesso
1: erano
0: vanno
1: tutte
0: lì,
1: persone del nord, anzi, non solo. Posso dirti una cosa? Le persone del nord, chi poteva economicamente, comprava case e ville, ma ti parlo...
0: L'ultima verità, voglia anche,
1: ma certo, ti parlo 30 anni fa, i napoletani, sì, non ce l'avevano neanche per la testa di andare a Sharm el Sheikh.
0: O meglio, un certo tipo di napoletani che non riconoscevi, che di sicuro non ascoltavano il neomelodico. Uh-huh. A me, quando c'era su, si ascoltava tanto Pino Daniele. Quando uscì l'album di Pino Daniele, l'ultimo prima De, cioè l'ascoltavano tanti, ma Pino Daniele non era un cantante napoletano. Se iniziavi già a parlare di Nino D'Angelo, sì.
1: Beh, sì, decisamente.
0: Sì, però Nino D'Angelo è andato anche a Sanremo con dei bei pezzi. Capito? Cioè, lasciando perdere senza giacca e cravatta, è una canzone bellissima di Nino D'Angelo, che non rientra nel neomelodico, rientra nella musica napoletana, nella musica che si fa normalmente. I 99 posse si ascoltavano,
1: sì,
0: erano molto politicizzati, ok, ma si ascoltavano, non dicevi, ah, ma quella è musica napoletana, perché? Perché un certo tipo di persone non ascoltava che la musica era destinata al mafiongello.
1: Posso dirti una cosa, però al nord il 90% dei nord, dei polentoni, sono come me, che capiscono solo una o due frasi, a meno che tu non abbia una mamma o un papà napoletano o comunque del sud, e uno dei due genitori deve essere per forza del sud, se vuoi capire. Ma ti faccio l'esempio, mio padre parla il dialetto, mia madre parla italiano. Io capisco quando mio padre parla il dialetto, ma io non so parlare il dialetto. Cioè, un ragazzo che nasce con uno dei due genitori del sud lo capisce

0: suo deletto.
1: Ti faccio una provocazione, perché tu capisci l'inglese?
0: Sì.
1: Capisci le canzoni americane? Capisci le canzoni? La canzone di prima che abbiamo ascoltato era una provocazione, ovviamente, non è tu, ma tutti.
0: No, infatti, sto arrivando al punto che il 90% sono come me, del 99 posse, che a me piace la canzone, però capisco solo il ritornello, quello che sei per me è difficile spiegare con parole. Tutto il resto, io rimango così.
1: Ma che te fa... Allora, torniamo sempre a ripetere, tu capivi George Michael? Tu capivi i Queen? No, cioè i Queen non li cioè, o i Metallica o i Rammstein. No, perché tu non ascolti la canzone, cioè, o meglio, se uno fosse in grado di capirle, viva Dio, cioè ci mancherebbe. Anch'io quando ero piccolo adoravo i Guns N' Roses, ma secondo te sapevo solo che Don't Cry significa non piangere, tutto il resto, la canzone, mi piaceva la canzone.
0: Ho capito, ed è un discorso perfetto se non ci fosse una sorta di sempre di razzismo, di disprezzo.
1: Esatto, è quello che viene fuori lo stesso in America con il country. Il country sono i contadinotti che col banjo che cantano, la stessa polemica che venne fuori per Boy Duke, come qua in Italia venne fuori per altro. Pino Daniele è riuscito a togliersi da quella cosa, perché poi meno male hanno capito le sue mega doti da musicista ed è diventato Pino Daniele. Peppino Di Capri era napoletano, non canta in napoletano, ce la mette qualche volta la parola, però per diventare Peppino Di Capri è dovuto uscire. Ma noi adesso ce l'ascoltiamo, perché ve l'abbiamo anticipata prima, e lui, perché questa è la dedica che facciamo a Simona Mamantusi, a Finire un Mondo, che tradotto significa tu sei la fine del mondo.

0: capirai.
1: Domanda, perché quando si stappa una bottiglia di spumante si dice olè, stappa la bottiglia?
2: Probabilmente olè l'ho stappata.
1: Grande Famao, grande.
2: Olè, non ho spaccato niente.
1: L'ho stappata, vabbè, grande, bella canzone, cioè, vedi, questa è una canzone che se la

0: metti in un locale, te lo dissi già, Lago di Garda, hotel 1000 stelle, festa con Enzo quando andavamo lì, di ditta importante, azienda importante con molti dipendenti giovani napoletani che lavoravano per questa azienda super mega
1: Ah,
0: importante,
1: me la
0: miliardarissima,
1: ricordo, quella
0: miliardarissima,
1: sportiva.
0: che è la sportiva, esatto, con i mega dirigenti americani da tutto il
1: Mega dirigente,
0: mondo, mega dirigente,
1: mega direttore.
0: il mega direttore americano, e venne, no, no, mettiamo una canzone, mettiamo una canzone, misi questa qui, Tu sia Finero Moon, impazziti. Il mega direttore americano che cantava napoletano, che faceva le mozzarelle napoletane, eccetera.
1: Mussettini.
0: Capito? Quindi che cosa ti sta a significare una roba del genere?
1: Che bello divertirsi, che la musica
0: Sì,
1: quando è bella,
0: esatto.
1: che ti arriva e ti fa ballare o ti fa sorridere, è bellissimo.
0: È bellissimo, come è bellissimo il nostro, vai, tempo che scade qui, quindi ci vediamo
1: Per
0: nella prossima, per l'almanacco,
1: l'almanacco.
0: la terza parte di Yes We Are, cari
1: Sia
0: amici.
1: finedu
0: Grazie per
1: mun.
0: essere stati con noi. E prima della fine Rumun, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Si registra un'improvvisa apertura diplomatica sul fronte medio orientale. Secondo Al-Arabiya, Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta a accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l'Iran ha fatto marcia indietro chiedendo invece concessioni economiche, come scrive il media arabo. C'è una svolta nelle operazioni di ricerca nell'atollo di Vava alle Maldive, flagellato nei giorni scorsi dal maltempo. I sommozzatori specializzati sono riusciti a individuare i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta sommersa a oltre 60 metri di profondità, dove era già stato recuperato il primo corpo della spedizione. Le autorità locali, d'intesa con la Procura di Roma e l'ambasciata italiana, hanno pianificato per la giornata di domani le complesse e rischiose operazioni di recupero di 2 dei nostri connazionali. Intanto si indaga ancora sui motivi del superamento del limite dei 30 metri di profondità, costato la vita anche al militare maldiviano Mohamed Maudi, mentre gli altri 20 italiani della Duke of York sono rientrati a Malpensa. Dopo i messaggi di vicinanza espressi dal presidente Mattarella, dalla premier Meloni e dal ministro Piantedosi, l'inchiesta sulla tragedia di Via Emilia Centro a Modena entra in una fase cruciale. Il legale difensore del Codri, l'automobilista che sabato nel tardo pomeriggio ha falciato a forte velocità una decina di pedoni nel cuore della città emiliana, ha annunciato formale istanza per ottenere l'effettuazione di una perizia psichiatrica. La linea della difesa punta a verificare la totale o parziale incapacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del drammatico impatto. Svolta lampo della magistratura e delle forze dell'ordine in Campania, gli inquirenti hanno sottoposto a fermo un uomo di 49 anni gravemente indiziato del brutale omicidio di 2 prostitute che si è consumato a Polenatrocchia nel Napoletano. Portato in caserma per un lungo interrogatorio, l'indagato ha ceduto davanti alle evidenze raccolte dagli investigatori e ha confessato i 2 delitti. Le donne sarebbero state fatte precipitare da 2 differenti piani di un ascensore all'interno di un cantiere edile. Papa Leone XIV s'accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera porta la firma del Papa con la data del 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento è in programma lunedì prossimo. È un trionfo che cancella 50 anni d'attesa. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia riportando il trofeo a Roma 10 lustri dopo Adriano Panatta e blindando con 14.700 punti il primato nel ranking mondiale. Un netto più 2.740 su Carlos Alcaraz, ma per il numero uno del mondo non c'è tempo di sedersi sugli allori, perché dopo 3 giorni trascorsi in famiglia, già da giovedì Jannik sarà a Parigi, obiettivo stagionale il Roland Garros.

0: L'ultimo major che gli manca per completare il grande slam della carriera a soli 24 anni. Il dibattito economico sulle regole di bilancio e sul potere d'acquisto dei salari si sposta in Sicilia, trasformando la perla del Mediterraneo nel centro nevralgico delle rivendicazioni sociali nazionali. A margine del congresso della UIL a Sicilia, ospitato al Teatro Savio di Palermo, il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha lanciato un monito sulle pesanti ricadute della crisi geopolitica ed energetica globale. Con le famiglie e lavoratori a reddito fisso stretti nella morsa dell'inflazione, il leader sindacale ha invocato l'immediata attivazione di una cabina di regia europea, tracciando una linea d'azione che si unisce idealmente al pressing istituzionale avviato in queste stesse ore da Palazzo Chigi nei confronti di Bruxelles.
1: Continuo aumento dei costi dell'energia, continuo aumento dei costi in genere, l'inflazione colpiscono soprattutto chi ha un salario fisso, un reddito fisso, e i prezzi li hanno pagate purtroppo le persone più povere. È chiaro che noi continuiamo a sostenere che ci sia necessario una cabina europea. Queste cose non si possono risolvere solo nel nostro paese. Noi da tempo sosteniamo la necessità di superare il patto di stabilità e di fare degli investimenti, di fare dei bond europei perché si dia una mano ad affrontare questi momenti così drammatici. È stato fatto durante la pandemia, pensiamo che sia necessario farlo anche adesso. Non è che il costo dell'energia si abbassa fra una settimana, e gli effetti a cascata che ci saranno sulla produzione, sui costi, su molte aziende che si trasferiscono in altri paesi, lo vediamo tutti i giorni. È necessario che ci sia un intervento del governo per attenuare queste misure, però è necessario che si faccia una richiesta forte tutti insieme all'Europa di modificare quelle regole che strozzano quella che noi rivendichiamo come transizione sociale.
2: Ben ritrovati, questo nuovo appuntamento previsionale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì siamo stati interessati da una zona di bassa pressione, martedì sarà in graduale spostamento verso est, tuttavia permetterà ancora disturbi su parte del nostro territorio, ombrelli dunque a portata di mano. I primi fenomeni inizio giornata tra Levante Ligure e Toscana, entro il pomeriggio si attiveranno lungo tutta la dorsale appenninica, occasionalmente sconfineranno alle vicine zone costiere del medio versante adriatico, si presenteranno anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, qualche effetto sul basso versante tirrenico. In definitiva la previsione per martedì, tempo per lo più assolato su buona parte del territorio, ma non sempre e dovunque. Difatti, come vi anticipavo, a inizio giornata sull'alto versante tirrenico i primi fenomeni, entro il pomeriggio anche lungo l'Appennino, qualche effetto sul medio versante adriatico, inoltre si svilupperanno locali rovesci anche su Alpi e Prealpi centro-orientali. Soffierà ancora un po' di vento moderato a tratti teso da nord, le temperature non subiranno particolari variazioni. Una buona notizia però è certa, da metà settimana una bella rimonta anticiclonica con rialzo termico. Dettagli ed approfondimenti sulla nostra nuova app Trevi Meteo.

Yannick Sinner è il nuovo re di Roma, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed un campione leggenda come Adriano Panatta presente in tribuna, il numero uno del mondo ha sconfitto in finale Casper Ruud con un doppio 6-4-6-4 in 1 ora e 45 minuti. A soli 24 anni e 9 mesi l'altoatesino completa il Career Golden Masters, il più giovane di sempre a vincere tutti i 9000, battendo il primato di Djokovic che ci riuscì a 31 anni e mette in bacheca il 29esimo titolo in carriera, il decimo Masters 1000. L'Italia spezza così un digiuno che durava da ben 50 anni, dall'epico trionfo di Panatta nel 1976. Sinner ha allungato la sua striscia positiva nei Masters 1000 a 34 successi consecutivi e vola quota 14.700 punti nel ranking ATP. Il trionfo romano ridisegna la classifica mondiale sancendo un primato storico per il tennis italiano. L'Italia è l'unica nazione al mondo ad aver ben 4 tennisti nella top 16 del ranking ATP. Sinner consolida la vetta con un punteggio stratosferico, 14.700 punti, vette che non si registravano dai tempi di Djokovic nel 2016, e ha già la certezza matematica di rimanere numero uno al mondo fino a dopo Wimbledon, complice anche l'assenza per infortunio di Alcaraz a Roland Garros. Alle sue spalle Lorenzo Musetti, undicesimo, esce dalla top 10 e salterà Parigi per infortunio. Flavio Cobolli s'attesta al 12° posto e Luciano Darderi festeggia il suo best ranking nella posizione numero 16, garantendosi il ruolo di testa di serie a Roland Garros. Da segnalare il ritorno in top 100 di Matteo Arnaldi, 96esimo, e il balzo di Andrea Pellegrino, 126esimo, fermato agli ottavi a Roma proprio da Sinner. A San Siro l'Inter chiude la sua trionfale stagione casalinga pareggiando 1-1 contro il già retrocesso Verona in un match condizionato dal forte turnover attuato da Christian Kivu. I nerazzurri sbloccano la gara in apertura di ripresa al 47esimo grazie a un goffo autogol di Edmundson propiziato da una spizzata di Bonny. Lautaro Martinez spreca più volte il raddoppio e in pieno recupero viene beffato dal pari scaligero firmato da Bowie. Al triplice fischio però lo stadio è esploso dopo la consegna del trofeo. La squadra è salita sul pullman scoperto dando il via a una parata monumentale. Dopo 4 ore di tragitto tra cori, fumogeni e sfottò alle rivali, il bus ha raggiunto una piazza Duomo letteralmente gremiti in ogni angolo, dove i neocampioni d'Italia sono stati accolti da una spettacolare sequenza di fuochi d'artificio, affacciandosi poi da una terrazza per i cori con i tifosi. Si preannuncia un finale di stagione clamoroso per gli ultimi passi europei dopo i verdetti della 37esima giornata, giocata interamente di domenica alle 12. Dopo il lungo braccio di ferro tra Lega e Prefettura per la contemporaneità con il tennis a Roma, 4 squadre si giocano gli ultimi 2 posti disponibili per la Champions League alle spalle di Inter e Napoli. I partenopei hanno blindato ufficialmente la qualificazione vincendo sul campo del Pisa. Nella corsa all'Europa che conta sorridono il Milan, vittorioso a Genova, e la Roma, che si è aggiudicata il delicatissimo derby capitolino contro la Lazio. Chi crolla paurosamente invece la Juventus, la clamorosa sconfitta interna contro la Fiorentina costa il sorpasso da parte del sorprendente Como, che vince a Parma e si prende il 5° posto facendo scivolare i bianconeri addirittura in 6ª posizione prima degli ultimi 90 minuti. Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 38esima e ultima giornata di campionato, applicando rigorosamente il principio della contemporaneità per le sfide con i medesimi obiettivi di classifica. Il verdetto per la corsa Champions e per la salvezza si deciderà interamente domenica 24 maggio alle 20:45, slot in cui si disputeranno in contemporanea 5 partite chiave: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Il programma dell'ultimo turno si aprirà venerdì sera con l'anticipo Fiorentina-Atalanta, mentre sabato si giocheranno Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. La clamorosa sconfitta interna subita contro la Fiorentina ha fatto scivolare la Juventus dal 3° al 6° posto in classifica, allontanando drasticamente il club dalla qualificazione alla prossima Champions League, un disastro sportivo che si traduce in un buco finanziario stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, capace di condizionare pesantemente il prossimo mercato. Il rinnovo di Dusan Vlahovic è ora in forte salita, la proposta della società di 6 milioni a stagione, il dimezzamento dell'ingaggio attuale, rischia di essere respinta dal serbo, corteggiato da Bayern Monaco e Barcellona. Tramonta quasi definitivamente la pista Bernardo Silva, che non accetterà l'Europa League, mentre potrebbe concretizzarsi l'arrivo del portiere Alisson dal Liverpool, disposto a sposare la causa bianconera. Su fronte cessioni, il sacrificato di lusso sarà Gleison Bremer, destinato alla Premier League insieme a richieste per Thuram e Conceição. L'unico ritenuto totalmente incedibile dalla dirigenza è il giovane Keenan Yildiz.
In vista dell'ultima decisiva gara di campionato contro il Cagliari, in casa Milan esplode il caso legato a Rafa Leao, il portoghese rientra dalla squalifica, ma Massimiliano Allegri sta seriamente valutando di escluderlo dai titolari a causa della prestazione disastrosa di Jimenez a Genova e delle ottime risposte avute dal Milan senza il numero 10. Le statistiche parlano chiaro, nelle gare giocate senza il portoghese il Milan viaggia una media di 2,44 punti a partita, 7 vittorie, un pari e un solo KO con ben 20 reti realizzate. Allegri potrebbe dunque confermare l'attacco pesante con Fulcrum centravanti sorretto da Nkunku, complici anche i frequenti fischi del pubblico di San Siro verso Leao nelle ultime uscite. La sensazione è che per la stella rossonera si profili un addio triste e silenzioso. Il Milan è pronto a valutare offerte importanti in estate e non farà barricate in caso di proposte congrue. Caos totale e trionfo azzurro al Montmeló in un pomeriggio turbolento e spezzato da ben due bandiere rosse. Fabio Di Giannantonio conquista una pazzesca vittoria nel Gran Premio di Catalogna. Il pilota romano era finito a terra nella prima carambola causata da Alex Marquez, frattura la clavicola per lo spagnolo, ma ha scelto eroicamente di ripartire. Dopo un secondo stop per la brutta caduta che ha coinvolto Bagnaia, Marini e Zarco, soccorso in pista, la gara è scivolata tra ulteriori incidenti, inclusi i ritiri di Martin, furioso ai box, e Acosta e una pioggia di penalità di 16 secondi per la pressione delle gomme nel post-gara, sanzionati tra i tanti Mir e Ren. Alla fine sul podio con Digia salgono Fermina Aldeguer.

0: Guerre e Pecco Bagnaia incredibilmente terzo dopo le sanzioni. Quarto posto per Marco Bezzecchi, che resta leader del mondiale a più 15 su Martin in attesa del Mugello.
1: Confesso che questi finali di campionato, tutti dedicati a cercare un posto in Champions, non mi emozionano più che tanto, perché io sono nato con la Coppa dei Campioni e non riesco a vedere continuità. Il campione è uno, dal secondo in avanti, come diceva Enzo Ferrari, sono tutti ultimi. Però detto questo, ho assistito con un certo interesse al Mezzogiorno di Fuoco, dove altre squadre, quattro partite per cercare un posto in Champions, hanno dato ciascuna una sua dose di spettacolarità. Però mi sono soffermato soprattutto sui sorrisi dei tecnici, perché sono quelli che hanno un pochettino colorito la giornata. E allora ho visto straordinariamente felice Gasperini per la sua Roma, uno che di solito sorride con spirito beffardo, non è quasi mai contento di nulla. Un sorriso in grigio ho trovato quello di Massimiliano Allegri, con Milan in realtà, anche se vincente, non ha molto da ridere. Moderato come d'abitudine Fabregas, che sembra un nobile che non deve esprimere particolari qualità di dissenso o di consenso. Dei distretti, come ormai da tempo, Antonio Conte, che sarà, sarà. Mentre è stata una vera esplosione di gioia quella del Viola Vanoli, che non solo ha siglato la salvezza, salvezza nell'anno in cui la Fiorentina compie 100 anni, ma l'ha siglato con una vittoria sulla Juventus. Il destino del calcio a volte offre delle soluzioni straordinarie. Inutile che vi dica che, in contrasto al sorriso, alla risata aperta di Vanoli, che faccia ha fatto Spalletti. Onestamente, sembrava quello del dopo Norvegia.
2: Buona domenica a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube, una giornata che lascerà probabilmente segno, perché è accaduto qualcosa di incredibile e difficilmente rimediabile. La situazione a 90 minuti dalla fine certifica in Serie A l'aritmetica Champions del Napoli, che è andato comodamente a Pisa e ha sbrigato e sbrogliato la matassa in pochi minuti nel primo tempo con McTominay, poi il raddoppio di Rachman, una partita che comunque poi è scivolata nel secondo tempo senza alcun tipo di problemi, secondo pronostico. Ma soprattutto, se finisse oggi, il Milan, che è passato a Genova, e la Roma sarebbero in Champions a quota 70, il Como a 68 sarebbe quinto, ha battuto il Parma di misura, e la Juventus, il vero dramma calcistico sportivo della giornata, sesta, con poche possibilità di ribaltare la situazione, perché l'ultima giornata, insomma, Verona-Roma e Milan-Cagliari più il derby di Torino. Ma indipendentemente da questo discorso, la Juve è stata la certificazione di un dramma, di una programmazione, di una situazione legata alle operazioni fatte, di una squadra senza personalità, senza attributi, che ha interpretato la partita contro la Fiorentina come se fosse la storia da un momento all'altro, si aprono le acque ed io posso tranquillamente fare il mio percorso nell'oceano o sullo stretto o sul Mar Ligure o sul mar dove volete voi, timbrando il cartellino e prendendo questi 3 punti. Quando il gioco si fa duro ed hai in organico gente che non ha personalità, pochi esclusi, con tutte le colpe che giustamente si possono dare anche a Spalletti, ma questi sono, ed una squadra che si fa trovare così impreparata, una squadra, ripeto, senza attributi, senza palle, senza le caratteristiche necessarie per giocare una partita così, che chiaramente puoi anche andare sotto di un gol, come è successo contro la Fiorentina, dopo aver interpretato male la partita all'inizio, perché si capiva che non c'era

quel furore agonistico necessario, quella qualità che veniva meno, quel poco di qualità che c'è all'interno dell'organico che veniva meno proprio perché la squadra a queste partite deve vincerle con la personalità.

chiuso la pratica definitivamente. E pensate alla Fiorentina che a Roma ne aveva prese 4 di drammatico. Il presente, il futuro, la programmazione, le scelte, le decisioni, le colpe di John Elkann nel sistemare male tutti i vari scompartimenti, le colpe secondo me di tutta la dirigenza, di Comolli, Chiellini. Hanno 4 direttori sportivi, non si capisce cosa facciano 4 direttori sportivi, ma su questo argomento ci torniamo. E quindi lo Spalletti fresco di rinnovo che pensava alla Champions per poter aggiungere, magari qualcuno aggiungerà, ma senza la Champions diventa complicato definire o rifinire un organico. Il problema secondo me è un altro: questa è una squadra da quasi rifondare sulla mancanza di personalità, su questa gente che fa il compitino. Anche Ildiz si è evaporato, ci può stare all'interno di una stagione, ma tutto il resto no. Con Seisao fa sempre lo stesso lavoro, il centrocampo è non accettabile. Se mettiamo il discorso sul piano tecnico, ancora una volta Kop Meiners poi sostituito, la squadra è scoppiata e mostra quei limiti figli di una programmazione non da Juventus, con Comolli e il resto della compagnia in testa al gruppo dei colpevoli. Poi vi ripeto, si possono dare colpe a Spalletti, a chi volete, ma questo è un gruppo che se lo prendi uno per uno, il gol che prende di Gregorio, di Ndur, è un gol che dimostra ancora una volta l'insicurezza di un portiere. Capisco perché la Juve cerchi uno specialista come Alisson, che deve cercare di prendere a prescindere da tutto, perché non puoi andare avanti con un portiere che non è sicuro, con difensori che sbandano, con qualità media che è scesa, con gente che non fa neanche il compitino e che si fa trovare impreparata nell'evento che, se tu hai personalità, puoi anche non avere l'aspetto tecnico. Quindi è un dramma per quello che è successo, per Comolli, per Chiellini, per tutti questi, che per Ottolini è salito in corsa, ma a gennaio Ottolini pure ha fatto dei disastri, per Modestò che non si capisce il ruolo, per tutta questa gente che deve rimettere mano alla Juve. E rimetti mano come? Quando? Perché? Con quale competenza? Dopo tutto quello che hai fatto, dopo i soldi che hai speso e che hai scaraventato dalla finestra. Chiellini non si deve, secondo me, preoccupare del fatto che probabilmente, senza probabilmente, non si sa, vedremo, sarà stata l'ultima partita di Vlahovic in casa. Si deve preoccupare di tutto il resto, perché la Juventus è una cosa troppo più sana, più seria di tutto il resto. Tutto il resto è un riempitivo, bisogna fare le cose per bene e fatte con un certo criterio. E quindi la Fiorentina, che si prepara all'ultima di campionato senza un senso, vince la penultima senza un senso. Chiaramente ha un senso la rivalità, perché c'è una rivalità enorme. Sembravano due squadre uscite dal metaverso, la prima, e dalla realtà, come se fosse in palio la Champions, la seconda, tra Roma e Torino, intendo dire. Ci sta, da un certo punto di vista, magari le motivazioni li trovi in altre partite, ma sulla Juventus ci torniamo, perché è una cosa senza fine. Senza fine dal punto di vista di ti affacci alla finestra e cerchi di vedere uno squarcio dopo questa partita, ma non è soltanto questo campionato che è drammatico dal punto di vista economico, ma anche se guardi oltre, vedi delle robe difficili adesso da capire. Il Milan ha giocato una partita non buona nel primo tempo, ha poi fatto quello che avrebbe dovuto fare nella ripresa, ha capitalizzato un rigore con Kunku, ha trovato il gol di Atecame, ha sofferto nel finale dopo il gol di Vasquez, ma ha sofferto fino a un certo punto. È una vittoria pesante, e anche lì chiaramente la Champions è un passaggio fondamentale, dobbiamo aspettare, tutto il resto dovrà essere discusso perché ci sono tanti problemi. Roma-Lazio non è stata una partita se non per mezz'ora, ma la Lazio aveva una formazione improbabile. Per mezz'ora la Lazio ha cercato di tenere il campo, l'ha tenuto anche bene, ha avuto le occasioni, poi il gioco delle belle statuine, 2 gol di Mancini, sempre sul calcio d'angolo, la Roma che poteva dilagare nel secondo tempo. Mi ha colpito molto cosa che un derby come quello di Roma, io ho fatto un tweet, quote assurde sul 2, mai successo nella storia, un 2 a 6 e 30, 6 a 60, per capire le diversità, gli stati d'animo, i problemi che per la Lazio cominciano adesso, non finiscono ora.

all'interno di una stagione inenarrabile, mentre la Roma, se dovesse andare in Champions, dovrebbero andare da Gasperini, tutti quelli che gli hanno fatto le pernacchie, che lo hanno mediaticamente a Roma, prendendo la parte di Tizio, di Caio, un allenatore non capace, un allenatore, dovrebbero andare e restare in silenzio per 6-7 mesi. Perché comunque Gasperini il suo lavoro l'ha fatto. È arrivato vivo fino in fondo, questa può essere una situazione break in grado di, con i soldi della Champions, consentirgli di avere rinforzi giusti, lui vuole che restino quelli a parametro zero, ma ripeto, questi sono argomenti che noi svilupperemo con calma. Ci sono due scenari completamente diversi tra Roma e Lazio, perché la Roma ha un presente, può programmare, la Lazio ha uno stadio vuoto, tifosi che non si presentano neanche al derby se non in minima parte e che fanno degli striscioni fuori, delusi da tutto quello che è accaduto e credo che poi le parole se le porti via il vento porti via tutte le parole, che non hanno un senso adesso perché contano i fatti e ripeto, il presente è già brutto, all'interno di una stagione che ha previsto una finale di Coppa Italia, che già secondo me è un evento alla luce di quello che è successo, che non potevamo neanche immaginare, ma il resto secondo me è ancora più importante da chiarire, con lo stadio vuoto non si va da nessuna parte, ma questi sono argomenti che cercherò di trattare meglio presto, non è questo il momento, oggi la copertina è della Juve. In negativo, un disastro con conseguenze di ogni tipo e con una programmazione che non è stata figlia della Juve da luglio, agosto a gennaio, un sacco di soldi spesi, John Elkann che deve intuire, secondo me, un concetto con grande rispetto verso una persona che dal punto di vista imprenditoriale e tutto il resto tanto di cappello, ma il calcio è un'altra cosa. E se nel calcio semini così e dai lo scettro a chi lo scettro non lo sa tenere, pensi di potertela cavare soltanto con l'allenatore che ha le sue colpe, evidentemente non vai da nessuna parte, ma di questo argomento parleremo. Il Como per me è soltanto da elogiare per quello che ha fatto, è dentro la zona europea, ha vinto soffrendo nel secondo tempo, ma la stagione del Como lì merita soltanto 2, 3, 4 stelline perché i soldi li hanno spesi per quello che dovevano fare con un allenatore straconfermato e con quello che sono riusciti ad ottenere. Ci rivediamo presto, un caro saluto e buon proseguimento di domenica a tutti.

0: fila.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione,

0: Ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: questo.
1: Adoro, adoro i Flaminio Mafia, o meglio i Flaminio adesso, perché sai che hanno tolto il suffisso mafia. Canzone sempre bellissima, sempre attuale, sempre
2: pezzone. Sempre un sacco ridere. Bellissima. Alcune cose sono geniali.
1: Ma fenomeni, ma geniali ma reali, come quelli che, in questo caso, quelli che. E hai notato, stavo notando con una cosa stranissima, proprio perché questa canzone ha qualche annuccio, non avevano i tatuaggi. Cioè, come oggi ormai tutti hanno il corpo riempito di tatuaggi, e mentre al tempo sia le modelle che loro rapper sì, ne avevano magari qualcuno, ma non erano bardati di tatuaggi. Cioè, e il oggi il tatuaggio, proprio perché sono stato 15 giorni fa con te, alla fiera, all'International Tattoo Expo Roma, e c'erano gente che si tatuava, ma erano veramente delle opere d'arte. Cioè, abbiamo fatto il premio come miglior best color large, cioè gamba intera, ma era un dipinto, cioè era con dei colori talmente forti, intensi, che quello che ha vinto veramente era un'opera d'arte. Ora tu dici, ma davvero lo fai, perché lo fanno? Però fa strano vedere, ma me stesso uguale, vedere delle foto dove non avevo i tatuaggi, che è strano, però vabbè, comunque i tempi passano, i tempi corrono.
2: Io ho tatuaggi pochi,
1: che dovremmo risistemare, tra l'altro
2: uno solo in zone dove non si vedono. Quando sono vestita non si vede da nessuna parte,
1: no,
2: quei tatuaggi.
1: No, è vero.
2: Ma perché dipende come mi vesto, però uno si è da sistemare.
1: Sì, perché poi ce ne sono tanti, anch'io c'era uno qua dietro, vallo a vedere, vallo a capire se come sta messo. Bene, detto questo, cari amici, dobbiamo iniziare, perché adesso è l'ultima parte, la terza parte di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, al mio fianco Simona Monaco. Vi invito a seguire anche il suo programma Gossip. Se volete scriverci al 338-5914-319, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: Venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56 con appunto Yes We Are, il primo programma diffuso della televisione italiana. E che ve lo suddividiamo proprio per permettervi di vederci e seguirci sempre e comunque. Siamo giunti al momento l'almanacco del giorno dopo. Bellissimo, ringraziamo intanto la nostra redazione che ci prepara sempre l'almanacco del giorno dopo. Ci siamo resi conto prima pensandoci che, essendo oggi lunedì, noi l'almanacco l'abbiamo detto cioè, il
1: Venerdì.
0: venerdì, ma abbiamo detto quello di sabato, perché giustamente chi ci vuole venerdì ti interessa quello di sabato, non
1: Ti
0: quello del
1: interessa
0: lunedì.
1: sapere una cosa?
0: Sì.
1: Allora, martedì è il giorno di Marte, mercoledì di Mercurio, giovedì di Giove, venerdì di Venere, sabato di Saturno. Poi mi sono chiesta,
0: Ma
1: ma
0: che me stai a di?
1: davvero?
0: Davvero?
1: Sì, mi sono chiesta, ma scusami, ma molto scioccamente, ma quindi la domenica e il lunedì di chi sono? Il lunedì è della Luna? Ma
0: Lunedì,
1: io
0: sì.
1: non ho. E la domenica è Sunday, è del sole. Non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Sunday.
1: Non lo sapevo. I don't
0: Tu
1: say.
0: non lo dai, don Saccio si
1: I
0: dice,
1: don't
0: ma non è
1: such. Lo
0: vero,
1: so.
0: non è così, non è così, va bene. Quindi, questo è e allora andiamo con. Guarda, adesso ti metto. Sai cosa faccio? Ti metto là dopo, ti faccio ascoltare la canzone che Franco Ricciardi e Andrea Sannino hanno fatto come sigla di domenica di Sunday, visto che abbiamo parlato di
1: Sì, va
0: domenica,
1: bene,
0: ti faccio
1: volentieri.
0: ascoltare quella. Allora, iniziamo. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio in base all'orario in cui state guardando
1: Con quella voce
0: questa
1: puoi dire quello che
0: trasmissione.
1: vuoi.
0: Bene, riprendiamo il nostro cammino tra le pieghe del tempo. Domani sarà martedì 19 maggio. La Chiesa ricorda San Pietro Celestino, il Papa del Gran Rifiuto, e San Crispino, il vino, il San Crispino da Viterbo. Il sole sorgerà alle ore 5:39 e tramonterà alle 20:33. Capito? Sempre più avanti andiamo. La luce si fa più
1: In 2 settimane
0: intensa.
1: abbiamo preso mezz'ora,
0: Te
1: di
0: capì?
1: sole.
0: Veramente. La luce si fa più intensa, preludio di un'estate che bussa ormai alle porte. Speriamo, perché che caspita, ha piovuto una cifra, hai
1: Ancora.
0: rotto le valle. Avanti. Accade, cosa accade nella storia domani? Lo andiamo a scoprire adesso. Il 19 maggio è una data intessuta di conquiste e di sfide intellettuali. L'attore. Nel 1536 a Londra si consumava il tragico destino di Anna Bolena, seconda moglie del Ricottaro, di Enrico Ottavo,
1: Ricottaro,
0: di Enrico Ottavo, battuta di,
1: Erperagottaro.
0: beh, no, battuta di proiettini, una cosa.
1: Vabbè.
0: Facendo un salto in avanti, nel 1890 nasceva ad Hanoi Ho Chi Minh, figura centrale del Novecento asiatico. Ho Chi Minh, credo, guerra del Vietnam, famoso, lo dicevano. Il 19 maggio è anche il giorno del cubo di Rubik. Nel 1974 l'architetto ungherese Ernò Rubik o Rubik inventava quello che sarebbe diventato il rompicapo più celebre della storia. Ci sono quei fenomeni che con una mano lo riescono a fare e lo risolvono in 2 secondi. Io ce l'ho ancora lì da quando sono alle elementari, non l'ho ancora finito. Un piccolo oggetto capace di sfidare la logica e la pazienza di intere generazioni. L'hai mai avuto? Ci hai mai giocato?
1: Secondo me
0: L'hai mai
1: sì.
0: finito soprattutto?
1: No, cioè, mi è capitato spesso di arrivare a fare tutte le cose tranne uno, e quindi da lì, cioè, uno non vale. Quindi
0: Io
1: deve essere.
0: lo finivo quando me ne mancava uno, staccavi l'etichetta.
1: Certo.
0: Perché poi
1: Martedì.
0: staccando l'etichetta tu sballavi tutto e quindi non ti usciva più mai più.
1: Hai barato una volta e
0: Sì,
1: poi.
0: perché tu quando cambi gli ingranaggi sono cambiati, quindi quando arrivava me ne mancava uno per dire guarda che sono stato bravo, staccavo l'etichetta bianca, la mettevo con la verde e viceversa, però poi dopo si era inceppato tutto, quindi ciao.
1: Buttalo.
0: Vabbè.
1: Posso?
0: Sì, prego.
1: Martedì è il giorno di.

0: dedicato a Marte, pianeta dell'azione. In questo periodo la natura ci regala l'esplosione delle ginestre, un colorato giallo dorato, le nostre colline con il loro profumo inconfondibile colorano.
1: Ho dimenticato il verbo.
0: Colorano. Parlando di benessere, domani riscopriamo le virtù della salvia. Il nome deriva dal latino.
1: C'eravamo noi una volta la salvia.
0: Dobbiamo recuperarla.
1: Era buttata la.
0: È colpa del vento.
1: Il pollice verde. Vada.
0: Riscopriamo le virtù della salvia. Vai. Il suo nome deriva dal latino salvus, ovvero sano. In questo momento di metà maggio le sue foglie sono cariche di oli essenziali. Strofinarne una sui denti non solo rinfresca l'alito, ma aiuta a mantenere le gengive sane.
1: Ah, attenzione, andiamo a prenderla. Comunque vedi salvia, salvus, salve. Quando dicono ma è maleducazione dire salve. Invece salve è che tu sia in salute, è bello insomma dire così.
0: Ho un piccolo segreto di bellezza e salute che ci aiuta ad arrivare direttamente, che non è vero, ho saltato una riga. È un piccolo segreto di bellezza e salute che ci arriva direttamente dagli orti dei nostri nonni.
1: Tu mi metti pressione. Sì. Okay. Beh, bene, ti posso far ascoltare la canzone,
0: sì.
1: Va bene.
0: Tu mi metti pressione.
1: No, perché ci mancherebbe la pressione di che? Ma stiamo scherzando.
0: Le virgole, la punteggiatura.
1: Ma poi c'è la cucina, almeno sei preparata per il piatto? Il piatto della cucina che dopo
0: sì,
1: ce l'hai,
0: sì.
1: Perché poi
0: si parla di ortiche.
1: Arco cane ortiche. Va bene, dai, ti regalo appunto Franco Ricciardi e Andrea Sandino, un giorno eccezionale, che era la sigla di un famoso programma che era Domenica in

0: Allora salutiamo intanto Antonio Faiello, che era lì, quello col cappello rosso, col vestito rosso, è un nostro caro amico, l'abbiamo fatto per a lungo, il programma Viene con me, quindi ciao Tony Faiello, andatelo a trovare a casa Faiello, che è ai quartieri spagnoli, il suo piccolo mondo dove fa ancora tutti i riti napoletani che ci sono di una volta, quindi tutte le, i numeri, la tombola, la cosa, la mangi, fai burdella, coppa, bascia, coppa sotto, connetta mammellata e tutto il resto. Quello è quando io mi siedo esattamente come il vecchio delle pastarelle, cioè quando vado a mettere faccio... Adesso che dolore alla schiena,
1: mi si dire qua, io mi dolore le pastarelle.
0: Ubabà. Ah, ragazzi, aspetta, ferma tutto, scusa, blocca un attimo la musica. Dice, ha fatto lei, guardatela,
1: che,
0: la vedete? La vedete questa? Bene, è riuscita a fare un dolce, una variante della delizia al limone. Saldiviso, te la scordi e non te do la ricetta perché è un brevetto suo, una cosa che ha fatto lei. Vi posso garantire la miglior delizia al limone, non delizia al limone che abbia mai assaggiato. Vi posso garantire, raga, cioè, mannaggia, mi arrabbio io qua. quando è così mi arrabbio.
1: Però dobbiamo trovargli un nome.
0: La delizia, allora, di Simona.
1: No. Possiamo. Flora mi dice: io ho scritto la non delizia al limone, ma viene troppo lunga. Oppure l'altra delizia. Lei dice che l'altra delizia è carino come.
0: Bene, è carino, mi piace. Può essere l'altra delizia. Solo che mi dai un'altra delizia. È quello che dice,
1: e
0: ok,
1: adesso
0: tieni.
1: Sto studiando.
0: Ne do due,
1: capito? Adesso sto studiando. Perché la delizia è a cupoletta, però adesso sto studiando una forma diversa, magari quadrata, che dici, tipo tegolino, fatta, cioè proprio tipo mattoncino.
0: No, deve essere, cioè è la delizia al limone, non è che l'ha inventata, è un dolce napoletano storico che è fatto in un modo. Bene, tu hai fatto l'idea e la base la stessa, con delle modifiche che non dirò a nessuno mai, però è altrettanto buona e soprattutto l'hai fatta senza glutine, quindi è qualcosa che è accessibile a tutti, quindi basta, poi pensiamo, andiamo, la cucina, vai.
1: Allora, questa siamo sempre a metà maggio, tutto in fiore, tutto sta fiorendo, tutto è meraviglioso, e maggio cerca anche la delicatezza. Allora, l'ortica offre un sapore erbaceo unico e raffinato. Andate a prendere quelli che sono le parti più tenerine, le foglioline, quelle piccoline che generalmente stanno in cima, voi le raccogliete, stanno sempre molto attenti, le fate sbollentare.
0: Usate le guanti, cioè,
1: sì, le fate sbollentare in questo modo, sbollentandole togliete il loro potere orticante, dopodiché le frullate e le mettete a metà cottura del riso, verrà fuori un riso talmente buono, con questo odore di primavera selvatica che sarà straordinario. E io vi do un altro piccolo consiglio: dal momento in cui il riso è bianco, l'ortica è verde, starebbero bene tantissimo dei fiorellini viola. I fiorellini viola li potete trovare anche nella fioritura del rosmarino, per esempio.
0: Anche, certo, che danno anche un buon...
1: meraviglioso. Io vi ho dato questo consiglio, poi fate come voglio.
0: Come
1: sempre.
0: Ma no, va bene, però comunque bella questa idea del risotto alle ortighe, come si diceva a Venezia. Bene, abbiamo parlato del cubo di Rubik, Stanley Kubrick, del cubo di Rubik, un simbolo di logica e perseveranza. Domani, ecco il consiglio del giorno è: domani provate ad applicare questa stessa pazienza a un problema che sta rimandando, esatto, a un problema che rimando ogni giorno, cioè lei. Ogni giorno dici, ma perché mi tengo sto problema? Allora rimandiamola domani e andiamo avanti così.
1: E così sono cinque anni
0: che rimando avanti lo stesso
1: che
0: problema.
1: Prima non aveva problemi, adesso.
0: E adesso, ma io sono bello pacifico per i cazzi miei, no, arriviamo a crema. Spesso cerchiamo soluzioni rapide, ma la vita come quel cubo richiede di fare i passi giusti nell'ordine corretto. Esatto, io avrò fatto i passi giusti nell'ordine corretto, non lo so, ai posti di l'ardua sentenza. Non scoraggiatevi, no, e se le facce non coincidono subito,
1: non barate,
0: la bellezza sta nel processo, capito, una croce nel tentativo costante di mettere in ordine il caos. Ordine nel caos, più che altro. Prendetevi il tempo di riflettere prima di agire, so 5 anni. prima di lasciarci, no, vi affido la riflessione di Confucio, cari amici.
1: Dimmelo con quell'accento.
0: Ma quale accento? Che Confucio non so che accento abbia.
1: No, con quell'accento che stai facendo.
0: Non importa quando vai piano, Suzuki. Non importa quanto vai piano.
1: È meglio calabrese.
0: Ma non lo so il calabrese, non lo
1: fa. Che ti viene.
0: L'importante è che non ti fermi. Quello è.
1: Non ho fatto niente. Io l'ho detto
0: non
1: niente.
0: Importa quanto vai piano, l'importante è che non ti fermi. Esatto. Cioè, costante. Tac, tac, tac. Che il vostro martedì sia un passo in avanti, costante e sereno, si dice, e quindi basta. Grazie ovviamente per la vostra attenzione. Siamo giunti al termine anche di questo almanacco di oggi, dandovi il bello. Comunque il consiglio di Confucio è sensato, cioè l'importante non è quanto veloce vai, ma che tu sia costante, perché lo diceva spesso la favola, no? Della tartaruga, della lepre, della tartaruga. Cioè l'importante è poi in qualche modo arrivare,
1: la costanza premia sempre
0: e via. Bene, ora sì che siamo giunti al termine, noi vi ringraziamo sentitamente per essere stati con noi. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Noi ci vediamo domani, martedì, per l'appuntamento dell'almanacco di mercoledì. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi,
1: sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.